0: La condanna è unanime, un trattamento incivile e infimo per il presidente Mattarella. Si rafforza il legame tra Italia e India. Il primo ministro indiano Modi è stato accolto dalla premier Meloni dopo l'incontro col presidente Mattarella. Eleviamo il nostro rapporto al livello di partenariato strategico speciale, ha detto la premier, con scambi commerciali da 20 miliardi di euro, ha sottolineato Modi. Infine il calcio, l'Aston Villa vince l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo, in tribuna a festeggiare anche il principe di Galles, William, erede al trono del Regno Unito e tifoso del club inglese. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
2: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare. Vi informo però che in A1 Milano-Napoli è ancora chiuso il tratto per lavori tra Orte ed Orvieto per chi viaggia verso Firenze fino alle 5 del mattino, mentre in A12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto fino alle 6 tra Sestri-Levante e Lavagna per chi va in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Salutare Max e Vincenzo, non dico la città perché loro sono dei carabinieri e dice piacevole musica con voi la notte vola e il mobile, radio mobile carabinieri. Max e Vincenzo, non dico la città,
4: no, provincia di Sondrio, diciamo, ma dai, provincia no, di Sondrio,
3: non... perché non so se si può ascoltare la musica mentre si è al lavoro,
4: ma perché, ma sì.
3: Scusa, ma quelli sono carabinieri, devono stare attenti. Ah, quanto è bella questa canzone.
4: Però magari,
5: ma che c'entra?
4: Scusate, stiamo andando a fare un posto di blocco dalla caserma fino al posto di blocco, posso ascoltare un po' la radio a basso volume.
5: L'importante è che stanno attenti, però.
3: E se devono seguire qualcuno? No, aspetta che c'è YMCA, balliamo,
4: no.
3: Dai.
4: Va bene amici, ballate con noi perché arriva Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Mahmood, soldi su RTL 102.5, alle 2.10 minuti. Beh, abbiamo parlato prima di soldi, insomma, soprattutto le donne che spendono un sacco tra borse, scarpe, occhiali, e per le famiglie ci sono anche delle applicazioni che alcune volte fanno risparmiare. Ma io volevo chiedere alla nostra amica, se siete d'accordo, la Seduction Vai. Coach Margot, sì? Quanti soldi spendi se hai un uomo o una donna al tuo fianco, no? Spendi di più.
1: O dipende se paga lui o se paghi tu. Infatti, cioè. Ciao Margot!
2: Ciao, sono Tambri. Ciao tutti belli stasera. È un bel argomento comunque, molto no,
0: certo,
2: bello.
0: Sono tutte le cose che trovo io sono belle, Margot.
1: Sì, tutto merito di Armando, lo sai come funziona qui, tutto bello, piccolino,
2: certo,
1: bello.
2: Ovviamente. Uomo di sostanza, no? Sì.
3: Uomo di panza.
0: Ma come vi permettete?
3: Così si dice.
0: Perché mi prendete in
2: occhio
0: giro?
2: Occhio body shaming.
0: Allora,
2: Radio Z.
0: Tesoro, senti, tu allora quando spendi a mese tu, Bella?
2: E io onestamente non da tanto non che non spendo sui vestiti, anche perché sai che io faccio anche la modella, no? E quindi onestamente anche maestra di seduzione è nata anche da quello, perché lavoro con estetica.
0: Sì.
2: Però preferisco prendere sempre cose di qualità. Mm. Cerco sconti, ma cerco cose di qualità, perché ormai cioè la qualità per me è molto importante.
0: Sì, Margot, ma quanto spendi al mese?
2: Ma chi io non è spendo che... niente, mi fanno, cioè me ne regalano le cose,
0: che... Vanessa,
2: no?
0: Ma, dite, ma chi è che paga allora?
1: Qualcuno pagherà, cioè, ci sono anche gli sponsor, no? Cioè, ad esempio, se deve sfilare arriveranno dei vestiti, certo.
2: Esatto. Se spendo più di 1.000 euro, perché comunque io non prendo una cosa che hanno tutti quanti.
0: Vabbè, ma è per il cibo, c'è qualcuno che paga per il cibo, cioè la mozzarella, non è che ti sponsorizza la mozzarella.
2: Tanto, la spendo più per cibo che per i vestiti, onestamente, sai? Molto
1: sì, anche
2: di più.
1: Perché devi fare la spesa a casa. Poi, se magari mangiare. Se ti invitano, vai a cena fuori, ogni tanto puoi pagare tu, ma in generale pagano poi gli altri. Ti invita un amico.
2: Tu sei quello che mangi, bisogna, nessuno ti dà da mangiare così bene come lo fai per te stesso.
1: Vero, verissimo.
3: E poi diciamo:
2: per te stessa spendi tutti i soldi.
0: Tu. Beh, allora.
3: Poi diciamo che noi donne abbiamo un po' quei costi che io chiamo costi di gestione, no? Di manutenzione fisica, no? Anche
1: è vero, e vai dall'estetista, vai, insomma, e le mani,
3: e le creme, la skin care.
0: La manutenzione,
1: è vero,
2: Lettonia c'è un scherzo, quando Dio ha creato l'uomo ha detto ma che bello, che perfezione, poi ha creato la donna e ha detto va bene, fa niente, si trucca.
0: No!
1: Si dice così in Lettonia.
0: Però detta da una donna è molto bella questa battuta, dai.
2: Scusate, la mentalità è un po' così e quindi siamo...
1: Però è vero, no? Cioè noi se stiamo a casa non ci trucchiamo, ma guai di solito a uscire
2: però
1: senza
2: se
1: trucco,
2: mangi
1: no?
2: Bene, se mangi bene devi comunque pagare, cioè paghi meno per manutenzione,
1: Hai la pelle più bella.
2: Vanessa, tu quanto sei bella, tu non hai mai fatto un bono, non hai fatto mai niente, guarda come splendi.
3: Vanessa non ha mai fatto niente,
2: perché non ti conosco personalmente, ma la Vanessa si tiene in forma, la palestra si mantiene.
1: Vabbè, mi segui sui social, così lo sai.
2: Esatto.
1: Domani mi alleno, capito, domani.
0: Margot, non hai visto me, tesoro? Io manutenzione ne faccio tantissima.
2: Perché
0: c'ho il garage, faccio manutenzione allo scooter, alla macchina. Va bene, tesoro, quanto spendi? L'ultima cosa, quanto spendi più o meno al mese di spese eccetera, ce l'hai?
1: No, ce l'hai queste cifra? Spese?
2: Vabbè, guarda, io solo l'affitto pago 1.500, quello che mi rimane spendo, che non rimane ma molto.
0: L'importante è che c'è l'amore.
1: No, l'importante è che ci sia una casa e un tetto dove vivere, qualcosa da mangiare, poi si vede.
2: Sì, poi felicità non fa soldi, quindi l'importante è avere salute, punto.
0: E allora Margot, noi ti salutiamo, tesoro.
1: Ciao.
0: Va bene?
1: Ciao.
2: E io salutiamo voi, saluto voi Snottambuli, che allungate tutti la vita perché fate sorridere le persone. Il sorriso vale più di tutto.
0: Bello.
3: Bravo,
0: ciao.
3: È vero, Margot.
1: Ciao.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: col cavolo che farei come James Blunt nel video You're Beautiful quasi nudo sulla neve.
1: Ma sai come ti rinfreschi le idee?
2: Sì, e soprattutto il corpo,
0: si ritira
2: il fisico.
0: Tutto.
2: Ascoltiamo un vocale.
3: Ma io propongo sempre mio cugino che sta bene. Di soldi, no? Di saluto un po' a me. Lui se vorrebbe accasare, vorrebbe trovare una femmina, una donna bella, sistemarsi. E tutti i suoi soldi. Fagliele spendere a lei.
0: Silvia, che dici?
1: E perché non trova una donna? Avrà qualche problema.
0: Sì, ce l'ha, di salute.
2: Ha più soldi che salute.
0: Allora, ti consiglio, Silvia, te ne vai giù a Palermo.
1: Ma
0: vacci
1: tu a Palermo.
0: Ma io non ci posso. Vanessa, ci vuoi
1: ma
0: andare?
1: Ma per te piacciono i soldi. Vai,
2: dai,
1: vai.
2: Andiamo a fare un giro in generale.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Amore, mi racconti una storia?
11: Va bene, dai.
12: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Fino a 27 km con un litro.
15: 116 cavalli!
16: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: Martin Garrix, Bono e The Age con We Are The People su RTL 102.5. Sono le 2.31 e noi siamo in ottamboli, belli svegli, freschi, come sempre, anche se qualcuno ogni tanto sbadiglia, ma...
1: Chi sbaglia?
2: Certe cose non si dicono in onda.
0: Sto dicendo qui a Roma c'è qualcuno che sbadiglia.
1: Ci sta, ragazzi. Comunque ad una certa magari.
2: Abbiamo un messaggio vocale.
3: Buonasera, buonanotte, buongiorno. Raffaele da Barletta. Con la buona giornata, Vanessa. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. E alla Silvia. Mi hai fatto ridere, Armà. Perché la Silvia, signore, la mandai a Bessa Palermo.
2: Ha ragione.
3: E ma che faccia a Bessa Palermo la Silvia?
0: Come
3: signore?
0: Che va a fare? Ma che Palermo,
3: Madonna mia, piccolino. Buona giornata.
0: Ciao. Ma perché ciao. Il nostro amico Giovanni c'ha da dare suo cugino che ha più soldi che saluto. Ho detto Silvia vai. Silvia non ci vuole andare. Vanessa e io andiamo.
1: Dai,
0: metti che non vuole nemmeno Vanessa. Non vuole Vanessa,
1: vai,
0: me lo
1: tu
0: prendo
1: solo
0: io.
1: Tu.
2: Fai il badante.
1: Ma scusate, possiamo campionare la risata all'Eo di Mauro? Volevo dire, possiamo campionare questa risata di Raffaele così ogni tanto la mandiamo. È bellissima,
2: ci piace.
1: Ha detto sì, dai, è bellissima secondo me.
0: Signori, non è Francesco, arriva la nuova di Amélie.

0: Che bella, montagne, mare, cielo, ti amerei veramente, profondamente, follemente. Questo vuol dire truly, madly, deeply. Bravissimo Armando, quante ne
1: bravo,
0: sai?
1: Bravo, sei unico.
0: Erano i Savage Garden.
1: Indiscutibile, indissolubile.
0: Ma che è una bustina per digerire?
1: Idrosolubile.
0: Allora, abbiamo, c'è un bel vocale per... Sì, vai, dillo tu.
2: Abbiamo un bellissimo vocale per la nostra Grey.
1: Ascoltiamolo.
3: Ciao Vanessa, conosco un bel locale qui a Genova, giusto giusto per le occasioni speciali. Vedrai che ti piacerà moltissimo. Questo è un invito, eh. Poi
1: grazie.
3: A fine serata porterei sul faro, sulla sì, lanterna, su, chiaro su di faro. Luna. Sì, ma però facciamo alla romana, eh.
0: Ma come?
1: Ma andava tutto, era tutto, perfetto, era tutto fantastico.
0: Però
1: come facciamo la romana?
0: Non mi fido quando lui dice ti porterei
1: faro.
0: Sul faro, non al faro, sul faro.
2: Vabbè, certo, sopra è un rooftop,
1: scusami,
2: con la vista.
1: Devi salire. L'importante è che poi faro. Scendiamo dal faro.
2: L'importante però è alla romana.
0: Alla romana.
1: Vabbè, alla romana. Ricordi? Ricordo pure io, Blanco e Del Lisa su RTL 102.5.

0: Imagine Dragons con Symphony su RTL 102.5 nei Nottamboli, una sinfonia. Quanti di voi hanno fatto la sinfonia, hanno dedicato una canzone? Nessuno.
1: Vabbè. Nessuno, ma quanti di voi magari sono dei collezionisti invece?
0: Di sinfonie?
1: No, di collezionisti in generale, non so, no. Anche di indumenti, eh?
0: Cioè, di mutandini?
1: No, in questo caso di banconote, perché c'è una nuova mania, vengono collezionate le banconote da 0 euro. E allora sono andata un po' ad informarmi.
0: Esiste?
1: Sì, ma dal 2015 che nasce questa idea, da un francese, e ha pensato di fare una sorta di banconote 0 euro souvenir. E l'Italia...
0: Falso.
1: Sì, vabbè, attenendo dei permessi. E l'Italia è andata fuori. Perché c'è lo stemma del Colosseo, del Duomo, ce ne sono veramente diverse.
2: Ma sono
1: diverse.
2: Proprio come le nostre banconote?
1: Sì, molto simili, però all'interno insomma ci sono varie...
2: C'è lo zero. Sì, e di che colore sono?
1: Zero. Guarda, aspetta.
0: Sono come gli euro.
1: Proprio, sì, proprio euro zero. Ma va.
2: Bella!
1: Zero. Bellissima. Ecco,
2: volete... E quanto valgono?
1: Bisogna
0: zero!
1: Vedere. No, perché se i collezionisti insomma cercano di... è perché un valore ce l'hanno.
2: È come la banconota da 500 euro, che vale 550.
1: Comunque,
2: lo sapevate?
0: Vi devo dire che... le ho avute in mano io sabato scorso.
2: Valgono di più, Le banconote da 500 euro valgono di più di 500 euro.
0: Io questa cosa non la so, è vero?
2: Adesso la controlli.
0: Regia, Leo, tu sai questa cosa
2: controllate.
0: Qua, Leo?
2: No.
1: Oh, la risata che ci piace tanto.
2: Ma è del mestiere questo.
3: Scusa se ancora ti

0: Olivia Dean, So Easy, bellissima. Siete su RTL 1025. Allora, io non ho capito comunque questo euro zero di cui parlavate prima. Cioè, ma hanno fatto la moneta?
1: Sì, dal 2015, proprio una banconota, e c'è uno zero grande così.
0: Però deve essere una cosa molto bella, se ci pensate. Questo zero euro e potrebbe valere poi un sacco di soldi in futuro.
2: Ma sì, dove si trovano?
1: Praticamente alcuni musei anche le hanno emesse, quindi come se prendessi questo souvenir. Però l'idea è nata già dal 2015, quindi insomma è un sacco di tempo che è nata. Vedi, bisogna avere delle idee per seguirle.
0: Ma se posso dire a voi due,
2: spendere soldi,
0: la banconota o la moneta da zero euro non serve a niente.
2: Non compri niente.
1: Scusami, però scusate, se noi facciamo le collezioni e potremmo avere. Scusa, puoi venire a vedere la collezione di banconote?
2: Per rimorchiare, dici tu?
1: Ho un zero euro, ma se vuoi per te vale molto di più. Non vi ho convinto?
2: Mostrare la mia collezione di tazze.
0: Io ho quella di farfalle, ma adesso andiamo a chiudere.
1: Sì, andiamo!
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Alberto, porta la cipria. Allora, volevo chiedere al mio amico Alberto Bisi, che a casa lui ha un sacco di cipria. Allora, se può regalarti una vaschetta di cipria per
2: Silvia. Che io inizierei a guardarmi meglio la testa, Armando, perché

0: Owner of Lonely Heart, yes, su RTL 102.5. Amici, ringraziamo tutti quelli che sono venuti in onda con noi allo 02 25 15 15. Fatelo anche adesso, chiamate, perché c'è Alberto Bisi con il Crazy Club già pronto, già è lì che fluttua.
1: È in pole position.
0: Con la sua vestaglia,
1: sì,
0: che va di qua e
1: ma
0: di là.
1: Ma vi devo dire anche una cosa, amici, sì, se non vi è bastato, noi non solo torniamo domani a mezzanotte, ma c'è la possibilità di ascoltare i podcast di tutti i nostri programmi. Andate su RTL 102.5 Play e ascoltateli.
0: Meno male che Vanessa c'è.
2: Ora mi copiare le battute.
1: Meno male che Vanessa c'è. E allora buonanotte Silvia Signore, buonanotte Armando Piccolillo.
2: Buonanotte.
1: Ciao.
2: Anche a Pomezia, in provincia di Roma, sono le 3 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir degli attivisti della flottiglia derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo scatenano durissime reazioni. Un trattamento incivile e infimo, tuona il presidente della Repubblica Mattarella. Meloni e Tajani definiscono inaccettabili le immagini e pretendono le scuse. Gli attivisti presso in Italia denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Donald Trump ha detto al premier israeliano Benjamin Netanyahu che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti con l'Iran per mettere ufficialmente fine alla guerra e negoziare sul nucleare iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riporta Axios, aggiungendo che la telefonata avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano. Torniamo in Italia alla lezione.

0: di civiltà di Davide Cavallo. Abbraccia in aula i due diciottenni che lo accoltellarono davanti a una discoteca a Milano in un tentativo di rapina, provocandogli lesioni permanenti. Uno dei due imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato, Ahmed Hatia, invece a 10 mesi e 20 giorni. Calcio: il Palermo vince 2-0 contro il Catanzaro, ma dice addio alla finale playoff di Serie B in virtù del 3-0 maturato nella semifinale d'andata in favore dei calabresi, che ora si giocheranno contro il Monza la possibilità di salire in Serie A. E ancora calcio: l'Aston Villa vince l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
2: Buonanotte da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare, vi informo però che in A10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia, con riapertura prevista alle ore 6, mentre in A26 la Genova-Gravellona-Toce il tratto chiuso è quello tra Masone e il bivio con la 10 in direzione di Genova-Voltri, qui la riapertura è prevista per le ore 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.
4: Crazy, crazy, crazy club, eccoci qua in diretta nazionale, riprendiamo diretta nazionale su RTL 102.5, ragazzi, siamo in diretta nazionale su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People, tacca banda, ci, Saba e Temala, ricoveriamo tutti, belli e brutti, poveri pazzi.
5: C'è un team che si ricompone, signori.
4: Sì, c'è un team che si ricompone.
5: Siamo noi, signori, i tre cavalieri.
6: Siamo come le costruzioni, signori, ragazzi, che puoi smontare e rimontare.
4: Tale. Ah, bella questa, mi è piaciuta. Stavo cercando di capire il perché, invece c'è un significato. Pronto? Prova 1, 2, 3. Com'è? Mi senti?
5: Asso.
4: Non
5: asso,
4: ti sento.
5: Asso.
4: Adesso
5: asso.
4: Sì.
5: Vai, David, fammi tu la prova.
6: Asso 1, asso 2, asso 3.
5: Sei in cantina, David.
4: Sì.
5: In cantina.
6: Allora
5: sì, sì,
6: c'è
5: sì,
6: qualcosa
5: sì.
6: che non va.
5: C'è qualcosa che non va.
4: Sì. A me sembra di essere in un tunnel. Va bene lo stesso?
5: Allora siamo noi, siamo quelli del Crazy Club.
4: Sì. Bene, bene, bene. Allora va bene così. Il club dei poveri pazzi, grande radio, grande musica. Attenzione, grandi aficionados. E dopo i nottamboli, sonnamboli e tutti coloro che hanno seguito prima la radio, adesso possono continuare a seguirla RTL 102.5 come aficionados.
5: Esatto.
4: Un saluto ad Andrea,
5: sì,
4: e Roberto,
5: sì,
4: e Stefano.
5: Grazie Alberto. Beh, bravo, bravo. Ti sei ricordato finalmente dei colleghi.
4: Ecco. Così. È un lapislazzuli.
5: Perché noi siamo gentili, Tili, e salutiamo quelli tutti che c'erano prima. Ciao,
4: no,
5: ragazzi,
4: non sto
5: grazie
4: parlando di quelli prima. Di i nottambuli, no, no. Sono i nuovi, come dire, addetti ai lavori di pulizie, restauri. Parlava David prima di costruzioni,
5: sì,
4: comunque, e che danno una mano anche per seguire le galline. Mi danno
6: ma adesso mi sentite meglio, ragazzi?
4: Da mangiare le galline.
5: Sì, perfetto, David.
4: Ti adesso stavo spiegando perché chi sono questi qua.
5: No, hai fatto bene a spiegarmelo. Mi ero un attimo confuso.
4: Esatto. Salutiamo i nottambuli.
5: Quindi finalmente tu adesso mi stai dicendo...
4: Ho dei collaboratori.
5: Hai dei collaboratori, sì, hai delle persone addette ai lavori.
4: Oh, mamma mia.
5: Quindi tu adesso starai qua. Non mi devi dire adesso vado di là e andrò a mangiare le
4: galline. No.
5: C'è il gallo che fa il birichino.
4: Intanto...
5: quindi se hai dei collaboratori va bene così.
4: Perché
5: ti sei organizzato, bravo.
4: Sì, ma le galline ci... devo essere...

0: Io prima di tutto,
1: ah, ancora?
0: Se non do da mangiare, ogni tanto devo essere lì per dare a mangiare, comunque controllare, esatto, seguire che vada tutto ok.
2: Anche
0: no,
2: perché
0: David,
2: sono affezionati a lui.
0: Esatto.
2: E come facciamo?
0: E questo è. Vabbè, comunque.
3: Ma tu cerchi
0: però,
3: tutte non le scuse però.
0: No, ma non continuamente, per quello ho preso dei collaboratori. Ecco, va bene. Vabbè. Ci siamo chiariti, scusate, abbiamo perso un po' di tempo, ma qui non stiamo bene. Noi siamo fatti così. Allora siamo pronti.
3: Io vorrei capire.
0: Mi fai uscire dal tunnel, per favore? Pronto, prova, 1, 2, 3. Ma chi è che tocca le cose qua?
3: Popolo della notte. Allora, se ci siete, battete finalmente un colpo.
4: Oh. Ciao, sono Angelica da Rimini.
3: Ciao.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
6: Ciao, Leo Di Mauro e Alberto Bisi, il star schiacci della notte.
7: Buongiorno, banda di matti.
8: Buonanotte, Crazy Club.
9: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
9: Sempre in gamba.
5: Bene, bene. Bene ragazzi, sono ciao. Laura. Ciao, ciao.
0: Ciao.
5: Buongiorno
0: Laura.
5: Alberto.
10: Buongiorno ragazzi.
0: Sì.
10: La festa è cominciata perché io sono Angela e sono un po' arrabbiata.
0: Ai, ai, ai. Va bene, stiamo facendo entrare i nostri aficionados al club dei poveri pazzi. Un saluto a Leo Di Mauro che segue anche la regia del Crazy Club, David Bella che segue anche la regia video del Crazy Club.
3: Buona
0: perché
3: cosa.
0: Qualcuno mi chiede perché ogni tanto dici anche? Perché anche, se anche vuol dire che fanno anche altro, anche,
3: diamo,
0: ma robe da pazzi.
3: Ogni tanto, esatto, ci spostiamo qui dalla regia, andiamo dalle galline, poi,
0: ma no, ma parliamo a livello artistico, io sono sensibile.
3: Anche quello è un lato artistico.
2: Poi lavoriamo anche al banco.
0: Va bene, esatto. Cosa volevi dirmi, Leo?
3: Mi sono dimenticato, non lo so.
0: Fai una cura per la memoria, no, benedetto
3: no.
0: Ragazzo.
3: No, no, stavo per dire che l'ultimo signore che abbiamo sentito in diretta,
0: sì,
3: no? Che faceva secondo me l'imitazione di Angela.
0: Ah sì, sì.
3: Cioè perché non era quella, non era
0: no,
3: Angela quella.
0: No, bravo.
3: Quella, non è quella vera.
0: No, l'ho notato anch'io.
3: L'ho capito subito.
0: Sì.
3: Perché è facile fare ciao sono A. No.
0: L'ho capito adesso. Ecco. Siamo pronti per la musica. Parlavamo di musica. La musica è qua con Harry Styles, American Girls.

0: Sinceramente, Annalisa, ma mi piace,
1: Beh,
0: mi piace Annalisa.
1: Eh beh, certo.
0: Non ho capito.
1: Te credo, anche a me, anche credo. A David piace.
0: Ma che ne sa, io? A me piace.
1: A chi non piace?
0: A me non piace.
1: Cioè, guarda, facciamo una prova.
0: Cosa vuoi? No, perché piace a me, deve piacere a tutti.
1: Sta passando Vincenzo da qua. Vincenzo, a te piace Annalisa?
2: Tantissimo.
1: Vedi? No. Vedi?
0: Mamma vedi. Mia, Vincenzo!
3: Ci ho pensato un po',
0: Pronto?
2: Sì.
0: Ma stai dormendo?
2: Alberto.

0: Che sei, Alberto? Stai a dormire?
1: No, no.
0: Sei via satellite, allora? C'è un ritardo pazzesco.
2: No, è rilassato, semplicemente, è rilassato.
1: Tranquillo, Alberto, tranquillo.
0: È tranquillo. Io sono tranquillo, è che non gliela faccio, aspetta, provo. Ciao, allora Vincenzo, come va? Tutto bene?
1: Ma sei un pazzo scatenato.
0: Non riuscirei a fare così. Un abbraccio, Vince.
1: Bello,
0: ci sentiamo anche in notata. Grazie, grazie anche per la tua fedeltà. 02 25 15 15 per le vostre telefonate. Ci sentiamo prima di tutto by telephone.
2: Sì.
0: E basta con questi telefonini. Ci vogliono, detto, sono. Sono di ultima tecnologia e servono tantissimo. Dimmi, David.
3: Stavo pensando a una cosa, sentivi com'era rilassato Vincenzo?
0: Però mi devi perdonare, David, io ti sento, faccio fatica a sentirti. Così, non so, sei lontanissimo?
3: Ti
0: sento, dopo vedere, ti sento molto basso. Tu, Vincenzo, dicevi, fa?
3: Sto dicendo, lui ha molta pazienza, è molto tranquillo.
0: Ah, tranquillo, sì, esatto. Quello sì, molto rilassato.
3: Io potremmo assumerlo per badare alle galline.
0: Ma c'ho già un paio di collaboratori.
3: Non so, però con Vincenzo, anzi, secondo me stanno calmi, fanno delle uova belle felpate. Anche.
0: Ah, dici, stai pensando alle uova tu, certo. Effettivamente.
2: Perché è un uomo armato di pazienza, eh?
0: Certo.
2: Vincenzo.
0: Vabbè, detta così non è una bella
2: armato
0: cosa.
2: Armato di pazienza.
0: Va bene, va bene. Allora ci faremo dare una mano anche da
2: vabbè, tu
0: Vincenzo.
2: Pensaci.
0: Sì, va bene. No, beh, sono tre collaboratori importanti questi, fanno un po' di tutto, se fosse va bene, niente. Allora, stavo dicendo un'altra cosa, la community, salutiamo i ragazzi, gli aficionados e i curiosoni di turno, i nostri carissimi ascoltatori, pensa che termine che uso, ascoltatori della Social TV.
2: Sì,
0: bene,
2: sì,
0: bene,
2: sì,
0: grazie. 378-378-1025 per comunicare con noi, social siamo sociali tutti quanti. Però ragazzi, video sempre pronti, fotografie sempre pronte, mandateci anche biglie, cotton fioc, cioccolatini, quello che volete, ma una cosa importante.
2: Che cosa?
0: Il vostro vocale, mi raccomando.
2: Sì.
0: Vi lascio qua, dai.
4: Col buongiorno, buongiorno, oh, RTL.
0: Mamma mia.
5: Alberto, ehi, apriamo le saracinesche.
0: Già fatto.
2: Bravo, bravissimo.
0: Quando vi scappa, fatela, la sonata.
4: Chiato le trombe, signore e signori.
0: Eccolo
4: che
0: qua.
4: Sta aprendo il Crazy Club e dobbiamo accoglierlo come una novella sposa, il signor Alberto Bisi.
0: Ah, ma nessuno. Ma nessuno mi ha dato della sposa, è molto bella. Fantasia a 102.5, caro Giovanni.
6: Signore e signori, siamo i quattro cavalieri. Buonanotte.

0: Ascolti, Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree.
1: Ma scusateci,
0: mamma mia, che pezzone questo.
2: In tutto questo trambusto, scusa Alberto.
0: Scusami tu, sì? Leo. Ho detto pezzone.
2: Ah, vedi.
0: Porca, mi è scappato, scusatemi.
2: Comunque l'hai copiato, eh.
0: No, mi è scappato proprio. Ci sta a volte dire pezzone. Adesso tutte le cose che dice Piccolino non posso dirle io. Caspita, non so più cosa dire.
2: Devi
0: qua,
2: stare attento.
0: In diretta. Va bene, dai, fa niente.

0: tutto questo trambusto, dicevo, ci siamo dimenticati della password.
1: No, la password è pronta.
0: Tirala fuori, dai.
1: Brrr, brividi.
0: È questa?
1: È questa.
0: Bravo!
1: Grazie, grazie
0: Bravo!
1: David, grazie Leo.
2: 102.5 RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Na na na na na na na. Hey, old time! Hi! Nico Santos. Ancora! Ti immagini? È il classico finale dove ti aspetti ancora di continuare allo stesso ritmo su RTL 102.5. Certo, grande ritmo, grande follia, ma soprattutto grande partecipazione grazie ai nostri aficionados. Sono già arrivati un paio di milioni di messaggi. Oggi mi sono buttato subito.
1: Hai fatto bene.
0: Alla ricerca, hai visto?
1: Allargati ogni tanto.
0: Un
1: sì.
0: Po' da figo, eh? Un paio di milioni di... di messaggi, così.
1: Bravo, spesso te lo dico, perché devi essere sempre allargati, ma che te frega.
0: Chiuso, introverso, è vero,
1: non
0: hai
1: c'è,
0: ragione.
1: Non c'è ancora una tassa specifica.
2: Un messaggio
1: su questo. Quindi, che te frega. Per esempio c'è Cinzia, brava, dalla Germania, ci sta ascoltando, brava Cinzia.
0: Ciao Cinzia,
1: Se vuoi far parte di questo gruppo così notturno, noi siamo qua, mandaci un vocale,
0: chiamaci. Ma stai parlando con me, Leo?
1: No, con mia sorella.
0: È chiaro che faccio, mi piacerebbe far parte del vostro gruppo, ma me lo chiedi.
1: Ma tu lo sei già,
2: lo sei capogruppo.
1: Ragazzi, come lo è anche Federica, ormai è diventato.

0: stata bravissima.
1: Ah, brava Federica! Bravissima, è un tesoro, anche lei.
0: Guarda che sale sul palco coi tacchi, eh?
1: Addirittura!
0: Occhio! Piano piano.
2: Buongiorno. No. Cercate il vostro angolo di paradiso? Seguiteci e non ve ne pentirete. Soddisfatti o rimborsati? Perché? Perché c'è il nostro Adone.
1: Oella.
2: Lui, Alberto Bisi.
1: Grande. Federica, molto bene, però sentiamoci anche durante la diretta, insomma, comunque, anche per quanto riguarda l'argomento, ma soprattutto attenzione alla password. Brividi!

In questo momento vedi la fantasia, sembra una, mi sembra di vedere un ambiente western, eh? Hey! Lui è Irama, molto bravo. Cabana.

0: Mabe, lift me up. Storico il brano, eh? Primi anni 2000, 4, 5 mi sembra.
1: La la la la la.
0: Buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. Questo è il Crazy Club. Una storia veramente unica, più unica che rara, ma è anche rara, pure da un punto di vista estetico, insomma.
2: Esatto, la notte dei poveri pazzi.
0: Dimmi, Leo!
2: Io vi vedo, c'è anche Andrea, un altro presentatore.
0: Ah, ma bene!
2: Lo lasciamo lì, Andrea, preparati bene, Vi vedo lì sul palco, uno dietro l'altro.
0: Bravi,
3: Alberto,
0: bravi.
3: Scusa, ma sì. Per aprire le saracinesche, sì. A che ora bisogna esserci? Il giorno prima? Mi sembrate tutti fusi di orario.
4: Brividi, ammazza quanto è gagliardo il Crazy Club oggi.
5: Ciao Albertone, devi spingere per uscire dal tunnel, devi spingere, spingi.
6: Alberto, dammela a me le galline che ci vado io.
7: Buongiorno poveri pazzi, qui Gianni col position.
0: Gianni, annaggia,
2: vedi, si propongono una gabbia di matti. I nostri ascoltatori.
0: È vero. Ci piacerebbe avere una voce per la parte di Angela per quanto riguarda la presentazione, sì. No? Angela c'è, ogni tanto ce l'abbiamo, anche una voce maschile che faccia un po' quella parte lì, un po' horror, ok? Dobbiamo provare qualcun altro. Grazie anche ad Andrea di Lizzano, va bene le presentazioni così.
2: A te piace l'horror, lo so. Vabbè. E comunque sì, perché Angela c'è, non c'è ultimamente perché è innamorata, l'abbiamo già detto.
0: Sì, va bene,
2: si è innamorata va bene. Del nostro amico e collega, insomma, va bene.
0: Oh no, ma chi è?
2: No, non cominciamo, Chi risponde?
0: Basta, chi è?
2: Chi è?
8: Ciao, sono contenta di non aver stirato stasera, così se viene la fine del mondo almeno sono più riposata. Capito, ciao.
0: Ciao, è vero.
2: Ma io dico.
0: Facci me le corna però,
2: Ma tutti pazzi, tutti qua, tutti?
0: Tutti, sono qua, siamo qua apposta, insomma, una bella famiglia, una bella famigliola.
2: Vabbè, Giovanni, tu che ne pensi? Non so.
9: Che te mangiaste dei cani?
0: Ma ancora con sti cani?
2: Mamma.
0: Non mi fa parlare, Giovanni. Mannaggia gli gamberetti. Va bene, un momento di economia aziendale e poi ripartiremo con la grande musica. Tra un po' ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Ok, devo anche dirvi due cose in un occhio.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
12: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
3: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?

0: Kiss, Prince. Numero uno, anche lui, qua in diretta nazionale con, per quanto riguarda la grande musica, insomma, di RTL 102.5, la radio VMP!
1: Sì, ognuno di voi ci racconta delle storie,
0: bene,
1: insomma,
0: è vero.
1: Quello che è successo il giorno prima, insomma...
0: Il giorno dopo, è bellissima la cosa.
1: Sì, avete sempre qualcosa da dirci, da proporci, da raccontarci, come Pino. Buongiorno, Pino!
2: Buongiorno, signori, buongiorno.
1: Ciao.
2: Ciao Leo, ciao David, ciao Alberto. Pino da Valenza.
0: Sì.
2: Dunque, sono arrabbiato con voi, eh? Io sono molto arrabbiato,
1: no.
2: Perché stanotte vi ho sognato,
1: sì?
2: Anzi era quasi un incubo,
1: vedi?
2: Perché mi stavate spernacchiando su alcuni messaggi che avevo mandato. Allora ho detto,
0: se la ride,
2: chiamo e gliene dico quattro. Avevo il cellulare in mano, non riuscivo a fare il numero e voi dall'altra parte ridavate di me, dei miei messaggi. È stato incredibile.
0: Ma
2: meno male che poi sono andata alla sveglia e sono tornata al lavoro.
1: Vedi, però comunque...
0: Dai! Comunque, è bello quello che ci hai detto, insomma, non ti preoccupare che sia un sogno o un incubo. L'importante è che tu ci abbia detto delle belle cose, veramente. Ci sono piaciute moltissimo, anzi, sai che ti dico?
3: Dammi il tuo amore, e dammi niente, dimmi più.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci qua, più veloci della luce per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox. Raffaele, carissimo.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti.
1: Bene.
2: Buongiorno Leo.
1: Ciao, carissimo et vecchissimo aficionados del Crazy Club.
2: Molto vecchio.
1: Sì,
2: Alberto,
1: ma
2: molto,
1: questo perché ci segui da tanto tempo.
3: Ragazzi, un applauso
1: molto
3: per
1: bene.
3: Raffaele.
1: Sì, grande Raffaele, grande. Bene.
3: Bravo.
1: Ci fa molto piacere.
2: Siete unici.
1: Allora, abbiamo un appuntamento importante, mi sembra.
2: È il compleanno di mia moglie Alberto, oggi compie gli anni, mia dolce metà, e gli voglio dedicare il meglio della vita.
1: Questo è un pensiero bellissimo. Ok, auguri e meloni di buon compleanno a
2: Anna Maria.
1: Anna Maria, e questo brano è per te, offerto dalla ditta Crazy Club, The Beatles, Ticket to Ride.
3: Un bacino glielo mandi?
2: Certo che glielo mando, un bacione.
1: Vai.
3: Ciao Anna Maria.
1: Energia, carissimo.

0: The Beatles, un brano storico, Ticket to Ride. Anche a Grassano, provincia di Matera, le 9:25 precise.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Donald Trump afferma che gli Stati Uniti sono disposti ad aspettare qualche giorno per la risposta giusta dell'Iran. In caso contrario sono pronti a colpire di nuovo. Secondo Axios, Trump ha detto a Netanyahu che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti per mettere ufficialmente fine alla guerra e iniziare le trattative sul nucleare e su Hormuz, il che avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano, che vorrebbe invece riprendere

0: Il conflitto è bufera su Israele dopo che il ministro per la sicurezza Ben-Gvir ha deriso e umiliato gli attivisti della flottiglia, che poi hanno denunciato abusi, molestie sessuali e ferite. Tra loro ci sono anche 30 italiani. Nelle prossime ore partiranno in direzione della Turchia e della Grecia. Un trattamento incivile e infimo. La condanna del presidente Sergio Mattarella. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacalla, figlia della professoressa Montefalcone. L'avvocata legale del tour operator verbanese che si è occupato del viaggio afferma che dai documenti nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Infine il calcio, l'Aston Villa vince l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 il Friburgo. In tribuna a festeggiare anche il principe di Galles, William, erede al trono del Regno Unito e tifoso del club inglese. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio. Buonanotte da Fabrizio Calcagna d'Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare, vi informo però che in A1 Milano-Napoli è ancora chiuso il tratto per lavori tra Orte ed Orvieto per chi viaggia verso Firenze fino alle 5 del mattino, mentre in A12 Genova-Sestri-Levante è chiuso il tratto, ma fino alle 6 tra Sestri-Levante e Lavagna per chi va in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.
4: Eccoci qua nel cuore della noce, come sempre insieme ai nostri aficionados. Con il Crazy Club, il club di tutti noi che viviamo la notte, il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi, qua su RTL 102.5, la radio VMP. Grande musica, grazie anche a Leo Di Mauro, grazie a David Bella, per voi Olivia Rodrigo.
5: Ah, ti piace?
4: Ti piace umare, eh? Bello anche questo brano, eh? Drop Dead. Olivia.

0: Fantastico questo brano, Linkin Park. Un'esplosione di EP, energia pura. Burn it down. Hey!
1: Vedi, tante volte parliamo dei nostri italiani all'estero, no?
0: Sì.
1: Quanti ce ne stanno?
0: Tanti.
1: Mia.
0: E ci seguono.
1: Da ogni parte del mondo.
0: Sentiamo qualcuno ogni tanto. È bella questa storia.
1: Tipo con noi stanotte, sì. Sai chi c'è?
0: Ma dai!
1: Cinzia!
0: Oh, Cinzia da... Ciao,
2: da,
0: Cinzia!
2: Da Francoforte.
0: Ah, bene, bene, Cinzia. Come stai? Tutto bien?
2: Sì, sto bene.
0: Ah, bene.
2: Che piacere sentire una voce familiare come RDS.
0: RTL 102.5, questa è la radio. Sì. E il programma è il Crazy Club. Senti, cosa fai tu di bello, se posso chiedertelo?
2: Io lavoro qua in Germania, in gelateria, sì.
0: Ah, beh, un bel lavoro allora, anche gustoso.
1: Ma è tua la gelateria?
2: No, assolutamente no, io ho avuto una mia attività per 8 anni.
0: Ah, vedi.
2: Però dopo mi sono stancata perché l'Italia è un paese... Quando sei una imprenditrice donna,
0: sì,
2: è molto difficile.
0: È difficile un po', eh? Un po' difficile, sì. Infatti. Anche se le cose stanno migliorando, diciamo così, insomma.
1: Ma una curiosità, no?
0: Ne hai tante, Leo?
1: Sì, tantissime. Ne tiro fuori solo una di curiosità. Ehi. Visto che lavori in un posto bellissimo, ogni tanto se ti viene voglia, puoi farti un gelatino oppure
2: ma
1: il
2: certo,
1: capo...
2: assolutamente.
0: Sì. Ah,
2: assolutamente. Bene. Anzi, se volete venire a trovarmi...
0: se capita, sì, possiamo anche...
1: Quasi quasi.
0: Decidere insomma di passare nella tua gelateria, no? Si fa per
2: no,
0: dire.
2: No, non è la mia gelateria, sì. Io lavoro a Francoforte, sì. Si chiama Ice Cristina, sì. È la prima gelateria di Francoforte.
0: Sì, sì, lo so, ho immaginato, per quello ho detto nella tua gelateria si fa per dire o si dice per fare, no? Dove lavori tu? Intendevo dire questo. Ben ricoverata qui intanto al club dei poveri pazzi, insomma. So che ci segui da un po' di tempo. Stai bene con noi? Ti trovi bene qua?
2: Certo,
0: sì?
2: Certo. Sentire una voce italiana all'estero, sì, è una bellissima cosa.
0: Ah, vedi? Quindi ci puoi chiamare ancora, eh? Rimaniamo in contatto,
2: certo.
0: Via.
1: Ma tu, okay, di dove sei originaria? Cristina? Cinzia, scusa.
0: Cinzia.
2: Cinzia, di Treviso.
0: Ah, ok. Vabbè, Treviso. Si beve bene anche lì, come a Treviso?
2: In Germania no,
0: certo.
2: Assolutamente no.
0: Meglio Treviso, dici?
2: Certo.
0: Va bene, adesso hai alzato un po' il gomito? Hai bevuto un goccino di Prosecco?
2: No.
0: No, domando,
2: No, stavo dormendo.
0: Ah, vedi? E poi ti sei svegliata per telefonare a noi, per comunicare con noi. Ci fa molto piacere. Puoi parlare di noi nella tua gelateria?
2: Certo, lo
0: bene,
2: farò assolutamente.
0: Aspetto da te un bel gelato uno di questi giorni.
2: Certo.
0: Chissà se riusciremo, Leo.
1: Ma guarda, il fine settimana tu ci sei in gelateria?
2: Certo, il fine settimana è il momento più caldo.
1: Ok, allora facciamo così.
0: Esatto.
1: Chiamiamo Jerry, il tuo tassista, sì, prendiamo la macchina e andiamo da Cinzia.
0: Andiamo a trovare Cinzia.
1: Ci facciamo un gelato e poi torniamo.
0: E
1: dai,
0: poi torniamo.
1: Dai, ok. A fare
0: anche
1: fatto.
0: Perché noi non siamo a posto, Non so se
1: ma neanche
0: capito.
1: Cinzia. Grazie Cinzia!
0: Cinzia, rimaniamo in contatto. Un abbraccio!
1: Ciao!
2: Un bacio.
0: Ciao, ciao,
2: ciao!
0: Ciao tesoro, ciao!

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Green Day, eccoli qua, vanno sempre alla grande, è un brano storico questo Boulevard of Broken Dreams, alla grande come sempre, ripeto, vabbè, grande musica, grande radio, grandi aficionados, sì. Quanti siete, grazie, sì, sì, sì. Grazie per l'ascolto che ci date un po' anche in tutta Europa, in tutto il mondo, quanto è bello e quanto è tondo!
1: Infatti facciamo dei giri pazzeschi. Seschi. Ecco, da Francoforte, da Francofonte. Francoforte.
0: Forte, sì. Francoforte.
2: Francofonte dove è in
1: Sicilia?
2: Francofonte
1: in Sicilia. Ma sai perché mi è venuto? È un lapsus, perché adesso andiamo in Sicilia.
0: Dai!
1: Però in provincia di Trapani, Marsala.
0: Dove c'è vicino Francesco. A Marsala, sì, certo, sì, certo. Sì. Ma cioè Marsala vicino a Trapani.
1: Allora, Cinzia lavora in gelateria. Sì. E Francesco che sta facendo di notte?
3: Ciao Alberto, ciao Leo. E ciao. Perdonate l'assenza, ma siamo sempre stati qua in silenzio ad ascoltarvi. Esco dal boss del panino di Marsala, mi sono fatto il mio con porchetta e altri ingredienti. Vi salutiamo e vi ascoltiamo. Ciccio e Leo salutano Leo Di Mauro, Alberto Bisi e tutto lo staff di RTL.
0: Grazie, oh. Francesco è un po' che non lo sentiamo, eh?
1: Francesco.
0: Grande Francesco, almeno io un po' che non lo sento.
1: Ma è vero, è vero.
0: Ti aspettiamo sempre in diretta e grazie per la tua fedeltà, Francesco. Grazie di cuore, veramente.
1: E poi, se vuoi, ti aspettiamo con al solito, sai, voce e chitarra, tu vai benissimo.
0: Sì, sì,
1: sei
0: sì.
1: Sempre il nostro ospite preferito.
0: Certo, e comunque ti aspettiamo, Francesco.
1: Ti dobbiamo dire due cose in un occhio.
0: Due cose in un occhio.
4: Madame Messier, sì. Galle e galline, benvenuti al Crazy Club, l'unico programma con un pollaio a conduzione familiare. A condurlo è lui, il nostro galletto con il codino all'insù, il signor Alberto Bisi.
0: Sta andando alla grande, Andrea di Lizzacco.
1: Com'è il galletto col codino all'insù?
0: Il codino all'insù. Va bene, visto?
1: Occhio,
0: Adesso sono proprietario di un pollaio. Anche è bellissima la storia del Crazy Club insieme a tutti voi. È bellissima perché quando ho aperto questo programma ho pensato 50 anni fa, ho pensato subito alla fantasia, di lavorare sulla fantasia, perché penso che sia una delle fonti di energia più esclusive che ci siano e che contano moltissimo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetaic Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Una cittadina isolata.
9: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
8: Una terribile minaccia.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per due mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: 24K Magic
1: Walkabout.
0: Ah sì? Va bene. Brividi, attenzione, questa è la password. Ve la sto ricordando perché qualcuno dice brividi ogni tanto, ma è meglio chiarirci. Brividi.
1: Esatto.
0: Se no, adesso ci stava la spiegazione, perché se no partono i verbali. Attenzione, c'è un piccolo aggancio prima a brividi. Brividi.
1: Ecco, io già qualche verbalino l'ho fatto.
0: Sì, però Leo,
1: non ho detto niente, per non essere pesante. No,
0: no? Infatti,
1: cioè,
0: infatti.
1: Non è che bisogna ricordarlo tutte le notti. No. Partono i verbali.
0: No,
1: partono.
0: Certo,
1: basta.
0: Sì. No, vabbè, adesso ci stava.
1: Ma che ce frega.
0: No, quando partono devono essere avvisati gli aficionados.
1: Che poi mi sono accorto che se partono poi arrivano.
0: È certo che arrivano. Ecco, ma sei veramente una meraviglia della natura, guarda.
2: Comunque ragazzi, da oggi ci sono anche gli sconti all'inizio primavera. Chi si becca una contravvenzione, una multa, se ne becca pure due.
0: Ah, bella allora la cosa. Datevi da fare, mi raccomando. Ma voi non state bene voi due? Chi è?
1: Chi risponde? Vai tu?
0: Ah, vai tu, è lo stesso. Ma chi è? Stiamo lavorando qua, chi è?
3: Tu non hai la minima idea delle cose di cui parli.
0: Ah, grazie. A presto.

0: eccoli qua, fantastici come sempre, shiny happy people.
1: Ehi, sì. Hey, andiamo in Toscana.
2: Scusate, mi sono presi i brividi, perché quando sei in crisi c'è Alberto Bisi. Sono Enrico da Lucca.
0: Ciao Enrico. Brrr, brividi, va bene. Ma senti un po' qua, Ermanno c'ha le sue battute ogni tanto in Germania, dopo un gelato alla birra, che cosa cantano? Attenti al lupolo. A te lo stai bene, Ermanno.
1: È sempre lui, oh, pazzesco.
0: Va bene, va bene. Siamo al club dei poveri pazzi.
1: No, no, ti ho detto, Alberto, chiudi la finestra.
0: Ma cosa, perché? Chi è che l'ha aperta?
1: Guarda che prima già c'è scritto Gianna. Gianna è una nuova ascoltatrice.
0: Cosa ha fatto?
1: Notturna.
0: Ah, bene, grazie.
1: Grazie per essere qui tra di noi, Gianna.
0: Ma che c'entra adesso con...
1: No, perché c'è scritto poco fa.
0: Le galline.
1: C'è scritto poco fa, dice, ragazzi, ma è vero? Cioè, avete le galline in studio? No, è per finta. Cioè,
0: no, ci abbiamo.
1: Parlate col capo qua, con Alberto Bisi.
0: Sì, ci abbiamo. Come dire, un piccolo recinto con qualche gallina.
1: Ho capito, ma ti sembra normale tutto ciò?
0: Ma siamo al Crazy Club, ma cosa volete da me? Ma poi, voglio dire, abbiamo le ova fresche la mattina.
1: Ho capito, ma quantomeno chiudi la finestra, si sentono le galline.
0: Ma chi è che ha aperto sta cavolo di finestra? David?
3: Ragazzi, siamo in viaggio con Alberto Bisi e Leo Di Mauro, siamo più vivi.
0: Ehi! Un brano storico, carico di energia pura!
4: Scendi sul mio aeroplano, che precipita a un passo dalla mia finestra. Ti prego, fammi entrare nella tua testa.
0: Holy!

0: the bed too spacious. And as she passes, her own reflection sighs.
1: Mr. Gorgeous. Smoke City! Buongiorno Italia! Leo, mi devi ricordare quella cosa là che ti avevo chiesto poi.
2: No, tranquillo Alberto, ci penso io, tranquillo.
1: Come?
2: Tu dimmi tutto, ci penso io, tranquillo. Ci penso io.
1: No, a proposito del ci penso io, volevamo parlare anche di questo argomento. Cioè, vi è mai capitato di trovarvi in una situazione in cui una persona, magari anche un amico, un contatto importante, vi ha detto sì, non ti preoccupare, ci penso io, Non ti prometto niente, ma tutto quello che posso fare è più che volentieri, va bene?
2: Sì.
1: Ci sentiamo? Sì, ti chiamo io.
2: No? Ci penso io,
1: non ti preoccupare. Se vi è capitato, raccontatecelo, perché sono storie veramente interessanti, ma soprattutto divertenti, direi.
2: Beh,
1: parliamone!
2: Anche perché poi non va sempre a buon fine, Perché dietro quel ci penso io, secondo me, no? Per la mia piccola esperienza.
1: Certo.
2: Non è andata bene.
1: Insomma,
2: no, dietro quel ci penso io c'è, come dire, sì, vabbè, a questo vabbè,
1: a volte
2: lo
1: c'è,
2: mando a quel paese.
1: Esatto, a volte c'è il vuoto.
2: È vero o no?
1: È capitato, senz'altro, anche a voi. Parliamone. Tra poco il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Adesso Gaia. Ehi, bossa nostra.

0: Crazy Club Jukebox.
1: E dopo questa bossa nostra, bello il brano, siamo arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il disco dedica 02 25 15 15, questo è il numero anche per prenotare il vostro disco dedica, naturalmente me lo chiedevano. Presto detto, presto fatto.
2: Allora, c'era Veronica?
1: Veronica?
2: Ma c'era.
1: Ah, è caduta la linea?
2: Sì, sì.
1: Te pareva. Proviamo a riprenderla, se no sentiremo un altro. Aficionados? Lei è Gloria Gaynor. Facciamo un tuffo negli anni 70 con I Will Survive. Possiamo cantarla insieme, vero? Ehi! Che tuffi che facciamo, eh?

0: Grande Gloria Gaynor, We'll Survive. Quanti ricordi, eh? E
1: sì.
0: Via, veloci, lungo il mare, sulle spiagge della riva più bella che ci sia. Dai, com'è?
2: È colpa tua, se poi io comincio con i ricordi non finiamo più qua, cioè basta, non se ne può più.
0: Grande velocità,
2: allora,
0: così.
2: Guarda, avevamo Veronica,
0: sì.
2: Poi subito dopo, l'abbiamo persa Veronica, subito dopo c'era Pasquale, ma io preferivo Veronica però. Però alla fine, sai che ti dico? Non abbiamo né Veronica né Pasquale.
0: Va bene, non gioco più con voi, basta. Anche a Saccolongo, provincia di Padova, sono esattamente le 2.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir degli attivisti della flottiglia derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo scatenano durissime reazioni. Un trattamento incivile e infimo, tuona il presidente della Repubblica Mattarella. Meloni e Tajani definiscono inaccettabili quelle immagini e pretendono le scuse. Gli attivisti presso in Italia denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Donald Trump ha detto al premier israeliano Benjamin Netanyahu che i mediatori stanno lavorando una lettera di intenti con l'Iran per mettere ufficialmente fine alla guerra e negoziare su nucleare e riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riporta Axios, aggiungendo che la telefonata avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano. La cronaca dall'Italia: in provincia di Lodi è caccia all'uomo responsabile dell'aggressione a una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castel Gerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate prima di fuggire. La biologa non è in pericolo di vita. Ciclismo: Jonathan Narváez ha vinto allo sprint l'11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari Chiavari di 184 km. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. Oggi si riparte da Imperia con arrivo a Novi Ligure dopo 175 km. E infine il calcio: l'Aston Villa vince l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Attenzione però in A13 Bologna-Padova, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova per un camion ancora in fiamme. Al momento si è formato 1 chilometro di coda per il tratto chiuso a partire da Altedo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa.

0: auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Oh, eccoci qua in diretta nazionale, ormai siamo vicini all'alba col club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VNP, Very Normal People. No, intanto saluto Marco Trasporto Latte Cremona che mi ha scritto: oh, finalmente ho visto le patatine sulla maglietta di Alberto. Scusa, ma perché è una cosa così strana? Ah, forse per te. Va bene. Ciao Marco, salutiamo la categoria di quelli che trasportano il latte in tutta Italia. E a proposito di Crazy Club, l'argomento, ve l'ho anticipato prima, è questo: avete mai, vi è mai capitato di entrare in una situazione in cui un amico, un contatto magari, o che avete voi, una persona importante, vi ha detto: ok, ci penso io, non ti preoccupare, non ti prometto niente, ma tutto quello che posso fare più che volentieri, nel momento in cui magari avete bisogno di risolvere una certa situazione. Capita, capita spesso.
4: Al lavoro capita spesso, magari
3: soprattutto.
4: Sì, il responsabile, il collega. Tranquillo, ci penso io.
3: Ci penso io.
4: Mai visto, mai più visto. Alla radio.
3: Mai visto alla radio, sì. Infatti. Allora ce lo fate sapere con le vostre telefonate oppure con i vostri vocali 378-378-1025. A proposito di vocali, sfruttateli anche per mandarci le vostre foto, i vostri video, insomma, per quanto riguarda la prima colazione da fare in chiusura del Crazy Club. Dolce, salato, agrodolce, quello che vi pare piace. Intanto musica, maestro!

0: Mamma mia! Che bottone di energia tra un brano, e quell'altro, con l'altro. È bellissima. La grande musica qua su RTL 102.5. Grazie anche per i messaggi che mandate, i vocali, insomma, grazie per l'ascolto che ci date, tra l'altro molto molto molto importante a RTL 102.5, ma anche al Crazy Club. C'è una notizia di cronaca, insomma, Rosa, che ho letto anche sul giornale. Da parte di Mick, il mio pilota personale, lo sai. Sì, sì. Buongiorno, Mick, il pilota. Ho notato che è tornato il sereno tra Leo e David. Love is in the air. Love is in the air.
1: Ma Mick, ti confondi, perché comunque.
0: Hai sentito? Avete sentito?
2: No, io non ho capito una cosa.
0: Lo so, David.
2: Aspetta, Leo. Ma chi è sereno, scusa?
0: Non lo so, però.
2: Conosci un certo sereno?
0: È una fake news?
1: Io non ne so nulla, cioè, nel senso, non abbiamo litigato. Tutto filava liscio.
0: Mick, mi puoi approfondire poi il discorso? Grazie.
2: Esatto,
0: Mick.
2: Soprattutto, dacci il numero di sereno, così lo chiamiamo.
0: Ma sereno cosa c'entra? È il tempo che è sereno tra di voi, no?
2: Scusa, sono corto io.
1: No, lo fa apposta, per lui glissa, perché ho capito.
2: Sì, io sono The Glisto.
1: Glissa per non entrare a fondo, capito? Per non scavare nella sua vita.
0: Il glissauro. Il glissauro.
1: Sì,
0: va bene, grazie.
2: Prego.
0: Love is in the air.
1: Piuttosto,
0: la domanda è legittima, eh?
1: Piuttosto, Mick il pilota, perché non stai attento tu tra Alberto Bisi a questa storiella che sta nascendo ormai da qualche mesetto a questa parte, tra questo feeling, no? Che si è creato tra Alberto Bisi e David Bella.
0: Ma ti stai proprio sbagliando. Piuttosto, chi hai visto, sai, non è David.
1: Puntiamo su questa storia qua. Esatto. Grande Mick.
2: Ma poi guardami che figo. Cioè, sono proprio. Bello, vedi che feeling, Alberto.
0: Feeling,
2: non lo so, tra me e te,
0: alla grande. Ma no, ci deve mettere il naso, David.
2: Perché lui è il naso di legno.
0: Ci deve il naso di legno.
2: Il naso di legno.
0: Mamma mia, mi sta venendo una gamba quanto un pallone. Mica, quanto mai mi hai scritto sta cosa? Va bene, ma parliamo di noi, allora, e di voi.
1: Esatto.
0: Vi è mai capitata una storia del genere? Non fatemela ripetere, perché sennò famo Natale.
1: No, ma è molto semplice.
0: Famo Natale,
1: L'ultimo che vi ha detto, tranquilli, ci penso io.
3: Buongiorno, sono Roberto da Forlì.
0: Sì.
3: Ma la più clamorosa è stata quella di Prodi, che ha detto: vi porterò in Europa, ci penso io, lavoreremo un giorno in meno. Sì, stiamo lavorando 3 giorni in più alla settimana che in meno.
1: Vabbè, ma cosa c'entra? Scusa, sono esenti, non vale, ragazzi, non vale.
0: È il club dei poveri pazzi!
4: Buonanotte, siamo ricoverati della classe quinta. Un abbraccio gigante a Leo, Alberto e David. Aio!
0: I nostri bambini che ci seguono dalla Sardegna. Ancora musica, maestro!
5: Cercavi me, non è vero?
0: Certo.
5: Stavi te, era vero?
0: Certo.
5: Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: La bravissima Cher, grande artista, Love and Understanding. Molto bello il brano, arrivano tanti messaggi, anche vocali, mi raccomando, per la prima colazione, mandate un po' le foto che volete con il vostro nome e cerchiamo di approfondire un attimino, col tempo che ci rimane, anche questo argomento. Com'è, Leo?
1: Bah, tranquilli, l'ultima volta il tipo, la vostra, il vostro amico, la vostra amica, il vostro capo che vi ha detto, allora, tranquillo, ci penso io. Non preoccupate, tranquillo, tranquillo.
0: Non vi prometto niente, ma tutto quello che posso fare più che volentieri, e poi il vuoto.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico.

0: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati sempre.

0: E Coldplay, fantastici. A head full of dreams. Dreams. Una testa piena di sogni, eh? Se ho tradotto bene. A head, giusto?
1: Beh, più o meno come le nostre teste.
0: Parla per te, ok? Buongiorno Italia!
1: Buongiorno, buongiorno!
2: Quella volta che mi sono affidato a una persona che mi ha detto non ti preoccupare, me la vedo io, è stato quando ho avuto un problema e mi sono rivolto al mio avvocato. Ha detto non ti preoccupare, me la vedo io, stai tranquillo, sicuro vinceremo la causa. Certo, buono, beh, immagina come è andata a finire. Come? Ci ho rimesso solo del denaro.
3: Ciao ragazzi, sul Manuel, mi chiamo da Genova.
0: A volte è così.
3: Mi è successo diverse volte, ci penso io, vabbè. Quest'ultima è un mese che c'ho il mio motorino. Quando lo rivedrò.
4: Volevo rispondere alla tua domanda e poi ci penso io. Non ci pensa nessuno.
0: Una sintesi di alcune storie. E purtroppo è così, insomma, ci scherziamo anche, ma la situazione è molto, molto, molto reale. Sì, non ti prometto niente, ma tutto quello che posso fare più che volentieri. Quante volte l'ho sentita?
1: Hai voglia, buongiorno, chi c'è? Avanti!
5: Ciao amici miei, sono Marina di Bogliasco.
0: Ciao.
5: Mi avete detto che un bacio è troppo poco. Sì. Allora oggi ne mando una carriola.
0: Una carriola di baci.
1: Brava Marina.
0: Alla grande, anzi, sai che ti dico?
6: Baciami vicino con la bocca piccola tanti baci quantità.
0: Olè!

0: Un bellissimo brano anche questo di Giusy Ferreri di un po' di tempo fa, novembre, ma adesso nel periodo primaverile estivo siamo pronti per l'appuntamento con la viabilità. Traffico 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo il tratto e la direzione, pronti per l'informazione stradale e autostradale come sempre in tempo reale. Carissimo Ciccio, buongiorno.
1: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la 1 Milano direzione Bologna fino a Piacenza, 17 gradi, tutto positivo, buona giornata a tutti
0: anche,
1: voi.
0: Anche a te, grazie caro, alla prossima. Bene, buongiorno Ferrante.
2: Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno a tutti, sono sulla via Emilia tra Firenze e Parma, ci sono 13 gradi, tutto a posto, tutto a posto. Ciao ragazzi.
0: Anche tu? Bene, buona giornata. Ciao. Continuiamo con Calimero, vai pure.
3: Adelina Bertino, buongiorno. Torino Savona 6, qua altezza di Altare, direzione Savona, 11 gradi, tutto positivo.
0: Molto bene, buon viaggio anche a te, alla prossima. 02 25 15 15. Continuiamo con Giuseppe.
4: Buongiorno Alberto.
0: Ciao.
4: Io sono sull'autostrada A1, all'altezza del casello di Val di Chiana, direzione Firenze Scandicci. Ci sono 12 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Anche a te, alla prossima, grazie. Ancora Raffaele, ci siamo.
5: Alberto, buongiorno. Raffaele, sì. Scuderia Indelicato, A1 direzione Roma, altezza di Villa Literno, sì. Traffico scarso, tutto positivo. Buona giornata Albertone e a Leo. Ciao.
0: Anche a te, grazie. Buon viaggio, soprattutto alla prossima. Gianni, buongiorno.
6: Buongiorno. Da Perugia a Orte tutto positivo.
0: Che strada stai percorrendo?
6: E45 da Perugia a Orte direzione Roma, tutto positivo.
0: Positivo. Grazie. Gradi. Grazie caro anche a te. Buon viaggio, alla prossima. Franco, ci siamo.
7: Buongiorno a te Alberto. Ciao. Buongiorno Leo. Autostrada 14 direzione Ancona, all'altezza del casello di Riccione, 14 gradi, tutto positivo ragazzi.
0: Molto bene, grazie per la vostra collaborazione, molto importante. Per qualsiasi segnalazione mi raccomando un messaggio in tempo reale. Grazie a voi e a questo punto a tutti quanti buon viaggio.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
1: Ma la cultura assicurativa?
0: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm. Tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Ok, Nobody's Wife. È storico questo brano, eh? Ci piace molto, come ci piace molto stare insieme a voi sempre, soprattutto a quest'ora, insomma, no? Prima della chiusura del Crazy Club. Grazie per le foto e i video anche della prima colazione. Tanti saluti, naturalmente. Facciamo solo qualche saluto. Noi vi salutiamo tutti, sempre, lo sapete, ma non c'è il tempo di salutarvi uno per uno, ma meglio così, perché siete tantissimi. Un saluto anche a Vittore di Pisa, ciao Vittore. Peppe, Diavolo Bianco, che non sentivamo da un po' di tempo. Poi anche Paolo dalla palestra. Paolo, io sono d'accordo con te sulla forza, però io, lo sai, dico sempre che l'energia sia con voi.
1: Tanto per chiarirci,
2: ciao.
1: Un po' che non ci si sente. Un abbraccio da Occhi di Falco.
3: Ciao.
1: Un grandissimo saluto da Napoli, da Gaetano. Ehi, ciao Gaetano. Mi fate sempre divertire tantissimo. Ciao
4: Alberto, Leo, David, buongiorno. No. Presenta l'appello Valeria da Monastier. Iniziare la giornata con voi per me ormai è indispensabile. Non potrei più stare senza di voi. Oddio, la password. Eccomi. Brividi.
5: Brrr. Brrr. Valeria, brividi.
0: Grazie, un abbraccio anche a Occhi di Falco, non ci sentivamo da un po', e questo è il bello del Crazy Club, gente che va, gente che viene.
6: Voi siete un tale toccasana che dovrebbero inserirvi nel prontuario farmaceutico.
0: Questa è bellissima la battuta di come si chiama, la
5: Marina.
0: Marina, sì, sì. Ma è bella anche questa canzone che sta arrivando, perché la testa gira, gira, gira!
7: Non mi disturbare, sto chillando in una suite all'hotel de Paris di Monte Carlo. Sto ballando la fredda.
0: Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci pronti per l'appuntamento con il Millennium Hit, per un altro grande tuffo nel passato storico musicale. Grazie a RTL 102.5 siamo pronti per ascoltare una grande band, ma più che una grande band, Genesis. Follow you, follow me.
3: Wow, che bello.
2: Ti piace Umar, eh? Ciao Bruno, carissimo Bruno di Soveria Mannelli, Francesca di Udine, ancora Anna Maria di Montecatini Terme. Ok, buongiorno Italia.

0: noi e seguiamo voi. Beh, insomma, c'è molta sinergia, va così, ça va, Sandir, ok?
1: Abbiamo...
0: Siamo pronti con la colazione.
1: Abbiamo da magnà, signori.
0: Tanti piatti sono arrivati, veramente interessanti. Ne mandiamo, noi cataloghiamo, come abbiamo un bell'archivio, però insomma ne mandiamo sempre due o tre, quello che possiamo. Intanto saluto anche Renzo da Modica e Barbara di Verona. Cosa abbiamo allora?
1: Allora iniziamo con un caffè, dai.
0: Ah, bene, di chi è questo?
1: Un caffè di Giovanni.
0: A Giovanni. Sì, Giovanni, bene, con un buon caffè, subito
1: esatto.
0: Partiamo alla grande, a tazzulella e caffè.
1: Non deve mancare.
0: Già.
1: Poi qui siamo attrezzati, qua siamo in un locale, quindi.
0: È vero.
1: Siamo in Danimarca, lui è Marco, Marco dalla Danimarca.
0: Dalla Danimarca, beh, è un bar questo, bellissimo, grazie. Si chiama Marco?
1: Esatto.
0: Ciao Marco, un saluto alla Danimarca, grazie.
1: Spaghetti con le vongole?
0: Sì, è vero, di Renzo, alla grande, veramente, a quest'ora ci stanno bene, è il Crazy Club, se magna di tutto, insomma.
1: Renzo
0: tutto,
1: da Modica.
0: Ma non di più. Va bene, è arrivato Giovanni Peria, per cui è il momento di chiudere.
1: Ma prima c'è anche un piccolo video di Marione.
0: Ah sì, la pizza di Marione, San Giuliano Milanese. Ciao Marione!
1: Ha fatto la pizza con l'anduia, capito?
0: Pizza con l'anduia, scusate se è poco, a quest'ora ci sta. Panificio pugliese di San Giuliano Milanese, si chiude Giovanni Peria, redazione di RTL 102.5. Grazie Giovanni. Secondo me Giovanni, quando finisce di fare il suo, naturalmente con le notizie, non vedo l'ora di andarsi a mangiare qualcosa.
2: La
0: di
2: pizza
0: andare
2: con
0: a mangiarsi qualcosa, per esempio. Grazie a Leo, grazie a David, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 21 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. In primo piano il caso della flottiglia, gli attivisti italiani oggi dovrebbero essere rilasciati e partire verso Grecia o Turchia. La trattativa è praticamente conclusa, ha detto ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani. Su Israele si è scatenata una bufera di critiche e condanne, durissimo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: Lo stesso premier israeliano Netanyahu ha preso le distanze e ha criticato il suo ministro della sicurezza Ben-Gvir, che ha deriso gli attivisti della flottiglia mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo, postando lui stesso le immagini, mossa che ha provocato la reazione dura del governo italiano. È intervenuto il presidente Mattarella, che ha parlato di un trattamento incivile e di livello infimo di un ministro. Inaccettabile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, hanno scritto in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. L'Italia pretende inoltre le scuse, è stata superata la linea rossa, hanno aggiunto, dopo aver convocato l'ambasciatore israeliano. Il ministro della difesa Crosetto afferma da parte sua che l'Italia non è solita arrestare le persone in acque internazionali. Dall'opposizione PD, 5 Stelle e AVS invocano sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi di qualsiasi tipo con Tel Aviv. Pure l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane critica Ben-Gvir.
4: E il presidente americano Donald Trump afferma che gli Stati Uniti sono disposti ad aspettare qualche giorno per la risposta giusta dall'Iran, in caso contrario sono pronti di nuovo a colpire. Secondo Axios, il capo della Casa Bianca ha detto a Netanyahu che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti per mettere ufficialmente fine al conflitto e iniziare le trattative sul nucleare Hormuz, che avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano, che vorrebbe invece riprendere la guerra. Ora torniamo sulla tragedia alle Maldive. Sono stati recuperati ieri gli ultimi due corpi dei subacquei italiani. Intanto il tour operator Verbanese, che si è occupato del viaggio, precisa che i cinque non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Siamo allo sport, il calcio. L'Aston Villa ha conquistato l'Europa League. Gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. In tribuna a festeggiare anche il principe di Galles Williams, erede al trono del Regno Unito e tifoso del club inglese. Non ci sono altre

0: Tre notizie, ora l'argomento della linea diretta, Massimo Lonigro, buongiorno a te.
1: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina vogliamo partire da un approfondimento di cui poi parleremo all'interno di Non Stop News con le amiche della redazione di Donna Moderna. Allora, generazioni a confronto, questo è il titolo. Vorremmo che voi chiamaste lo 02 25 15 15, ci diciate almeno più o meno l'età che avete e noi vi diciamo un po' qual è un po' lo stereotipo, ecco, che è stato rilevato in questa inchiesta attorno a una fascia d'età. Per esempio, i cinquantenni, dicono in questo approfondimento, sono tendenzialmente incapaci di stare al passo con i tempi. I quarantenni sono degli eterni Peter Pan, i ventenni oggi sono troppo fragili. È chiaro, si fa un po' di tutta l'erba un fascio, ma lo facciamo per provocarvi perché vogliamo sentire la vostra. Vi aspettiamo in diretta, tra pochissimo.
2: Previsioni del tempo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Giornata di giovedì stabile ed assolata su tutto il nostro territorio, perché infatti persiste un campo anticiclonico, il tutto con clima mite nelle ore pomeridiane, a tratti praticamente quasi estivo, mentre per quanto riguarda le minime, valori tutto sommato piacevoli e compresi tra i 15 e i 17 gradi. Per tutti i dettagli c'è la nuova app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la A13 Bologna-Padova, dove il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova è chiuso a causa di un camion fermo al chilometro 35 che precedentemente aveva preso fuoco, ora spento. Chi è diretto verso Padova deve uscire a Ferrara Sud, dove si registra un chilometro di coda, e rientrare in autostrada a Ferrara Nord. Vi ricordo poi che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno in alternativa Busto Arsizio, mentre sulla diramazione per Ravenna lo svincolo in uscita di Cotignola è chiuso provenendo da Ravenna fino al 22 maggio. In alternativa, l'uscita consigliata è quella di Lugo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come al solito vi ricordo di guidare con la massima prudenza e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con me.
6: Caffè Toraldo o caffè.
1: E allora, piano piano, lentopede, buon mattino. Lentopede, siete arrivati a giovedì, siete vivi. Questa cosa è già, diciamo, da non dare per scontata e dobbiamo valorizzarla. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
7: Buongiorno Massimo Lonigro. No, non diamo per scontato nulla, nemmeno il fatto che forse oggi Barbara Sala ha sbagliato giorno. Barbara Sala, buongiorno, è giovedì oggi.
8: Buongiorno, ma no, non ho sbagliato giorno, è che mi hanno detto facciamo una linea diretta in cui ne abbiamo per tutti, per quelli che hanno 20 anni, per quelli che ne hanno 30, 40 e 50. E quindi se c'è da litigare, ho detto scusatemi, prenoto, vengo perché c'è Ciccia stamattina in linea diretta.
1: No, è bello, sì. è bello questo approfondimento. Si parla degli stereotipi che riguardano un po' le varie generazioni. Allora abbiamo imparato a conoscere la generazione Z, la generazione X, i millenni, tutta questa roba qui. Insomma, veramente ne hanno per tutte. Le amiche di Donna Moderna sono andate un po' a scandagliare i vari stereotipi. Poi è chiaro che ognuno ha una propria storia, ognuno ha una propria attitudine, però i cinquantenni oggi sarebbero incapaci di stare al passo con i tempi, hanno difficoltà a fare i conti con il tempo che passa. I millennial in particolare sarebbero, quindi quarantenni più o meno, degli eterni bamboccioni, cercano di essere sempre giovani, cercano di essere
8: adesso, perché i quarantenni di 50 anni fa non facevano così, che quando poi si separavano si mettevano il giubbotto di pelle come Fonzi, riprendevano la moto, si tingevano i capelli e fingevano di avere 30 anni.
1: Che meraviglia. Dai, e poi la generazione Z, troppo fragili, spopolano anche online questi video. Il classico datore di lavoro, magari di una piccola impresa, anche solo di un esercizio commerciale, che ha il nuovo assunto che è giovane, ha poco più di 20 anni, e gli dice: guarda, questo mestiere in questa maniera, questo compito lo devi fare così, andrebbe fatto così. Il tipo lo guarda e se ne va via, si licenzia subito. No, chiaramente è un'esagerazione, però per dire che sono davvero un po' troppo fragili.
7: Almeno questo è quello che viene, insomma, viene detto all'interno dell'approfondimento di Donna Moderna, che poi vedremo anche con più calma. Ma noi lo chiediamo a voi, come sempre, al 378-378-1025 per i vostri messaggi scritti o vocali, o in linea diretta allo 02 25 15 15.
8: Siamo pronti a partire. Emma, insieme ad Arcomi, si intitola Vacci Piano.

0: Marcomi, vacci piano alle 6:12. Buongiorno, certo, ancora.
1: Dopo una certa età.
0: Esatto, ma infatti volevo dire loro di che generazione saranno. Secondo me Emma forse è più
1: 40. Emma sta andando verso i 40.
0: Quindi siamo X.
1: Sì. Che miseria. Allora, hai uno schemino?
0: Abbiamo lo schemino. Vai. Abbiamo lo schemino. Allora, partiamo dai baby boomer. Quindi nati dal 1946 al 1964.
1: Okay.
0: Mamma, sostanzialmente, io penso mamma tua. E sto generica, okay. Mamma
1: sì,
0: mia.
1: Ma pure i miei, hai detto che partono dal...
0: Dal 46
1: sì,
0: al
1: sì,
0: 64.
1: Partono, pure i miei, sono baby.
0: Beh, diciamo
1: boomer.
0: Che la mamma sta a cavallo, facciamo così. Poi generazione X, dal 1965 al 1980.
1: Io sono X allora.
0: Tu sei
1: io
0: X.
1: Io sono X.
0: Sì, mi sento di dirlo anche perché io tecnicamente dovrei essere una millennial, quindi nati tra i 1981 e il 1996, mio anno di nascita. Quindi io anch'io sono in quella generazione che sta un po' a cavallo, millennial, generazione Y, e tante volte magari ha punti di contatto però anche con le altre generazioni. Okay. Perché infatti arriviamo alla generazione Z, che non è l'ultima, non è la più giovane. La generazione Z va dal 1997 al 2012, per poi concludersi con la generazione Alpha, praticamente nati l'altro ieri,
1: sì,
0: dal 2013 ad oggi.
1: Ok.
0: No,
1: è mio figlio del 2012, quindi vedi, è alla fine,
0: esatto,
1: della generazione Z. E non è Alpha.
0: No, Alpha sono proprio nati l'altro ieri, dai,
1: okay,
0: vediamoli così.
1: Dal 2013 in poi. Signori, che casino. In ogni caso, poi, un po' come per le temperature, c'è, cioè, secondo me, no, l'età che hai all'anagrafe e l'età percepita.
0: Sì.
1: Perché io non mi sento una generazione X, onestamente.
0: No, non lo sei affatto.
1: No. Io mi sento un po' alfa, proprio femmina alfa più che altro, ma qui la differenza è un'altra. Resta il fatto che però ci sono inevitabilmente delle caratteristiche che accompagnano le fasce di età e poi anche il momento storico in cui viviamo. Attenzione, generazione a confronto questa mattina nella nostra linea diretta allo 02 25 15 15. Il fatto che si dica che questi quarantenni sono molto fragili, io mi sento di confermarlo, ma anche per tutta una situazione socio-economica lavorativa che, se paragoniamo da questo punto di vista, per altri sì, no, secondo me per altri non sono cambiati, ma per questa cosa qui i quarantenni di 40 anni fa era diverso. 40 anni fa tu avevi il tuo mutuo per la casa e forse avevi già finito anche di pagarlo, il tuo lavoro che ti portava in pensione, eri granitico da quel punto di vista. Adesso no.
0: Esatto, e forse da quel punto di vista c'è anche un po' più di consapevolezza, no, oggi, di quello che vogliamo e di quello che invece non ci fa più stare bene. Lo chiediamo però a voi, al telefono con noi c'è Elena. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e un tantissimo buongiorno alla Barbara Sala.
1: Buongiorno, grazie, che ne ho bisogno oggi.
2: Io sono contenta, quando ti sento sono felicissima. Oh,
1: ma meno male, almeno
2: dovresti
1: serviamo a qualcosa.
2: Dovresti essere da lunedì.
1: No,
2: lunedì,
1: non sì. No, fatti gli affari tuoi, Elena.
2: No, dai.
1: Che poi mi fa lavorare troppo. Silenzio. Elena, piuttosto tu, perché sei sveglia a quest'ora? Stai andando a lavorare?
2: No, perché sono già a lavorare dalle 4 di mattina.
1: Urca, che lavoro fai?
2: Zona di pulizie.
1: Ok, quindi si inizia prestissimo prima che aprano gli uffici, i negozi.
2: Brava,
1: è un grande sacrificio, però è un grandissimo lavoro.
2: No,
1: nel senso, la sveglia presto, intendo, la sveglia presto.
2: È bellissimo.
1: È bella.
2: Se dormi troppo, la vita passa molto veloce, quindi così la godi di più.
1: Ma dai,
0: vedi? Bello vederla
1: bella.
0: Così. Ci proverò anch'io.
1: Brava. Senti un po', ma tu come ti senti? Cioè, rispetto all'età?
2: Io mi sento giovane, però la carta d'identità mi dà della generazione Z, dai.
0: Ma tu pensi che le nuove generazioni effettivamente siano più fragili? Perché adesso un po' il luogo comune è questo, no? Che magari i ragazzi più giovani non sappiano essere, come dire, non sappiano tenere duro nella vita come le generazioni precedenti.
2: Con tutto rispetto, Lucrezia, a tutti, penso che la generazione di oggi è un pochettino nata stanca.
0: Perché
2: noi genitori siamo fatti così, a tenerli un po' più a riposo, tranquilli, perché uno di 20 anni non fa quello che faccio io di 46, ma neanche per sogno. Già dopo mezza giornata dice: oh, ancora, no, basta.
0: Ma e credi
2: perché
0: che
2: noi siamo diversi.
0: Ma credi che, come diceva, Barbara, sia dato anche dalla situazione magari che c'è oggi, quindi la situazione economica, sociale, certo, o è proprio un fatto, certo, generazionale?
2: No, no, economica, sociale, tutto.
0: È data da un insieme di cose.
2: Tutto. Avete fatto un paio di linee dirette questa settimana che sono state fantastiche, però diciamo che è colpa, e io mi tengo molto su questo, avendo una figlia di 26 anni, è una cosa che noi genitori sbagliamo nei confronti dei bambini. Mandiamo sempre dei bambini, perché vivo ancora della bambina, io ho la mia. Allora sbagliamo dicendo studia, perché io lavoro, perché tu non devi fare quello che ho fatto io. Sbagliato. Devi fare tutto quello che ho fatto io per capire quello che devi non farci nella vita, secondo me.
1: Sai cosa? Anche questo in un certo senso è l'evoluzione, no? Nel senso, questa cosa l'ho già fatta io, ho faticato io per te e tu adesso in qualche modo devi trarre un vantaggio, un beneficio dai miei sacrifici. È così. Vedremo poi questa generazione. Ma tua figlia lavora e poi ci dobbiamo salutare, Elena.
2: Brava. Sono contenta di questa generazione perché ci aiuta tanto con la digitale, perché io pagare un pago PA devo andare a chiedere a mia figlia, scusa, mi dai una mano? Quindi ci sta tutto.
1: Tu sei giovane, scusami,
2: Lo so, però sono vecchia.
1: Ma no, tu sei giovane, dai, ce la puoi fare. Se ce la faccio io a pagare i bollettini della scuola col pago PA, ce la puoi fare anche tu, ok?
2: Ce la faccio. Quando batti la testa contro il muro e ti devi arrangiare, allora ce la fai.
1: Brava, così ce la fai. Ok.
3: Ciao Elena, grazie. Buon lavoro, un abbraccio.
1: Ciao.
3: Durissime le reazioni italiane alle immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir degli attivisti della flottilla, derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo, un trattamento incivile e infimo, tuona il presidente della Repubblica Mattarella. La presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani definiscono inaccettabili quelle immagini e pretendono le scuse. Gli attivisti presso in Italia denunciano abusi, molestie sessuali e ferite.
1: In provincia di Lodi è caccia l'uomo responsabile dell'aggressione ad una donna di 54 anni. Il fatto è avvenuto lungo una strada provinciale a Castelgerundo, dove la 54enne si era fermata per soccorrere un cane. Uno sconosciuto le ha inferto 3 coltellate prima di fuggire. La donna, una biologa, è in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.
3: E l'Aston Villa ha conquistato l'Europa League. Gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. In tribuna a festeggiare i Villans anche il principe di Galles, William. Per il momento è tutto con l'informazione, ora il traffico.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla rete, in modo particolare in prossimità dei grandi centri urbani, questo per il traffico pendolare. Apriamo con la notizia principale che riguarda la 13 Bologna-Padova, dove a causa di un camion fermo al chilometro 35 che precedentemente aveva preso fuoco, ora spento, è stato riaperto il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Tuttavia al momento registriamo un chilometro di coda. Per il traffico intenso invece in prossimità dei grandi centri urbani, a Roma in direzione della città, code sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare e code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale Est. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza, ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Grazie, a più tardi. 02 25 15 15, la nostra linea diretta Generazioni a confronto. Quello che ci ha detto Elena ci mette una riflessione importante, no? Questa classificazione che abbiamo fatto in modo un po' sommario. La nuova generazione parla di sua figlia, 27 anni, troppo molle, ed è colpa di noi genitori. È davvero così? Salvatore, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Salvatore, chiamo dalla Sardegna, più precisamente dal Tempio Pausania.
3: Ah, che meraviglia, buongiorno Salvatore.
5: Complimenti per voi, RTL anche mia.
3: Grazie, grazie mille. Vai Salvatore, dici allora intanto tu, allora, se ti senti appartenente alla tua generazione.
5: Allora, io sono un po' fuori età perché ho 59 anni, però diciamo per la vita che ho fatto mi sento ancora giovane. Giovane, giovane d'animo, giovane di spirito, perché poi sulla carta d'identità gli anni ci sono tutti, chiaramente. Però mi sento giovane di spirito, forse perché ho 2 figli ventenni, perché ho una moglie abbastanza dinamica, e io poi faccio sport e poi...
1: Ok, però come ti senti?
5: Grazie,
1: no?
5: A Dio c'è la salute, okay. Bene, benissimo.
1: No, no, no, aspetta un secondo, intendevo dire in relazione alla generazione dei tuoi figli, perché qui c'è questa classificazione molto chiara.
5: Io mi sento... Sì. Mi sento tra virgolette, non dico alla pari di loro, perché loro chiaramente mi vedono vecchio, perché è giusto che mi vedono vecchio.
1: Figli,
5: Io però mi sento abbastanza alla pari, nel senso che riesco a capire le loro esigenze, perché poi fondamentalmente alla fine non si sente quel...
1: No, ti sentiamo male. Ok, tu ti senti alla pari, però tu come valuti la generazione dei tuoi figli ventenni? Sono delle, sintetizzo rispetto a quello che diceva prima Elena, magari un po' molli, non hanno voglia di fare sacrifici, che poi è la cosa classica che si dice sempre ai giovani, cioè potessimo tornare indietro nel 1700 ci sarebbe qua uno che dice i giovani non hanno più voglia di faticare e non è vero, non era vero nel 700 e non è vero oggi.
5: Allora io dico questo, per me i giovani oggi hanno i nostri stessi problemi di quando ne avevamo 20 anni. Io lavoro, ho cambiato tanti lavori, sono stato imprenditore e ho fatto tanti lavori, poi per mille motivi adesso addirittura faccio il facchino in un hotel a Porto Rotondo, per essere chiaro, quindi lavoro a contatto con i giovani e sì, è vero, ci sono giovani che sono un po' deboli, però ne ho conosciuto anche che hanno proprio voglia di lavorare. E per esempio mio figlio in questo momento si trova a Roma per fare il concorso da ufficiale dei carabinieri, per fare un esempio. Mia figlia è un po' più molliccia, quindi
3: sai
5: diciamo
3: cosa
5: che c'è...
3: Sì.
5: Prego.
3: No, sai cosa, Salvatore? Perché proprio perché tu ci stai parlando di lavoro, no? Quello, la chiave, diciamo, di lettura per distinguere anche le varie generazioni è proprio questa, cioè l'attaccamento al lavoro. Pare che le generazioni precedenti, no, fossero molto più legate al lavoro, l'importante era trovarne uno stabile, conservarlo. Oggi invece si richiede molta più flessibilità e le nuove generazioni è come se non ci stessero più, cioè non sono loro che si piegano al lavoro, ma deve essere il lavoro che si adatta alle loro esigenze. Tu la riscontri questa cosa?
5: Allora, diciamo che in linea di massima la riscontro fino a un certo punto, perché oggi i giovani vogliono un po' tutto e subito e questo io lo trovo un po' sbagliato, ed è un po' quello che cerco di imporre anche ai miei figli. I miei figli fanno le stagioni, lavorano e poi effettivamente c'è da dire che si stancano del lavoro stagionale, perché poi magari sentono l'amico e ma guarda che io qui prendo di più, lavoro di meno, e io dico che non è così, non è come dite voi, perché ogni lavoro c'ha il
1: certo e i suoi contro, e quello insomma ogni generazione poi lo riscontra e fa i conti con quello. Sulla sul, diciamo così, il rapporto e la fidelizzazione diversa rispetto al lavoro, sì, tanti dati confermano questo. Prima tu iniziavi a lavorare a 18-20 anni e quello era il lavoro della vita, adesso dopo 2 o 3 anni cambi e senza problemi, e questo forse è anche un bene per il mercato, la famosa concorrenza di cui parla sempre Davide Giacalone.
3: Eh sì, lo indaghiamo proprio con voi. Allora intanto grazie Salvatore, una buona giornata.
5: Ciao.
3: Grazie Salvatore, vi aspettiamo e allora state con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
14: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
13: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
14: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
15: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
16: Chi è?
15: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
16: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
17: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Vedi, loro erano due giovani compagni di scuola in un liceo parigino che hanno iniziato a fare musica insieme. Al posto di seguire le lezioni a scuola, facevano musica e poi hanno avuto un discreto successo in tutto il mondo. Offenbach con Be Mine qui su RTL 102.5 Non Stop News.
1: Ci sono tanti vostri messaggi al 378-378-1025. Siamo figli dei nostri tempi. Scommetto che mio nonno diceva che la generazione dei loro figli era di sfaccendati e di conseguenza i nostri padri, noi stessi con i nostri figli. E insomma, questa potrebbe essere la fotografia, dice Gio di Alessandria. E effettivamente non è una novità, lo dicevi anche tu, no, Barbara? Proprio in apertura della nostra linea diretta si è sempre detto.
0: Sì.
1: È così, si critica, si pensa di essere più saggi magari di quelli che ci hanno preceduto, di quelli anche che sono più giovani di noi, e di saperne sempre qualcosa in più, però poi forse siamo tutti appunto semplicemente figli del nostro tempo.
0: Fausto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Ciao.
2: Come va?
0: Bene, tu ti senti figlio del tuo tempo?
2: Caspita, io sono orgogliosamente un boomer.
0: Okay.
2: Per quanto riguarda i giovani, dico solo questo, che bisogna... Non bisogna criticarli, bisogna dargli fiducia. Vivono in un, ogni generazione vive nel contesto in cui è nata. Io quando ero adolescente, giovane, non c'era il cellulare, non c'era internet, giocavamo a pallone. Prima di entrare a scuola giocavamo a pallone, alla ricreazione giocavamo a pallone e quando uscivamo da
0: vedi
2: scuola...
0: Vedi che adesso non abbiamo più calciatori per questo motivo, perché non ci sono più quelli come Fausto che... Ma tu hai figli per caso? Possiamo fare un confronto con un'altra generazione vicino a te?
2: Sì, io ho una figlia di 15 anni che si chiama Sofia. E lei vive nel mondo di adesso, ma non è che... è una sfaccendata, vabbè, ancora 15
0: ancora
2: anni
0: però.
2: Lo studia, fa equitazione, adesso sta prendendo il patentino, è molto attiva, per cui mi rendo conto che non bisogna stargli troppo addosso, devi fare così, non devi fare così, perché tanto seguo il tuo esempio, è inutile stare lì a rompere le scatole.
1: Certo, c'è qualcosa che invece pensi che porterai o inevitabilmente porti dalla tua generazione un po' a forza, anche magari nelle sue abitudini, un qualcosa dici di buono che dalla tua generazione puoi imparare e portare a lei?
2: Guarda, la pazienza, io sono una persona molto paziente, sono cintura nera di pazienza.
0: E beh, con i figli adolescenti bisogna esserlo, e altrimenti ti mettono una camicia di forza. Ma questo è un'altra linea diretta. Dai, un abbraccio anche a Sofia. Grazie
2: ciao,
0: mille.
2: Ciao.
0: Ultime notizie.
3: E partiamo dalla cronaca a Milano. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, una delle due morta e l'altra in gravi condizioni. Il guidatore, 39 anni, è ubriaco al momento del fatto, è prima fuggito e poi si è costituito alla polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. Una forte scossa di terremoto di magnitudo provvisoria 4.4 sulla scala Richter è stata registrata questa mattina intorno alle 5.50, poco dopo l'alba, a Napoli. Il sisma è stato avvertito in tutti i comuni dell'area Flegrea occidentale, l'epicentro in mare verso Bacoli. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Siamo al ciclismo. Jonathan Narváez ha vinto allo sprint l'11ª tappa del Giro d'Italia da Porcari a Chiavari. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. È tutto per adesso. L'informazione torna più tardi. A dopo.

0: scattare una foto.
1: Amore, Elisa, alle 6:39 minuti in Non Stop News. Buongiorno a voi, buongiorno mentre parliamo e discutiamo di generazioni a confronto, e al telefono ci siete proprio voi. Paolo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, RTL anche mia.
1: Bravo, di dove sei?
2: Io sono di Pisa, uh-huh. E ho 24 anni, quasi 25. Uh-huh. E niente, diciamo che come prima cosa mi ha fatto un po', diciamo, sorridere anche la divisione un po' delle varie generazioni, perché anche la mia, che se non ho capito male dovrei essere della X.
3: Aspetta, facciamo i conti. 24 anni, quindi 2001.
1: Secondo me lui è Z. Secondo me lui è Z piena.
3: Riprendi lo schemino, tanto che parli la luce.
1: Sì, confermo. Z piena.
3: Sei Z? Io invece ero X.
1: Tu sei
3: X fino all'80.
1: Sì, brava.
3: Sono X.
1: Prego,
2: quindi,
1: prego,
2: diciamo,
1: Paolo.
2: Diciamo che insomma, probabilmente anche gli stessi obiettivi, o quello che uno fa, una persona di 24 anni forse è un po' diversa rispetto a una persona magari che ne può avere 10 in meno. Però a parte questo, io mi sento abbastanza comunque con rispetto all'età che ho e tutto quanto, però mi rendo conto che rispetto a quando avevo 12-13 anni io, mm-hmm. i ragazzi di 12-13 anni adesso, lo vedo spesso con i miei cugini, sono già molto avanti,
1: sì.
2: Nel senso che tante cose che magari io a 12-13 anni non pensavo nemmeno, adesso sono, diciamo, già per assodate. Basta,
1: sì.
2: Vedere il telefono piuttosto che i social e diciamo, parlando così sembro un po' quasi
3: no, sembri vecchio, sì, sì, hai ragione Paolo, sembri vecchio.
2: Però diciamo è una cosa, per quanto mi riguarda, con l'avanzare del tempo ci sta, e probabilmente
1: okay.
2: È giusto anche che anche noi, che io che magari mi avvio verso l'età del lavoro per quanto riguarda lo studio e creare, esatto, della maturità.
3: Ma
2: di
3: tu che fai, studio
2: qualcosa.
3: Lavori?
2: Io adesso lavoro, infatti proprio ora sto andando al lavoro.
3: Ma hai iniziato quando a lavorare?
2: Ho iniziato ormai quasi 3 anni fa.
3: Okay.
2: Quindi diciamo che anche prima che qualcuno diceva magari i giovani non hanno tanto voglia di lavorare, sono così. In realtà io lavoro nel settore alberghiero e l'80% delle persone sono fatte, che lavorano in questo settore, sono giovani, quindi vuoi perché vogliono pagarti le vacanze, vuoi perché mm-hmm. non hanno voglia di studiare, però in realtà c'è tanta volontà da parte
1: okay.
2: di giovani di voler lavorare.
1: Cioè tu dici, a volte insomma magari sono pregiudizi infondati, no? Poi ovvio noi adesso stavamo anche cercando di provocare un pochettino, però tu dici forse bisogna ammorbidirsi un po' per affrontare il tema, giusto Paolo?
2: Esatto, sì, secondo me è proprio quello, e comunque devo dire la verità che lavorando con persone anche più grandi di me spesso, in realtà per certe cose, soprattutto dal punto di vista tecnologico, chi magari non
3: certo,
2: è mai stato
3: sì.
2: abituato.
3: Però attenzione, qui ci siamo, non è la prima. Intanto ti salutiamo. Ciao Paolo, grazie,
2: ciao,
3: un
2: ciao,
3: buon lavoro.
2: Grazie.
3: Ci siamo fossilizzati molto sulla questione che è fondante della mm-hmm. più dominante, forse della differenza dell'approccio, della capacità, della competenza tecnologica.
1: Mm.
3: E grazie al cavolo, loro sono nati con i computer,
1: certo.
3: È chiaro. Ma la differenza tra generazioni è solo quella? Cioè che
1: no.
3: I giovani sanno fare lo speed e quelli della mia generazione ci hanno messo un po' a capirlo?
1: No, niente,
3: non
1: affatto.
3: Credo.
1: Tra l'altro nell'ambiente lavorativo si parla anche proprio di rispetto. Pare che siano i più giovani a percepire un poco rispetto sul campo del lavoro. Tra poco approfondiamo.
4: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
9: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
10: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
11: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
10: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
12: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
16: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
17: Stop! E un po' meno?
16: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
17: Stop! Un po' meno.
18: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
17: Stop! Buona!
18: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
18: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Secondo il presidente americano Trump, i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti per mettere ufficialmente fine al conflitto in Iran. Prevederebbe un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz, una volta che avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano Netanyahu, che vorrebbe invece riprendere la guerra.
1: A Milano un pirata della strada ha investito due sorelle, 75 e 70 anni, che attraversavano sulle strisce pedonali. Una delle due è morta, l'altra in gravi condizioni. Il guidatore, 39 anni, ubriaco al momento del fatto, è prima fuggito e poi si è costituito. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
0: Una forte scossa di terremoto di magnitudo provvisorio a 4,4 sulla scala Richter è stata registrata questa mattina intorno alle 5:50, poco dopo l'alba, a Napoli. Il sisma è stato avvertito in tutti i comuni dell'area flegrea occidentale, l'epicentro in mare verso Bacoli. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.
2: 6:52 minuti, buon giovedì 21 maggio, generazioni a confronto, e questo è il titolo della nostra linea diretta di oggi. Siamo partiti da questo approfondimento nel nuovo numero di Donna Moderna, più tardi ne parleremo con la redazione, con le amiche appunto di questo bel settimanale, e stiamo raccontando un po' quelli che sono gli stereotipi delle generazioni. Abbiamo parlato generazione Z, generazione X, Y, tutte queste cose, e ci raccontate un po' come vi sentite anche attorno all'età che avete, se vi rispecchiate un po' in questi stereotipi che abbiamo raccontato. Ascoltiamo un vocale.
3: Ciao RTL 102.5, e anche mia. Io sono generazione X. Naturalmente si vede la differenza delle nuove generazioni, ma perché sono cresciute diversamente rispetto

0: a noi. Poi dei giovani non bisogna comunque farne di tutto un erba un fascio. Loro con la tecnologia hanno più dimestichezza e aiutano anche noi più grandi. Ciao Elena!
1: Però non è solo quella la differenza. Pensiamo appunto al rapporto che abbiamo col lavoro, col sacrificio, mm-hmm. col denaro anche, perché sulla tecnologia non c'è dubbio, ma voglio dire, ma se andiamo indietro di 30 anni, no? Quando sono arrivate, forse anche di più, le televisioni, i videoregistratori, ma vi pare che mia nonna sapeva utilizzare un telecomando con 10.000 tasti, che poi non ho capito ancora adesso tutti quei tasti a cosa servono, o peggio ancora un videoregistratore? No, e per loro quella era l'evoluzione tecnologica, quello è un dato di fatto, è così, o le macchine, guidare. Quanti dei nostri nonni non avevano la patente, ovviamente, e non avevano idea neanche di come funzionasse una macchina.
2: Certo, c'è anche chi nei messaggi dice: noi siamo una generazione, facendo riferimento a quelle insomma un po' più grandi, per cui andava tutto bene sul lavoro, accettavamo di tutto, stiamo invece insegnando ai nostri figli a pretendere diritti a noi molte volte negati. Avanti così che forse qualcosa migliora. Questo è da sottolineare, ecco, le giovani generazioni ora tante volte dicono basta e insomma sarebbe bello che diventasse poi un'abitudine, no? Porre dei limiti.
1: Eh sì, hanno messo, diciamo così, la qualità della vita, questo ce l'ha insegnato il Covid, la qualità sì. della vita davanti a certe cose. Emanuele, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao, tu come Ciao. Ti senti? X, Y, boomer, millennial, cosa ti senti?
3: No, io mi sento che, vabbè, ho 66 anni, mi sento realizzato, anche perché poi incominciai a lavorare a 14 anni al caporalato, giù in Puglia, lì ti formavi, diventavi uomo.
1: Non è un meccanismo, però... non è proprio un sistema bello. Comunque, insomma, tu hai iniziato a lavorare che eri molto giovane. Hai nella tua famiglia figli, nipoti, insomma, un confronto con una generazione più giovane che puoi fare?
3: Tre figli, di cui due sono cresciuti con me e si vede la differenza, invece il secondo che è cresciuto con la madre meno. Però il discorso di adesso di sti ragazzi, indipendentemente dal lavoro, è che non riescono a montare nemmeno una lampadina.
1: Ma nemmeno io so montare una lampadina.
3: Non va bene, faccio l'esempio, non va bene, capito? Si perdono in un bicchiere d'acqua.
2: Però magari sono anche cambiate le situazioni e le esigenze, no? Magari adesso, per dire, è una provocazione la mia, però magari adesso non occorre saper cambiare la lampadina, ma è più importante saper fare lo speed, per dire.
3: Ma tutto.
2: Tutto
1: sì, però tutto non si può, perché allora potrei dire a te lo stesso. Quando mi vieni a chiedere lo speed, che non riesci a farlo, ti direi: dovresti essere capace di fare tutto. E così non è. Credo che ogni generazione ha la sua competenza, ma per il semplice motivo che ci nasce in quello. Va bene, dai, grazie Emanuele, un abbraccio.
3: A voi, grazie.
2: Grazie.

0: La solitudine dei tempi moderni, cantata da Simon & Garfunkel nel 1964. A chiudere la prima ora di Non Stop News, quella dedicata alla linea diretta. Ultime notizie, traffico e poi torniamo.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Anche a Villa Marzana in provincia di Rovigo, le 7 in punto, buongiorno.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 21 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Subito partiamo da una notizia che vi abbiamo anticipato poco fa: una forte scossa di terremoto di magnitudo provvisoria 4.4 sulla scala Richter è stata registrata questa mattina intorno alle 5.50 a Napoli. Il sisma è stato avvertito in tutti i comuni dell'area flegrea e occidentale, l'epicentro in mare nei pressi di Bacoli. Al momento non si segnalano danni a cose o persone in alcuni comuni della provincia. Comunque oggi le scuole resteranno chiuse.
4: Ed è diventato un caso politico e diplomatico il video postato dal ministro israeliano Ben Gvir con le umiliazioni agli attivisti della flottiglia bloccati in acque internazionali mentre erano in viaggio verso Gaza. Durissima la reazione dell'Italia. In prima fila il Quirinale. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
7: È intervenuto pure il presidente Mattarella, che ha parlato di un trattamento incivile e di livello infimo di un ministro. Inaccettabile, hanno scritto in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Poi in aula, alla Camera, il ministro della difesa Crosetto ha spiegato così.
8: Poi tu devi agire per difendere i tuoi cittadini e avere un canale di dialogo con loro ti consente di agire. Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stata nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti come qualcuno vorrebbe significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini.
7: Dall'opposizione PD, 5 Stelle e AVS chiedono sanzioni immediate e lo stop agli accordi di qualsiasi natura con Tel Aviv. Anche l'Unione delle Comunità Ebraiche e Italiane critica Ben Gvir.
6: Arrivano segnali positivi dalle trattative per metter fine alla guerra in Iran. Secondo il presidente americano Donald Trump, i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti che prevederebbe un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Una svolta che avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano Netanyahu, che vorrebbe invece riprendere la guerra.
4: A Milano si è costituito il pirata della strada di 39 anni responsabile dell'investimento di due anziane sorelle di 70 e 75 anni sulle strisce pedonali. Una è morta e l'altra è ricoverata in gravi condizioni. L'uomo, 39 anni, fuggito subito dopo l'incidente, è risultato ubriaco con un tasso alcolemico 4 volte il consentito.
6: E chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. L'Aston Villa ha conquistato l'Europa League nella finale di ieri. Gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. Si tratta della terza Coppa europea per il club dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982.
4: E anche il ciclismo con il Giro d'Italia, Paolo Pacchioni.
9: Jonathan Narváez è il campione nazionale dell'Ecuador, ma sta diventando italiano d'adozione. Al giro di quest'anno ha già vinto 3 tappe, 2 anni fa vestì per un giorno la maglia rosa, peraltro battendo in volata Pogacar. L'ultimo acuto ieri a Chiavari, dopo i tanti saliscendi tra Toscana e Liguria. Era una tappa per attaccanti, Narváez ha attaccato e gli uomini di alta classifica hanno lasciato fare. Eulalio si è confermato in maglia rosa. Nemmeno oggi sono attesi scossoni in classifica generale. Si parte da Imperia, traguardo a Novi Ligure,

0: 177 km con qualche asperità che potrebbe lanciare una fuga, ma che non esclude un arrivo in volata. Il Giro oggi, con l'arrivo a Novi Ligure, rende omaggio a due campionissimi che hanno scritto la storia di questo sport: Fausto Coppi e Costante Girardengo. Da Imperia, la linea allo studio.
1: Grazie a Paolo Pacchioni, ora meteo e traffico.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi e l'anticiclone torna a interessare tutta l'Europa occidentale e anche l'Italia, con una giornata di giovedì in prevalenza stabile e soleggiata. Ancora un po' di variabilità sull'Appennino centro-meridionale, qualche breve occasionale piovasco al pomeriggio, specialmente in Calabria. Temperature in aumento, valori massimi già fino a 27-28 gradi sulle pianure interne del centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulle rette, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Apriamo con la 13 Bologna-Padova, dove per il ripristino della sede stradale dopo un incidente registriamo un chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. E ricordo che in prossimità dell'evento la circolazione avviene su una corsia. Per il traffico intenso, code in direzione di Roma, sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare e sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est. In Lombardia in direzione di Milano code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti in aumento sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano, mentre sulla A9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali code tra il lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ed eccoci con la seconda ora di Non Stop News, 7:06. Ieri le immagini dell'incontro tra la nostra Presidente del Consiglio e il Premier indiano Modi hanno fatto il giro del web, il giro del mondo, non solo lo scambio delle caramelle, poi ci torniamo, ma anche le immagini, soprattutto di questa bella piantumazione, perché il Premier indiano non è arrivato a mani vuote, ha portato un albero di gelso nero. Allora hanno dato una pala a lui, hanno dato una pala alla Meloni e si sono messi lì a scavare
6: e hanno per piantumare l'albero.
1: Per piantumare l'albero.
6: La morte della democrazia. No.
7: Barbara, non era così. Veramente mi dissocio, è così che si dice, no?
1: Assolutamente.
7: Si
1: fa così. Nel dubbio,
6: sai cosa? Io li ho visti molto complici anche col gioco delle caramelle, no? La caramella Melody.
7: Però gli investitori hanno sbagliato poi, hanno quotato l'azienda sbagliata, sono salite le azioni di un'azienda. Non era quella, si sono confusi.
6: Io quando li ho visti insieme ho detto questa è la prossima coppia di Pechino Express. Erano perfetti.
7: Veramente donna di mondo. Per fortuna tra poco a salvarci da tutte queste troppe informazioni c'è lui, c'è Davide Giacalone che ce le spiega e le approfondisce nella rassegna stampa. Prima ancora Lady Gaga e Doci.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Le 7:10 minuti, come ogni mattina diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani e ancora si parla della flottiglia, dell'umiliazione subita dagli attivisti da parte del ministro Ben Gir, e ancora sulle prime pagine il ventenne, lo studente accoltellato lo scorso ottobre a Milano, che dopo la sentenza abbraccia i suoi aggressori, ma anche Modi in Italia a Roma. E allora tutto questo con Davide Giacalone, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Davide, partiamo da quella che è l'apertura di tutte le testate quest'oggi. Si parla di politica internazionale, flottiglia, l'oltraggio, ira dell'Italia, scrive il Corriere della Sera. La vergogna di Israele, la Repubblica, titolo tutta pagina. Ben Gvir, crisi, Italia, Israele, questo è il titolo della Stampa. Il Messaggero, flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, Ben Gvir deride, i prigionieri bendati e legati, benvenuti in Israele.
2: Allora, Ben Gvir è una vergogna per il governo israeliano di Benjamin Netanyahu, che è già abbastanza vergognoso per i fatti suoi, è una vergogna per Israele, ma questo lo sapevamo già, forse lo avevamo, almeno io lo avevo un po' sottovalutato, è una vergogna per l'umanità. Ma quello che è il nostro compito non è così sparacchiare giudizi, cioè, vergognoso, ripugnante, eccetera, eccetera. Il tema è come è possibile, cioè come si è arrivati a questo. È molto importante capire, altrimenti non riesci neanche a ostacolare, a osteggiare o a combattere. Quando si fece la seconda pace tra Israele e palestinesi, la seconda volta si strinsero la mano i governanti israeliani, e all'epoca dall'altra parte c'era Yasser Arafat in rappresentanza dei palestinesi, la seconda volta per l'appunto il governante israeliano che aveva raggiunto la pace si chiamava Yitzhak Rabin. Correva l'anno 1995, quando il giovane Ben Gvir esibiva a favore di telecamera per propaganda il simbolo, era una Cadillac, quindi diciamo il simbolo della macchina di Yitzhak Rabin, dicendo: siamo arrivati alla sua macchina, abbiamo preso questo pezzo della macchina, cioè il simbolo della Cadillac, arriveremo a lui. Yitzhak Rabin fu ucciso, fu ammazzato

0: a uno come Ben-Gvir, cioè un fondamentalista israeliano, che lo uccide perché lui, Rabin, ha fatto la pace con i palestinesi. Attenzione, Israele è una democrazia, quindi morto, ucciso il capo del governo, prende il suo posto naturalmente il vicepresidente, ma insomma Shimon Peres, giusto per organizzare le elezioni, e si va al voto. Il voto, naturalmente, quelli che sostengono la pace dicono agli israeliani: votate per noi, perché è evidente che avendo fatto la pace aumenta la sicurezza di Israele. Hamas fa la campagna elettorale per Ben-Gvir e per Netanyahu. Perché? Perché durante quel momento elettorale Hamas inventa un nuovo sistema di terrorismo: le bombe sugli autobus o alle fermate dell'autobus. Quella era la stagione in cui una famiglia israeliana, soprattutto Gerusalemme, Tel Aviv, le grandi città, che avesse avuto 3 figli, la mattina li mandava a scuola prendendo 3 autobus diversi, perché se dovesse saltare in aria l'autobus perdiamo un figlio e non tutti e 3. Chiaro, questo era il clima di Israele. Hamas fa questa campagna e vincono, perché vince Netanyahu. È lì che comincia la degenerazione, è lì che comincia lo stupro dell'idea stessa di Israele, che è un simbolo di libertà. Questo si accompagna ad un altro aspetto molto importante: la mutazione della popolazione di Israele. E gli israeliani erano per la grande parte ebrei scappati dall'Europa, o che scappando dall'Europa erano passati dagli Stati Uniti. Golda Meir è nata a Kiev, era nata a Kiev in Ucraina, era passata per l'Europa scappando dal nazismo, era arrivata negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti si era poi trasferita in Israele ed è stata un grande capo del governo. La donna che, quando fece la pace lei con gli egiziani, con Sadat, che fu poi ucciso Sadat dagli egiziani per quella pace, disse una frase straordinaria: noi potremo perdonarvi per aver ucciso i nostri figli, non perdoneremo mai che ci avete costretto a uccidere i vostri figli. Questo è il clima di Israele all'epoca. Oggi gran parte dell'immigrazione viene da est in Israele. L'età media è 37 anni. Voi vi rendete conto che io mi ricordo di Golda Meir, la gran parte degli israeliani no. Questa è il cambiamento che abbiamo di fronte. Quindi non basta sparacchiare la condanna, bisogna prendere atto di quella che lì è la drammatica realtà. I fondamentalisti sono alleati, Ben-Gvir e Hamas sono soci, e chiunque voglia la pace da quelle parti non può essere contro Hamas per Ben-Gvir e non può essere per Ben-Gvir contro Hamas, perché non sa quel che dice.
1: 7:17 minuti, tra poco ripartiamo dalla cronaca, prima le informazioni di viabilità.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, in particolare in prossimità dei centri urbani. Iniziamo dalla Lombardia, code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano in direzione di Milano, mentre è un incidente la causa delle code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia. Sulla A9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali, code tra il Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 13 Bologna-Padova per il ripristino della sede stradale dopo un incidente, 1 chilometro di coda tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Per lavori 1 chilometro di coda lungo la 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Pescara. Infine traffico intenso in direzione di Roma, registriamo 4 chilometri di coda sul tratto urbano della A24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Ripartiamo dalla fotonotizia che questa mattina campeggia sul Corriere della Sera. La foto di un giovane sorridente è Davide Simone Cavallo, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano. Era stato accoltellato in Corso Como per una sigaretta e per 50 euro. Il titolo è 20 anni a chi lo accoltellò e lui lo abbraccia in aula. È stato un gesto, devo dire, molto molto forte. Oggi riflette su questo anche Massimo

0: Gramellini nel suo caffè, dice: il suo amore per l'umanità e per la vita è talmente forte che riuscirebbe ad abbracciare persino Ben Gvir, per tornare a quello che dicevamo prima. La Stampa di spalla questa mattina titola: Davide abbraccia i suoi carnefici, la rivoluzione del perdono.
1: Ma io francamente non credo che abbia abbracciato il male, cioè non è che ha abbracciato, diciamo, e solidarizzato con, quindi non credo che si possa tendere sullo stesso piano l'accoltellatore e un uomo che dell'odio e del razzismo e della pena di morte ha fatto la missione nella vita. Già oggettivamente mi sembra un accostamento molto ardito. Quell'abbraccio in aula dopo la condanna, oltre a essere un gesto umanamente straordinario, è anche un gesto razionale, perché ho letto anche le parole dei giorni scorsi di Cavallo, di questo ragazzo che ha perso l'uso delle gambe, quest'uomo che ha perso l'uso delle gambe. Il rancore, il desiderio di vendetta sono un investimento costoso e improduttivo, cioè non portano niente, quindi sì, in fondo abbracciamoci ed è la cosa migliore ed è ammirevole. Bisogna ricordare che da noi vige il diritto, il nostro non è il diritto coranico. Il perdono è un fatto personale, e l'abbraccio quindi è un fatto personale. La giustizia va su un altro binario, va sulle bilance degli errori commessi, dei reati commessi e delle pene che spettano. In primo grado la condanna per chi ha usato il coltello è stata 20 anni di carcere. Non è escluso che nei gradi successivi magari la pena verrà un po' ritoccata, vedremo, staremo a vedere, ma certamente quello che merita l'accoltellatore è di andare in galera.
2: Davide, ci spostiamo sulla prima del Corriere per parlare degli Stati Uniti che riducono il numero dei militari di base in Europa. Si parla di 5.000 soldati. Intanto al vertice NATO è atteso anche l'annuncio dei tagli degli aiuti anche in caso di guerra.
1: Allora, io ho l'impressione che su questa questione del ritiro degli americani siamo tutti quanti appresso alle parole di Trump e si perde anche il senso della realtà. Vi do tre numeri facili facili. Nel 1989, vi ricordo a tutti che il muro di Berlino è crollato nell'89, quindi siamo l'ultimo anno di guerra fredda. Nel 1989 in Europa c'erano 315.000 soldati americani. Nel 1996 ce n'erano 107.000. Nel 2006 ce n'erano 60.000, cioè diminuiscono da tempo. Ma diminuiscono da tempo, non è di suo una scelta. Trump ci ha aggiunto la propaganda, la chiacchiera, diciamo, il parlare un po' così, tanto c'è il fiato da sprecare. Ma in realtà è una cosa che ha a che vedere anche col cambiamento del concetto di difesa. Questo non toglie, quindi io non credo che sia nelle cose possibili e pensabili il ritiro degli statunitensi dalla difesa europea. Ma mica per generosità, per il semplice motivo che conviene anche a loro. L'essere una potenza globale dipende anche da questa presenza europea. Detto questo, gli europei, cioè noi, dobbiamo essere in grado di difenderci da soli. E per difenderci da soli dobbiamo la prima cosa importante non è lubrificare le canne del fucile. La prima cosa importante è rivolgersi all'opinione pubblica, non con la lingua di legno, ma dicendo la realtà. Senza difesa comune europea, che comporta spesa comune, campioni industriali europei e politica estera comune, non è che non si difende il confine dal cosacco che avanza a cavallo, perché Bataclava è andata, cioè voglio dire, quella è storia, l'andata al cinema, ve la godete, ma non è quello. Non si difende il benessere, non si difende la libertà, non si difende quello che ci rende ricchi, perché noi non siamo liberi perché siamo ricchi, siamo ricchi perché siamo liberi. E non a caso, dove non c'è il nostro mondo, vige la dittatura e la povertà. Vi piace? Volete andare in quella direzione? Accomodatevi. Ma se invece si vuole conservare quello che è stato costruito, bisogna essere capaci di difendersi da soli. Chiunque cerchi di edulcorare questa banalità evidente sta prendendo in giro l'umanità, sta prendendo in giro gli elettori europei, i quali sono colpevoli perché godono nell'essere presi in giro, e questo non è una bella cosa.
3: Davide, prima di salutarci, un passaggio veloce su

0: L'incontro, l'intesa speciale tra Meloni e Modi, scrive il Corriere della Sera, visita al Colosseo e Fori Imperiali e le caramelle Melody in regalo e poi accordo per 20 miliardi di scambi, asse Italia-India, stima reciproca.
1: Trovo molto divertente il fatto che negli Stati Uniti, in India, da dove arriva Modi, è molto diffuso come in tutto il mondo questa cosa dei meme, dei telefoni eccetera, Meloni va per la maggiore, cioè è una cosa che nei meme furoreggia e che per carità, ma nella vita si approfitta sempre di tutto, non è che voglio dire, cioè, se hai un vantaggio di esposizione di questo tipo va benissimo. Tra l'altro credo che per tanti motivi Modi e Meloni abbiano di che intendersi, però i paesi, la sorte dei paesi non dipende poi più di tanto dall'intesa umana dei leader politici. L'India, l'Italia hanno di che collaborare. L'incontro di ieri a Roma è stato un incontro produttivo perché sta dentro l'accordo di libero scambio che si sta negoziando tra l'India e l'Unione Europea. È già stato firmato il Memorandum Understanding, cioè diciamo l'accordo preliminare, si arriverà presto a una conclusione. Un accordo di libero scambio, cioè molti meno difficoltà alle imprese per comprare, vendere, portare, trasportare, esporre, tutto questo ha un senso se le parti ci guadagnano. E qua ci guadagniamo sicuramente, ma quando le parti ci guadagnano, naturalmente ci sono alcuni produttori di una parte che si troveranno in maggiore difficoltà perché avranno maggiore concorrenza da parte di chi sa far meglio o a un minor costo e viceversa. Quindi aspettatevi fra non molto anche quelli che dicono chiudete all'India, se no qua ci distruggono tutti. No, perderanno i perdenti, ma vinceranno e si arricchiranno e cresceranno e creeranno occupazione e ricchezza collettiva i vincitori. Questo è un bene, l'incontro di ieri sta dentro questo filone europeo, il che dimostra ancora una volta, e chiudo, che la sorte e l'interesse dell'Italia o è europeo o non è.
2: 7:26 minuti, termina qui la rassegna stampa. Grazie come sempre a Davide Giacalone.
1: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani Davide, grazie. Diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi. La Gazzetta che titola solo Max, il Milan vuole tenere Allegri, che duello per Sarri, blitz dell'Atalanta, ultimatum Napoli. Poi c'è una bella intervista a Nadal, il grande tennista, dice Sinner fa paura, è diventato più completo. Sul Corriere dello Sport l'apertura ci riporta sul calcio, le civette sul Comolli, la Juve cambia, mercato flop, la D rischia. Torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
8: Sì? Come?
7: Un camion di rose rosse.
8: Pour moi?
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
14: Mamma, mi racconti una storia?
15: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
16: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter, quale onore!
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio.

0: programma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
3: la mia spesa è velocissima,
4: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a 1 millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
16: La spesa intelligente!
17: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupire.

0: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 sulla scala Richter è stata registrata questa mattina intorno alle 5.50 a Napoli. Il sisma è stato avvertito in tutti i comuni dell'area flegrea e occidentale, l'epicentro in mare verso Bacoli, dove per oggi il sindaco ha deciso di tenere le scuole chiuse per permettere le verifiche strutturali degli istituti. Chiuse le scuole anche a Pozzuoli.
1: E durissime le reazioni italiane alle immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir e degli attivisti della flottiglia derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Un trattamento incivile e infimo, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani definiscono inaccettabili quelle immagini e pretendono le scuse. Gli attivisti presto in Italia denunciano abusi, molestie sessuali e ferite.
0: E per l'Iran, secondo il presidente americano Donald Trump, i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti per mettere ufficialmente fine al conflitto. Prevederebbe un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz, una svolta che avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano Netanyahu, che vorrebbe invece riprendere la guerra.
1: E a Milano un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, una delle due è morta, l'altra in gravi condizioni. Il guidatore di 39 anni è ubriaco al momento del fatto, è prima fuggito e poi si è costituito alla polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
0: Dopo il recupero degli ultimi 2 italiani morti in una grotta alle Maldive durante un'immersione, oggi i sommozzatori torneranno in acqua per recuperare il materiale lasciato nella cavità. Sarà utile per ricostruire quanto successo e le cause della tragedia.
1: E in chiusura lo sport, il calcio, l'Aston Villa ha conquistato l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo, in tribuna a festeggiare i Villains il principe di Galles William, erede al trono del Regno Unito e grande tifoso del club inglese. È tutto per il momento con l'informazione, ora New It.

0: È la nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. Oltre alle parole giuste, quelle che servono, ora potete contare anche sul look migliore. Davvero un momento speciale per apparire, per convincere chi ti è vicino. Toro, termina la vostra stagione, finisce la compagnia del sole e restate con Marte a gestire una persona, una situazione per cui dovrete far ricorso alle emozioni migliori. Amici del segno dei Gemelli, inizia ora la vostra stagione, il tempo dei vostri compleanni. Per questo percepite energie in crescita, così come maggiore curiosità e tanta voglia di mettervi in gioco. Cancro, per colpa del sole perderete parte del vostro entusiasmo per il futuro, per le cose prossime e venture. Ma Giove non smetterà di alimentare la fortuna che vi serve. Cari Leone, Luna e Sole si parlano dicendo cose che vi riguardano, aiutandovi a percepire un nuovo equilibrio tra emozioni ed entusiasmo per un momento che vi piace e che funziona. Vergine, oltre a Mercurio, ora anche il Sole brilla nel punto più alto del vostro cielo, quasi a voler richiamare la vostra totale attenzione su qualcosa che parla di lavoro e di cose da fare. Cari Bilancia, ritrovate la giusta intesa con una persona amica, con qualcuno con cui avevate forse avuto un confronto o un allontanamento, e la cosa vi farà molto piacere. Scorpione, finalmente il Sole non è più opposto, non vi chiede più di dare il massimo con qualcuno in una situazione che inizia a pesarvi un po'. Potete muovervi con più calma. Sagittario, interessante questo sole che entra in opposizione, che vi sfida a non perdere mai di vista il giusto e necessario coinvolgimento in un rapporto, in un compito condiviso. Cari Capricorno, finalmente la luna vi aiuta ad accettare di dover dare una mano a qualcuno, forse perché ne potete intuire il senso, la funzione e il valore, un gesto consapevole. Amici del segno dell'Acquario, ritrovate un'intesa migliore con chi amate, con certe persone a cui tenete per davvero, forse perché state dando molto o forse solo perché le energie sono cambiate. Infine, cari Pesci, il sole entra in quadratura esigendo da voi maggiore impegno e attenzione con le cose di casa, quelle più intime e personali. Dovrete dimostrare un po' di passione.
0: Il nostro oroscopo alle 7:42 minuti. Allora, siamo pronti finalmente e siamo arrivati a questo approfondimento di cui abbiamo parlato con voi anche nella nostra linea diretta, no? Quest'idea delle generazioni a confronto, quanto diciamo vi rispecchiate nella vostra carta d'identità, nell'età che avete, e quanto invece magari degli stereotipi che siamo abituati insomma, che accompagnano alcune fasi della vita, poi effettivamente sono veri oppure no, in quanto stereotipi forse non proprio sempre. Noi vogliamo parlare con Marta Gatti di Donna Moderna, che ha curato questo approfondimento. Lei in teoria è generazione Z, però leggo che in realtà è una baby boomer. Ci racconti, Marta? Buongiorno.
3: Ciao, bentrovate e bentrovati. Sì, esatto, infatti la genesi di questo articolo è molto divertente e anche un po' cringe in realtà, perché io ho fatto un test sullo smartphone in un workshop proprio sulle generazioni e sono uscita baby boomer, e io ho 24 anni, quindi piena generazione Z, quindi ci sono rimasta, diciamo, in un primo momento, però mi sono chiesta: e se i confini generazionali fossero un po' meno netti di quanto pensiamo, no? E quindi questa domanda poi mi ha portato ad approfondire il tema, mm-hmm. e a riflettere, diciamo, un po' a scavare anche oltre appunto questi stereotipi che citavate voi, e in realtà ho scoperto che forse siamo più simili di quanto pensiamo, nel senso che desideriamo le stesse cose, i desideri non sono cambiati, le grandi aspirazioni della vita sono le stesse, sono molto simili, quello che cambiano sono le condizioni di partenza, no? Quindi sì, il punto da cui partiamo per realizzare questi desideri.

0: Il contesto sociale, no, anche in cui siamo inseriti, noi abbiamo parlato anche tanto, abbiamo fatto molto riferimento anche all'ambiente lavorativo, perché forse quella è la chiave che più ci permette di distinguere, no, le varie generazioni.
1: Sì, esatto. Nell'ambito lavorativo emergono molto queste differenze perché ormai si trovano quasi 5 generazioni diverse, no, a convivere nello stesso luogo di lavoro. E in realtà quello che è emerso dalla mia indagine è che molti di noi non conoscono il contesto in cui si sono formati i propri colleghi e le proprie colleghe. E quindi se noi non conosciamo l'epoca, no, che ha formato le persone con cui condividiamo l'ufficio e con cui stiamo tutti i giorni, come possiamo interpretare correttamente i loro comportamenti, i loro desideri, le loro esigenze? Quindi faccio un esempio, prendiamo il rispetto, no? Il rispetto per esempio per i senior ha sempre significato deferenza, quindi sostanzialmente riconoscere l'autorità. Per noi della generazione Z invece il rispetto è più bidirezionale, se vogliamo, no? Quindi passa dall'ascolto reciproco, dall'attenzione anche che si sa porre sulla salute mentale delle persone con cui lavoriamo tutti i giorni e la possibilità anche di contribuire nel proprio luogo di lavoro anche se non abbiamo anzianità professionale.
2: Vedi, facevi una diciamo così una sottolineatura linguistica con il signor. Io penso molto a lei, no? Le nuove generazioni lo hanno un po' abolito, ma se noi ci pensiamo, in alcune lingue non esiste nemmeno il lei in inglese, ma anche nei paesi nordici forse lei si dà solo al re, no? Quindi e tutti si danno del tu. Questo non vuol dire mancanza di rispetto.
1: No, assolutamente. Infatti il tema è proprio questo, cioè che a volte rischiamo di interpretare come difetti o mancanze di rispetto quelle che in realtà sono differenze di linguaggio o di vissuto. Quindi per questo motivo dobbiamo parlarci tra di noi, farci domande, quindi capire quali sono i nostri sogni, quali sono i nostri background, no? Le nostre paure, e quindi questo porta a meno errori di traduzione, certo, tra di noi.
3: Certo, non c'è dubbio. Marta Gatti, è davvero un bell'approfondimento. In chiusura tu dici: ripartiamo dalla curiosità umana, invitiamo quel collega che è più grande, che è più giovane, eccetera, facciamoci delle domande vere, cerchiamo di capirci, e in questa maniera forse ne usciamo con più consapevolezza e con meno pregiudizi. Grazie per averci raccontato e per questo approfondimento che esce nel numero di Donna Moderna in edicola. A presto Marta, un abbraccio.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.
0: Grazie. Beh, è vero, bisogna imparare a conoscersi. Sembra una banalità, magari non ne abbiamo nemmeno tanta voglia, no? E invece poi qualcosa di bello può nascere. Forse è a questo che servono anche sul lavoro quegli incontri, no? I team building.
2: A me hanno sempre fatto impazzire, ma è roba da film, non so se lo facciano davvero. Quando ti fanno tipo il corso di sopravvivenza, ti portano a partecipare a qualcosa di estremo. No,
0: Barbara lo fa tutti i giorni.
3: Paintball.
2: Con voi sì,
3: Il paintball, andate,
2: anche
3: sparate.
2: Il paintball.
3: Sparatevi così
2: ai colleghi,
3: insomma.
2: Ma no, per ma finta no. Lo fanno.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I pulli allevati sempre.

0: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
3: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
2: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
3: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi di infanzia e su kikko.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per...

0: viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
5: Ah, sarà... più di un anno.
6: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
12: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
13: Chi è?
12: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
13: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
15: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
16: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
18: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: 7:52 minuti. Allora, all'inizio di questa settimana vi abbiamo raccontato anche dell'entrata in vigore delle nuove regole per l'utilizzo dei monopattini, tra cui l'obbligo di targa, se ne parlava già da un po' di tempo, c'era già l'obbligo del casco, poi che insomma in tanti non rispettino questo obbligo è un altro discorso, e allora tra qualche mese sarà anche obbligatoria l'assicurazione. Noi vogliamo fare un bilancio della situazione per il momento con il funzionario di polizia locale di Roma Capitale, Massimiliano Sorge. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
2: Eccoci qui. Allora, in questi primi giorni avete riscontrato un aumento delle contravvenzioni?
1: Naturalmente sì, ovviamente in questo caso abbiamo un incremento dettato soprattutto dall'assenza della targa, che è una delle novità introdotte appunto da pochi giorni. Quindi oltre ai normali controlli c'è questo incremento legato appunto all'assenza della targa sui monopattini.
3: Certo, magari è ancora presto per dirlo, ma ci spiega un po' l'impressione che ha avuto in questi giorni di prime verifiche?
1: Allora, diciamo, come tutte le cose di nuova introduzione, c'è una sorta di impreparazione anche da parte degli utenti, a volte anche però nascondendosi dietro un po' una mancata conoscenza della nuova norma. È chiaro che questo porterà nei giorni a seguire ovviamente un maggior controllo su

0: questo tipo di infrazione, senza però poter giustificare la mancanza della targa come la non conoscenza di questa nuova norma. Mm.
1: Ecco, spesso vediamo anche circolare, no, magari su un solo monopattino due persone. All'inizio forse pensavamo anche si potesse fare, ora sappiamo che bisognerebbe evitarlo. Quali sono allora le infrazioni più ricorrenti che avete registrato proprio in questi mesi?
0: Allora, a parte questo della targa, che è appunto di nuova introduzione, naturalmente possiamo annoverare tra le infrazioni ricorrenti il mancato uso del casco, la circolazione sul marciapiede non conducendo a mano il monopattino e il trasporto di più persone sul monopattino stesso. Diciamo, queste sono le maggiori infrazioni che vengono rilevate dai nostri controlli.
2: Quello che vediamo anche noi in giro è che è veramente pericoloso. Altra cosa pericolosa, stiamo parlando con Massimiliano Sorge, funzionario di Polizia Locale Roma. Glielo chiedo come curiosità, ma anche insomma come notizia utile. Quando noi prendiamo ad esempio un monopattino in sharing, questo succede soprattutto nelle grandi città, devo avere il casco? Come faccio? Loro non me lo danno.
0: Al momento la risposta è sì,
2: bisogna
0: non è previsto
2: averlo
0: da parte delle società al momento il fatto di dotare il casco al monopattino, e pertanto la persona che intende noleggiare o usufruire di questo mezzo di locomozione deve dotarsi autonomamente del proprio casco.
3: Certo, e quindi, e questo infatti è un aspetto un po' controverso, perché è complicato, no? Se lo prendo in sharing è perché magari non ho non solo il monopattino, non nemmeno il casco. Quindi è complicato. Vale la pena forse, Sorge, fare anche un appello ai minorenni che utilizzano questi mezzi di trasporto? Spesso li vediamo sfrecciare a destra e a sinistra, tanti gli under 14 leggevo che li utilizzano. Bisogna creare consapevolezza e soprattutto far capire che non è propriamente un gioco.
0: Assolutamente sì, ed è proprio questo il problema legato all'utilizzo del monopattino da parte dei minori. Non è un gioco, è un mezzo che può rappresentare un pericolo sia per chi lo conduce, ma soprattutto anche per gli altri, soprattutto quando si transita, si circola su ad esempio i marciapiedi. I minori degli anni 14 non possono condurre un monopattino, e quindi qui, oltre a sensibilizzare i ragazzi, ritengo che il messaggio debba arrivare soprattutto anche ai genitori, che debbono vigilare in modo attento sui propri figli affinché non eludano questa regola.
1: Certo, allora attenzione sempre. Grazie allora al funzionario di Polizia Locale di Roma Capitale Massimiliano Sorge per essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona giornata a tutti.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Destinazione Croazia. Siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
4: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
5: Ma siete già arrivati?
4: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Anche ad Apollosa, in provincia di Benevento, sono le 8.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: È giovedì 21 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Paura questa mattina nell'area di Napoli per una forte scossa di terremoto registrata intorno alle 5:50. Il sisma di magnitudo 4.4 sulla scala Richter è uno dei più forti degli ultimi mesi e l'ha stato avvertito chiaramente dalla popolazione di Napoli, di tutta l'area flegrea.
10: L'epicentro in mare nei pressi di Bacoli, dove oggi resteranno chiuse le scuole, così come a Pozzuoli, interrotta la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea, chiusa anche la linea 2 della metropolitana. La protezione civile è impegnata nelle verifiche sulle tante segnalazioni di possibili danni giunte dai cittadini.
9: E voltiamo pagina, ira dell'Italia per le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir del trattamento riservato agli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali mentre erano in viaggio verso Gaza. Durissima la reazione anche del Quirinale. Allora ci racconta tutto Alberto Ciaparoni.
11: È intervenuto il presidente Mattarella, che ha parlato di un trattamento incivile e di livello infimo di un ministro. Inaccettabile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, hanno scritto in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. L'Italia pretende inoltre le scuse, è stata superata la linea rossa, hanno aggiunto dopo aver convocato l'ambasciatore israeliano. Il ministro della difesa Crosetto afferma da parte sua che l'Italia non è solita arrestare le persone in acque internazionali. Dall'opposizione PD 5 Stelle e AVS invocano sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi di qualsiasi tipo con Tel Aviv. Pure l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane critica Ben Gvir.
10: E non piacciono a Israele gli sviluppi del confronto tra i mediatori impegnati nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dal presidente americano Trump, le parti sono vicine a firmare una lettera di intenti che prevederebbe un periodo di 30 giorni per negoziare su nucleare e stretto di Hormuz. Netanyahu farà quello che dico io, ha commentato il capo della Casa Bianca.
9: Ora a Milano per un tragico incidente stradale. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce, una delle due morte, l'altra in gravi condizioni. Il guidatore, 39 anni, ubriaco al momento del fatto, è prima fuggito e poi si è costituito alla polizia. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
10: E siamo allo sport, al calcio. Grazie alla vittoria per 3-0 sul Friburgo, l'Aston Villa ha conquistato il titolo dell'Europa League. Enzo Tamborra.
12: Mister Europa League non si è smentito. Per Emery, quinta coppa in carriera, la prima alla guida di un Aston Villa che nella finale di Istanbul non ha avuto difficoltà a regolare i tedeschi del Friburgo sconfitti per 3-0. La svolta del match prima dell'intervallo con l'1-2 inglese firmato da Tielemans e Buendia. Nel corso della ripresa il tris di Rogers. Poi la grande festa della squadra di Birmingham davanti ad un tifoso speciale, il principe di Galles William. Ricordiamo le altre due finali in programma: mercoledì prossimo quella di Conference League a Lipsia tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, e poi il 30 maggio il gran finale di Champions League con il match tra Paris Saint-Germain e Arsenal.
9: E siamo al ciclismo. Jonathan Narváez ha vinto allo sprint

0: La undicesima tappa del Giro d'Italia, la Porcari-Chiavari di 194 km, la maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eolalio. È tutto, meteo e traffico.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Previsioni del tempo.
3: Previsioni del tempo, fa caldo, Paolo Corazzon, Trebimeteo, fa caldo, buongiorno.
4: Ma buongiorno, buongiorno, tutti contenti? Io no, per niente, anche perché in realtà questo caldo che farà oggi è niente rispetto a quello che farà nel weekend. Benissimo. E settimana prossima. Ma ti dirò di più, caro Massimo, in questo momento il nostro angolino d'Europa, e quindi fra Spagna, Portogallo, l'Italia, ma anche Svizzera, anche Germania, i Paesi Bassi, siamo la parte del mondo con la stranezza meteorologica maggiore, come dire, stranezza nel senso che appunto nei prossimi giorni farà un caldo bestia dalle nostre parti. La Spagna e la Francia toccheranno i 36-37 gradi a maggio, che mamma mi pare un po' troppo effettivamente. Noi ci fermeremo a 32-33, quindi fresco da noi, 32-33 gradi a metà della prossima settimana, ma già nel weekend toccheremo i 30-31, ad esempio Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, quindi insomma un bel pezzo d'Italia, tutto il nord e anche il versante tirrenico avranno giornate molto calde. Oggi cominciamo a salire, facciamo i 28 gradi, fatto sta che insomma fino a metà della prossima settimana nuvole zero, caldo in aumento, e poi ci aggiorneremo per il ponte del 2 giugno, è un po' da vedere, è un po' da vedere.
3: Siamo
4: quindi
3: curiosi.
4: Non vado oltre per ora, a mercoledì prossimo.
3: Va bene, va ecco. Bene, prima o poi dovrei dircelo però, te lo dico Paolo, noi aspettiamo, pendiamo.
4: Sei lì.
3: Paolo Corazzon, Trebimeteo, grazie, un abbraccio, a domani.
4: Ciao.
2: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per il ripristino della sede stradale dopo un incidente sono 2 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. In Lombardia traffico intenso, code a tratti, tempi di 30 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano in direzione di Milano, mentre a causa di un incidente ci sono code tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Sulla A9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali, code tra il lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code in direzione di Firenze tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Un chilometro di coda per lavori sulla 14 tra Pedase e Grottammare verso Pescara e tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Infine verso Roma 4 km di coda sul tratto urbano della 24 dal Grande Raccordo Anulare. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: È arrivata la terza ora di Non Stop News, siamo noi, la squadra del mattino di RTL 102.5. Stavo guardando sulla stampa questo bel approfondimento che riguarda le sveglie nel mondo, più o meno in media, a che ora si svegliano i popoli del mondo. I più mattinieri, leggo, sono i sudafricani, alle 6:24 sì. minuti di media suona la sveglia in Sudafrica.
6: Sì, però leggevo che Proust invece si svegliava la sera, scriveva di notte lui.
3: Ma vabbè, viveva su un altro
7: fuso orario. Perché c'era il fresco.
6: Forse.
3: No? Mangiava la Madeleine?
6: Non sì. lo so.

0: domenica.
1: Buona domenica, si intitola proprio così il disco di Saif qui su RTL 102.5, 8 e 11. Giovedì 21 maggio, questa è Non Stop News fino alle 9. Sono stati pubblicati dei dati qualche giorno fa dell'osservatorio di Save the Children che fotografa la situazione nelle grandi città, soprattutto in periferia. Su un minore o una minore su 10 vive nelle aree più fragili. Tassi di dispersione scolastica, questa è una voce estremamente importante per capire se in periferia si sta bene oppure no. E poi la percezione dello stigma sociale. Tutto questo nei dati appunto di Save the Children, ma c'è anche un esempio molto virtuoso che abbiamo visto anche in televisione, perché da questa esperienza è stata tratta una fiction. E io inizio a salutare Eugenia Carfora, dirigente scolastica dell'Istituto Morano di Caivano, appunto a lei si sono ispirati per un personaggio appunto di una fiction. Professoressa, buongiorno. Benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Grazie per essere con noi. Allora, uno su sette tende a lasciare la scuola, soprattutto nelle aree di periferia. Di Caivano si è parlato molto, si è parlato di modello Caivano e il suo lavoro, l'abbiamo vista anche, è molto encomiabile perché lei li va fisicamente a prendere questi ragazzi per cercare di portarli dentro a scuola con ottimi risultati. Ci racconta quali sono dal suo osservatorio le motivazioni che portano i ragazzini, le ragazzine ad abbandonare la scuola in un contesto un po' complesso?
2: Io posso parlare della mia personale esperienza e vi posso dire che nelle periferie c'è un altro substrato, quella delle necessità, quella del fabbisogno familiare. In genere nelle realtà complicate tutto si vuole presto, perché in effetti non sono mai stati ascoltati questi territori veramente in profondità, per cui la scuola più che una opportunità per loro diventa anche qualcosa che fa perdere tempo. Ecco perché molte volte nelle periferie bisogna dare tutto lo spazio al tempo. Quindi secondo me le periferie hanno altri tipi di esigenze, ci devono credere a lungo termine, per cui i servizi, essere presenti, perché la scuola è un sistema complesso, ma anche i territori sono complessi e molte volte l'assenza, l'indifferenza, far finta di niente quando il sistema non funziona bene, porta i ragazzi ad allontanarsi. Ecco, certo. La mia esperienza è personale, io volevo arrivare prima dell'altro stato, io devo arrivare prima di quelli che stanno pensando, perché secondo me tutto qua è la differenza. Portarli dentro significa assicurarsi che quella mente possa pensare, possa essere allenata, possa essere capace di scegliere e non essere utilizzato.
4: Questo certo, per ridare anche dignità e un futuro proprio ai giovani. Intanto saluto anche, do il buongiorno ad Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children. Buongiorno, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Ecco, dottoressa Inverno, noi parlavamo appunto dei dati che sono sicuramente fondamentali, sono dei dati anche preoccupanti perché nelle grandi città un minore su 10, lo abbiamo detto, vive nelle aree più fragili. Spesso a queste aree però è legato anche un grande stigma.
5: Sì, i ragazzi e le ragazze, quasi uno su due tra quelli che abbiamo intervistato, un campione rappresentativo della popolazione di tredicenni nelle 14 città metropolitane, ci ha raccontato di pensare che gli altri abbiano un giudizio negativo sul proprio quartiere. Sono ragazzi e ragazze che nonostante tutto si sentono liberi e felici nel territorio dove vivono e che fanno delle proposte concrete per i propri territori. Più spazi verdi, più luoghi di aggregazione accessibili per tutti, più luce, più illuminazione. Ecco, noi siamo ripartiti proprio da queste proposte. I ragazzi e le ragazze, è vero, sono consapevoli dei problemi che i loro territori, quelli più marginali, quelli più fragili dal punto di vista socio-economico, ma anche dal punto di vista delle opportunità educative, sono consapevoli che ci sono delle criticità, ma sono consapevoli anche della grande ricchezza che questi quartieri portano in termini di comunità, in termini di relazioni, in termini di prospettive future.
4: Ecco, faccio una,
1: una domanda, mi permetto a entrambe le nostre ospiti, perché secondo me c'è una grande, grandissima differenza legata all'età, perché qui parliamo di minori, però inizio a chiederlo alla professoressa Carfora, che lavora tutti i giorni con gli studenti. Fino a che età è più facile intervenire? Possiamo immaginare magari fino all'età magari delle elementari, poi magari inizia a diventare più complicato, poi vediamo anche dati di Save the Children. Professoressa?
2: Io ho una radiografia diversa. I ragazzini più piccolini rappresentano anche una necessità, un modo per dire al mondo aiutami perché non ce la faccio, perché molte volte la scuola diventa anche un parcheggio, per cui in quel periodo, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e diciamo anche nella prima parte della scuola secondaria di primo grado, i ragazzi non hanno questi picchi esagerati di dispersione, non abbandono. Il problema principale è tra la fine della scuola secondaria di primo grado e il biennio delle scuole superiori. Questo è il momento tragico. Qui viene fuori la misurazione delle competenze, che a volte già i genitori rassegnati dicono questo non vuole studiare. È in quel momento che c'è un abbandono importante. E allora più che lavorare, più che approfondire perché, dove e come, secondo me bisogna entrare nel mezzo della scuola, del sistema, del piacere di farli venire a scuola, farli innamorare della cultura, ma deve essere un allenamento continuo. Molti ragazzi in alcune periferie si dividono: chi è bravo va ai licei, chi non è bravo va al tecnico, al professionale, poi ci sono le offerte integrate, le scorciatoie, perché in queste realtà controcorrenti, i genitori pensano che praticamente prendere un titolo è ancora importante e quindi scelgono molte volte le scorciatoie. Quando andiamo a fare poi i tassi di dispersione, diciamo che sono diminuiti i numeri. Io non sono molto d'accordo. Io sono del parere che nessun ragazzo debba non essere presente la mattina a scuola, perché noi dobbiamo immaginare non un'alternativa capace di attrarli, vai a fare la parrucchiera, per carità, però che sia una parrucchiera capace di pensare quello che sta facendo, che l'abbia scelto. Non deve essere un ripiego, non deve essere un non allenare la propria mente per dire io le tinture che utilizzo per colorare i capelli, certo, ad un cliente,
1: perché sennò è quello il parcheggio, no? Io ho messo,
2: brava,
1: io ho paura quello.
2: Che in questo momento non dobbiamo innamorarci dei numeri. Secondo me tutti noi, tutte le volte che qualcuno non dice presente la mattina, dobbiamo fare in modo che sia nel circuito, però deve essere un circuito allargato di controllo, perché sennò i genitori cercano sempre situazioni, certo, accomodanti e non allenanti la mente.
1: Ecco, volevo chiedere se abbiamo dei dati relativi all'età alla dottoressa Inverno di Save the Children.

0: Ma intanto vorrei dire rispetto a, per esempio, la scelta del liceo, abbiamo 30 punti percentuali di differenza per chi vive in questi territori di fragilità e sono solo il 36% quelli che vogliono iscriversi al liceo, i 30enni, e invece il 66% nel resto della città. Quindi c'è una questione che sicuramente va affrontata prima che i ragazzi arrivino al liceo,
1: Certo.
0: ragazzi e le ragazze. Diciamo, un economista premio Nobel diceva che l'investimento nella prima infanzia ripaga 7 volte tanto, però sono molto d'accordo con quello che sta dicendo la professoressa, non bisogna mai perdere la speranza
1: Certo.
0: di poter entrare in relazione col singolo, con la singola persona, a qualsiasi età è possibile un processo di cambiamento.
1: Certo, e sicuramente, insomma, lavorare anche per degli interventi strutturali, strategici, no? E creare anche una rete tra le diverse realtà e le istituzioni. Allora, grazie veramente per questo intervento che merita poi di essere ripreso e ulteriormente approfondito. Ad Antonella Inverno, responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi, salve.
1: E grazie anche ad
0: Grazie,
1: Eugenia
0: grazie.
1: Carfora, dirigente scolastica dell'Istituto
0: Grazie a
1: Morano.
0: voi, grazie, grazie di cuore.
2: Durissime le reazioni italiane alle immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir degli attivisti della flottiglia derisi mentre erano inginocchiati, bendati in stato di fermo, un trattamento incivile e infimo. Tuona il presidente della Repubblica Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani definiscono inaccettabili quelle immagini e pretendono le scuse. Gli attivisti presso in Italia denunciano abusi, molestie sessuali e ferite.
1: E secondo il presidente americano Trump, i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti per mettere ufficialmente fine al conflitto in Iran. Prevederebbe un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz, una svolta che avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano Netanyahu, che vorrebbe invece riprendere la guerra.
2: Una forte scossa di terremoto, magnitudo provvisoria 4.4 sulla scala Richter, è stata registrata questa mattina intorno alle 5.50, poco dopo l'alba, a Napoli. Il sisma è stato avvertito in tutti i comuni dell'area Flegrea occidentale, l'epicentro in mare verso Bacoli. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 13 Bologna-Padova per il ripristino della sede stradale. Dopo un incidente sono 2 chilometri di coda tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, mentre a causa di un incidente 1 chilometro di coda tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Un altro incidente causa code sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, sempre su questa autostrada traffico intenso. Code a tratti e tempi di 30 minuti tra Monza e Cormano verso Milano. Restiamo in Lombardia, code sulla 9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali tra il lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 11 Firenze-Pitonord, code verso Firenze tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli tra Sesto Fiorentino e Peretola. Infine verso Roma, code di 4 km sul tratto urbano della A24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est. È tutto, buon viaggio.
5: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Sono le 8 e 23 minuti, stavamo parlando di scuola. C'è una notizia molto interessante che ci porta in Emilia Romagna e che ha a che fare con questo mondo. Perché pensate, la regione ha stanziato, ha
1: Bravi.
5: Deciso di fare una sperimentazione di
1: Bravi,
5: 3
1: molto
5: milioni di
1: bravi, ho già
5: euro.
1: capito, bravi.
5: Ecco, le scuole in quella regione riapriranno il 31 di agosto.
1: Oh,
5: Cosa applaudi,
1: Barbara!
5: Barbara?
1: Spostiamo tutti la residenza a Bologna.
6: Ma
1: Andiamo a
6: prepariamo il
1: vivere.
6: van?
1: Prepariamo.
5: Ma
1: No, ma in
5: stavamo
1: realtà.
5: Dicendo, non deve essere un parcheggio la scuola.
1: No,
5: Scusa.
1: è un discorso molto bello e molto lungo, ma questa è un'altra linea diretta.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici,
6: Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
12: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
15: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
16: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
17: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto, allaccia la libertà!
19: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
23: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
24: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
25: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Galway Girl, Ed Sheeran, 8:31. Allora dobbiamo darvi tutti gli aggiornamenti come sempre in non-stop news relativi al Giro d'Italia. Subito per il punto più tecnicamente sportivo il nostro Paolo Pacchioni, buongiorno.
1: Buongiorno. Il Giro ha trovato un suo nuovo protagonista, è il campione nazionale dell'Ecuador Jonathan Narváez. 2 anni fa per un giorno vestì anche la maglia rosa, soprattutto nell'edizione di quest'anno ha già vinto 3 tappe. Dopo i successi di Cosenza e di Fermo, ieri si è imposto anche a Chiavi al termine di una tappa molto combattuta sui saliscendi fra la Toscana e la Liguria. Non ci sono stati scossoni in classifica generale, con il portoghese Eulalio che ha conservato la maglia rosa con 27 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard. Non dovrebbero esserci grandi novità in classifica nemmeno con la tappa di oggi, che partirà da Imperia e arriverà a Novi Ligure. Si arriva dunque nella terra dei campionissimi del ciclismo, non soltanto Fausto Coppi ma anche Costante Girardengo. La frazione è lunga 177 chilometri, dopo un avvio piuttosto tranquillo ci sono un paio di salite che però potrebbero da un lato far partire la fuga di alcuni attaccanti, dall'altro però non è impossibile pensare anche a un arrivo in volata. Ci risentiremo naturalmente nel corso della giornata per darvi gli aggiornamenti sulla tappa.
2: Grazie allora Paolo Pacchioni, torniamo ad aggiornarci presto come detto. Subito da Valentina Iannicelli per scoprire il territorio, buongiorno.
3: Sì, ciao, buongiorno a voi. La tappa di ieri è scivolata da Porcari nella piana di Lucca a Chiavari sul Golfo Ligure attraverso un tracciato davvero affascinante. Una volta entrati in Liguria, gli scorci sul mare sono diventati molto suggestivi. Tra le valli formate dalle montagne che arrivano a riva sono visibili i borghi delle Cinque Terre, che sembrano dei piccoli villaggi di pescatori fatti da casette basse dipinte di colori pastello e qualche campanile che ogni tanto svetta tra i tetti. Nel mare di Liguria le coste sono alte e frastagliate, ogni tanto si tuffano a mare a picco, oppure degradano dolcemente con i famosi terrazzamenti coltivati a olivi, vigneti o a basilico. D'altronde, da queste parti, il pesto genovese la fa un po' da padrone. Chiavari è sul Golfo di Tiguglio, è un'insenatura piuttosto profonda che forma una specie di porto naturale protetto da venti e da correnti, e forse sarà per questo che da sempre la città ha una forte vocazione mercantile che ha inciso anche sul suo impianto urbanistico. Infatti fin dal Medioevo è caratterizzata da una fitta rete di portici che aveva la funzione di proteggere dalle intemperie oppure anche dal sole i commercianti e gli acquirenti attraverso tutta la città. Sia in partenza che in arrivo abbiamo avuto la possibilità di vedere monumenti che hanno subito profonde migliorie grazie ad interventi finanziati con l'Art Bonus. Per esempio la bellissima chiesa di San Giusto a Porcari, che si staglia per il suo possente campanile in marmo bianco. L'Art Bonus è una donazione che può fare ognuno di noi, che sia un privato cittadino o un'azienda, per aiutare a conservare il patrimonio artistico e culturale del nostro paese. È una donazione che poi potrà essere recuperata fino al 65% grazie a sgravi fiscali. Per tutti i dettagli potete informarvi sul sito artbonus.gov.it. E per oggi è proprio tutto, ci sentiamo domani. Ciao!
2: Ciao Valentina Iannicelli, a domani per il Giro d'Italia.
4: Paura questa mattina nell'area di Napoli per una forte scossa di terremoto registrata intorno alle 5:50. Il sisma di magnitudo 4.4 sulla scala Richter è stato avvertito chiaramente dalla popolazione di Napoli e di tutta l'area flegrea. L'epicentro in mare nei pressi di Bacoli, dove oggi resteranno chiuse le scuole, così come a Pozzuoli. Dura reazione dell'Italia alle immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir e degli attivisti della flottiglia derisi mentre erano inginocchiati bendati in stato di fermo. Un trattamento incivile e infimo, tuona il presidente della Repubblica Mattarella. Siamo stati picchiati, ho visto sospette fratture a gambe e costole, ha raccontato il giornalista Alessandro Mantovani che era con gli attivisti. A Milano si è costituito il pirata della strada di 39 anni, responsabile dell'investimento di 2 anziane sorelle di 70 e 75 anni sulle strisce pedonali. Una è morta, l'altra è ricoverata in gravi condizioni. L'uomo, fuggito dopo l'incidente, è risultato ubriaco con un tasso alcolemico 4 volte il consentito e positivo al narcotest. È tutto, a dopo.

0: Non è Francesco, Amelie, 8:38 minuti, c'è inquinamento, c'è tanto inquinamento in giro.
1: Acustico,
0: anche...
1: sì.
0: No, no, anche nel... no.
1: Chiudetegli il microfono.
0: Ma per favore, no, nello spazio c'è inquinamento, deve essere insomma un posto così incontaminato, bellissimo da scoprire. Niente, ci sono già tutti questi residui spaziali di questi viaggi che fanno in continuazione. Per esempio un Falcon 9 di SpaceX, un pezzo di un razzo che è stato lanciato nel 2025, impatterà con la Luna il prossimo 5 agosto. E quindi se iniziamo a lanciare cose sulla Luna, non so, quello mica è un sassolino, per favore.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
11: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
10: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
11: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
12: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
13: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
16: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
20: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
21: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
22: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: 8:47 minuti, rieccoci in diretta, non stop news. Allora, siamo pronti per tornare sui principali fatti del giorno e lo facciamo con il commento di Maurizio Molinari, editorialista di Repubblica, che torna a trovarci oggi che le notizie dall'estero sono veramente molte. Buongiorno direttore, grazie.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo da un audio pubblicato pochi minuti fa, in realtà sul sito del Fatto Quotidiano. Alessandro Mantovani, giornalista di quella testata, che era sulla flottiglia e racconta brevemente la sua esperienza. Sentiamo.
2: Sono all'aeroporto di Atene, sono arrivato qui alle 2 di notte insieme al deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Siamo stati separati ieri mattina sulla nave prigione, siamo stati separati dagli altri prigionieri, ce n'erano oltre 180 su quella nave, messi in una cella. Io ho preso le botte, Dario Carotenuto ha preso le botte, altri hanno preso molte più botte di noi. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, quasi tutti quelli che passavano per il container d'ingresso venivano picchiati e noi sentivamo le grida dall'esterno. Anche gli abbordaggi sono stati molto più violenti che in passato. Questo è il volto di Israele e questo purtroppo è niente in confronto a quello che Israele fa a 9.000 prigionieri palestinesi.
0: Allora, direttore, partiamo da questo racconto in generale, da quello che è successo con questa flottiglia, il video di Ben-Gvir. Come commentare, come spiegare quello che sta succedendo in queste ore?
1: Beh, innanzitutto, partendo da questa testimonianza, è evidente che la Procura di Roma aprirà un'indagine e quindi ci sarà una rogatoria con le autorità italiane che chiederanno giustamente conto a quelle israeliane di quanto è avvenuto ai nostri cittadini, ed è verosimile che azioni legali simili verranno intraprese anche dagli altri paesi che hanno avuto cittadini sulle barche della flottiglia arrestati da Israele. Detto questo, la dura reazione con la quale tanto Netanyahu che il ministro degli esteri Saar hanno aspramente condannato il gesto e la provocazione di Ben-Gvir lascia intendere che stiamo parlando della campagna elettorale israeliana. Proprio ieri la Knesset per la prima volta ha votato il suo scioglimento, 110 deputati su 120, questo significa che si apre la battaglia per le elezioni politiche. Ben-Gvir punta a strappare voti a destra a Netanyahu e ha scelto di farlo prima con la campagna sulla pena di morte e adesso con l'aggressione ai componenti della flottiglia.
3: Sicuramente, insomma, abbiamo visto delle scene davvero incivili nel senso proprio letterale del termine. Resta il fatto che leggiamo che Mantovani e altri che erano ostaggi dovrebbero rientrare in mattinata a Fiumicino. Su questa questione, sul fronte così negoziati, trattative, sappiamo che c'è stato un contatto tra Netanyahu e Trump che dice: con l'Iran l'intesa è vicina, frena Netanyahu, farà quel che dico io. Questa frase, direttore, è emblematica.
1: Assolutamente sì, riafferma la volontà di Trump di guidare la trattativa con l'Iran e lascia intendere che siamo nelle ore probabilmente decisive per un possibile accordo negoziale oppure per una ripresa dei combattimenti sul terreno in Medio Oriente. C'è una quantità di armi e uomini militari americani superiore a quella che c'era il 28 febbraio prima del primo attacco. È ragionevole che si possa arrivare, grazie alla mediazione pakistana sostenuta dalla Cina, a un possibile compromesso.
4: Ecco, Molinari, dobbiamo anche fare un passaggio su Pechino. Putin appunto si è recato in Cina. E che ruolo ha appunto Pechino? Potrebbe forse porsi da un punto di vista verso, no, contro in realtà gli Stati Uniti, dall'altro però potrebbe anche fungere da grande mediatore. Allora che ruolo probabilmente assumerà?
1: Nell'arco di meno di una settimana Xi Jinping ha ospitato a Pechino prima il presidente americano e poi il presidente russo. Non era mai successo nella storia. Tutto ciò sottolinea il ruolo di Pechino come crocevia internazionale. Di fronte a sé la Cina ha un bivio: essere il leader di un gruppo aggressivo contro gli Stati Uniti e contro le democrazie occidentali, oppure vestire i panni del grande mediatore internazionale.
0: E quale potrebbe essere la direzione? Chiediamo di sbilanciarti, direttore, quale potrebbe essere la tua profezia?
1: Io credo che l'interesse della Cina sia sempre nel lungo termine per questa identità del paese che ha una prospettiva millenaria, e la realtà vera è che trovarsi di fronte a Stati Uniti e Russia, entrambi molto indeboliti, offre un'opportunità unica a Xi Jinping per realizzare il nuovo ordine multipolare del quale parla.
3: Restando sempre in ambito di politica estera, abbiamo detto che ci sono davvero tantissime notizie, abbiamo visto anche ieri in realtà momenti quasi giocosi, verrebbe da dire, tra Giorgia Meloni e Modi. In realtà due paesi, questo asse India-Italia, che conferma stima reciproca, ci dicono i diretti interessati, ma qui sul piatto ci sono anche degli accordi economici di un certo tipo.
1: La grande scommessa per l'Italia ma anche per l'Europa è di sostituire la Cina con l'India. La realtà è che l'India è una grande democrazia, offre garanzie soprattutto sullo sviluppo tecnologico di maggiore sicurezza rispetto all'aggressività del cyber cinese, e anche sul piano della manodopera oramai è competitiva con Pechino. Quindi io credo che la sfida di fronte alla quale non solamente l'Italia ma l'Europa si trova è questa: l'India al posto della Cina come l'origine del commercio, una nuova stagione di commercio fra est e ovest.
4: E quindi ci torneremo sicuramente ad aggiornare. Intanto grazie all'editorialista di Repubblica Maurizio Molinari per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi che ci ascoltate.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: E allora siamo pronti per salutarci, siamo arrivati alla fine di queste tre ore insieme di Non Stop News. Prima, come sempre, un tuffo nel passato.
4: Eh sì, perché qua ci sono Casey e Sunshine Band. Per che cosa? Io che cosa preparo? Le anche, Barbara?
3: Ma prepara tutto, perché questa è sicuramente, quando dici Casey e nel Sunshine Band ti viene voglia di ballare. 1976, I'm your boogeyman.

0: I'm your boogeyman. 1976, i candidati dicano agli ascoltatori che cos'è il boogeyman.
1: Siamo in fascia protetta, si può
2: no,
1: dire.
2: No, cioè devi spiegare tu.
0: Allora, non è quello che balla il boogie woogie. No, non è quello. È il corrispettivo, da noi sarebbe un po', sai, quando ti dicono c'è l'uomo nero, se non vai a dormire viene fuori dal letto, è il mostro che c'è negli armadi.
1: Ah, vero.
2: Quello che ti fa fare boo.
0: Sì, più o meno.
2: No.
0: Non lo so se dici solo boo. Comunque quella roba lì è il corrispettivo nelle favole dell'uomo nero, è il boogeyman.
1: Ah, vedi.
0: È come dire sarò il tuo incubo.
1: Mamma mia, che paura. No,
2: grazie,
1: vabbè,
2: Barbara.
0: Prego,
1: grazie.
0: Prego.
1: Ne avevamo tanto bisogno. Grazie a Gigi Resta e a Più Ingegno in regia qui a Milano. Grazie a Andy Ceccarelli a Roma.
2: Grazie. Allora, Barbara Sala eccezionalmente quest'oggi.
0: Eh sì, ci risentiamo anche domani. Grazie a Lucrezia Bernardo.
2: E grazie anche a Massimo Lonigro. Una buona giornata a voi.
1: Ciao.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid. Una sorprendente

0: Anche a Treviso Bresciano, in provincia di Brescia, le 9 in punto. Buongiorno.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 21 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sono in corso le verifiche della protezione civile a Napoli e provincia dopo la forte scossa di terremoto registrata questa mattina alle 5.50, il sisma di magnitudo 4.4 con epicentro in mare nei pressi di Bacoli, a cui è seguito anche uno sciame sismico. È stato chiaramente avvertito dalla popolazione di tutta l'area flegrea, chiuse le scuole in diversi comuni per gli accertamenti negli edifici, interrotta anche la circolazione ferroviaria sulle linee Cumane e Circumflegrea, chiusa anche la linea 2 della metropolitana napoletana. Il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti della flottiglia ha fatto scoppiare un caso diplomatico tra Tel Aviv e diverse cancellerie europee. Le immagini del ministro Ben-Gvir che umilia e deride i prigionieri hanno provocato anche la reazione del Quirinale. Un trattamento incivile e infimo, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E ora vi facciamo sentire la testimonianza del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che si trovava con gli attivisti e con il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Caratenuto. Si tratta di un video girato all'aeroporto di Atene, dove è arrivato nella notte e lì è stato accolto dall'ambasciatore italiano. Sentiamo allora le parole di Mantovani.
3: Io ho preso le botte, Dario Caratenuto ha preso le botte, altri hanno preso molte più botte di noi. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, quasi tutti quelli che passavano per il container d'ingresso venivano picchiati e noi sentivamo le grida dall'esterno. Anche gli abbordaggi sono stati molto più violenti che in passato. Questo è il volto di Israele e questo purtroppo è niente in confronto a quello che Israele fa a 9.000 prigionieri palestinesi.
2: Era ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti l'uomo di 39 anni che a Milano ha travolto due sorelle anziane di 70 e 75 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Una è morta, l'altra è stata ricoverata in gravi condizioni. Il guidatore, dopo essere fuggito, si è consegnato alla polizia locale. Prima di chiudere diamo uno sguardo ai numeri della Borsa di Milano. Il FTSE MIB è leggermente positivo questa mattina in avvio di seduta, segna più 0,03%. E ora meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione abbraccerà buona parte del nostro territorio, infatti il tempo si manterrà stabile con ampie zone di sereno da nord a sud, eccetto però della variabilità specialmente sull'Appennino meridionale. Le temperature massime saranno miti e piuttosto estive al centro nord con picchi fino ai 27-28 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla 12 Roma Civitavecchia. A causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sulla 1 Milano-Napoli un altro incidente causa 3 km di coda tra Caserta Nord e Capua in direzione di Roma. Sulla A13 Bologna-Padova per il ripristino della sede stradale dopo un incidente sono 2 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova, mentre un incidente ora risolto causa 3 km di coda tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Ferrara Nord verso Bologna. Infine per lavori sulla A14 Bologna-Taranto 3 km di coda tra Pedate e Grotta a Mare verso Pescara. Si viaggia su una corsia, prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità di sicurezza. È tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
6: Caffè Toraldo, o caffè.

0: Rieccoci, buongiorno.
1: Giorno.
0: Un attimo, giovedì 21 maggio.
2: Dai, Gigi. Senti che certo. Dito caldo. Certo.
0: Sigla, vai Gigi. We are family, buongiorno. Come on.
2: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
0: Buongiorno amici, buongiorno. Vabbè, c'è anche lui, Gigi Resta. Buongiorno Pio, per fortuna.
2: Ehi, stai fermo.
0: Buongiorno Saretta, Jay, Giulietta e anche Luca Viscardi.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come è andato il viaggio di ritorno ieri verso Roma?
0: Bene, ma devo dire c'è questa gaffa. Cioè, io non so voi come la vivete. Ho visto un film.
3: Mm-hmm. Sì.
0: Però a volte quando guardi il film sul computer, poi ci sono delle scene un po'.
2: Un po' hot. Ma che film guardi, scusami,
0: no,
2: te
0: no,
2: in treno?
0: No, vabbè, no, anche tu. Sì,
2: su che sito eri, Carocci? Scusa, giusto per capire.
0: Si chiama All of You, si chiama Storia d'amore.
3: Okay.
0: Comunque, questi a un certo momento fanno.
3: Amicizia.
0: Scatta la passione.
2: Sì. Quindi?
0: E quindi fanno dei primi piani. E io però a fianco avevo delle persone che mi guardavano.
2: Che
0: quindi
2: vergogna.
0: Io, no,
2: vergogna.
4: E poi Barazzanti conveniva stare qui a Milano.
2: Noi non lo conosciamo, non siamo colleghi di Emanuele Carocci.
4: Ma scusa, ma avevi anche l'auricolare, spero.
0: Bene,
4: no. Se senti anche lui. quelli li hai aggiunti te,
0: sì.
4: No? Gli effetti
0: no,
4: sonori.
0: Però vivevo con imbarazzo, come sì. Se andavo avanti.
2: Vabbè,
0: con
2: la storia della tua vita, in realtà.
0: Vita, cioè,
2: certo. Vivere nell'imbarazzo. Vabbè, se avete beccato Carocci sul treno e avete detto, ma quello non è quello della radio della famiglia, sì, giù al nord, sì. E quindi lo avete registrato per, sì, infamarlo, no, no, fatecelo, no, sapere,
4: no, no, avete detto è pervertito, no, anche nella vita vera,
5: no.
4: Chi è?
0: No, no, niente figure,
5: sempre che ci fa fare queste figure,
2: ah,
5: di
2: me, no. Sì, sì.
3: Jay, Jennifer, Jay, hai qualcosa da dire?
6: Sì, che oggi è giovedì, it's Thursday everybody, e sapete cosa vuol dire?
3: Cosa?
6: Che ci vorrebbe un bel Yahoo!
3: E mamma, cominciamo mia, anche con un messaggio importante, perché dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Dovremo fare la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è scaduta.
2: E ci mette mezz'ora, Viscardi. Trovate le info per richiederla su interno.gov.it e presso il vostro comune.
0: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vuoi farla di nuovo, lenta?
3: Anche se non

0: Ma che fa?
1: Lo sentite?
2: Modalità Ibiza on.
0: Gigi, fai il vocalist col microfono acceso, se lo devi fare, se no così non
1: è
0: va.
1: È bellissima.
0: Life is Simple, RTL 102.5, Marshall Jefferson, canzone, cos'era? 82, Pio, più o meno, è stata ripresa, poi rifatta.
1: Dice sì.
0: Dice sì, più o meno. Vabbè, allora, qui è partito il discorso dei problemi in treno quando uno viaggia.
3: Allora, scusami, ti correggo, se posso, Emanuele. Sì. Diciamo che tu sei stato il problema sul treno ieri.
0: No,
3: e quindi
0: io
3: da lì, sì, no, però sei tu che avevi questo film un po'... Ah,
1: ma cosa... Scusami, ma non è la pellicola oscurante?
0: Ma no, sul Mac ero lì con... No, però passa, io ho visto proprio le persone che buttavano l'occhio mentre quelli stavano...
2: facendo cose, certo.
0: E quindi era, poi la scena era lunga, io speravo che finisse questa scena, durata 5 minuti.
3: Vabbè, la prossima volta sceglili con più attenzione, cioè no, stai attento, quelli vietati ai minori non li guardare.
1: Scusa, ti hanno portato lo snack?
0: No, ieri no, perché ho risparmiato ieri. Certo. Anzi, che sono potuto stare sul treno.
1: Che strano.
2: Scusate, ma quando passava il controllore, ti sei chiuso nel bagno o hai fatto finta di essere al telefono?
0: No, comunque ho pagato.
1: Non ho comprato neanche da mangiare.
0: No.
3: Ma perché non aveva un amico capotreno, se no avrebbe approfittato. Scusate, usciamo da questo.
0: Grazie, altrimenti.
3: Ecco, torniamo invece sul problema Carocci Film. Certo.

0: cose da fare in treno, secondo me, in generale, che magari ti mettono in imbarazzo, che non si dovrebbero fare.
1: Allora, hai presente quando sei nell'area silenzio del treno,
2: bravo,
1: e ti vibra il telefono, e tu ti alzi e te ne vai perché sei nell'area silenzio,
2: dovresti,
1: e c'è qualcuno che ti dice: questa è l'area silenzio.
0: Beh, però è vero,
3: tratto da una storia vera, perché a lui, figura, chissà quante chiamate riceve.
0: Sì, ma lui non ha solo un telefono, a lui ne vibrano 10 contemporaneamente.
1: Però, cioè, la vibrazione è silenziosa, sì, se no, sì.
0: Vabbè, allora, cose che non sopportate, sì, quando viaggiate in generale, magari in treno, diamo la preferenza al treno, però poi ci aggiungiamo altro,
3: ci
0: no?
3: Numero?
0: Ci vuole 378-378-1025.
3: Ad esempio, quelli che portano il cibo con degli odori un po' impegnativi.
0: Sì. E che mangiano sonoramente.
3: Anche, però lì metti le cuffiette, dai.
0: Eh no, eh no.

0: Buona mattinata e buon giovedì con la famiglia RTL 1025, i vostri vocali, vai Gigi che ce ne sono tanti, vai.
1: Allora, io non sopporto assolutamente chi si mette al telefono dall'inizio alla fine ad alta voce. E ai quali, se fai notare, scusi, ma se facessimo tutti così, ti mandano anche a quel paese, è proprio una cosa che detesto. O chi fa correre i bambini avanti e indietro nei corridoi, cioè manca proprio il senso civico in Italia, ma su tutto.
2: Posso alzare la mano?
3: Su cosa? Sulla sei uno di loro.
2: No, sì, io sono uno di quelli che non ama tantissimo la frase se facessimo tutti così.
4: Eccolo qua. Cioè,
3: non capito, ma se devi fare chi parla dal telefono, sposti, ti alzi, vai in corridoio.
0: Te ne vai!
2: Ma non ho detto che sto al telefono, però quando mi dicono se facessimo tutti così,
3: beh, però pensaci Luca, se chiamassimo tutti quanti delle persone strillando, comunque utilizzando un tono di voce alto, guarda che sarebbe un problema.
2: Allora, ma non lo stiamo facendo.
3: La prossima volta ti dico,
4: voglio fare un viaggio con te.
3: La prossima volta se ti becco io Luca ti dico, se lo fai ancora tu, proprio tu che mi sei di fronte, fai una brutta fine. Va
0: comunque
3: bene,
0: se volete attaccare Luca Viscardi per me va bene, andiamo avanti così due ore.
3: Perché ieri abbiamo fatto tutto su di te, quindi oggi tocca a lui, capito?
2: Allora, dai. Insultate Luca Viscardi, 378 1025.
3: No, ma non bastano due ore, Viscardi. Scusate, fermi tutti che Jay ha individuato una zanzara, come facciamo adesso?
5: Adesso sarà qui un mese.
3: Ecco, vabbè, scusate, una parentesi doverosa.
4: Allora, anche lei deve sopravvivere.
5: Cresce sempre di più.
0: Cresce sempre di più. Allora, facciamo due ore su questo argomento, mi piace.
3: No. Allora, mi è piaciuta la frase perché c'è proprio netta, non il contenuto, ma è netta quello che dice Jackal. In treno non sopporto il 90% delle persone.
0: Benissimo. Bene.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
10: La spesa intelligente.
11: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: Quante cose al mondo!
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a me.

0: Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
1: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
3: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
1: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Questa è la via.
1: Dal 20 maggio al cinema.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
15: Ah, sarà... più di un anno.
16: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
17: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000. Car Clinic.

0: Justin Bieber su RTL 102.5, le 9.36. Prima me lo dimentico, scusate.
1: Sì.
0: In bocca al lupo al Catanzaro che ieri ha battuto il Palermo, no?
2: No, ha perso 2-0 col Palermo, sì, ma aveva perso, vinto l'andata 3-0.
1: Quindi com'è andata la partita?
0: Comunque ha ragione Luca, però. No, c'è la finale di Serie B, Monza-Catanzaro, sabato e...
1: Guarda la confusione,
0: Comunque,
1: di
0: Catanzaro è finalista per andare in Serie A, quindi in bocca al lupo al Catanzaro e al Monza.
1: Cioè, certo. Quindi adesso finale, puoi tornare a Catanzaro dalla tua
0: posso
1: famiglia.
0: Tornare, se no mi mangio. Certo,
2: tanto, cioè, per la finale il Catanzaro ha richiamato Massimo Palanca. No?
0: Eh sì, beh, grande. 40 anni che non va in Serie A il Catanzaro.
1: Ah,
0: più di 40
1: wow,
0: anni.
1: Bello. Dai, allora un po' di vocali invece sui viaggi in treno, sì, ma così in generale nei mezzi pubblici è quello che ci dà fastidio, dai.
3: Ciao, sono Lucia. Ma chi vuol fare la sociale in treno, in autobus, in fila dal dottore, in spiaggia, avrà diritto di farlo?
1: Ciao. La sociale, certo, sì, a me lo dici. No, ma ovvio. Ma ovvio, il problema è che poi è difficile da gestire, no?
4: Sì.
1: Perché comunque devi averci
4: come
1: a che fare.
4: Come fai a dirglielo? Certo, che non hai voglia di fare la chiacchiera.
2: Sentiamo.
5: Carocci! Ma è vero che ieri sul treno con Jackal? Allora, ciao famiglia!
2: Perché Jackal prima ha scritto che quando in treno non sopporta il 90% delle persone.
0: Grazie, pubblico che mi vuole bene. Poi
6: sì, ciao famiglia!
0: Ciao.
6: Allora, io non sopporto quando viaggio la gente.
2: Ecco.
1: In generale.
6: Proprio non la sopporto in generale.
0: Mamma mia, ragazzi, come siete imbruttiti.
6: Ciao,
1: cioè, che la gente che respira. Capito? È così. Allora, anche il respiro a volte può essere un po' affannoso, capito?
4: Quello di Emanuele ieri dopo certi film, probabilmente.
1: No. Sai cosa? Magari quando ti addormenti. Io, per esempio, mi addormento sempre quando viaggio, soprattutto se sono lunghi, ma proprio il sonno facile.
4: Rossi?
1: E allora, no, ma ho paura, apro la bocca quando dormo. Quindi mi metto la sciarpa davanti alla faccia perché ho paura di dar fastidio.
0: Mia.

0: Giulia, bello. Com'è che canta?
1: Cara, non lo so.
0: No, non canta.
1: Vabbè, comunque, ragazzi, non sono la sola che storpia le canzoni, no? Ci sta, è appena uscita. Adesso sì, un attimo la imparo, datemi tempo.
2: Non storpiamo Irama, per favore, ci tengo assaissimo.
1: Ah,
2: almeno
1: lui.
2: Quanto mamma Achille mia. Lauro.
1: Sara, sì, però sì. Non è che puoi averli vabbè. Tutti te, eh?
0: Sessualizzare tutti.
1: Bisogna condividere
3: un po'. E Biagio e Achille.
2: Ma mi piacciono, non mi piacciono.
0: E Carocci. E basta.
1: Ti piacciono, l'abbiamo capito.
4: A lei piace quello petto nudo tartarugato.
2: Ecco, vedi?
1: No, che non trovo,
3: parli
1: scusami,
3: di Viscardi? No.
1: Non okay. Trovo le somiglianze tra Achille Lauro, Biagio Antonacci e Irama, perché sono molto diversi, no, come prototipi.
2: Ma nella vita uno deve avere un'ampia scelta.
3: Allora,
2: non
3: sai
2: è
3: come
2: che
3: si diceva una volta? Sai sì. Come si diceva? Do
1: coio coio.
4: Ma tu sorella do coio, anzi assorte.
1: Ecco, benissimo. Dove andiamo?
3: Vocali,
5: ciao Luca, e Vito Chimenti, dove lo mettiamo? Centravanti di sfondamento, 1,35 m.
3: Vito Chimenti, che era il centravanti del Catanzaro, insomma, come massimo palanca.
2: Gli approfondimenti sul Catanzaro dopo.
1: Esatto,
2: dai,
1: anche
2: dai.
1: Perché vi devo ricordare una cosa importante. Certo. Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida, quindi dobbiamo richiedere quella elettronica.
3: Allora, io l'ho fatto. Per avere informazioni basta andare nel proprio comune o su interno.gov.it.
2: Tra l'altro, oltre a identificarci, la carta elettronica serve per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione ed è anche affidabile e sicura.
0: Per avere info ci sono anche degli identity point dell'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato che trovate nelle tappe di partenza italiane del Giro d'Italia. Ma attenzione, perché la carta d'identità elettronica va fatta anche quella, anche quando non è ancora scaduta quella di carta,
1: sì.
0: Capito? Quindi dovete rifarla.
1: Abbiamo insomma. Capito.
0: Grazie.
6: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Pioggia di fatture da Saturno.
14: Fatture processate.
13: Pratiche nebulose.
14: Già chiuse.
15: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
16: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
17: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
18: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
17: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
18: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
20: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
19: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
21: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
21: Questa è la via.
19: Dal 20 maggio al cinema.
22: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio.

0: della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà.
5: Solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: La nuova di Rocchi 90, 9.53 nella famiglia RTL 102.5, buongiorno, bentrovati. Chissà se tutti saranno già svegli a questo, spero di sì.
1: Beh, 9.53. Sì, ma solo per ascoltare la famiglia, tra l'altro, non per andare al lavoro.
2: Però c'è il podcast, ci potete anche ripescare, ribeccare
1: attraverso il nostro sito. Ma live è un'altra cosa.
2: No, no, ma per dire che non è detto, perché ci sono tanti che si svegliano tardi, anche perché magari lavorano tante ore durante il giorno, fino a tardi la sera, insomma.
3: Però se vi svegliate a quest'ora e magari ogni tanto picchiate un mignolino in uno spigolo, è perché qualcuno ve l'ha tirata, gli ha dedicato pensierini carini.
2: Che cattiveria, mi scardi, mamma. Va bene, allora la sveglia la mattina. Quali sono le popolazioni più mattiniere, diciamo?
0: Studio nuovo.
2: Sì, è uno studio nuovo. Allora, vi dico subito al primo posto che si trova. In Sudafrica si svegliano alle 6:24.
1: Ma pensa.
2: In media, quindi insomma, tanta roba direi.
1: Presto.
2: Molto presto. Poi al secondo posto la Costa Rica.
1: La Costa Rica?
2: Alle 6:31.
1: E cosa fanno? Devono aprire il ciringuito?
2: Ma si chiama... No, è Costa Rica, è per quello.
1: Guadagnano. Guarda, si chiama ricca per niente.
2: Brava, Jay. Al terzo posto la Colombia. Secondo me lì è per il caffè.
1: Non facciamo battute, andiamo
0: avanti.
1: Guarda,
0: io avrei mille battute da fare che non posso dire.
1: Andiamo avanti.
2: Ho già detto il caffè. Alle 6:38 si alza.
0: Diciamo di sì, dai.
2: Sì, è piantala. Poi noi ci troviamo, vi dico subito gli italiani dove sono. Noi
1: non
2: ci troviamo.
1: Non è voglia di fare la suspense oggi, ti vedo proprio.
2: No, perché mi preme poi arrivare a parlare anche noi, voi ovviamente alla scuola. Gli italiani in media alle 7:52.
3: Ma quando?
0: Sì,
3: ma
1: io mi avvicino molto perché mi sveglio alle 7:30.
0: Ma infatti arrivi

0: ritardo a
1: volte. Sono sempre puntualissima perché no, io mi preparo in pochissimo tempo, a differenza allora, di quello che dicono molti.
2: Secondo me la popolazione che si sveglia prima nel mondo sono i bergamaschi, perché con la nostra tradizione edilizia noi alle 5:30 siamo già col furgone in autostrada.
1: A che ora andate a dormire?
2: Alle 4:30
1: non
2: del mattino.
1: Non dormono, Jay, loro fanno dritto sì, tutte le volte.
3: Solo che i bergamaschi veri costruiscono i muri, tu invece bevi gli aperitivi, vi scaldi. Questa è la grande differenza.
2: Ognuno il suo ruolo.
1: Certo, lo so, facile lo così. So.

0: C'è la famiglia alle 9.58 fino alle 11 su RTL 102.5. Abbiamo due campi aperti, uno sì, quello della sveglia e l'altro è la zanzara in studio.
1: Sì, la zanzara non molla,
0: io sento da Roma.
2: Però diciamo che c'è un trait d'union fra le due cose, perché d'estate spesso sono le zanzare che o non ti fanno dormire o ti svegliano.
3: È vero.
2: Io le sento subito, la sento a distanza proprio che arriva.
3: E poi ci parli. Sì. E poi ci parli.
2: No. Poi okay. prendo.
0: La racchetta elettronica e l'ambata.
2: No, allora prendo uno straccio e cerco di farla uscire.
0: Ma alle 3:30 di notte, mi sveglio la zanzara.
2: No, intanto mi sono svegliata.
1: Vai a prendere il caffè, che adesso noi dobbiamo sistemare delle cose in studio. Vai, fare delle cose.
2: Ma perché? Cattiveria gratuita.
1: Scusa, ma non era come, non è come pensi.
3: Io mi alzo. No, stava muovendo l'aria per spostare la zanzara.
2: Ma scusate, ma pensate se doveste mai reincarnarvi in una zanzara?
3: Ma sono una zanzara, chi se ne frega?
2: Pensa a un futuro, domani, tac, Luca,
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it.

0: Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Buongiorno.

0: vile e infimo dallo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A parlare con i giornalisti, il reporter del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. E allora sentiamo proprio le parole del parlamentare.
1: C'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci ovunque. A me è andata bene, io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne. Persone che erano messe malissimo, c'era chi bendato, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, c'erano anche delle ragazze, ma anche anziani 60-70 anni che sono stati torturati.
0: Ultima pagina, scuole chiuse oggi in diversi comuni della provincia di Napoli dopo la forte scossa registrata questa mattina intorno alle 5.50 con epicentro a largo di Bacoli, a cui poi è seguito uno sciame sismico. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in tutta l'area Flegrea, molte le persone che si sono riversate in strada. La protezione civile sta effettuando le verifiche dei possibili danni agli edifici. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato per questa mattina una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. E siamo ai numeri della borsa di Milano quest'oggi. Marco Favalle, a te buongiorno.
2: Buongiorno, apertura negativa per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB segna una diminuzione di 0,16%, in linea con il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,15%. Tra le blue chips brilla Avio, più 2,77%, e Generali, più 2,16%. In controtendenza abbiamo Unicredit, meno 1,36%, e Fineco, meno 1,33%. Invariato lo spread BTP Bund, ora quota 73 punti, stabile il petrolio a $106 al barile. Del SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
0: Grazie, non c'è altro, ora arriva la viabilità.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 12 Roma Civitavecchia. A causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto è stato chiuso il tratto tra Torri in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. Uscita obbligatoria a Torri in Pietra, dove si registra un chilometro di code, e attraverso la statale 1 Aurelia rientrare a Cerveteri. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, un altro incidente causa 3 chilometri di coda tra Caserta Nord e Capua in direzione di Roma. Sulla 13 Bologna-Padova per il ripristino della sede stradale dopo un incidente sono 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Infine sulla A7 Serra Valle Genova per lavori 1 km di coda tra Bozzanete e Busalla verso Milano. In prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia, pertanto massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
7: RTL 102.5. Rieccola, sempre la famiglia, sempre RTL 102.5. Buongiorno dalla nostra squadra tecnica Gigi e Pio. Buongiorno a Luca, Sara, Jay e Giulia.
8: Buongiorno
9: Carocci, buongiorno. Sei sveglio? Sì, tutto a posto? No, nel senso,
7: per il momento,
9: parlavamo di sveglia per quello.
7: Ho preso tre caffè.
9: Hanno anche scritto che in tanti, cioè, bisognerebbe fare una differenza fra quando ci si sveglia e quando ci si alza dal letto. Perché molti si alzano dal letto, dicono polemicamente, ma stanno ancora dormendo.
10: Io sì, allora io sto

0: Ancora dormendo, ecco. Stamattina,
1: ce ne siamo accorti.
0: Cioè, mi sono l'avevamo
1: notato.
0: Attento che vengo lì, attento.
2: Aiuto. E poi vabbè, conferme per i bergamaschi, nel senso che in effetti molti bergamaschi sono in giro presto, ci dicono anche i pulmini, no? Di amici che vanno per lavoro.
1: Fabio prima dalla provincia di Brescia diceva: io mi sveglio puntualmente alle 4. Sentite qua, sentite qui se c'è.
3: Ragazzi, con Depende mi avete spaccato il cuore. Avevo 14 anni, è stata penso una delle estati più belle della mia vita e quest'anno ne faccio 40.
1: Oh, che meraviglia!

0: Quanto?
1: Senti, quanto?
0: Quanti? Dopo 10 anni ecco, più quanti?
1: Un milione.
0: 10-11, buongiorno, c'è la famiglia RTL 102.5, dica.
1: No, secondo me tu ci scambieresti per un milione. Bah, no, ma anche mai, molto mai, meno, cioè, ma molto
2: Giulia adesso,
1: meno.
2: Cala.
1: Cioè, sapevo io, molto. Sapevo.
0: Va bene, amici, allora diventiamo un po' più international salutando Re Carlo, ieri dramma che lo riguarda, signore.
3: Che è successo?
0: Oh. Che è successo? Perché Re Carlo era in viaggio di, insomma,
1: di nozze. In Irlanda,
0: una visita istituzionale, quindi insieme a Camilla. Mm. Quando arriva Re Carlo, tutti i bambini, no, che vogliono dare una mano al re,
1: certo.
0: Voglio dire, un momento.
2: Certo.
0: Sì. Solo che c'era sto gabbiano, no? Che girava.
1: Ah, come la zanzara in studio. Gabbiano.
0: Attorno al re. E gli hanno detto: guardi, re, si metta un impermeabile che. Cioè, si metti caso che arriva a me.
3: Mi ha fatto un po' addosso.
0: E, no, e lui ha detto: ma figurati, E invece niente, sbam.
1: Ma in testa?
0: No, sulla spalla.
1: Ma allora è stato pilotato questa cosa? Perché se gli hanno avvisato.
0: Sono gli americani, è Trump che li ha fatto.
1: Era un drone.
3: Hanno istruito i gabbiani affinché.
0: Quindi no. C'è la sua foto mentre è che saluta il popolo e sbarabam.
1: Ma per fortuna, ragazzi.
3: Tra l'altro,
1: a voi è successo?
2: Ieri, i nostri colleghi di una nota emittente radiofonica, insomma, olandese, inglese, insomma, hanno annunciato la morte del re.
1: No, stai scherzando, mamma mia.
3: Ma invece per
2: hanno
3: fortuna
2: innescato
3: no,
2: questa cui... procedura per cui hanno fatto un leggero errore piccolino.
1: Piccolino.
3: Ma probabilmente portando bene il gabbiano tutto il resto è diciamo
1: qui non
3: si è
1: siamo solo noi che diamo fake news anche in giro per il mondo
0: a questi livelli ancora non l'abbiamo fatto però potremmo
3: comunque a me è successo quando mi sono trasferita in una città, sono scesa dal treno, la prima cosa che mi è capitata
0: sparabam,
1: perché poi in stazione piccioni
3: ma vabbè, porta fortuna dicono, no?
0: Infatti guarda che vita felice Sara, voglio dire.
2: Dai, con noi. Dai.

0: di Bastia, Laura Palmer, 10 e 20 minuti, buongiorno, buon giovedì 21 maggio con la famiglia, con RTL 102.5, tutta l'allegra famigliola vi vuole ricordare che Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026, ben 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
1: Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei, un viaggio musicale unico. Tra grandi successi e atmosfere intime. Acquistate subito ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su Ticket One. Non sento niente. Mi sentite?
2: Sì, magari c'è un problema con il volume.
0: Guarda, nel dubbio è colpa di Gigi.
3: Quando citiamo Biagio Antonacci, Sara sente sempre, quindi stai tranquilla.
4: Sì, sì, tutto perfetto.
3: Abbiamo recepito perfettamente.
4: Tutta a posto. Scusa, dopo la popò del gabbiano su Re Carlo, quindi abbiamo deciso definitivamente che porta bene. Abbiamo altri consigli da dare su cose da pestare,
2: Pestare. Allora, prima dicevamo il fatto di entrare in una casa nuova col piede destro, potrebbe essere un'idea.
4: Questa la sapevo, per esempio. Porta bene.
3: Solitamente, scusate, col sinistro si fa, no?
0: No, come capita, Giulia.
2: Cioè, tu guardi con che piede entri.
3: Io, secondo me, vabbè, fa niente, ragazzi, questi sono robe
4: lei
3: nostre.
4: Lei ha dei problemi come me, quindi probabilmente lei ci fa caso al piede che usa.
3: Sì, io ci faccio caso.
4: Sì, anch'io sono un po' così.
2: State bene.
4: No, però vi volevo segnalare che dalle mie parti, invece... Io sono di dove?
3: Pugliese.
4: Da noi si usa, si deve, anzi, quando si entra in casa, sempre salutare, anche se in casa non c'è nessuno.
3: Ma chi saluti i muri?
4: Sì, perché c'è la fata della casa. E poi ti fai dispetti.
2: Scusa, io sono abituato, torno a casa, saluto, non mi risponde nessuno, anche quando sono in 12.
4: Lo so, è quello è.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
11: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
10: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: 3, 2, 1.
10: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
11: Top, game, set, match.
10: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
12: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
13: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
14: Ci sta.
13: Su una grande nave.
14: Ci sta.
13: A un prezzo piccolo.
14: Ci sta anche quello.
15: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su Moby.it.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
14: nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
20: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da €16.700, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.

0: Maneskin su RTL 102.5 10.33, buongiorno, finalmente arriva un momento, questo momento molto atteso, sì, proprio da tutti, il collegamento con Valentina Iannicelli per il Giro d'Italia. Fammi ringraziare, ancora l'abbiamo fatto, anche l'ottima regia di Paolo Pacchioni, che ricorda un po' Sorrentino, un po' questa regia, un po'
1: certo,
0: ti fa sognare, ti fa un po' quel,
2: sì,
0: mondo là.
2: Sì, sì, meno male, meno male. Buongiorno Vale. Sì.
3: Buongiorno a voi, amici miei, buongiorno a voi. Sì, effettivamente, dicevo, Pacchioni è tra Spielberg, sì, e Sorrentino, sì, no? È un po' quella scuola là, effettivamente. È diventato bravissimo, ormai intercetta tutti gli angoli che ci piacciono per farli vedere a tutti quelli che ci seguono sul canale 36 della nostra radiovisione, perché siamo in un posto che veramente merita. Allora, dovevamo andare ad Imperia, dove partirà, come sapete, la 12ª tappa del Giro d'Italia. Arriverà a Novi Ligure, che, Emanuele, dove si trova Novi Ligure?
0: Vabbè, dicevo la stessa, spero di non dire una gaffe ai Liguri.
1: È in Piemonte!
3: Dici una gaffe,
2: nella tua Liguria.
1: È in provincia di Alessandria, no?
0: Ci sentiamo domani, grazie! Ciao.
2: Brava Jay, brava. Vale?
3: Va bene, no, comunque, sì, invece siamo a Celle Ligure, perché ho dovuto far fermare assolutamente la macchina. Tra l'altro abbiamo bloccato un carruggio proprio qua dietro, mobilitato tutto quanto il traffico di tutta la zona, perché è assolutamente meravigliosa questa località che si chiama Celle Ligure, sì, ed è località che inizialmente aveva una vocazione fondamentalmente commerciale, quindi qui nel 1700 si sviluppò un grande commercio a livello marittimo, ovviamente, come succede su tutta la Riviera Ligure, fino a che non è arrivata la ferrovia che collegava Genova a Ventimiglia, ha cambiato completamente vocazione, è diventata fondamentalmente una cittadina turistica, balneare, e come sanno fare effettivamente i Liguri, hanno creato un centro delizioso, perché ci sono queste palazzine basse, con questi colori molto tenui che non infastidiscono, diciamo, alla vista, che sono in continuità con la spiaggia e con il mare, e sono tenuti in maniera deliziosa, hanno tutti questi trompeuil, che sono questi dipinti che sembrano,
0: sì,
3: in realtà,
0: ecco,
1: domani.
3: Glielo spieghiamo, sì, domani, sì, comunque, sì, in sostanza sono questi stucchi, sembrano degli stucchi sul palazzo, mentre invece sono dei dipinti, sempre tutto in colori molto tenui. E poi c'è questa chiesetta che, per chi ci segue sempre in radiovisione, alla mia spalle, sempre sul mare, che affaccia sul mare, con questi colori molto tenui, tipo dal crema al panna al beige, che si integra perfettamente in un contesto che è veramente, veramente stupendo. Ragazzi, forse siamo sulla maglia rosa, secondo me questo è un posto della maglia rosa.
1: Attenzione, che Jennifer,
3: molto, devo dire, sì.
1: Jennifer ha una domanda.
2: Ai ciclisti, prego, dove sono?
0: Ancora? Dai.
3: Fanno un bagno, anche perché Gianni partono intorno all'ora di pranzo, quindi facciamogli fare un bagno, rinfrescare, certo, un attimo.
2: Ma forse vedo una bici dietro, no?
0: Ma non è,
2: no,
0: ma quel signore che passa a fare la spesa.
1: Di Celle Ligure. Allora, rimarrà sempre il dubbio amletico sul perché Celle Ligure è in Liguria e Novi Ligure in Piemonte, ma insomma non risponderemo.
2: Vabbè,
3: lo so, no, ma questo non è l'unico dubbio che ho. Comunque, purtroppo, questo succede per confondere le idee, soprattutto a quelli come Carocci, che hanno condizioni geografiche confuse.
0: Bravo. Saluto la mia Liguria, allora, grazie. Sì. Ciao, Vale.
1: Ciao,
2: Valentina.
3: Ciao, ragazzi, ciao. A domani.

0: Arisa, alle 10.40 in questo ottimo momento della famiglia di RTL 102.5, dove per la gioia DJ parleremo di arancino arancina,
1: no,
0: oppure no. Filadelfia in cala quello.
1: Sta ammazzando da ridere, non capisco cosa,
2: no, c'è
1: cosa
2: un
1: mi sono persa, scusate.
2: C'è un messaggio.
3: È come dire, guardia piemontese, dove si trova? Si trova in provincia di Cosenza.
0: Guardia piemontese.
1: Cioè, questo so, perché siamo partiti da Novi Ligure, che non è in Ligure ma in Piemonte.
0: Ovviamente.
2: Poi c'è Martirano Lombardo, anche quello in Calabria.
4: Anche oggi abbiamo imparato qualcosa, Manu, comunque.
1: E c'è anche Milano nell'Idaho, se volete sapere.
0: Nell'Idaho.
1: Ohio, uno
2: e
1: di quelli.
2: E c'è Re di Puglia in Veneto.
1: Ohio o Idaho? Che è?

0: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
1: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
0: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
1: Grandi marche, grande risparmio,

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
3: Ma siete già arrivati?
2: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, super food e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
11: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì. E non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
17: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
18: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Tommaso Paradiso, 10:52, giovedì 21 maggio, tutto devo dire va bene qui nella famiglia, ma questo è il momento, signori, perché le giornate mondiali internazionali, quelle sì. che trova solo Sara Calogiuri, non sappiamo su quale sito, secondo noi se le inventa, ci cambiano un po' la vita.
1: No, dire. Lo so solo io, e quando vi mando le foto, se ci fate caso, evito di farvi vedere la foto.
2: È gelosa delle sue fonti.
1: È giusto, no? È così, va bene. Allora, oggi è la giornata internazionale del tè, e in quanto inglese Luca Viscardi apprezzerà moltissimo.
3: Sì, meraviglioso, cioè il momento del tè è proprio spettacolare.
1: Vero,
3: bello,
1: vero.
3: Bello.
1: E anche la giornata per ricordarci di mangiare più frutta e più verdura.
2: Brava,
1: quindi,
2: importante.
3: E bere 2 litri di acqua
1: e
3: stare
1: o di
3: in
1: tè.
3: Casa al pomeriggio. Sì.
1: Sì.
0: Beh, d'altronde per noi che stiamo facendo la dieta in questo periodo.
1: Noi.
0: E tutti. Il 21 maggio tutti gli italiani provano a fare la dieta, che poi falliranno tutti, con me compreso, però provi a fare zucchine, petto di pollo.
2: La prova costume, paura, eh?
0: Allora, sono 40 anni che va male. Quindi,
2: ma dai.
1: Va bene, oggi
2: vero.
1: Si ricorda anche la data della fine del mondo, perché decenni fa un conduttore radiofonico si inventò sta cosa dicendo che sarebbe arrivata la fine
0: che
1: del mondo
0: idea.
1: Il 21 maggio, e quindi si ricorda, no, ma infatti voltiamo pagina, per arrivare invece alla giornata mondiale della meditazione.
3: Cari amici, oggi.
2: Sempre a cura di Luca Viscardi.
1: Sì, sempre lui, sempre.
2: Pensa
1: lui.
2: Te.
3: In mezzo all'inverno puoi scoprire che dentro te c'è un'invincibile estate.
2: Bella questa, devo dire, questa è arrivata dritta.
0: Non
2: è male.
0: La mando a Zaira, che stasera magari va in porto.
1: Sì, dai. Allora. Quindi, scusa, quindi dentro fa caldo questa
3: sì. L'estate ha un modo magico per trovare il bambino dentro ognuno di noi.
2: Il bambino.
1: Ecco, l'importante è che non urli questo bambino, perché se
2: questa mi ha confuso, però fa niente.
1: Poi?
3: Il sole non splende per pochi alberi e fiori, ma per la gioia del mondo intero.
0: Questa la mando al capo. Questa la mando al capo.
1: E basta, non abbiamo più tempo per farne altra.
3: Basta.
2: Vabbè, dai, dacci un altro.
4: Ci potrebbe parlare del biodiesel.
0: Meglio.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Peccato, peccato perché mi piacevano molto, Luca.
1: Mi viene in mente con Fuxius.
3: Vuoi che ti citofoni più tardi? Che te le...
2: Guarda, oggi sono tutto okay. Genere radio, non ci sono, peccato.
1: Non c'è Confucius? Non c'è, è lui il nostro Confucio. È lui, Luca Visca. Pensa come siamo messi qui nella famiglia.
3: Sai
2: malissimo.
3: Qual è la regola fondamentale di Confucio?
1: Ma c'ho paura.
3: No. Fatti
2: che campi cent'anni.
3: Brava.
2: Benissimo, ecco. Manu, li hai mandati a chi di dovere, al capo?
0: Sì, ma ha detto siete
1: scusa,
0: no, Lorenzo,
1: ma questa frase vuoi mandare al capo? Non ho capito l'ultima,
0: ma comunque
1: che ha
0: mi ha risposto siete tutti licenziati.
1: Allora, per l'ultima volta annunciamo l'ultima canzone per noi, Dionne Warwick, eccola.

0: Vabbè, ragazzi, era l'ultima canzone della famiglia, quindi abbiamo detto. Nel senso, tutti licenziati.
1: Addio, cioè, per
0: casa,
1: sempre.
0: Sereni, grazie, di un uomo.
2: Quindi domani niente, non veniamo?
0: No, è fatta così.
2: Ma
0: facciamo questo bergo.
2: Ma non mettere pulci nell'orecchio, che qua.
1: Che Giulia, quando gli hai detto domani non veniamo, era già lì. prima.
2: Esatto. Va bene, però ufficialmente sì, è arrivato il momento di andare a casa. Ricordatevi che, appunto, oggi, essendo la giornata mondiale della meditazione, due sono le possibilità: o vi mandiamo Luca Viscardi da voi proprio in
3: a
2: persona,
3: litigare per voi,
2: oppure mettetevi un attimo lì e provate a riflettere, cercare di essere sereni e concentrarvi sul respiro. Basta,
3: un po' di zen. Meglio. Oggi un po' di zen.
1: Sì. Ma sai che però è impressionante. Provateci una volta almeno nella vita, concentratevi sul vostro respiro e a un certo punto sentirete la differenza dell'aria che entra nel naso.
3: Vero. Guarda, sta diventando scientifica sta roba.
0: No, ma l'ha fatto. Posso dire, l'ha fatto ieri Jennifer mentre guidava. Era proprio serena.
3: Con gli occhi chiusi?
0: Sì, no. E quindi è fatto.
1: Allora, fermi tutti. Ricordiamo che dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida. Dobbiamo richiedere quella elettronica, che è sicura e serve anche per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.
3: Informatevi su interno.gov.it e presso il vostro comune. Ah, e ricordatevi, la carta d'identità elettronica va richiesta anche se quella di carta non è ancora scaduta.
0: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza Vero del Consiglio dei Ministri.
2: Quindi la prossima volta il minuto meditazione lo fa Jay?
3: Ah, se volete, sì.
0: Mentre guida. Mentre guida.
1: Sì. A domani.
3: Ciao, ciao.
2: Baci.
3: Ciao.
4: Salmo, 25 luglio. Lebowski Park torna ad Arzachena. RTL 102.5 ti invita a un concerto unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: E anche a Spinea, provincia di Venezia, sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 21 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sono in corso le verifiche in provincia di Napoli dopo il forte terremoto registrato questa mattina nell'area dei Campi Flegrei, il sisma di magnitudo

0: civile sta effettuando verifiche su eventuali danni. Scuole chiuse a Bacoli, Pozzuoli, Giugliano e nell'area rossa di Napoli per consentire i controlli agli edifici. Segnalati alcuni distacchi di intonaci e cedimenti nell'area del Belvedere di Baia. Sospese inoltre le linee Cumana e Circumflegrea, mentre resta interdetto il tratto ferroviario tra Giugliano e Villa Literno.
1: Secondo fonti diplomatiche partiranno oggi da Israele tutti gli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali mentre erano in viaggio verso Gaza, già rientrati a Fiumicino, il giornalista Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Nei loro racconti le torture subite durante la detenzione, siamo stati picchiati, molte le persone fratturate per i pestaggi hanno appunto raccontato. Era ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti l'uomo di 39 anni che a Milano ha travolto due sorelle anziane di 70 e 75 anni sulle strisce pedonali. Una è morta, l'altra è stata ricoverata in gravi condizioni. Il guidatore, dopo essere fuggito, si è consegnato alla polizia locale. Siamo ai numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB più 0,01%. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia. Pacchioni.
2: Oggi il Giro arriva nella terra dei campionissimi. A Novi Ligure è nato Costante Girardengo. Castellania, che dista solo pochi chilometri, è il paese di Fausto Coppi. Oggi la cronaca si mischia con la storia, anzi con la leggenda del ciclismo. La tappa partirà da Imperia, fino a Savona si costeggerà al mare, poi si punterà verso l'Alessandrino. Sono 177 chilometri con qualche asperità, potrebbe essere il trampolino di lancio per una fuga, ma non taglia fuori del tutto i velocisti. Non sono comunque attesi scossoni in classifica generale, almeno fino a sabato non sembra in pericolo la maglia rosa del portoghese Eulalio. Da Imperia, la linea allo studio.
1: Viabilità.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Degli alla Sala vediamo le situazioni di rilievo. La 12 Roma Civitavecchia chiusa tra Turin Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion. È necessario uscire a Turin Pietra dove si è formato un chilometro di coda e dopo aver percorso l'Aurelia è possibile rientrare a Cerveteri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Caserta Nord e Capua restano 4 km di coda per un incidente da poco risolto in direzione di Roma. Comunque è possibile uscire a Caserta Nord, proseguire sulla statale Appia e rientrare a Capua. Sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud 5 km di coda per lavori di ripristino verso Padova. In alternativa uscire ad Altedo e dopo aver percorso la Porrettana rientrare sulla 13 a Ferrara Sud. E veicoli in panne causano 2 km di coda sulla 26 dei Trafori, trovata il bivio della 10 Genova-Savona in direzione di Genova. E 2 km di coda anche sulla 1 direttissima tra Firenzuola e il bivio della Panoramica verso Firenze. È tutto.
1: Grazie, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
7: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
8: E certo che sì, viva l'Italia, buongiorno, sono le 11:04 ed eccola qui, più biondissima e bellissima che mai, la nostra Jessica Brugali.
9: Buongiorno a tutti, buon giovedì 21 maggio a tutti i nostri Very Normal People. Ci sentiamo un po' soli, ma neanche troppo, perché la nostra Paola Di Benedetto dagli studi di Roma, buongiorno Paola.
10: Buongiorno.
9: Belli.
8: Ha già
9: preso l'accento.
8: Buongiorno.
10: Romana di Roma stamattina, posso dire amici?
8: Sì.
10: 10
8: sì.
10: a 0. È molto più bella la sede di RTL 102.5 di Roma. Io non torno più.
8: È storica, certo.
10: Beh, Milano è un po' grigia, proprio un tipico stile milanese.
9: Ma ci siamo io e Angelo ad illuminarti la giornata, cara Paola. Certo, anche se certo. La
8: allora
9: sede
8: facciamo
9: è un po' più grigia,
8: questo
9: no?
8: Scambio di calore sì. Architettonico tra Roma e Milano, la freddezza di Milano, austera, sembra la sede di un'assicurazione.
9: Sì,
8: esatto. E invece tu sembri al palazzo, che ne so. di qualche nobile romano, giusto?
10: In qualche villa ottocentesca, poi con questo sole, questa terrazza meravigliosa. Ecco. No, vabbè, che ve lo dico a fare?
9: Sei salita sul terrazzo, infatti, hai fatto un giro.
10: Certo, ovviamente, già fatto foto, selfie, tutto.
8: Certo, vista cupolone, molto bene, molto bene. E a che ora ti sei svegliata?

0: Paola per una domanda così.
1: Allora, sono partita da Bergamo alle 5 di mattina 5. Per essere qui puntuale in diretta con voi, perché ci tenevo a essere anche in diretta.
2: Grazie, ecco.
0: Fantastico.
2: Grazie,
0: sì. Quindi ti sei riposata?
1: No.
0: Cioè, no. Poi dopo sul treno hai sonnecchiato, no, hai cominciato subito a spipolare con i social.
1: Secondo te?
0: La seconda che ho detto.
2: Non va bene.
0: No, secondo me ha fatto un po' di shopping.
2: Ah, dici? Hai fatto shopping?
1: Chi lo sa? Chi può dire?
2: Ecco.

0: Attention, attention please. Charlie Puth, RTL 102.5, Jessica, Paola e Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Paola, chi ti ha dato il buongiorno stamattina? Una sveglia?
1: No, me la sono data da sola perché alle 5 non c'era nessuno che mi svegliava. Però sai che il buongiorno più bello per me è quello che ci danno i nostri ascoltatori.
0: Ah sì? Allora sentiamo subito, sentiamo. Una voce arrivata al 378-378-1025. Prego.
2: Buongiorno grandi di RTL, da Robin da Torino, vi ascoltiamo tutti i giorni, ci date la carica per andare avanti ad affrontare le giornate, perché voi siete l'Italia, siete il centro, siete la perla, siete l'inizio, il tutto, siete lo svolgimento, il futuro. Un abbraccio grande sempre.
3: Ma che meraviglia, io voglio svegliarmi tutti i giorni così.
1: Vero,
3: con una dedica questo, così,
1: con questa carica.
0: Questo ce lo registriamo e lo usiamo come suoneria per la sveglia.
3: Tutte le mattine.
1: Oh, diciamo che non l'abbiamo pagato, Robin.
0: No, no. Ma diciamo anche che tutte le cose che sentite, che arrivano dagli ascoltatori, sono spontanee.
3: Sono vere,
0: semplicemente.
1: Cioè, e non create con l'intelligenza artificiale. No, perché c'è anche questo rischio adesso.
0: Ma
1: niente di tutto ciò.
0: La domanda che vorremmo farvi è quella lì. Vi è mai capitato di svegliarvi, guardare l'orologio e sentirvi già esausti anche se avete dormito 8 ore?
3: Ultimamente meno,
0: da quando ho imparato a cenare presto.
3: Davvero? Alle 18.
0: Alle 18. Bisognerebbe cenare presto, perché se tu ceni presto poi hai tutto il tempo per mettere in moto il meccanismo di digestione, e quando vai a letto sei più leggero.
1: Angelo, se io ceno alle 18 vado a letto e poi alle 11 mi sveglio che ho fame,
3: anche
1: devo rimangiare.
0: Bisogna abituarsi.
1: Ah, dici che siamo troppo consumisti?
0: Forse abitudinari. Quindi bisogna cambiare questa abitudine.
3: Beh,
0: che ci serve per dormire meglio, perché è veramente il segreto per tante cose.
3: Dormire bene, certo.
0: Semplicemente per dimagrire.
1: Anche per le rughe fa benissimo
0: dormire.
3: Quindi andiamo a dormire tutti quanti a questo
0: punto.
3: Tutti alle 7.

0: baby, love never felt so good. Questa è RTL 102.5. Buongiorno, sono le 11.22 minuti. Jessica, Paola, Angelo, come sempre. E stiamo parlando così di risvegli, di riposo, di orario di cena, del perché sarebbe opportuno cenare.
1: Sì, cenare molto presto.
0: Al massimo entro le 19.
1: Entro le 19. Beh, sì, ma è molto importante infatti cenare presto. Ma perché anticipare presto, appunto, aiuta? Perché non è soltanto una scelta organizzativa, ma di fatto crea una finestra di digiuno notturno dalle 12 alle 14 ore.
0: Capito. Ok.
1: E quindi ovviamente comunque, i livelli di glicemia e l'insulina hanno il tempo di ridursi prima di,
2: no,
1: del giorno
2: a livello
1: dopo.
2: Scientifico nulla da dire,
1: no,
2: amici.
1: No, assolutamente.
2: Però nella vita di tutti i giorni alle 18.30 neanche siamo, cioè la gente torna dal lavoro, anche sì. Qualcuno addirittura dopo, quindi
0: sì, poi con l'arrivo della bella stagione con
2: il sole. Alle 18.30 fai l'aperitivo, scusatemi, cioè.
0: Sentiamo una voce, prego.
3: Ciao ragazzi, ma io torno a casa alle 6:30 dal lavoro, non mi viene da mangiare alle 7, no. Mangio alle 8, alle 9, sì. Più che altro sono le 9, 9:30, ma poi vado a letto che sto da Dio, anche perché non vado a letto alle 10, vado a letto verso mezzanotte,
0: certo.
3: Mi dormo le mie 6-7 ore, sto benissimo,
1: benissimo.
3: E si vive ugualmente.
0: Ma certo.
1: Poi dipende
0: certo.
1: Anche dall'orario di pranzo, no?
0: Certo.
1: Perché se ovviamente uno cena alle 14 alle 15.
0: Intanto, amiche, sì. Dopo aver conquistato il pubblico con oltre 80 date nei teatri, cosa succede dal 15 luglio?
1: E dal 15 luglio Giorgio Panariello torna in scena con il suo spettacolo E se domani nelle principali location estive.
2: E allora acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Vabbè, ma perché siamo finiti a parlare di orari di cena?
0: Ma perché il pranzo, la cena, insomma il cibo in generale è il nostro carburante. Ci serve per ricaricarci, ma c'è anche un altro modo, riposare.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
8: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
9: Ah, lo rifacciamo?
10: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con power bank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
15: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
14: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
15: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
14: Veramente?
15: Arredissima, dove la vita è issima.
16: Arredissima!
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
18: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
19: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto allaccia la libertà!
20: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
21: Stop! E un po' meno?
20: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
21: Stop! Un po' meno.
22: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
21: Stop! Buona!
22: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.

0: bel Noel Gallagher, The Death of You and Me, RTL 102.5, sono le 11.35 minuti di questa bella mattinata del 21 di maggio. Anzi, devo dire, ieri a Milano improvvisamente riesplosa la primavera, quasi estate. Ci siamo svegliati con tipo 10-12 gradi, ieri sera ce n'erano 28. Dicevamo poco fa, per riposarsi nel modo giusto, uno dei consigli che danno tutti è cenare presto, e chi l'ha provato se n'è accorto. E poi dicevamo anche che per ogni tipo di attività c'è un riposo diverso, perché se uno fa un lavoro manuale, fisico, bene, riposarsi, rilassarsi, farsi un bagno caldo, insomma, provocare un rilassamento della muscolatura. Se uno fa invece un lavoro, diciamo, più di concetto, il tipo di riposo è diverso. Intanto però sentiamo alcune voci.
1: Ehi ragazzi, buongiorno da Emanuele, chiamo da Civitanova Marche. Allora, su quello che dice Angelo c'ha ragione, c'ha pienamente ragione. Io vi parlo da turnista, faccio infermiere. Ora, alle 18, un po' esagerato che neanche in casa è riposo, un altro po'.

0: però 19:30 va benissimo, che aiuta a smaltire tutto. Io, essendo turnista, mangio anche a mezzanotte, purtroppo. Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Quello, vedi, dipende dal lavoro, perché poi uno si deve un po' organizzare. Un altro messaggio, prego.
2: Ciao, sono Milena. Non ci credo che ceni alle 6:30, non ci credo proprio, 18:30. Io non ce la farei mai, visto che sono in negozio fino alle ore 20. Non mi freghi, no, non ci credo, no.
1: Io non ho detto che ceno alle 18:30, ho detto che sarebbe consigliabile cenare attorno a quell'ora. Poi capisco se in questo caso l'attività ti impone di essere impegnato fino alle 19:30, però, attenzione, potresti prenderti una piccola pausa attorno alle 18 e poi concludere la giornata continuando a lavorare. E attenzione, finendo alle 19:30, esci e poi puoi fare un sacco di cose.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa, la sua nuova canzone. Buongiorno da RTL 102.5, sono Angelo, saremo insieme fino alle 13. Tra poco Jessica e Paola ci raggiungono, come abbiamo annunciato ieri in corso la conferenza stampa di presentazione di Power Hits Estate, che si terrà il 31 di maggio naturalmente al centrale del Foro Italico di Roma. E torniamo un attimo a queste scelte che ci porterebbero a vivere meglio, a riposare meglio, cioè cenare presto per dormire bene ci garantisce un risveglio più tranquillo, un inizio della giornata successiva carichi di energia. Sentite qua.

0: Aiutatemi però, perché io alle 6 sono sempre a lavorare in negozio. Come faccio? Non posso cenare insieme ai clienti mentre vendo la roba. Come faccio? Io devo aspettare il mio marito e la mia figliola che torna dalla palestra e sono circa dalle 9 alle 9 e mezzo noi incominciamo a cenare. Io proprio sono fuori fase.
1: Poi ancora?
2: Buongiorno RTL, Paola dal Lago di Garda. Io da quando ceno presto e quindi digiuno dalle 12 alle 14 ore che passano fino alla colazione, sì, sono un'altra donna.
1: Visto?
2: Sto benissimo, più livelli di energia la mattina, tengo sotto controllo la mia tiroide, quindi dare problemi senza prendere farmaci. No. Questo da quando ho introdotto questa abitudine.
1: Ci si deve un po' organizzare, però evidentemente funziona.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a €2,39. E patatine fritte da un chilo a €1,49. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
11: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
15: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
17: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
15: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Questa è la via.
15: Dal 20 maggio al cinema.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
19: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da €10 al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici, Ultra HD 4K a 500
20: 549 euro. Expert, gli esperti, sempre con voi. Offerte valide fino al 3.

0: giugno.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.

0: Brava Gaia, bossa nostra, la sua nuova canzone qui su RTL 102.5. Mancano 7 minuti a mezzogiorno. Attenzione, attenzione, ad ogni stanchezza corrisponde un tipo di riposo. Ma di questo parliamo dopo, perché abbiamo sicuramente capito che chi cena presto dorme meglio e si sveglia con più energia. Ok, sentite qua.
1: Ciao RTL, io alzandomi quasi tutte le mattine all'1:30, le 2 della notte, ecco, perché appunto sono un autista, praticamente quando arrivo a casa alle 6:15 al massimo si deve mangiare, perché poi dopo alle 7:30, 8 vado a letto.
0: Hai tutta la nostra stima, perché diciamo che è un lavoro un po' complicato. Prego.
2: Ciao ragazzi, per me va benissimo, io anche ceno alle 17, perché con il digiuno intermittente è facilissimo ed è vero che la mattina ti alzi con più vigore. Ciao, sono Rita da Nettuno, un abbraccio, ciao.
0: Baci a Rita. Poi il discorso del digiuno intermittente va seguito, non è che lo puoi fare così. Poi ancora.
3: Ciao RTL, sono Ivan da Palermo. Da noi in Sicilia alle 19:30 neanche l'aperitivo si comincia, altro che cena.
0: E come dicevamo, è questione di abitudini. Alle nuove abitudini ci si abitua, scusate il gioco di parole. Ancora una voce.
4: Buongiorno ragazzi, sono Ciro. Dai Angelo, a chi la racconti? Tu alle 18:30 sicuro stai col gin tonic in mano. Poi una bella sigaretta e poi smagna verso le 8:30. Ciao ragazzuoli.
0: Mi hai scoperto. Questo messaggio fa capire che la mia regola è fate quello che dico, non quello che faccio. tanto per un'altra voce ci
5: ha
0: sta,
5: ragione sì. Angelo, io ceno sempre 7:30, pranzo 12:30 e sto da Dio e dormo veramente veramente bene, e il giorno dopo bomba a bomba proprio.
0: Bomba.
5: Ciao RTL, bomba. È sempre mia.
0: Evviva. Movimento sensual, sexy, un po' di bomba.

0: Albemese News su RTL 102.5, è quasi mezzogiorno. Buongiorno ancora a tutti. Bentornata Jessy.
1: Ma buongiorno, tutto bene? Eccoci, benissimo.
0: Come è andata la conferenza stampa?
1: È andata molto bene. Abbiamo fatto questa conferenza, insomma, del Power Eats. Ed è andata molto bene, ecco. Salutiamo anche la nostra Giulietta, presente anche lei ovviamente alla conferenza. Matteo Campese, la nostra Paola Di Benedetto
0: che
1: da
0: tra
1: Roma.
0: Poco ci raggiunge da Roma. Sì. Tutto a posto.
1: Tutto
0: bene,
1: a posto,
0: siamo
1: abbiamo fatto
0: felicioni.
1: Delle belle chiacchiere, sì.
0: Ci sono stati degli annunci, diciamo.
1: Ci sono stati degli annunci
0: e li sentiremo tra poco anche in diretta su RTL 102.
1: Qualcosina possiamo allora tra poco,
0: le ultime notizie. State qui con noi perché oltre a consigliarvi il modo migliore per riposare a seconda del mestiere che fate, perché nel frattempo non ci siamo ancora arrivati.
1: Siamo
0: andati avanti sulla cena presto. che pare
1: perfetto.
0: Funzioni comunque.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Bene, a tra poco, state qui con noi.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
0: Dove si va?
1: Andiamo a Carpino, in provincia di Foggia, anche lì, mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 21 maggio, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dal caso diplomatico legato alla flottiglia che ha indotto ieri a un durissimo commento il Quirinale, mentre da Israele arriva la notizia che tutti gli attivisti fermati in acque internazionali sono stati rilasciati. Nei racconti di chi ha già fatto rientro in Italia ci sono le torture e i pestaggi subiti per mano delle forze israeliane. Allora, su tutto questo facciamo il punto con Alberto Ciaparoni. A te Alberto, buongiorno.
5: Buongiorno Giovanni, la notizia positiva è il fatto che tutti i volontari italiani sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.

0: visto anche abusi sessuali e degli anziani torturati. E Mantovani ha aggiunto: ho visto pure delle donne colpite. In questo contesto da segnalare anche le parole del pontefice: nessuno stato è umano se misura il successo sul potere, ha dichiarato Papa Leone. A te Giovanni.
1: Grazie. La Commissione europea ha tagliato le stime di crescita per l'Italia nel 2026. Il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno anche per il 2027. Bruxelles rivede a ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Ed è stato pubblicato oggi il rapporto annuale dell'Istat, una vera e propria fotografia del nostro paese. Secondo lo studio sono oltre 6 milioni e mezzo gli italiani che hanno rinunciato ad avere figli anche in conseguenza delle difficoltà economiche. Gli stipendi dal 2019 hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto, tanto che per il 35,9% degli italiani le spese per l'abitazione rappresentano un onere economico pesante. E chiudiamo con i numeri della borsa di Milano. Positiva in questi minuti, il FTSE MIB segna più 0,33%. È tutto. Ora ascolti televisivi.
2: Su Canale 5 la ruota della fortuna, 4,6 milioni di media spettatori e 23,4% di share. Battiti Live Spring 2,1 milioni e 18,5%. Su Rai 1 Affaritoi 4,5 milioni di media spettatori e 23,2% di share. Comandante 1,5 milioni e 9,9%. Su Rai 3 Chi l'ha visto 1,6 milioni di media spettatori e 11% di share. Sulla 7 una giornata particolare sfiora il milione di media spettatori con il 5,9% di share. Su Rai 2 Mare Fuori, sesta stagione, 5,1% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala vediamo le situazioni di rilievo e la 12 Roma Civitavecchia è chiusa tra Torre in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia a causa di un incidente in cui è coinvolto un camion. È necessario uscire a Torre in Pietra dove ci sono 2 chilometri di coda e dopo aver percorso l'Aurelia rientrare a Cerveteri. Sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud segnaliamo 6 chilometri di coda per lavori di ripristino verso Padova. Consigliamo di uscire a Bologna Interporto, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare a Ferrara Nord. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico verso Brescia code a tratti tra Viale Certosa e Milano S si impiega mezz'ora tra Cassegnato e il bio della 21 Torino-Brescia in direzione di Padova. Per un cantiere in galleria sulla 14 Bologna-Taranto 1 chilometro di coda tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara e 2 chilometri tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Ad Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Grazie, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
7: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.

0: comunque andare di Alessandra Amoroso. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a te, Angelo Beguini.
0: Buongiorno, Jessica Brugali. Brugali, buongiorno. Jessica. Tutto bene?
1: Tutto bene. La nostra Poletta non è ancora tornata. Evidentemente sta facendo aperitivo in terrazza.
0: Ho capito. Dopo ogni conferenza stampa,
1: giusto,
0: che si rispetti,
1: c'è il buffet.
0: Tanti noi, anche noi, diciamo. Siamo andati spesso.
1: Spesso, dove?
0: Alle conferenze stampa. Solo per il buffet.
1: Sì, solo per il buffet, è vero, è una delle parti più interessanti, diciamo così.
0: Se
1: ma senti,
0: scherza.
1: Stiamo parlando di queste stanchezze, quindi. Dove siamo arrivati con i nostri ascoltatori che abbiamo detto
0: che cenare presto ci consente di dormire meglio, quindi di svegliarci più carichi di energia e affrontare la giornata nel miglior modo possibile.
1: Esatto, ma la domanda che abbiamo fatto ai nostri veri normal, vi è mai capitato di svegliarvi, magari guardare l'orologio, vedere che comunque 8 ore di sonno, voglio dire, sono abbondanti, eppure sentirvi ancora stanchi?
0: Perché? Perché non è il tipo di riposo adatto alle vostre attività.
1: Esatto, anche perché ci sono vari tipi di stanchezza, cioè la stanchezza mentale,
0: per esempio, stanchezza mentale.
1: Esatto.
0: Che consiglio possiamo dare per la stanchezza mentale?
1: Ah, stanchezza mentale, ovviamente stiamo parlando di chi magari lavora tanto a computer, con i numeri. Il consiglio: il divano non serve assolutamente, eliminate il divano, qui serve il silenzio sensoriale.
0: Ok, perfetto, quindi vi staccate dai social, non scrollate, tutte queste cose, via le luci blu,
1: tutte quelle cose. Invece per chi è stanco fisicamente, magari fa un lavoro manuale, magari sta in piedi tutto il giorno, in questo caso il recupero è passivo e rigenerante, quindi magari un bagno caldo, un massaggio, dello stretching. Il divano è valido?
0: Sì, in questo caso è valido. Allora, parliamo un attimo di stanchezza emotiva, che riguarda più che altro le persone che gestiscono tensioni, clienti, problemi. Questo mi piace.
1: Il
0: modo per riposare qual è?
1: Qui invece serve uno spazio sicuro di sfogo, quindi qui significa magari stare con qualcuno con cui potete essere totalmente voi stessi, no? Senza magari filtri, quindi sfogatevi.
0: La stanza allora, va bene così?
1: Esattamente, proprio questo. Come puoi farlo, Angelo? Come sì, io sono quella persona.
0: E per esempio anche scrivere un diario, sai, può essere utile.
1: Hai ragione, questo perché, non l'ho mai fatto.
0: Perché ti sfoghi e quindi automaticamente la mente si riposa. Poi, attenzione, c'è anche questa,
1: la stanchezza sociale.
0: Chi parla tutto il giorno in pubblico con i colleghi, qual è il consiglio per riposarsi al meglio?
1: L'isolamento strategico, quindi sappi, caro Angelo, che io quando sparisco è perché mi isolo, perché mi piace stare da sola, farmi una passeggiata da sola, e devo dire che rigenera molto la mente, soprattutto per chi fa un lavoro come il nostro, giusto?
0: E concludiamo con la stanchezza creativa, cioè chi tutto il giorno deve pensare, inventarsi cose, eccetera, eccetera, qual è il modo migliore per riposarsi?
1: Qui serve un'ispirazione passiva, quindi guardare un bel film, magari leggere un bel libro, visitare una mostra.
0: Ascoltarsi tutta la playlist della tua musica preferita. E anche in questo caso staccare il cervello.
1: E non deve c'entrare nulla col proprio lavoro, però.
0: Quindi anche il film,
1: il libro, staccatevi completamente.
0: Ma attenzione, la domanda che vogliamo porvi in questa seconda parte di Viva l'Italia è questa: voi questa mattina di quale ricarica avreste bisogno per poi ripartire e riposarvi per bene?
1: Ecco, fatecelo sapere.

0: Milano Baby, Fabri Fibra, Joan Tile, RTL 102.5, sono le 12.22 minuti del 21 di maggio. Jessica Angelo, buongiorno
1: a tutti i nostri veri normal, sempre molto attivi.
0: Senti questo messaggio,
1: sì, che dicono?
0: Arrivato al 378-378-1025. Ciao, io dovrei essere una casalinga, ma mi sveglio alle 4 per dare da mangiare agli animali nella stalla insieme a mio marito, che poi va in campagna. Poi mi dedico ai miei 5 figli e alla casa. Avrei bisogno non di un giorno di riposo rigenerante,
1: di una vacanza,
0: di un mese di riposo rigenerante.
1: Ecco, in questi casi, ad esempio con un lavoro di questo tipo, fattoria animale, che consiglio è, che suggerimento?
0: Però sono tante le cose da fare. Quello dei lavori un po' manuali, passivo rigenerante, la spa,
1: il massaggio. Comunque abbiamo anche tante voci, quindi sentiamo subito.
2: Sì. Una bella ricarica post pay.
1: No, questa
2: buongiorno
1: non vale.
2: Da Mario Coco da Catania.
0: Noi vi abbiamo chiesto quale tipo di ricarica vi servirebbe stamattina, ma per riprendervi dalla stanchezza, non per tirare su il vostro conto corrente.
1: Esattamente. Sentiamo un'altra voce, dai.
3: Ciao, sono Giuliana. Io avrei bisogno, per staccare, staccare la mente, di stare un mese alle Maldive. Allora dopo mi sistemo. Ciao RTL.
1: Qua è sognare un po' in grande, però sì. Angelo, noi stavamo parlando di quelle piccole cose che si possono fare quotidianamente.
0: Certo. Ancora, dai.
4: Buongiorno RTL, avrei bisogno di una bella ricarica nel conto corrente.
1: Pure tu,
4: riposo da Dio. Proprio benissimo. Buona giornata.
0: Ma parliamone. Sì. Cioè, siete sicuri che con il conto corrente carico poi ci si possa riposare quando si vuole, come si vuole, nel modo giusto?
1: Non è che magari con il conto corrente ricaricato si può concedersi un massaggio in più, una spa in più?
0: Non è che,
1: pensaci, un cinema in
0: non
1: più,
0: è che non aumentano le preoccupazioni?
1: Anche questo è vero, però. Dai, torniamo tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta.
8: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
9: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
14: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita, vacanza iniziata.
16: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snap e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
17: Ma siete già arrivati?
16: No, ma con Snap siamo già in vacanza. Prenota su snap.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
19: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
18: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
20: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
18: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
20: Questa è la via.
18: Dal 20 maggio al cinema.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
24: La spesa intelligente!
18: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: anche con l'alta marea.
1: È l'alta marea di Coez Frequentale, il 12:34, sempre RTL 102.5. E questo bellissimo giovedì 21 di maggio, mancano 10 giorni esatti a Power It's Estate al Centrale del Foro Italico a Roma, un sacco di ospiti straordinari. Il Centrale del Foro Italico è già sold out, però quest'anno avrete tantissime possibilità per seguire questa anteprima dell'estate, soprattutto seguendoci sul canale 36 della nostra radiovisione su RTL 102.5 Play, e ci sono tante belle sorprese legate proprio a quella serata. Intanto al 378 378 1025 stavamo cercando di capire qual è il rimedio che usate per ricaricarvi, perché vi abbiamo detto che a seconda dell'attività che svolgete, per ogni stanchezza c'è un tipo di riposo. Sentite qua.
2: Ciao RTL, buongiorno, sono Aurora. Io per ricaricarmi avrei bisogno di 2-3 giorni fuori in Toscana.
1: Bello.
2: In Val d'Orcia, e lo volevo fare per il 2 giugno, ma sto traslocando, cambiando casa, e sono una sarta nel pieno delle cerimonie, quindi nemmeno questa volta si va da nessuna parte.
1: Quindi niente ponte, niente ricarica. Un'altra voce, prego.
3: Buongiorno. RTL. Buongiorno. Una bella baita in montagna, la compagnia del cane, qualche bel libro da mangiare, e finché c'è prosecco c'è speranza.
1: Allora, però questo tipo di ricarica a cosa ti serve? Perché, cioè, tu che mestiere fai per avere bisogno di questo tipo di ricarica? Perché stavo pensando, stanchezza creativa? Forse. Stanchezza sociale? No, perché stai in mezzo alla gente. Volendo, allora, in montagna, una baita, buon cibo, sì, forse stanchezza sociale.

0: Eccolo qui il nostro Eddie Brock su RTL 102.5 con una bella novità. Io sto ascoltando le vostre voci e scopro che ognuno ha il suo sistema per ricaricarsi. Dicevamo poco fa, a ogni tipo di stanchezza ci vorrebbe il suo tipo di riposo e ci state raccontando come cercate di risolvere. E qualche volta diciamo che i ritmi della vita moderna, i casi della vita ci impediscono di ritagliarci del tempo per noi, perché poi in sostanza quello che ci servirebbe davvero è un po' di tempo per noi, perché è un bene molto molto prezioso. Abbiamo una voce da sentire, prego.
1: Come ricarica avrei bisogno di un sushi a tutti gli effetti, perché siamo alla seconda settimana di dieta più digiuno intermittente, l'ottima combo. E ora in pausa pranzo andrei a farmi un grande sushi. Il problema è che poi uno, sono le quantità, non finiamo più, e due, poi appunto mandiamo a quel paese la dieta, quindi direi che è meglio forse fermarsi un attimino a cercare un'altra ricarica, magari da RTL, dalle vostre canzoni.
0: E noi ti ringraziamo perché ci usi come ricarica sostitutiva del sushi, ma la mia domanda è: perché il sushi non è compreso nel digiuno intermittente, o ti è venuta voglia di sushi in un momento in cui dovresti stare a digiuno? Perché anche questa è una bella domanda, perché col digiuno intermittente si può comunque mangiare quello che si vuole, o comunque bisogna fare attenzione, sennò diventa veramente complicata la vita così.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
12: Ma la cultura assicurativa?
11: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
13: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
14: la mia spesa è velocissima,
15: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio.

0: it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: E Mick con Fabulous, quando è che ti senti Fabulous?
2: Dipende, quando non sono stanca sicuramente, quando mi rigenero, insomma, con tutte queste modalità antistanchezza che abbiamo elencato questa mattina.
1: Quindi anche quando ti prendi quell'oretta,
2: certo,
1: tutta per te,
2: in solitudine,
1: senza telefono, senza in silenzio, da sola.
2: Esatto, quando sono stanca, socialmente stanca, diciamo così.
1: Socialmente, ma è una delle stanchezze di cui abbiamo parlato. Sentite qua intanto.
3: Buongiorno RTL.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
3: Io per riprendere l'energia,
2: sì,
3: per riprendermi dallo stress, da tutto la vita quotidiana, mi servirebbe una bella ombra, sì, nelle mie montagne, nelle mie colline,
1: okay,
3: un bel barbecue,
1: bene,
3: un bel tagliere di affettati,
1: perfetto,
3: e una bella dama di verdicchio,
1: dama di...
3: vino verdicchio,
1: buono,
3: marchigiano,
1: famoso,
3: il migliore, e lì, tranquillo, tra la natura, animali,
2: che bello,
3: e via discorrendo, quella mi rigenererebbe. Buona giornata.
2: Ha ragione, insomma la natura ha un effetto veramente incredibile comunque su di noi, sul nostro organismo, sulla nostra mente.
1: È la versione bucolica del tuo isolamento.
2: Più o meno sì, è vero.
1: Ancora.
4: Ciao RTL.
2: Buongiorno.
4: La nostra ricarica sono i nostri clienti perché siamo tutto il giorno in negozio dalle 10 alle 19.30. E quindi i nostri clienti ci portano la ricarica, il caffè, il dolcetto e il loro sorriso. Grazie mille, buona giornata da Monica
5: e Anne, ciao!
1: Ciao ragazze!
2: Ciao, vedi
1: che a volte anche nei rapporti interpersonali, anche se lavorativi, ci si può ricaricare.
2: Certo. Beh, funziona così un po' anche da noi.
1: Fabio,
2: eh?
1: Ci sta un altro, si riesce, sì. Dai.
6: Eccomi qua, Giulia Verona.
1: Ciao Giulia.
2: Ciao.
6: La mia ricarica... 5 giorni fine giugno, Berlino, Guns N' Roses.
2: Sai che ricarica qui.
1: Svamos.
2: Grazie Giulia.
1: Allora, noi per ricaricarci, cara Jessica, anche se mancano 7 minuti all'una, abbiamo il tempo per un'altra canzone super.
2: Sì.
1: Senti qua.
7: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
8: La più bella musica di sempre.
7: Interagisce con te.
8: La più bella di sempre.
7: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Allora, visto che per noi è un prefestivo,
2: giovedì
1: per noi è come se fosse venerdì,
2: sì,
1: facciamo anche noi una piccola anticipazione del weekend e immaginiamo che siano le 18 di venerdì sera.
2: 18 di venerdì sera, sì.
1: Qui su RTL 102.5 arriva Massimo Alberti.
2: Certo, quindi è festa.
1: Sì.
2: Quindi sentiamoci, godiamoci questo
1: momento. Senti come va su il ritmo, sulle volume.
2: Mani, sì.
1: Sulle mani,
2: no,
1: su French di Cool and
2: Gang,
1: ci sta. Qui si può fare quello che si
2: allora
1: vuole.
2: Allora facciamolo, godiamoci questo millennium.
1: Fresh.

0: Cool and the Gang Fresh, un assaggio di 70, 80, 90 all'ora qui su RTL 102.5. Siamo arrivati alla fine.
1: Siamo arrivati alla fine, mannaggia. È finita anche la nostra settimana, caro
0: Angelo. È finita la nostra
1: Angelo.
0: Settimana, ci aspetta un weekend caldo.
1: Un weekend caldo, è arrivato finalmente. Il caldo finalmente, ci voleva un po' di sole.
0: Ci ritroviamo lunedì mattina.
1: Lunedì mattina, sempre puntuali dalle 11 alle 13, ovviamente con la nostra pala di Benedetto, sì, che salutiamo.
0: Sì. Hai programmi?
1: Programmi per il weekend? In realtà no, penso di studiare, approfondire insomma questo copione di Powerhits, perché brava, manca sempre meno.
0: Brava. Noi ringraziamo a vario titolo.
1: Chi abbiamo in regia stamattina?
0: Ricky Ristarco no.
1: Ricky no.
0: Gigi Resta.
1: Sì?
0: Fabio Romano sicuramente e Pio Ingegno
1: e Pio,
0: certamente.
1: Il nostro Pio, okay. Sì. Grazie ragazzi, grazie per il supporto continuo
0: e buon fine settimana a tutti. Grazie Jessica.
1: Grazie di Angelo Beguini.
0: E a distanza,
1: distanza
0: anche grazie
1: Paola, Paola di Benedetto.
0: Buon weekend a tutti. Ciao.
2: Salmo, 25 luglio. Lebowski Park torna ad Arzachena. RTL 102.5 ti invita a un concerto unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: RTL 102.5 Time.
1: Anche alla Dispoli, in provincia di Roma, alle 13.
2: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. Subito una notizia appena arrivata. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni critiche da qualche giorno. Avrebbe deciso di restare a casa, dove si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Originario di Sassuolo, Ruini ha compiuto 95 anni a febbraio. Ora la polemica sul trattamento inaccettabile riservato da Israele agli attivisti della flotta. Oggi a Fiumicino è rientrato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che ha parlato di violenza, anche di molestie. Allora sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: E partiamo proprio da qui, dal racconto drammatico delle ore nelle mani dell'esercito israeliano fatto al ritorno in Italia a Fiumicino dal deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie, hanno raccontato. E Carotenuto è andato anche oltre, ascoltiamo insieme le sue parole.
6: C'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani 60-70 anni che sono stati torturati.
5: Nel frattempo tutti i volontari italiani sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele, mentre si attendono delle misure del nostro governo nei confronti dell'esecutivo Netanyahu e si pensa anche a possibili sanzioni. La Procura di Roma acquisirà i video del ministro Ben-Gvir. A te.
4: Grazie Alberto. Emergono nuove ricostruzioni su quello che sarebbe successo alle Maldive, che ha portato alla morte.

0: sia successo. Secondo una prima ricostruzione, i nostri connazionali, ingannati dalla presenza di un banco di sabbia, sarebbero entrati dalla seconda camera della grotta in un cunicolo cieco e non verso l'uscita, perdendo l'orientamento e finendo l'ossigeno. L'analisi delle immagini delle telecamere che subindossavano il risultato delle autopsie sui cinque corpi dovrebbero dare maggiori certezze. Settimana prossima in ospedale a Gallarate, in provincia di Varese, si svolgerà il primo esame autoptico, quello sulla salma di Gianluca Benedetti. A te.
1: Giuseppe Sempio, padre di Andrea, accusato di aver ucciso Chiara Poggi a Garlasco poco fa al TG1, ha sostenuto l'innocenza del figlio. Noi siamo forti su questo, ha continuato. È stata una vigliaccata. La borsa di Milano in questo momento, FTSE MIB, meno 0,63%. Siamo al ciclismo, RTL 102.5 è radio partner del Giro d'Italia. Oggi 12esima tappa tra Imperia in Liguria e Novi Ligure in Piemonte, la patria di Girardengo. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
2: Tutto pronto qui a Imperia per la partenza della 12esima tappa, traguardo a Novi Ligure. Dopo 175 chilometri lungo il percorso ci sono due salite non molto impegnative, potrebbero essere il trampolino di lancio per un eventuale attacco, ma resta molto probabile l'arrivo in volata. A ranghi compatti non sono attesi scossoni in classifica generale, con il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Sul Giro oggi splende il sole, la corsa passerà anche da Stella, il paese di Sandro Pertini in provincia di Savona, e si arriverà nella terra dei campionissimi. Costante Girardengo era proprio di Novi Ligure. Castellania, il paese di Fausto Coppi, è a pochi chilometri dal traguardo. E dal Giro per il momento è tutto.
1: Grazie Paolo, ora per noi le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
3: Good afternoon. Here's the latest world news in English. Israel's far-right minister Ben-Gvir has sparked a diplomatic crisis by publishing highly sensitive video online showing Israeli security forces abusing international activists whose flotilla boats were detained while trying to sail to Gaza. Three activists were taken to hospital as a result of Israeli violence. Dozens of others were injured, according to lawyers representing the group. All have now been released. European state officials are meeting in Prague for the Global Sec Forum to discuss various issues, including security, energy, and NATO. To name a few, Elon Musk's SpaceX plans to go public in the U.S. The IPO is set to be the largest in Wall Street history. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Pomeriggio assolato su gran parte d'Italia, specie al centro-nord, pochi disturbi nuvolosi anche sui rilievi. Alla sud ancora un po' di variabilità, soprattutto sulla dorsale appenninica. Qualche locale piovasco in sconfinamento a Basso Lazio e a Calabria. Temperature in aumento, già quest'oggi le massime potranno toccare i 27-28 gradi al centro-nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Due le situazioni di rilievo: la 12 Roma Civitavecchia chiusa tra Torrimpietre e Cerveteri verso la statale Aurelia per un incidente con uscita a Torrimpietre e rientro a Cerveteri, e 6 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per lavori di ripristino verso Padova. In alternativa uscire a Bologna Interporto, percorrere la statale 64 Porrettana e rientrare a Ferrara Nord. È tutto, fate buon viaggio.
1: Ora Miseria e Nobiltà, grazie e buon pomeriggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con me.
8: Yeezy è Total Look. Tutto ciò che fa per noi. Scegli con me. Scegli Yeezy.

0: Miseria e nobiltà.
1: Mi piace tum, ha, ha. Mi ripiace tutto tum, ha, ha, ha. Sembra incredibile.
2: Ci siamo, buongiorno, giovedì 21 di maggio 2026.
0: Siamo
2: ma
0: già
2: oggi
0: fine
2: è tutto
0: maggio,
2: traspirato. A furia di dire nudo non vedo l'ora.
0: Ma si messo... vedono i capelli.
1: Conte nudo non vedo l'ora. Ma provocatori che
2: ma
1: lo
2: può venire
1: altro
2: in onda così, insomma, no, certi soggetti poi si imbattono.

0: visto che ha mostrato i tatuaggi nascosti? Perché non molti lo sanno, ma il Conte ha tanti tatuaggi.
1: Sì, qua c'ho tutta una specchiera barocca.
0: Specchiera barocca.
2: Buongiorno al Conte Calè, la nostra Princess of China, signorina Simpone e Virginia Chan.
0: E Diego Zappone.
2: Andiamo.

0: meglio.
1: Un suggerimento incredibile, perché sarebbe un mondo migliore se tutti facessimo meditazione.
2: Bravo.
1: E aspirassimo alla pace nel mondo.
2: Sì.
1: Perché oggi cos'è? Ce lo dice il nostro amico Tommy.
3: Con un vocale.
2: Dai, sentiamo.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno, miseria nobile.
2: Ciao,
4: buongiorno. Sono Tommy dalla Polonia. Caro Gabriele,
1: ti volevo
4: dire che oggi la giornata nazionale che riguarda anche lei. Oggi è la giornata nazionale della meditazione.
2: Oh, vedi,
4: buona
2: bravo.
4: Diretta, buona giornata a tutti.
2: Grazie Tommy, grazie. Che il Conte grazie. Pratica e io pratico e devo dire mi ha tanto aiutato,
1: certo.
2: Mi ha cambiato tante cose nella mia vita.
3: Allora, ci potete raccontare un po' la vostra routine della meditazione? Cioè, voi vi svegliate al mattino, qual è la prima cosa che fate?
2: Conte, vada lei che è saggio.
1: Prima un po' di... ristrutturazione, perché non...
3: No, ma a parte la ristrutturazione
1: sua. Le faccio capire, non si può andare davanti all'oggetto di culto appena alzato,
3: okay.
1: Col pigiama, no, ti metti una cosa comoda da casa e ti lavi almeno la faccia.
3: Un po' presentabile, un minimo.
2: È presente lo smart working, non è che puoi farlo in pigiama.
1: Esatto, uguale.
3: Okay.
1: È come se tu ti presentassi davanti al Buddha proprio,
3: certo.
1: Capito?
3: Sì. E
1: come se tu andassi in chiesa nel caso dei cattolici, non è che ci vai in pigiama in chiesa.
3: Il suo oggetto di culto dove si trova? Vicino al letto?
1: Vicino al letto, però sistemo tutto per benino, col massimo rispetto, e poi faccio la mia meditazione, le mie preghiere. Inizio con quella della giornata. Dopo iniziano i lavori grossi di ristrutturazione
2: estetica.
3: Ma poi metà giornata, fine giornata fa altre preghiere?
1: La sera, prima di cena, si rifà di nuovo meditazione.
2: Esatto, sì.
3: Due volte al giorno.
1: Due volte al giorno. Nel mio caso,
2: come il medico,
1: per non rischiare di farlo. Di farla troppo tardi, a volte la faccio addirittura prima di andare in palestra, quello della sera.
3: Ok, quindi pomeriggio.
1: Sei e mezza, sette.
2: Vabbè, certo, bene,

0: Non sono altro che.
1: Volevo essere un duro, Lucio Corsi, su RTL 105, Miseria e Nobiltà. È passato di tempo da quel Sanremo lì, eh?
2: Sì,
1: e poi è stato anche all'Eurovision, Lucio.
3: Quando era l'anno scorso?
1: Sì, no.
2: Non l'ultimo, il penultimo.
1: Esatto,
2: scusate.
1: Esatto, penultimo. Sì, sì, vero.
4: Al posto di Olli.
3: Esatto.
4: Giusto?
1: Esatto.
3: Allora, i cantanti però hanno un'annata in cui sono sempre presenti, poi magari spariscono un attimo, poi ricompaiono, da mettere in conto tutto.
4: Guardi che anche i cantanti sono in partita IVA, è difficile pure per loro.
1: E poi sono tanti, la musica è sempre di più, no? Non è come una volta che c'era il cantante.
3: C'è un'invasione di cantanti.
1: Uno solo, no?
3: Ma magari 10 famosissimi che facevano canzonissimi. Sì, ora sono 10.000.
1: Parliamo di Panariello, signorina Simpone.
4: Sì, perché dopo aver conquistato il pubblico con oltre 80 date nei teatri, dal 15 luglio Giorgio Panariello torna in scena con il suo spettacolo. E se domani nelle principali location estive, acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
1: Dai, Ticketone. Che tra poco parliamo ancora di meditazione. Sì, spieghiamo bene nel dettaglio anche il nostro significato.
3: Cominciano a fare anche gli spiritosi.
4: Come si fa?
1: Certo. E poi chiediamo ai nostri veri normal che rapporto hanno anche con questo mondo.
3: Certo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
9: Ovunque voi siate, sistemi c'è. E vi risponde, siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
10: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
9: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
11: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda, laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Una cittadina isolata.
15: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
14: Una terribile minaccia.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
18: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto, allaccia la libertà!
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
3: La spesa intelligente.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Miles Smith, nice to meet you. Piacere, piacere nostro,
1: piacere,
0: misera con te Galè, la signorina Chang e Whatsappone su RTL 105 13:33. Allora, il nostro amico Tommy dalla Polonia, che ci segue sempre e naturalmente ci scrive dalla Polonia.
1: Mm-hmm. E ci manda i vocali dalla Polonia.
0: Ci ha detto che oggi è la giornata nazionale della meditazione.
2: Noi abbiamo cercato.
0: E noi abbiamo cercato.
2: Ci esce che è il 21 di dicembre, la giornata mondiale della meditazione. Però fa niente.
1: Ma forse aspetta,
0: è in Polonia.
1: Forse in Polonia.
0: Magari in Polonia.
1: E
0: va
1: noi
0: bene
1: la prendiamo
0: uguale.
1: Per buona lo stesso, la prendiamo come pretesto,
0: sì.
1: Perché io e Diego la facciamo.
0: Ma certo.
1: Sta meditazione.
0: Certo, sì,
1: a
0: sì.
1: Me poi, fra l'altro, mi prendono anche per i fondelli. Dice Conte, pensi. Ah no, questo non c'entra. Poi abbiamo parlato anche dei chirurghi, delle robe,
0: sì,
1: perché raccontiamo
0: sì,
1: sempre
0: sì.
1: I fatti nostri.
0: Sì. No, no, allora dobbiamo fare un chiarimento.
1: Sì.
0: Allora, non è nulla di esoterico.
1: No, no, no.
0: Cioè, non è nulla di così tanto fuori dalle righe. Visto che ci sono molti stregoni che negli ultimi anni hanno un po' inflazionato questo termine.
1: No,
0: è semplicemente raccogliersi un po' nel proprio silenzio. Ognuno pratica a modo suo.
1: Sì,
0: chi recita il mantra, chi ascolta il respiro, anche perché noi siamo il respiro. Cioè, se noi non respiriamo, tra un secondo non ci siamo più.
1: Moriamo.
0: Quindi dobbiamo dare attenzione a questa risorsa fondamentale.
1: E quello si va più verso lo yoga, per esempio.
0: Anche sì.
1: Mentre
0: certo,
1: quando recita un mantra è proprio una filosofia di vita, una religione, diciamo, ma
0: esatto.
1: Serve per entrare maggiormente dentro di noi e esplorarci, no?
2: Sì.
1: Cercare di tirar fuori il meglio di noi anziché il peggio, come si vede di frequente in giro.
0: Sì,
1: no?
0: Ma è una questione scientifica, perché noi non siamo medici, però
1: no.
0: Se studiate un po' come funziona la mente è sempre in cerca di pensieri ossessivi, non puoi zittirla. Ecco, meditare aiuta a rallentare tutto questo correre.
2: Anche soprattutto non è una cosa per forza riferita a un dio, a un essere superiore.
0: No, certo.
2: Non per forza.
1: No, nel caso della meditazione, anzi, vai a cercare dentro di te la parte più profonda di te, non un dio al di fuori di te.
0: Un bel hit, eh?
1: Sì,

0: Bella novità quella del produttore Mace, che ha messo insieme Salmo e Colapesce in Cattive Abitudini, New Hit alle 13.38 su RTL 102.5.
1: Ma quante novità in questo periodo!
0: Bella invece l'abitudine di meditare, poi sentirete i benefici, ma non dobbiamo farlo per cercare qualcosa, perché
1: no,
0: arriverà tutto in maniera naturale, ci vuole tempo, un po' come l'attività fisica, eh?
2: Sì, non è hanno che oggi... già iniziato però a scriverci al 378-378-1025, dicono meditate, gente meditate, per me è fondamentale farlo, calma lo stress e fa vedere chiaramente sia se stessi che la natura che ci circonda.
0: Brava, bene, bene. Andiamo da Angelone. Angelone,
1: sentiamo.
0: Cosa dicono i
3: Conte, continuando il messaggio di ieri,
1: sì?
3: Del nostro anniversario mio, di Anna Maria e di Gregorio.
1: Ah!
3: Siamo ancora insieme. Gregorio è ancora mio marito.
1: Ma signora!
3: Ieri è rimasto col dubbio.
1: Ha ragione, perché avevamo chiuso.
3: Non ci lasceremo mai.
1: Ho capito, signora. Tanti auguri.
2: La faccia tua, Conte.
1: Perché avevamo chiuso la diretta, sì, ieri, sì, ricordate, dicendo che la signora ci chiedeva di fargli auguri a lei e Gregorio, senza dirci chi era Gregorio.
0: Chi era Gregorio?
1: Quindi noi eravamo rimasti con questo dubbio.
2: Vabbè,
1: ci ha dato una risposta.
0: Mentre meditiamo, è
1: lei ha dormito lo stesso, ma
0: Gregorio.
2: No, in realtà no, questa mattina mentre ho meditato me lo sono richiesto.
0: Vede?
2: Cioè, ecco, mi è sorto di nuovo il dubbio.
0: Angelone, c'è qualche Gregorio ancora?
1: Le cresce il naso.
4: Alessandro Misero, una piccola constatazione, mi sembra che la signorina si impone Chang ce l'abbia col partita IVA, ce l'ha con le tasse,
1: è un po'
4: sempre su col partita
2: IVA. C'è un po' il trauma, è un po' il trauma, è vero, è vero.
0: Mediti
2: paura
0: di più.
2: Paurina.
1: Ma siamo tutti a partita IVA, che problema c'è?
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
9: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
10: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
11: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona.

0: Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Post Malone, la sua Chemical in Miseria e Nobiltà, il nostro giovedì su RTL 102.5. Dunque.
1: Noi abbiamo vari tipi di ascoltatori, no?
0: Sì,
1: passiamo dal buon tempone che dice due meditazioni al giorno tolgono il chirurgo di torno.
0: Bravo, è vero.
1: Può essere che comunque.
2: Il chirurgo,
1: no, ma guardate. Spesso parliamo di chirurghi.
0: Prendetela con le pinze, ma rallentando il sistema cardiocircolatorio si invecchia meno.
2: Bravo. Sì, ma è inutile che lei dice così, perché il Conte pensa di scamparsela, soprattutto dalla questione operazione alle gambe.
1: Mi sono reso conto benissimo che dovrò operarmi. State tranquilli, stiamo solo cercando il chirurgo giusto.
0: Ma guardate,
1: faccio l'appello. Voglio addirittura
0: casting. Guardate che pelle che ha il Conte.
1: Voglio fare addirittura il bilaterale. Pensi che come sono coraggioso io.
0: Come lettera ambulante.
1: Tutti e due insieme.
0: Il
1: non i festini bilaterali, ma
2: l'operazione
1: bilaterale.
0: Quindi Conte, qualcuno veramente entrerà tra le sue gambe.
1: Per forza di cose, ma
2: dai,
1: più,
2: Diego.
1: Ma molte persone presumo per,
0: ma il signor Vicari non è
1: per
0: geloso.
1: Fare un lavoro del genere. Lasci
2: molte
1: fuori
2: persone.
1: Lasci stare un attimo, signor Vicari, che se lo sbaglia faccia la regia. Sì,
0: schiaccia un altro tasto.
1: Schiaccia il tasto sbagliato.
2: Ecco,
1: allora,
2: poi
1: mi hanno anche scritto a proposito di chirurghi, odontotecnici,
2: odontoiatri,
1: di tutto e di più. Conte, pensi che a me mi si è svitato un dente per ben 3 volte in un mese? Che non
2: scusi,
1: c'entra
2: ma cosa
1: nulla.
2: C'entra?
1: Avranno visto il mio posto stamattina che stavo andando a fare un controllo dal dentista.
0: Ah, vede, certo. Non si è svitato niente. Allora.
1: Non si butta niente. Devo ancora farli. Gli impianti.
2: Ma
1: mai
2: gli esami
1: fatto
2: del
1: uno.
2: Sangue invece li ha fatti così per metterceli dentro anche quelli.
1: Ora le chiedo a lei che esami deve fare.
0: Ecco.

0: Guns N' Roses, Don't Cry, in fondo alla prima ora di Misera Nobiltà.
1: No,
2: ci sarebbe a volte da piangere.
0: Ha ragione, fa anche bene sfogarsi.
1: Invece, meditando,
2: è brava,
0: brava.
1: Ecco, ma se tiriamo invece fuori le nostre emozioni.
2: Ma se invece di vivere di rendita su di noi, perché che lo facciamo? Perché non lo fa anche lei?
0: Anche lei?
2: Biondina dagli occhi azzurri.
1: Allora, vi devo dire la verità, a me servirebbe fare un po' di meditazione, un po' di yoga, un po', no?
2: Non solo.
1: Riequilibrare tutti i miei
2: non solo, ma
1: karma.
2: Avendo origini orientali cinesi, lei sarebbe la più adatta, voglio dire, fa proprio parte del suo DNA, del suo karma.
1: Mi impegnerò di più.
0: Sì? Segnale orario,
2: Anche a Sirone, in provincia di Lecco, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 21 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura la seconda inchiesta sull'omicidio di Garlasco, il padre di Andrea Sempio, Giuseppe. Poco fa il TG1 è tornato a difendere con veemenza il figlio. Ascoltiamolo.
5: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene. Solo l'innocenza di mio figlio, che non c'entra niente. E ripeto, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata. Non c'entra niente, mio figlio. Niente c'entra.
6: Una
5: è assolutamente innocente.
6: Una vigliaccata di chi?
5: Non lo posso sapere, lo dico io così.
4: Cambiamo argomento. Segnali preoccupanti sono arrivati nelle ultime ore sull'ipotesi di un'operazione militare degli Stati Uniti nei confronti di Cuba. Massimiliano Mantiloni.
7: Mentre a Miami l'amministrazione Trump annunciava l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raúl Castro, le forze armate inviavano nel mare dei Caraibi la portaerei Nimitz, una delle più grandi al mondo a propulsione nucleare, una notizia che coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione americana contro Cuba e con l'accusa verso l'ex leader 94enne di omicidio e cospirazione per uccidere statunitensi, una forza inviata nel Mar dei Caraibi che sembra voler mandare un messaggio chiaro all'ex presidente cubano, incriminato da Washington per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 96, quando morirono quattro statunitensi. Al momento però non sarebbe previsto un attacco imminente, l'amministrazione intende usare la Nimitz e i suoi caccia come una leva di forza, non come piattaforma per un'operazione militare. Washington aveva già inviato un'altra portaerei, la Ford, nei Caraibi per supportare l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Maduro lo scorso 3 gennaio.
4: Perquisizioni nelle ultime ore a Roma, Milano, Brescia, Napoli, Cortina d'Ampezzo nell'inchiesta per turbata libertà di gara d'appalto sui lavori della cabinovia di Cortina che avrebbe dovuto essere operativa per l'inizio delle scorse Olimpiadi invernali. Le persone formalmente indagate nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Belluno sono tre, una delle quali è

Fabio Massimo Saldini, lo riferisce il procuratore capo Massimo De Bortoli. Allo stato attuale non è ancora prevista una loro convocazione. Lo sport, il ciclismo, oggi la

0: Pedro Lopez, il vantaggio sul gruppo è di 1 minuto e 43 secondi. Come detto, la corsa arriva a Novi Ligure, la terra dei campionissimi Girardengo, ma anche Coppi, che era di Castellania, a pochi chilometri dal traguardo. Ci sono un paio di salite non impossibili e quindi non è da escludere un arrivo in volata. Ed è tutto.
1: Grazie, ci ricollegheremo nelle prossime edizioni. È tutto anche dalla redazione. C'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 12 Roma-Civitavecchia, tratto Rimpietra e Cerveteri verso Civitavecchia, tratto chiuso per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare l'803-111. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
5: Caffè Toraldo. Un caffè.
6: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
7: Oh, no! Ti ha ascoltato perché oggi è tutto traforato e traspirato per chi ci segue al 36 del televisore.
8: Sigla. Sei miserie nobiltà.
9: Mamma mia, fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino. Piccolo!
7: Siamo noi gli amici di Miserie Nobiltà su RTL 105 nel giovedì 21 di maggio alle 14:05 minuti. Oggi chiacchieriamo di meditazione perché uno dei fedelissimi ascoltatori dei nostri Very Normal, Tommy dalla Polonia, ha detto che è la giornata nazionale
10: della meditazione.
7: Esatto. Noi condividiamo con voi questa attività, no? Se la praticate, come, che cosa vi ha lasciato, volete provare, sperimentare. Tra poco vi dico cosa faccio io, visto che prima ha detto il Conte. Da quando ho iniziato questo, come dire, no? Questo rito,
10: percorso.
7: Sono cambiate tante cose, ma è vero, è vero. Bene, dai, vi aspettiamo con i vostri messaggi vocali al 378 378 125. Andiamo al mio paese o al suo, Conte?
10: Dove vuole? Al nostro.

0: Misera nobiltà, Conte la farebbe un po' di meditazione con Lenny lì accanto a lui?
1: Ma non è il mio tipo, tutte le volte me lo chiede. Beh,
2: meditazione,
1: ma
3: meditazione, Conte, non meditazione.
1: Meditazione si fa con tutti, cosa c'entra? Però siccome vi conosco, mascherine, voglio dire, intendevate dire
0: sì, perché
1: altro,
0: magari Lenny le
1: ma
0: dice.
1: Ma siccome le nostre colleghe sono sempre lì a sbavare, questo Lenny Kravitz, ogni volta che lo passiamo, che ci sembra,
0: lei non
1: sembra
0: piace.
1: Non è il mio genere,
0: ma se,
1: punto.
0: Se Lenny le dovesse dire,
1: vabbè,
0: Conte,
1: give me, fare un sacrificio,
0: give me your hands on my grattugia.
1: Se devo
2: sentite,
1: fare
2: possiamo smettere di parlare di Lenny Kravitz
1: e
2: adesso?
1: E di sciocchezze.
2: Esatto, parliamo di meditazione. Oh, innanzitutto, come si inizia a fare meditazione?
0: Brava.
2: Secondo me nell'era dei social è anche un pochino più facile, perché ci sono tante meditazioni guidate che si possono trovare,
1: sì,
2: magari per iniziare.
1: Ma allora, ci sono anche mantra su internet.
2: Sì. Esatto.
1: Che
0: intanto
1: supporto,
0: ci vuole un po' di disciplina, perché nel momento in cui ci si rilassa la mente aumenta il flusso dei pensieri. Sì. Ed è facile dire, vabbè, ma sto perdendo tempo, vado a mettere qualcosa sul fuoco, vado a chiamare l'amico, vado a riempire quel silenzio con qualcosa di esterno a noi.
1: Era arrivato un vocale che non abbiamo mandato, di una tipa un po' ironicamente che diceva: avevo iniziato a fare meditazione, poi mi era venuto in testa di far fuori due o tre persone e ho pensato di smettere
2: non
1: subito.
2: Non so se quella sia meditazione,
1: perché ha un fondo di verità, ce l'ha, che quando mediti c'è un flusso di pensieri incontrollabile.
0: È da lì.
1: Più devi cercare di concentrarti e di annullare i pensieri, più te ne vengono.
4: Cos'è normale? Ho un'allucinazione,

0: Katy Perry, la sua roar.
1: No,
0: Conte, me lo faccia
1: dire
0: lei.
1: Chi somiglia?
0: A me ricorda un po' la Emily Blunt, l'attrice, la Katy Perry.
2: La del Diavolo Veste Prada, presente.
0: Questa, Conte, guarda
1: sì,
0: qua.
1: Sì, sì, ho capito, Sì.
0: Dai, un po' la ricorda, sì. L'orecchio, l'orecchio.
1: Me la devo immaginare mora.
0: Conte!
1: Cosa urla? Ma è impazzito oggi, ma è isterico, ma cos'ha?
2: Basta, sentiamo dei vocali.
1: Voglio sentire il vocale, voglio sentire la voce degli altri.
2: Che fatica.
1: Senta. Meno male faccio
3: il giorno, insomma. Se non sei buddista, è meglio che vai a farti vedere da uno bravo.
0: No!
1: Ma in senta, spiritosone, siamo buddisti, perché lo facciamo due volte al giorno? Poi di uno bravo ne abbiamo bisogno tutti quanti, anche lei che ci ha mandato un
0: bravo, bravo.
1: Sinceramente.
0: Ne abbiamo un altro, Angelone.
4: Sapete dove trovo io il tempo per meditare? A funghi nel bosco. Quando vado a funghi, sono tranquillo, mi rilasso. Bravo. Poi in questo periodo, visto che i funghi non ci sono, vado lo stesso nel bosco e va bene uguale. Va ciao bene, Francesca. Uguale.
2: A fare una camminata.
1: No, ma come le suorine, un funghetto tra la la, due funghi.
0: Ma è andato mai a funghi
1: la
0: con te?
1: Da ragazzo andavo, stavo sulla femmina.
2: Ma altri tipi di funghi.
1: No, no, i funghi.

0: 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
11: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
12: Amore, mi racconti una storia?
13: Va bene, dai.
14: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
17: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
18: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
19: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
18: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
19: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.

0: Liar Liar, anche Chris Cab in Miseria e Nobiltà nel nostro giovedì su RTL 102.5 alle 14.32. Cari, arrivato il consueto appuntamento con il collegamento del Giro d'Italia, 12esima tappa dal Museo dei Campionissimi a Novi Ligure, la nostra Valentina Iannicelli. Ciao Vale, ben ritrovata.
1: Buon pomeriggio. Buongiorno. Buon pomeriggio amici miei, che bello avervi qua e introdurvi questo spazio meraviglioso, sicuramente per chi ama il ciclismo questo è un luogo sacro, diciamo,
2: certo.
1: Il tempio, esattamente, perché insomma, come per chi ci segue in radiovisione alle mie spalle potrà vedere tutta una serie

0: di biciclette anche antichissime, ma quando sono oggetti meravigliosi, ci sono storie meravigliose,
1: c'è anche quella
0: perché
1: del conte.
0: I nostri esatto, probabilmente quella del 1800 del conte
2: la mia, quella di legno che si vede
1: lì,
2: esatto,
1: prima quella del conte.
0: Deve essere questa qui,
1: guarda se ci sono 2G,
0: ma poi la restituiamo, ma è già appena una...
3: come ci viene in radio,
2: Vale, esatto. Com'è del 1800 e
0: del 1816,
2: insomma, la ricordo,
0: la sua, sì, esatto, infatti,
2: ci andava alle elementari con quella
0: esattamente, no, però vi sto dicendo che qui ci sono delle storie meravigliose, perché da queste parti sono nati grandi campioni, è nato Fausto Coppi non lontano, certo, da qui, e quindi insomma ci sono, oltre che oggetti, veramente storie meravigliose. E allora, a tal proposito, ho pensato di introdurvi un ospite. Eccolo qua.
4: Eccolo.
1: Paolo
2: Uno di famiglia.
0: Qui,
1: Ciao, ciao ragazzi, Paolo, ben trovato. Ciao.
4: Allora, è bellissimo essere qui perché appunto ci sono queste bici storiche, appunto, poi avete visto anche il velocipede, quello con un ruotone grande davanti.
2: Bellissimo.
4: Ma poi qui ci sono biciclette storiche usate da ciclisti importanti in occasione di gare particolarmente gloriose. Magliette, ci sono dei video che ripropongono le immagini delle corse più storiche, ci sono le prime pagine dei giornali e soprattutto, come diceva Valentina, ci sono le storie. Perché questo si chiama il Museo dei Campionissimi perché Novi Ligure accomuna due grandi nomi: Costante Girardengo, campione degli anni 20 e 30 del secolo scorso, e Fausto Coppi, il campionissimo che insomma tutti conoscono, che è nato a Castellania, che è a pochi chilometri da qui. Però Fausto Coppi non soltanto è stato forse il ciclista più grande di tutti i tempi, è stato il ciclista che ha avuto un amante, un figlio fuori dal matrimonio, la Dama Bianca, di cui parlava tutto il paese.
2: È
4: un ragazzo, diremmo oggi, che muore a 41 anni appena finito di correre perché va a fare una battuta di caccia in Africa, contrae la malaria, la sottovalutano inizialmente e non ce la fa. Dall'altra parte c'è Costante Girardengo, la cui storia peraltro è stata cantata nella canzone di Francesco De Gregori, Il bandito e il campione. Lui
2: famosa.
4: È amico d'infanzia di Sante Pollastri. Tutte e due vanno forte in bici, solo che Girardengo va forte in bici per vincere le gare. Sante Pollastri va forte in bici per fare le rapine e le sparatorie perché è un bandito. E a un certo punto viene fermato dalla polizia dopo tanto tanto tempo perché viene tradito dalla sua vecchia passione per il ciclismo. Lui va a vedere all'arrivo di una corsa il suo vecchio amico Costante Girardengo e lì viene fermato dalla polizia, quindi quella passione gli costa veramente cara.
2: No.
4: Ecco, sono storie veramente tanto tanto affascinanti che oggi fanno da contorno a questa tappa che è partita da Imperia ma arriva qui, a proprio a Novi Ligure. Hanno fatto il quartier generale di oggi, l'hanno fatto in questo Museo dei Campioni.
2: Però Paolo, scusate,
0: che doveva essere lui a raccontarvi queste storie.
2: Certo, è stato bravissimo, ma quando ha detto Sante Pollastri il povero Diego ha cambiato espressione, pensava
1: tutt'altro.
2: Non che farà la
1: storia. È bello però riportarla alla luce. Bravissimi e complimenti come sempre.
2: Paolo,
1: grazie.
2: Ma c'è uscito il sole a Novi Ligure?
3: Ma
2: perché
3: visto, sono bruciati
4: questi giorni, sì, perché poi due giorni di sole al Giro d'Italia mi sono subito scottato.
2: No, ma c'ha il viso dello stesso colore della maglietta, fucsia.
0: Abbiamo colori diversi, mi sa,
2: Esatto.
0: Lei è
2: più
1: protetto. Ma quello è l'effetto dell'anduia,
0: esatto,
1: fa così, è piccante. Grazie, ragazzi, complimenti.
2: Grazie,
1: Paolo Pacchioni per il Giro d'Italia. New It, Summer Funk.

0: Summer Funk.
1: Summer Funk.
2: Francesco Gabbani, New Hit, 14:39, Miseria Nobiltà.
1: Chiamiamogli. Ma subito, dai, ma subito, sì, dai, dei dai. Vocaloni Angelone,
3: li abbiamo, eh. Io faccio tanta meditazione, ma poi esco, combatto con la gente. E mi infregno tutti i giorni.
1: No, c'è bisogno di altra
2: meditazione. Vabbè, ma ci stai, e poi dopo ragione, riequilibria con una nuova meditazione.
1: Io anche se la mattina ho pregato bene, ho fatto meditazione, poi esco in mezzo al traffico.
2: Vabbè, ma
1: trovi
2: normale,
1: il solito caso umano, due.
4: Sì, ma deve anche un po', no, utilizzare
2: sì,
4: ciò
2: brava.
1: Che coraggio, medita, lei è peggio di me in macchina.
5: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
7: Ah, sarà più di un anno.
8: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
9: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente.
11: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
13: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
14: Ma siete già arrivati?
13: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
15: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con Powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
16: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
17: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
18: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
19: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
20: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Piove in discoteca, lo sapevate? Come diceva Tommy?
1: Se è all'aperto, certo che piove anche in discoteca.
2: Se c'è qualche buco nel soffitto.
0: Al chiuso poi non si può stare con l'ombrello aperto, porta esatto. Sfortuna.
2: No, no, assolutamente.
0: Tiri con l'ombrello in alto così.
1: Vogliamo chiamare il vocale?
0: Dai che ce n'è ancora uno, vero Angelone? Sentiamo, sentiamo.
3: Conte! Ci picchia. Ecco. Solo un'informazione.
1: Sì,
3: ma quando si è seduti sul trono della propria casa,
1: del tuono,
3: lì è concentrazione o è sempre meditazione?
0: Lo dica. Lo dica Conte.
1: No, è tutte e due, concentrazione che sfocia nella meditazione.
0: Ma
1: poi
0: lei va con lo smartphone?
1: No,
0: no,
1: no, no, pensi, no, no, mai.
0: Vede.
1: Proprio io sul trono del tuono ci sto pochissimo.
2: Anche
1: il minimo
2: perché
1: indispensabile.
2: Esatto, certo, se
0: è poco
2: vai
0: nobile
2: sul trono del tuono col telefono, ci stai molto più tempo.
1: Esatto.
2: E poi, come sempre, puliteli sti telefoni, perché veramente li portate sul trono del tuono e poi ve li portate in giro.
0: Mica li butto dentro.
2: Poi, ho capito, poi le da scorie
1: lì,
2: comunque
1: poi
2: vanno nella
1: lì appoggi sul piano cottura.
0: Vabbè, ciao.
1: Vai lì a farti un tè, capito?
0: Blanco Elisa, li ascoltiamo con ricordo. Eccoli!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Abbiamo anche degli auguri da fare.
3: Sì, certo, Tonino da Ispica, che oggi è il suo compleanno.
2: Oh, dice,
3: lo sta festeggiando da solo, ma è insieme a noi, caro.
4: Ma
3: ci segue sempre.
2: Certo,
3: Buon compleanno, tanti auguri, caro.
2: Tanti auguri, noi andiamo al nostro millennium. Sì. In questo giovedì 21 maggio, Bob Marley, lo ritroviamo con la sua I Shot the Sheriff.

0: E sei I Shot the Sheriff. Bob Marley, il nostro millennium che chiude le due ore di Miseria Nobiltà in questo giovedì su RTL 102.5.
1: Fatemi anche ringraziare Mila, Paolo, tutti quelli che si sono attivati per darmi dei consigli sui chirurghi eventuali.
0: Grande, grazie, carinissimi. L'amano.
1: Ma ho già un chirurgo meraviglioso che si sta occupando di me.
0: Lo
1: per
0: dica,
1: trovarmi
0: lo dica.
1: Il collega giusto. Ciao, ecco. Enzo, grazie.
2: Salutiamolo, salutiamolo.
0: Bene, grazie alla nostra regia Anthony Loponte, Fabione Romano, Angelone Vicari. Grazie, Conte Galè.
1: Grazie a lei di esistere, anche
0: signorina
1: a Virginia
0: Simpone,
1: Chang.
0: Princess of China. A domani,
2: a domani. Ciao.
0: Baci che...
2: Anche a Bolsena, in provincia di Viterbo, sono le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 21 maggio, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito il caso diplomatico che sta dividendo Italia ed Israele, quello, come saprete, legato al ministro di Tel Aviv Ben Gvir. Andiamo da Alberto Ciapparoni per le ultime novità su questa vicenda. Te, Alberto.
5: Eh sì, Max, l'Italia ha chiesto ufficialmente all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani su X. Tutto quando tutti i volontari italiani sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele, ma sono già rientrati nel nostro paese il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che arrivati allo scalo di Fiumicino hanno fatto un racconto drammatico delle ore nelle mani dell'esercito israeliano: picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie, donne colpite, anziani torturati e anche, a detta di Carotenuto, violenze sessuali e molestie sulle donne. La Procura di Roma nel frattempo ha comunicato che acquisirà i video del ministro israeliano e sentirà gli attivisti fermati dalle autorità di Tel Aviv. A te.
4: Grazie Alberto Ciapparoni. Passiamo alle seconde indagini sull'omicidio di Chiara Poggia Carlasco. Il TG1 di Ora di Pranzo oggi ha mandato in onda un'intervista al padre di Andrea Sempio, Giuseppe, che ha difeso ancora una volta il figlio. Ascoltiamolo.
6: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me. Non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. E poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
4: L'economia, un aggiornamento dalla Borsa di Milano. In questo momento a Piazza Affari l'indice FTSE MIB perde lo 0,44%. Infine lo sport con il Giro d'Italia di ciclismo, di cui RTL 102.5 Radio Partner. In corso oggi la 12ª tappa con arrivo a Novi Ligure in Piemonte. Torniamo a collegarci in diretta con il nostro inviato Paolo Pacchioni. A te, Paolo.
7: Buon pomeriggio, mancano 96 km alla conclusione. Tra poco i corridori lasceranno la Liguria e la costa, entreranno verso il Piemonte, non prima di essere passati da Stella, che è il paese in provincia di Savona di cui era originario Sandro Pertini. Ci sono sempre i 5 di prima al comando: gli italiani Tarozzi e Bais, il belga Jens, l'olandese Van der Lee e lo spagnolo Pedro Lopez. Ma c'è Bagar in testa al gruppo, infatti il loro vantaggio è notevolmente diminuito. Adesso hanno 43 secondi di margine.

0: Torrimpietra e Cerveteri verso Civitavecchia, tratto chiuso e 2 chilometri di coda per incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Buon viaggio.
1: A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Cinque minuti, giovedì 21 di maggio 2026, ben ritrovati, un buon pomeriggio a tutti, insieme per le prossime due ore, come sempre in questo appuntamento che il mondo ci invidia, che si chiama The Flight, con un conduttore che il mondo ci invidia, che presto vedrete sul palco per il Power Hits Estate. Sono onorata di avere al mio fianco, quasi, non proprio al fianco,
5: più o meno,
4: a breve distanza.
5: Ma io ho i fianchi larghi ormai.
4: Matteo Campese.
5: Signore e signori, la conduttrice che il mondo non sa di meritare e merita invece.
4: Che non conosce neanche il mondo.
5: Non è vero. La ZAC. Buon pomeriggio amici, anche a voi in Radiovisione 36 del digitale terrestre. Bentrovati, un piacere ritrovarsi qui anche in questo pomeriggio, due belle ore da trascorrere insieme ad ascoltare un po' di musica e anche a dissertarci sopra.
4: Mi piace.
5: Facciamo delle dissertazioni.
4: Noi non dissertiamo, però
5: questa è l'ora del dissert, d'altronde.
4: Beh, sì, ci starebbe un gelatino,
5: qualcosina. Sì, un Harry Styles, che dici?
4: Ma sempre bene. American Girls.

0: non è mai... Vedi come cambiano anche le parole in funzione delle generazioni. Per quelle nuove, per la Gen Z, Tango è la canzone di Tananai. Per quella mia, che era forse un pelo prima, è il pallone, quello rotondo, quello che quando lo calciavi faceva un rumore strano. E il tango prima ancora era il tango, il ballo, insomma, cambiano le cose. Non ti ricordi?
1: No.
0: Era quel pallone che aveva le fattezze dei mondiali degli anni Ottanta, per capirci. Quindi un pallone che aveva un sapore un po' vintage, ma era plasticone.
1: Come... E si chiamava tango?
0: Tango. E tiravi dei controbalzi che finivano, guarda, a polle natrocchia.
1: Non lo tengo.
0: Non lo tengo il tango?
1: No. 15-13 minuti, c'è Olivia Dean.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

Sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccidere la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Giovanotti con le canzoni su RTL 102.5. Le canzoni, quando nascono poi da collaborazioni particolarmente fortunate, no, hanno sicuramente un grande successo, tipo che domani esce il duetto con Alfa.
1: Ah, giusto.
0: Di Giovanotti.
1: Vero, vero, vero. Che di recente ha duettato con Frankie Energy per la nuova versione di Pedala. Beh, Lorenzo, insomma, ha fatto
0: Giovanotti
1: sempre...
0: Giovanotti è uno che...
1: Si presta.
0: Sì, sì, si presta perché è ispirato, poi è una persona di grande cuore, ha scritto delle parole bellissime, tra l'altro, riguardo ad Alfa, e Alfa ha detto: guarda, sono onorato, grazie veramente.
1: Fermi, prendo l'offerta, ringrazio il dottore.
0: Incarto e porto a casa.
1: Porto a casa.
0: A tra poco.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
8: Ah, sarà... più di un anno.
9: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
18: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
19: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
20: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti.

0: Sono 4-5 anni che il mondo spera che ci ripensino, ma per il momento non c'è traccia. Daft Punk, Get Lucky su RTL 102.5. Quello che si sa è che Thomas Bangalter, che è uno dei due sostanzialmente, dei due col casco.
1: Sì, quale dei due adesso?
0: Adesso difficile. Dipende dal motorino, perché si lega al colore del casco. Ha annunciato un progetto solista che è una partitura per un balletto. Quindi una cosa molto diversa, diciamo, da quella che avete sentito, anche se poi qua sopra ci ballavi alla grande. Quella che sta per fare è per ballerini professionisti
1: tutti sulle punte, sì, calzamaglie,
0: coreografati.
1: C'erano anche Pharrell e Nile Rodgers,
0: che salutiamo
1: sempre. Salutiamo caramente, perché insomma, bella gente.

0: Jenny California Red Hot Chili Peppers.
1: Anche ne abbiamo fatto danni.
0: Sì, danni, non danni.
1: Danni California.
0: Danni California, perché sì, non si può non fare l'air guitar su certi assoli così del signor Frusciante, che forza. Salutiamo.
1: Ma sì, sempre.
0: Sempre. Salutiamo tutti. Anzi, salutiamo un ascoltatore che ci spiegava il tango,
1: sì,
0: che era il pallone dei mondiali di calcio della Spagna.
1: Spagna 82.
0: Okay.
1: Spagna, quelli vinti dall'Italia, peraltro.
0: Okay.
1: Per questo poi sono diventati anche così famosi dalle nostre parti. Perché, capito, prendi il simbolo.
0: E quindi era, si chiamava tango.
1: Si chiamava tango, sì, sì. Potevi ballare o calciarlo.
0: Sono un insetto.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Quante cose al mondo.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte filati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate.

0: prenotate su campigliodolomiti.it.
1: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
2: Ma siete già arrivati?
1: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
3: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.

0: Anche lei di prossimo passaggio in Italia a fine maggio, Lola Young con Messi su RTL 102.5 alle 15.52 in The Flight. Bisogna dirlo, lei è una delle belle scoperte di quest'ultimo periodo musicale.
1: Sì, ha avuto un momento così di crisi, un momento in cui si è dovuta fermare, però adesso è pronta a tornare. Ne parlavamo, che l'abbiamo evocata oggi, perché nella Social TV la stavamo proprio nominando, visto che domani esce il nuovo singolo From Down Here.
0: All right. Sempre con il suo accento squisitamente londinese.
1: Meraviglioso, meraviglioso.
0: I'm too messy.
1: Messy.
0: Sì, a proposito di accenti londinesi, secondo me dovremmo affrontare anche l'argomento Youngblood Machine Gun Kelly.
1: Proprio dobbiamo, ma intanto settimana prossima esce l'album di Sal Da Vinci.

0: Yo gorgeous, sei stupendo, stupenda.
1: Stavo aspettando per sentirlo.
0: Gorgeous.
1: Gorgeous.
0: Gorgeous. Gorgeous. Absolutely gorgeous.
1: Oh.
0: Che è proprio quello che ha detto Machine Gun Kelly a Youngblood, proprio. Yo gorgeous.
1: Come no?
0: Mamma mia, ragazzi. No.
1: Cosa, cioè, adesso possiamo riassumere perché ha detto veramente delle cose pesantissime.
0: Pesanti, pesanti.
1: Perché Youngblood ha voluto annullare il suo tour, perché insomma non...
0: Alcuni concerti.
1: Alcuni concerti. Alcuni concerti, sì. Concerti, sì. E quello subito è andato giù pesante.
0: Ma erano molto amici, ma tanto amici loro, eh. Però si vede che qualche cosa si è ingrinato e allora gli è rimasto un po' gastreto.
1: Non è più gorgeous.
0: Non è più gorgeous, il Papa Gorgeous adesso è diventato. Giornale orario e torniamo. Anche a Cossombrato, in provincia di Asti, sono le ore 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 21 maggio, buon pomeriggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura torniamo ad occuparci della guerra tra Russia ed Ucraina, le ultimissime novità anche sugli attacchi sul campo da Alberto Ciapparoni. Ancora buon pomeriggio anche a te.
4: E ancora buon pomeriggio Max. Dunque, le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Agenzia di Intelligence e Sicurezza Interna della Federazione Russa nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Inoltre è stato distrutto anche un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, che ha anche postato un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha aggiunto. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Le sanzioni a medio e lungo termine imposte dall'Ucraina continueranno a funzionare, ha infine concluso, facendo riferimento pure ai recenti attacchi appunto delle forze armate di Kiev. Tutto quando il Cremlino afferma che la Cina è pronta a impegnarsi per la pace in Ucraina e mentre il cancelliere tedesco Merz ha proposto all'Unione Europea lo status speciale per Kiev, proposta su cui si sta riflettendo anche a Palazzo Chigi. A te.
3: Grazie Alberto Ciapparoni. Restiamo all'estero perché di nuovo alta la tensione tra Stati Uniti e Cuba. Washington, dopo aver incriminato Raul Castro, ha schierato la portaerei Nimitz nei Caraibi. Le stesse pressioni per operazioni militari statunitensi furono decise contro il Venezuela e portarono, lo ricorderete, nel gennaio scorso la cattura del presidente Nicolas Maduro. Intanto la Russia ha condannato ogni minaccia americana contro Cuba. Cambiamo argomento, parliamo di economia. In questo momento a Piazza Affari l'indice FTSE MIB in borsa a Milano ha ridotto le perdite, cede lo 0,24%. Chiudiamo con lo sport e con il ciclismo. Al Giro d'Italia oggi è il giorno della 12ª tappa, il traguardo è a Novi Ligure in Piemonte. Sta seguendo questa frazione per noi il nostro inviato Paolo Pacchioni. A te Paolo.
5: Buon pomeriggio, mancano 55 km alla conclusione, il gruppo è tornato compatto, siamo alle prime rampe della salita al Brick Berton, dopo lo scollinamento mancheranno ancora 50 km, i velocisti che ora arrancano in coda al gruppo potrebbero rientrare per un arrivo in volata, siamo su uno stradone in zona industriale alla periferia di Novi Ligure, in centro a 2 km da qui c'è il Museo dei Campionissimi dedicato ai due idoli locali, Coppi e Girardengo, ma anche al resto della storia del ciclismo. Intanto qui sul traguardo è arrivata la carovana pubblicitaria con tutto il suo bagaglio di musica e colori. 55 km all'arrivo, gruppo compatto, lì nello studio.
3: Grazie Paolo Pacchioni, abbiamo terminato, c'è il traffico in Via Radio.
2: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per veicolo in panne segnaliamo 7 km di coda tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova, 1 km di coda per incidente tra Arcoveggio e Altedo verso Padova. L'incidente

0: velocità. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
4: Il novellino è Campiello.
5: Il novellino!
6: Cinque minuti dopo le 16, buon giovedì 21 di maggio 2026, pomeriggio, seconda ora di The Flight che si apre in questo momento con la Zacca e Matteo Campese, con voi fino alle 17.
7: E naturalmente potete seguirci anche su Twitch, su TikTok, sulla social TV dove trovate, lo spiego per la signora Gioconda che mi ha dato un vocale.
6: Signora Gioconda?
7: Gioconda, wow. C'è scritto. Un vocale dicendo che, perché io me le canto, le canto anche tu ogni tanto, facciamo dei vocalizzi, quello è il dietro le quinte.
6: Certo, ce le cantiamo e ce le suoniamo. Certo.

0: E allora tutti insieme.
1: Oh, sì.
0: Nana nana. Dai, scaldati, perché manca poco,
1: La la la la la la la.
0: Non va intendevo bene. Scalda la voce in generale, no. Proprio
1: Ah, ma non ti ho detto che c'è un insert di 25 minuti di miei vocalizzi al
0: è un successone.
1: Sì, sì, guarda. Sì, sì, proprio in centro nel prime time.
0: Oh, mamma mia.
1: Sì, sì, ho chiesto
0: motivo in più per seguire Power Hits estate il 31 di maggio, amici.
1: Tu pensa che scegli.
0: Dal centrale del Foro Italico, dove Matteo Campese fa una volée.
1: Sì, beh, siamo in quattro conduttori, che vuol dire che un doppio ci può stare,
0: sì,
1: perfetto,
0: sì, sì,
1: essendo
0: sì.
1: Il centrale.
0: Mi sembra giusto.
1: Yannick ha già dato, ma questo non ci fermerà. No,
0: assolutamente.
1: Voglio dire, no?
0: Perfetto.
1: No, mancano 10 giorni. Comunque, non soltanto, se proprio vogliamo dirla tutta, a Power Hits estate a Roma, ma anche poi all'inizio dell'estate intesa come classifica, perché poi la Power Hits estate, lo sapete, è la classifica e comincia dal giorno successivo.
0: Ah sì?
1: Sai com'è?
0: Vedi, l'estate. Gente informata sui fatti.
1: Le notizie passano da noi.
0: Da te. Anche lei c'è.

0: Alicia Moore, nota come Pink, insieme a Nate Ross, con Just Give Me a Reason.
1: Alle 16:20 minuti su RTL 102.5 End the Flight. Buon giovedì pomeriggio, amici, se avete appena acceso la radio o la radiovisione, vi accompagniamo fino alle 17, ma ben oltre, lo sapete che la radio non si ferma mai.
0: Assolutamente. Domani sì? Miley Cyrus avrà la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.
1: Well deserved, mi
0: sì,
1: sembra.
0: Tra l'altro la prima degli anni 90 meritato. Ad avere una stella sulla Walk of Fame.
1: La prima degli anni nata negli anni 90.
0: Nata negli anni 90, cioè.
1: Ah, beh, che bel risultato. Questo,
0: sì. Anche perché lei fa, voglio dire, questo mestiere da sì. Quando era
1: aveva 10 anni, se no, Disney Channel, certo. Complimenti Miley, congratulations.
0: Ciao, Miley.

0: 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
3: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
2: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
3: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa?
5: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri

0: conciliazione, mediazione e arbitro. E vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
0: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Ligabue per sempre.
1: Come?
0: Per sempre. Per sempre. Salutiamo i nostri amici che ci seguono dalla Social TV. Tra l'altro abbiamo un abitué del social team che oggi si laurea, quindi Marta, gli facciamo un grandissimo la balena.
1: Ma certo, sì.
0: E poi amici su Twitch, su TikTok, insomma, si chiacchiera, si parla di musica, si prevede il futuro, tipo chi sarà il prossimo numero uno su Air One.
1: Beh,
0: per
1: esempio,
0: dire, no?
1: Se avete anche due numeri da dare, guarda, sì, noi volentierissimo, eh? Grazie.

0: L'inizio degli anni 2000 aveva portato anche questo, un revival degli anni 70 come suono e anche come estetica. Tra questi Jet con Are You Gonna Be My Girl su RTL 102.5.
1: Parliamo di Biagio Antonacci, che abbiamo ascoltato anche prima, tra l'altro, che torna live con Unplugged 2026. Sono 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
0: Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei.
1: Si tratta quindi di un viaggio musicale unico tra i grandi successi e le atmosfere intime di Biagio Antonacci.
0: E allora acquistate il vostro biglietto per i concerti di Biagio su ticketone.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
4: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
3: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
4: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Sei tu la cura che può salvare una vita. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
10: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
14: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
15: E se domani, a grande richiesta,

0: Jess Glynn con Take Me Home su RTL 102.5. Prima si parlava di lauree, salutiamo anche Sofia che si sta preparando per la sua festa di laurea che sarà questa sera. E poi, a proposito di grandi festività, di party, di divertimento, Luigi che ci scrive da Orlando in Florida, ci segue da TikTok, diceva che invece va a vedere Laura Pausini stasera.
1: Tra laurea e laura, dici, più
0: esatto,
1: o meno, insomma.
0: Era per restare in tema.
1: Rimani in tema. Bene, bene, allora congratulazioni, buon concerto. Annalisa con canzone estiva.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Le ultime notizie del signore responsabile di questo Millennium Hit sono di natura, mettiamola così, comica. Non perché abbia fatto qualche cosa di strano, scivolato su una buccia di banana o altro, ma perché c'è stato uno scambio di battute tra lui e Re Carlo d'Inghilterra. Un'occasione recente. Re Carlo, sapete che è andato in visita alla Casa Bianca, ha fatto anche due battute un po' così, non per stuzzicarsi, però per rispondere a tono a Trump, per farla breve. È tornato in patria ad un evento, c'era anche Rod Stewart che gli ha fatto:
3: comunque è fatto bene.
2: Grande Rod.
4: Rod Stewart, questa è How Long?

0: che finalone, la cappella, bellissimo. Rod Stewart, how long has this been going on? Da non quanto tempo sta andando avanti questa cosa?
1: Questa storia, sì.
0: Tu mi nascondi qualcosa.
1: Tu mi nascondi qualcosa.
0: Sì.
1: Non ci siamo distinti nei vocalizzi qui, devo dire.
0: No, perché c'era Vigiani che aveva delle cose importanti da comunicarti.
1: Giusto.
0: Quindi non ci siamo concentrati sul canto per la gioia dei nostri amici che ci seguono.
1: Che ringraziano.
0: Fuori onda, che insomma.
1: Grazie
0: non ne
1: ai nostri registi, grazie Zach.
0: Grazie Matteo Campesi, a domani.
2: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
3: Ehi Yannick, in bianco il pomodoro.
2: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
4: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
0: Anche a Isola del Cantone, provincia di Genova, sono le ore 17.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È giovedì 21 maggio, buon pomeriggio da Max Vigiani. Nelle ultime ore sono arrivati segnali preoccupanti legati in qualche modo all'ipotesi di operazioni militari statunitensi nei confronti di Cuba. Massimiliano Mantiloni.
7: Mentre a Miami l'amministrazione Trump annunciava l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raúl Castro, le forze armate inviavano nel mare dei Caraibi la portaerei Nimitz, una delle più grandi al mondo a propulsione nucleare, una notizia che coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione americana contro Cuba e con l'accusa verso l'ex leader 94enne di omicidio e cospirazione per uccidere statunitensi. Una forza inviata nel Mar dei Caraibi che sembra voler mandare un messaggio chiaro all'ex presidente cubano, incriminato da Washington per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 96, quando morirono quattro statunitensi. Al momento però non sarebbe previsto un attacco imminente. L'amministrazione intende usare la Nimitz e i suoi caccia come una leva di forza, non come piattaforma per un'operazione militare. Washington aveva già inviato un'altra portaerei, la Ford, nei Caraibi per supportare l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Maduro lo scorso 3 gennaio.
6: La guerra Ucraina-Russia. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti nel villaggio occupato nell'oblast di Kherson, provocando un centinaio fra vittime e feriti. Lo ha scritto su X, come abbiamo dato conto anche nelle scorse edizioni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che ha mostrato il momento in cui i droni di Kiev hanno colpito simultaneamente degli edifici proprio in quel villaggio. Adesso invece vi parliamo degli aggiornamenti sul caso diplomatico che sta dividendo Italia e Israele, quello causato da un video sui social del ministro Ben-Gvir. Andiamo ad Alberto Ciapparoni. A te Alberto.
8: L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani. Tutto quando tutti i volontari italiani hanno lasciato Israele e sono già rientrati nel nostro paese il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che stamattina, arrivati allo scalo di Fiumicino, hanno fatto un racconto drammatico delle ore che hanno passato nelle mani dell'esercito israeliano, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie, donne colpite, anziani torturati e anche, a detta di Carotenuto, violenze sessuali e molestie sulle donne. La Procura di Roma ha comunicato intanto che acquisirà i video del ministro israeliano e sentirà gli attivisti. La Farnesina, inoltre, ha precisato che non pagherà i biglietti per il rientro degli stessi attivisti. A te.
6: Grazie allo sport, riflettori puntati sul Giro d'Italia di ciclismo, tappa numero 12, con l'arrivo a Novi Ligure. Andiamo proprio in Piemonte dal nostro inviato Paolo Pacchioni. Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio, 7 km alla conclusione, il gruppo è compatto ma non ci sono i velocisti al suo interno, velocisti che si sono attardati sulla salita del Brick Berton, quindi niente possibilità di vittoria per Jonathan Milan, ma nemmeno per il re degli sprint di questo giro, il francese Paul Magny. Seguono con un ritardo di 3 minuti e 30 secondi il gruppetto dei migliori. Adesso sta in leggerissima ascesa, c'è un tentativo di scatto in avanti.
6: Attenzione. Ci scusiamo, perché Paolo, scusa.

0: c'è un velocista che è riuscito.
1: Abbiamo, lascia stare, togliamo Paolo Pacchioni perché la qualità del collegamento non è assolutamente come quella che vi abbiamo

0: LRC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento sulla 1 Milano-Napoli per incidente segnaliamo 6 km di coda tra Valdarno e Arezzo verso Roma e 6 km di coda tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Serra Valle Genova, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, 3 km di coda tra Grottammare e Pedaso e 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
3: Giovedì 21 maggio, un caldo, ma un caldone a Milano, è sciupata l'estate e ho guardato anche le previsioni per settimana prossima, arriveremo a 33-34 gradi. Uella! Ale, in alto i cuori!
4: Uepa!
3: Uepa! Uepa!
4: Ascoltate Madame Nico quando parla di previsioni perché non sbaglia mai, ce l'aveva detto Cianna,
3: sì, me lo puoi
4: confermare, ed è arrivato il caldo, parliamo del nord perché il centro-sud, è vero, a Roma già da qualche giorno...
5: Sì, giusto. siamo già un po' più
3: ma
5: abituati.
3: Anche in Sicilia temperature altissime, vabbè. Peraltro
5: molto alte, sì.
3: Weekend bellissimo, si va a fare il bagno, si va al mare, si va a pucciare i piedi nel fiume, in qualche torrentello.
5: Belli, il lago è forse un po' freddino, però non lo so.
4: Il lago di sua natura,
3: ma fa un po' paura.
4: In maggio è veramente freddo.
5: Neanche mettere solo i piedi, perché capisco i mulinelli, no, però sai, metti solo i piedi a riva, no, per la paura.
3: Quello sì, dai.
4: Ma sì, poi dipende quanto sei abituato. Io quando ci andavo per il windsurf, in qualche misura con la muta avevo il coraggio, prendevo il coraggio.
3: Chissà che bello con la muta.

0: The Weeknd, RTL 102.5. Weeknd non è proprio vicinissimo.
1: Ma come no?
0: Però,
1: domani
0: vabbè,
1: inizia.
0: Oggi è giovedì, dai.
1: Vabbè, domani per tanta gente inizia.
0: Sai quanta gente? Tutti vanno a Pietra Ligure, eh?
1: No, sai quanta gente sì. non lavora più il venerdì? O meglio, lavora di meno.
0: Sì, sì, sì.
1: Lavora
0: brava.
1: Da casa.
0: Sì, sì.
1: È vero.
2: Molti. Recuperano le ore, vero, tanti magari.
1: C'è un po' questa nuova tendenza.
0: Molti, che io conosco, ovviamente, non lavorano il pomeriggio del venerdì.
2: Sì,
0: per
2: sì.
0: disposizione dell'azienda,
1: Sì, sì, sì, sì. Oppure esci un'oretta prima, un paio d'ore prima, che ti fa comodo. No?
0: E caro Ciana, molti vanno a Pietra Ligure. Poi a
2: molti, ma tantissimi, soprattutto questo weekend,
1: ma
2: credo.
1: Ma che palle che questi due. Vado al mare questo weekend, apro la mia bellissima casa.
0: La maggiore.
1: Che
2: amici di Pietra Ligure, tra l'altro.
1: Dai, basta, basta, basta, basta, basta.
0: Ho una notizia a proposito di mare, posso darla in un flash?
1: Vai.
0: Ci saranno, oltre quelle in corso a Cagliari, anche delle regate preliminari dell'America's Cup, che si terranno il 27 a Napoli. Bravissima, a settembre. Dal 24 al 27, sempre nel capoluogo partenopeo.
1: Chissà Napoli com'è contenta, ragazzi. Sarà una meraviglia.

0: E questo è Alfa con Manu Chao con una bella canzone. Adesso vi dobbiamo ricordare qualcosa a cui teniamo molto.
1: Oh, cara Nico, te lo raccontavo. Ti ricordi quando ero ragazzo? Andavo a studiare nella bellissima biblioteca in un palazzo del Cinquecento. Ho saputo che ci sarebbero tanti lavori da fare per riqualificarla. Noi del paese vorremmo salvarla, ma come trovare i fondi, i soldi?
2: Guarda, potete farlo tutti, eh. Andate su artbonus.gov.it. Artbonus incentiva proprio a salvare le opere d'arte. Guarda, basta una sola donazione, anche piccola, dedicata all'opera che ne ha bisogno. Sarebbe un bellissimo gesto e si ha anche un beneficio fiscale del 65%. Ricordati, artbonus.gov.it.
0: Bello questo, bello. Le biblioteche, che belle.
1: Tesori dimenticati. Il punto è che in Italia abbiamo talmente tanto, ma talmente tanto, che facciamo fatica a curare come si deve un patrimonio sterminato. Mi piace ricordare che siamo, ti ricordo, il ministro del turismo l'ha sottolineato, Mazzi, che siamo il paese al mondo con più siti UNESCO.
0: Comunque, assolutamente. Entrare in una biblioteca e stare lì da soli, però, e star lì, guardare i libri, poi sedersi,
2: è una bella magia.
0: Bravo.
1: Poi arriva Cianna.
0: È una bella magia.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
5: la mia spesa è velocissima,
6: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Renault.
13: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!
16: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
17: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
16: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
17: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi di infanzia e su Kikko.it.
18: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
19: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
20: Chi è?
19: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
20: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
19: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
21: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Allora, 17.35, questa è RTL 105, grazie per ascoltarci anche oggi. E magari ci state seguendo attraverso la radiovisione. Abbiamo due canali, abbiamo due canali, il 736, ciao, e il 36. Siete moltissimi, ciao, a seguirci attraverso la radiovisione, tanti, perciò grazie di cuore.
1: Ma avete visto che blusa oggi?
0: Ti piace?
2: Blusa, bella parola.
0: Un po'
2: blusa.
0: Hippie.
1: Blusa, in effetti non la usavo dal 64.
2: Blusa, sì, no, ma è nuova,
0: sì,
2: no?
0: Si usa molto.
1: Si usa, è tornata la blusa.
0: Sì, la blusa, che non è una camicia, è una via di mezzo, non è una camicia, ma è una blusa. Sai che io sono hippie, no? Quindi.
2: Beh, funziona con la primavera comunque, siamo in piena primavera, funziona ancora.
1: Altra primavera, quasi muore.
0: Quasi muore il caldo.
2: È una primavera estiva.
0: Accendete un po' l'aria. Allora, stavamo parlando a microfoni spenti di alcuni dati che sono stati pubblicati oggi dall'Istat e non ci piacciono molto. No,
1: e ancora una volta sono conferme, l'Italia, ma non è neanche più un gelo demografico, è una rinuncia demografica. Sì. L'Italia non fa più figli.
0: No.
1: Letteralmente perdiamo ogni anno centinaia di migliaia di abitanti, perché il bilancio fra le nuove nascite e i decessi è drammaticamente negativo. Ma al di là di questo, e Ciana ce lo confermava, da ragazzo di 23 anni non è più un pensiero.
0: No.
2: Ma come puoi pensare di fare un figlio in questo mondo?
0: Vi rendete conto?
2: In questo paese?
0: Vabbè, dai, ne parliamo, però con voi.

0: Eddie Brock, New Hit di RTL 102.5. Appena si tocca l'argomento figli, paese che non fa più figli, il nostro, si scatena l'inferno. Giustamente Cianna si è risentito, mi permetti Cianna, di un
1: ma
0: giudizio
1: certo, ma certo.
0: Frettoloso, scontato, abbastanza banale, se vuoi riportarlo.
1: Sempre lo stesso oltretutto, perché tra gli audio che sono arrivati al 378-378-1025 c'è anche chi dice: il problema è che voi giovani volete tutto subito, non avete spirito di sacrificio e quindi non vi va di far famiglia. Ma può essere che il problema sono sempre i giovani di tutte le generazioni poi, quindi io con la stessa logica tra 30 anni dovrò dire che i problemi erano dei giovani, saranno i problemi.
0: Beh, se andiamo avanti
1: giovani,
0: così, no? Fra 30 anni non li trovi proprio.
2: No,
0: giovani,
2: esatto.
0: Quindi,
2: esatto.
1: Allora, ma neanche i miei.
2: Esatto, secondo l'Istat oltre 7 milioni di persone hanno rinunciato ai figli desiderati per difficoltà economiche, lavorative, familiari o personali. Quindi ci sono effettivamente le motivazioni al primo posto,
0: sempre,
2: le difficoltà
0: sempre
2: economiche,
0: quello, sempre,
1: ma certo,
0: e non ci sono solo, posso dire, non è solo una questione economica, lo è tantissimo, ma è anche un tema di riuscire a equilibrare le scelte, quelle professionali e quelle personali, in particolar modo per
2: le
0: donne. Perché
2: certo,
0: poi da lì abbiamo fatto tanti passi in avanti, ma non sufficienti.
2: Ma non è vero, dai, così
0: no,
2: tanto. Sì, un po' sì.
0: Dai.
2: Però
0: rispetto ai tempi di mia mamma, tua mamma,
2: sì,
0: ovviamente.
2: Però ascoltami, una signora incinta, una donna incinta che deve comunicarlo al proprio capo, esatto.
0: Problema.
2: C'è ancora quello che fa
0: non
2: la
0: sempre,
2: faccia.
1: Fa una gran
2: ci sono ancora
1: spesso,
2: quelli
1: certo,
2: che fanno la faccia, tipo ah, oppure
0: e fosse la faccia il problema.
2: Ancora?
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
7: La spesa intelligente!
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: 3, 2, 1, go!
10: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
11: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
10: www.sistemi.com.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
15: Kia. Movement that inspires. È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Mamma, mi racconti una storia?
19: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
20: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
23: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: ci piace molto forte di Night RTL 102.5 questo giovedì pomeriggio che sa un po', soprattutto per chi va a Pietraligure al mare di weekend.
1: Oh, che pesantoni che siete.
2: Esatto, tanta
1: comunque
2: gente
1: io non
2: che va
1: vado
2: al mare,
1: a Pietraligure, ok?
2: Non vado. C'è chi ha chiesto tra l'altro l'autografo prima nei, al 378-378-1025. Non sto scherzando,
1: vabbè,
2: sembra
1: dai.
2: Un gioco, ma non è vero. Ma tra l'altro alla stessa messaggeria sono arrivati tantissimi messaggi ovviamente sul tema dei figli. C'è chi scrive che una volta con uno stipendio ci mangiavano in quattro, per cui la situazione è anche diversa.
0: Sì, possiamo uscire però dal luogo comunismo, perché sennò ragazzi...
2: Hai ragione, cioè, al comunismo hai totalmente ragione. Però è vero che con lo stipendio che ho oggi, uno di 25 anni, a malapena ci mangia, non ci esce, ci fa gli aperitivi e le vacanze.
1: Allora, poi andiamo su questo ragionamento. Volevo semplicemente dire una cosa, io non dico dove vado al mare, no? Perché detesto quelli che, oh vai lì, vengo a trovarti. No, non venite.
0: Nella prossima ora ti prego, ne parliamo di questa cosa. Perché siete nella vita, vi chiederemo, siete orsi o animali sociali?
1: No, ma non è questione di, è questione fuori dalle palle.
0: Ecco,
1: una tra le canzoni più belle si chiama Apologize. Ecco.

0: Avete imparato a dire apologize nella vita? Io sì.
1: Beh, sì, col passare degli anni molto più di prima.
0: Ho sbagliato, scusami. Esatto, no, mi dispiace, scusami, perdonami.
2: Perché hai sbagliato? L'avevi detto giusto? No?
0: No,
1: ce ne andiamo,
0: vabbè.
1: Ce ne andiamo, ce ne andiamo.
0: No,
2: questa serviva la roba del cabaret, sai, tutto un
0: ciao.
2: Eppure me l'ero preparato, allora, speravo uscisse meglio.
1: Anthony, ti prego, di qualcosa tu, perché
0: io ci avrei anche 40 anni di carriera.
1: Esatto, sì.
0: Cioè anche Fulvio. Poi questa è la mia ultima settimana, vi spiego settimana prossima perché, no?
1: Ma è vero che vai a fare il giro del mondo?
0: Vado a fare il giro del mondo.
2: In quanti giorni?
0: In 3 mesi.
2: Ah, vabbè, vabbè.
0: In 3 mesi.
1: Come il famoso romanzo di quando eravamo bambini, no? Romanzo di formazione. Il giro del mondo in quel caso era in 80 giorni.
0: In 80 giorni.
1: Quindi un po' meno.
0: Poi a settembre vi racconto. Magari facciamo anche dei collegamenti. Vediamo.
1: Dai, sì,
0: eccetera.
1: Cianna, ci stai?
2: Volentieri, a voglia. Dipende anche da dove
1: ci
2: porti.
1: Se Cianna diceva fare... no, non voglio Cianna fare collegamenti.
2: No, ora capiamo, ora capiamo.
1: No, ma sai perché ti ho fatto la domanda trabocchetto? Perché nella prossima ora parleremo degli orsi. E degli animali sociali.
0: No, non sono d'accordo. Né orsi né animali sociali. Vabbè, dai, dopo. Guarda che litighiamo.
1: Litighiamo.
0: Va bene, litighiamo, capirai che paura.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a €79,99 e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Ti hanno appena tamponato. E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, 1 sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Anche a Magione, siamo in provincia di Perugia, le 18.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Sergio Gadda. Un attacco delle forze speciali del servizio di sicurezza ucraino ha colpito il quartier generale del servizio federale russo per la sicurezza nell'oblast di Kherson. Secondo il presidente ucraino Zelensky, ci sarebbero almeno 100 tra morti e feriti tra i soldati russi. L'attacco ha anche portato alla distruzione di un sistema di difesa usato da Mosca. Ora la tensione tra Stati Uniti e Cuba. Poco fa il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che Washington preferisce un accordo con Cuba, ma agirà se c'è una minaccia. Intanto la Corte Suprema autorizza le cause per i beni statunitensi sequestrati a Cuba nel 1960. Sarà depositata entro sabato la relazione degli ispettori del Ministero della Giustizia riguardo alla regolarità dell'operato dei magistrati sulla vicenda della famiglia Nel Bosco. Lo si apprende da fonti informate. La relazione sarà poi esaminata dal guardasigilli Carlo Nordio. E adesso per la chiusura di borsa ci colleghiamo con Marco Castelletti. Buonasera.
6: Buonasera. Chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB fa registrare una diminuzione di 0,03%, negativo anche il FTSE Italian Mid Cap a meno 0,34%. Tra le blue chips spiccano Avio più 4,76% e Prismian più 3,39%, in controtendenza di Azorin meno 3,78% e Unicredit meno 2,2%. Stabile lo spread di BTP Bund a quota 73 punti, in leggero aumento infine il petrolio a $108 al barile. Del SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
5: E siamo alla pagina sportiva, cominciamo dal ciclismo, dal Giro d'Italia con la vittoria del belga Segaert a Novi Ligure. Allora sentiamo il nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Alex Segaert ha vinto sul traguardo di Novi Ligure. Il belga, con uno scatto poderoso nel finale, è riuscito ad anticipare la volata del gruppo. Un colpo da finisseur nella terra dei campionissimi, Coppi e Girardengo. Jonathan Milan e gli altri velocisti erano già usciti di scena, attardati sulla salita al Brick Berton. Il portoghese Eulalio è sempre in maglia rosa, oggi ha anzi guadagnato altri 6 secondi al chilometro Red Bull con gli abbuoni. Ora Vingegaard segue staccato di 33 secondi. Domani tappa da Alessandria fino al Lago Maggiore con arrivo a Verbania. Linea allo studio.
5: E adesso il tennis. Oggi sono stati sorteggiati i tabelloni per il torneo parigino del Roland Garros. Enzo Tamborra.
8: Il cammino di Yannick Sinner verso l'ultimo slam che gli manca inizia al cospetto di una wild card, quasi certamente un francese. Il sorteggio del Roland Garros ha messo dalle parti del numero uno del mondo anche Luciano Dardile e Flavio Cobolli. Se fossero rispettati i pronostici, Sinner giocherebbe la semifinale con il numero 4 del Sydney, il canadese Auger Alassime. Tra gli altri azzurri, Matteo Berrettini ha pescato l'ungherese Fuchsovic, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con l'olandese Griekspoor. Nel men's draw, per la prima volta in carriera, anche il 29enne Andrea Pellegrino, che si è messo in luce al Foro Italico giungendo agli ottavi di finale, dove perse con onore contro Yannick Sinner.
5: Ed è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
9: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a 1 millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
10: Via Radio.
11: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli. Tra Valdarno e Arezzo verso Roma, 10 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti 2 camion e 1 camper. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111, sempre per incidente sulla 8.

tratto Milano-Varese, 4 km di coda tra il bivio per la 9 e Busto Arsizio in direzione Varese. Sulla 14 Bologna-Taranto, 1 km di coda per lavori di ammodernamento.

0: 21 maggio. Il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
2: Felicità.
3: Prego, caro Fulvio, caro collega. Ciao Cianna da Roma. Ciao, ciao Nico. Ciao Nico. Cosa c'è?
4: Avete già litigato?
5: Eh? Oh, no, giuro.
3: No, non abbiamo ancora litigato.
5: No, tra poco. Perché parleremo di cosa, Nico? Dai, esaltaci.
3: No, tu lui mi prende in giro, no? E mi guarda anche male.
5: Bonariamente.
3: No, mica tanto. Perché io sono una di quelli. Allora, ho una piccola casa in affitto, amica mia, in una zona molto bella, ok? Non mi va di dire dove. Okay. Ma al di là, anche se fosse in un altro posto, io quelli che mi dicono vengo a trovarti. Gli dico di no.
4: Neanche anzi, gli chiedi perché.
3: No, anzi, io coglierei, scusate, il fatto che facciamo una radio nazionale, eccetera, per dirlo pubblicamente.
5: Non
3: chiedetemelo neanche, hai capito?
5: No, volevi dire un'altra cosa.
3: Scusate, ma non mi fa piacere.
4: Non mi voglio la vostra
5: presenza. Non è un orso così?
3: Ma no,

0: bruciasse il cielo blanco.
1: Se, ti ricordi un'altra canzone?
2: Se... Date
1: io tornerei. No. Ma come fai a conoscere il pezzo di Ranieri?
2: Che scherzi, Massimo Ranieri oltretutto passa spesso proprio qui negli studi di Roma su RTL 105.
1: Sì, è vero.
0: Cioè, l'ho visto grande più artista. Volte in protagonisti.
1: Sì, sì, è vero.
2: È un amico del nostro fratello.
1: È un amico
0: simpaticissimo personaggio, artista.
2: È un grande,
1: grande canzone. Allora,
0: gli orsi 378 378 1025.
1: No, allora ti faccio una domanda, Furio.
0: Vai, prego.
1: Se tu avessi una casa, non so, di un posto che ti piace, la Sardegna.
0: Magari.
1: Ok, va bene. Allora, io ti dico, Fulvio, vengo domani a trovarti, no?
2: Vabbè. Facciamo un barbecue grande tutti insieme.
1: Ok. Dopo due giorni, Cianna ti dice, Fulvio, sono da quale parte vengo a trovarti?
0: Porta delle amiche.
1: Va bene.
2: Sì, esatto.
1: Fai figo che tua moglie ti dà. Dopo,
2: no, per me,
1: dopo
2: però.
1: Due giorni, Anthony, nostro regista, lo ponte, ti dice, sono lì, da quale parte vengo a trovarti? Passa un giorno pure Vicari.
0: Scusa.
1: Ti dice
2: la
1: vengo
2: reazione
1: a
2: qual è?
0: Ho capito, ma non è che ogni
1: lui
0: giorno
1: viene con l'amica.
0: Angelo viene con l'amica e quindi è benvenuto. Ma
1: che due palle.
0: Ma no.
1: Ma
0: no.
1: Come? Ma tu sei pazzo.
3: Stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni sì,

0: piace, ho visto come guardavi in radiovisione Beyoncé o Beyoncé. Scusami, quel che lei. Va bene, d'accordo. Io e la Federica te lo permettiamo, dai, ancora per qualche annetto.
1: Gli occhi sono fatti per apprezzare, dai. Dai,
2: quello in teoria fino alla fine, cioè.
0: Sì, non toccare. Via. Va bene, comunque ho trovato molte persone che condividono la mia scelta di vita.
2: Ricordiamola.
0: No? Cioè, quando sono in vacanza preferisco rispettare la liturgia delle mie vacanze.
2: Dupalle.
0: Ma adesso guarda, che ci mi, si vede no, guarda che mi incazzo Fulvio su questo, la liturgia delle mie vacanze,
2: sì.
0: Dove ho la liturgia di fare il bagno, di qui fare il bagno, sì. Di là, e non c'ho voglia che, di avere per casa nessuno, perciò quelli che vengo a trovare no
1: stai lì, cioè,
2: Cianna, ti
1: no.
2: Prego, parla
0: poi
2: tu.
0: No, perché anche mica non scusa, vabbè, dai, non vengo a casa ma ci vediamo in spiaggia,
1: no, era troppo.
0: Quello
1: ma in sai autostrada perché, no, ci si può vedere all'autogrill.
0: No, sapete perché? Non voglio prendere impegni. Sai quando non è. Vuoi godere e gestire il tuo tempo come vuoi. Se no devi dire alle 17 devo vedere quella lì, devo prendere l'aperitivo con quella lì. Ah, poi tra due giorni arriva quell'altra.
1: No, ma non hai un po' di FOMO?
0: Gestire liberamente il mio
2: tempo. Hai un po' di FOMO?
1: Ce l'hai un po' di FOMO?
0: No, non ce l'ho la FOMO, ragazzi. Non ce l'ho la FOMO, sto benissimo.
1: Quello di perderci un momento, una serata, magari.
0: Basta, Cian, hai rotto i coglioni. No.
2: Ma povero Cian, cioè, mettiti nei suoi panni. Lui
0: e lui ha 23 anni, come si chiama?
2: Passano l'estate.
0: Passano l'estate, esatto. A fare grigliate, cose così.
1: Mi verrebbe l'ansia a non vedere nessuno.
0: Esatto, siccome io sono più grande e quella roba lì le ho già fatte, voglio starmene per i fatti miei.
2: Perché è importante, ricordiamo che cosa?
0: Cosa?
2: La routine.
1: Perché lo dice così?
0: La mia liturgia.
2: Ah,

0: Scusa la liturgia.
1: Tu parla.
0: La liturgia.
2: Ti piace pescare? Io passo ore a pescare.
0: No, tu parli. E a pensare, non è male 12 pescare. Palle.
2: E penso a te, e penso a te intanto, pirla.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert. Gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
15: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
14: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
17: Fortunatamente.
18: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
17: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
18: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
19: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
22: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
23: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
24: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
23: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
24: Con la My Arredissima Card parte da €5.900.
23: Veramente?
24: Arredissima, dove la vita è issima.
25: Arredissima.

0: Watermelon Sugar, per chiudere questo argomento qua. Cosa c'è?
1: No, il video.
0: Ah, il video, ok.
1: Un po' di invidia.
0: Un po' di belle ragazze in costume, a proposito di costume.
1: Ti immagini Cianna qualche... al posto di Harry Styles?
2: Non saprei che fare.
1: Mi parte la pompa.
0: Ma no,
1: sarei veramente.

0: cazzo, ti dico la verità.
1: Cianna, anche con tutto quel ben di Dio lì, tu non porteresti a casa
2: nulla,
1: una
2: nulla.
1: Mazza.
2: No, non esiste, dai. Non
0: forse
2: dai.
0: Andrei da una e ci proverei con una e basta, ecco. Tutte insieme mai.
1: No, ma ci proveresti come si chiama e poi gli
0: con
1: scrivo,
0: la più piccolina, quella carina, messa lì.
1: Scrivo,
0: la ragazza della porta.
1: Però lei come
0: lei mi fa, oh, ma dai, che dobbiamo fare quindi?
1: No, no, le scrivo.
2: Ti spiego, ti
1: poi però le scrivo domani, no, è troppo tardi, tra tre giorni.
2: Madonna. Cianna è proprio dipinto quello con la chitarra al falò.
0: Sì, quello che alla fine non
1: che
0: cosa
1: non fa un
0: mai.
1: Cacchio.
2: Che sta lì.
1: Sì.
2: Aspetta, come sono tre accordi? Fammi lei i tre accordi di
1: ma
2: di
1: che
2: Battista.
1: Tre? Posso dire una roba? Sono... Posso fare una domanda?
2: Devi.
1: Ma proprio di, dalle mie.
2: A chi? A
1: Cianna.
2: Poverino.
0: Sono pronto.
1: No, dai, allora no.
0: No, dai, no. No, dai, evitiamo. No, no. Ti rispondo.
1: Quando
0: a quella
1: è l'ultima
0: domanda
1: volta che hai fatto l'amore? Fulvio.
2: Io non me lo ricordo. Non me lo ricordo.
1: Dai.
2: Ma non me lo ricordo, ma figurati, ormai è finita.
1: No, dai.
2: Che ne so, non mi ricordo. Saranno mesi, anni.
1: No, dai, non fallo stupido. L'ultima volta che.
2: Non me lo ricordo. Non lo dirò.
0: Però se lo ricorda giustamente perché è un uomo.
1: Io no, 10 giorni fa fu e Cianna
0: non me lo ricordo. Suonavo la chitarra probabilmente.
2: Suonavo
0: nel frattempo. Tant'è che lei faceva, ma perché suoni?
2: Qual è il tuo pezzo forte?
0: Irama.

0: Erama cabana.
1: Ti vedo comunque in spiaggia con chitarrina con, no, ti vedo a te Fulvio con la camicia, a tutti e due con la camicia vaiana.
0: Non l'ho mai usata la camicia
2: vaiana. Un lino
0: la camicia vaiana mi sembra un po' triste.
1: Esatto, la camicia vaiana tutti e due con le bermuda, l'infradito e lì che
2: paura e delirio a New York.
0: Ma io non ho mai purtroppo suonato un tubo a differenza di Cianna, e quindi
1: esatto.
2: Ma invece no, perché a te almeno andava bene, io ti facevo il sottofondo e tu finivi.
0: Insomma,
1: e tu intanto davanti a un falò naturalmente,
0: certo,
1: no?
0: Quando si potevano fare i falò in spiaggia,
2: sì, perché oggi non si può fare da nessuna parte praticamente. No. Uno ci prova, dice la cosa romantica, non si può fare.
1: È un peccato, però.
0: Allora, per carità, alcuni esageravano,
1: è un peccato,
0: però perdere anche quel era bellissimo.
1: Ma dai, bello, il falò alla spiaggia, bellissimo. Che poi facevi anche il bagno a un certo punto,
0: certo.
1: No?
0: Poi c'era la classica pantomima della ragazza, no, non c'è il costume, era buono.

0: Beh,
1: tu sì, allora fai in mutande.
0: Ale, tutti nudi. Bellissimo. Vabbè.
2: Che vuoi fare? Che vuoi fare?
3: Ma da quando più o meno non si potranno fare i falò in spiaggia? Perché sarà un po' di tempo.
2: Ormai sono un bel po' di anni. Sono
0: da dove vado io, però li fanno.
3: Li fanno? Sì, ma li fanno ovunque, sì. Perché anche
0: fanno,
3: a
2: lungo
3: non si potrebbe.
0: Come
3: però,
0: ragazzi, il bagno di mezzanotte nudi. Raccogliamo per esempio un commento, Antonia, della nostra regia. Dai. Antonia, fare il bagno nudi.
2: Ti ricordi?
3: Ti ricorda,
2: Vabbè, ma anche voi, cari amici che state tornando a casa, vi ricordate quando vi buttavate tutti i biotti a mare a mezzanotte?
3: Magari lo fate ancora.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto!
7: Ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
15: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
16: Amore, mi racconti una storia?
17: Va bene, dai.
18: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a 1 millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino.

0: Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, qualcuno sembra criticarvi giudicandovi poco chiari. Mai del tutto trasparenti o logici, accettate questa osservazione chiedendovi se non state facendo confusione. Cari amici del segno del Toro, avete voglia e bisogno di risposte chiare, di conferme e di certezze a portata di mano. Forse perché tutto vi sembra muoversi troppo velocemente fuori controllo. Gemelli, sarete in bilico tra la voglia di fare cose nuove, l'amore per le abitudini, tra lo slancio per il cambiamento e la comodità di ciò che conoscete bene, anzi benissimo. Cancro, il vostro amore per le cose fatte per bene esige ordine e trasparenza, una calma che abbia il tempo di curare meglio i dettagli, i particolari. Non fate niente di fretta. Leone, Sole e Urano si danno appuntamento in un cielo, rendendovi particolarmente sensibili alle cose che cambiano e che inventano, quelle che movimentano il presente. Amici del segno della Vergine, davvero saprete brillare per spirito di responsabilità, per il vostro modo di portare avanti ogni cosa fino in fondo, senza scorciatoie, senza trucchi o sconti. Bilancia, nonostante una certa voglia di leggerezza e di cose fatte senza preoccuparsi troppo di niente, sarete piuttosto sensibili alla chiarezza e alla sincerità delle persone. Cari Scorpione, qualcuno non sembra davvero accontentarsi di spiegazioni veloci o parole superficiali. Meglio, insomma, non sottovalutare certe domande ed essere sempre chiari. Amici del segno del Sagittario, Urano e Sole si uniscono dall'opposizione, facendovi vivere rapporti a tratti tesi, forse inaspettatamente veloci o curiosi. Non è il momento di dare niente per scontato. Capricorno, Saturno si consola con il sestile di Mercurio, con idee e logiche a prova di problemi, di blocchi o di paure. Usate semplicemente la testa per risolvere ogni questione. Acquario, potrete contare su idee particolarmente vivaci, su intuizioni veloci e soluzioni del tutto inaspettate, merito anche di persone che vi aiuteranno a risolvere. Infine, amici del segno dei Pesci, per poter rispettare una certa armonia e una certa estetica, dovrete fare ogni cosa in modo chiaro e ordinato, quasi preciso. Il caos stavolta non vi premierà.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Siamo Stromboli.

0: era stata organizzata una festicciola, no, per la fine delle riprese di un film di Alice Rockbacher, giusto, dove c'era anche, partecipava anche Mick Jagger, no? Non però solo Dakota Johnson, Jesse Buckley, Isabella Rossellini,
1: che
0: una festicciola, una cassetta eccetera, messo sulla musica, sono arrivati i carabinieri e li ha mandati tutti a casa.
2: No, anche Mick a casa?
0: Tutti.
2: Ma avranno pure avuto la musica bassa,
0: ma
2: probabilmente.
0: Ma ragazzi, ma Stromboli, che è veramente un paradiso noto in tutto il mondo.
2: Vabbè. Senti, a proposito.
0: Dai, vai.
2: Di Mick.
0: Vai.
2: Cianna, ti ricordi quando come provavi a strimpellare gli Stones?
3: Ma che scherzi.
2: Gli altri si sbrucinavano.

0: Allora, finiamo Password di questa sera.
1: Fulvio. Volato via.
0: Volato, veramente.
1: Grazie
0: volato,
1: a voi,
0: volato. Fa caldone. Senti un po', che mangiate stasera, italiani? Allora, il giovedì che si mangia? Gnocchi.
2: Giovedì gnocchi. Io spero gnocchi, altrimenti ordinerò a mia madre gli gnocchi. Pensa
1: ordinerò
2: lei, poverina. Avrà fatto
1: madre
2: una cena ordinerà con tutto l'amore, no?
0: Sì.
2: E invece io dico, mamma, voglio gli gnocchi.
0: Certo, lei si mette lì a lessare le patate.
2: Lei prepara una sberla, sì, sai, con. Sì.
1: Mamma Fulvia, gnocchi, siamo con te.
0: Sì. Gnocchi come ti piacciono, Fulvio?
1: Ma la sorrentina.
0: Ah, sì. Vabbè.
1: Sarò banale.
0: Direttrice, a te come ti piacciono gli gnocchi?
3: Con lo Zola.
0: Con lo Zola.
3: E io sono lodigiana,
1: sì, in effetti.
0: Io anche in bianco burro e salvia.
1: Molto buono.
0: Molto
1: beh, burro e salvia mi ha fatto pensare al Casonsei. Casonsei,
0: buono, burro e salvia. Vabbè, non mangiamo un primo, andiamo sul
1: no,
0: secondo.
1: No, comunque stasera io carne, tanto per
0: tu cosa?
1: No, hamburger semplice.
0: Non burger.
3: Hamburger è noioso,
2: no, ragazzi. No, ci metti qualcosa di buono accanto.
1: Esatto,
0: no,
1: no, non è noioso. Guarda che l'hamburger quando
0: io
1: è buono di carne.
0: Io mangerei
1: buona
0: un omelette stasera.
2: Una proteina morbida.
0: Una proteina morbida. Tu, Gianna, che mangi?
2: Non lo so, devo
0: scoprire. Lo stracotto.
2: Beh,
1: parliamo di mangiare
2: lo spezzatino, forse.
1: È arrivato Max.
4: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
5: Ma siete già arrivati?
4: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.

0: Anche a Nomaglio, provincia di Torino, le 19 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano la guerra in Ucraina. Il presidente di Kiev, Zelensky, ha detto che il suo esercito ha colpito un sito dei servizi segreti russi nella regione del Kherson. Potrebbero esserci centinaia tra morti e feriti. Allora le ultime notizie con Sergio Gadda.
3: Ad essere colpito nelle scorse ore è stato il quartiere generale del Servizio Federale Russo per la Sicurezza nell'Oblast di Kherson, nella zona meridionale dell'Ucraina occupata da Mosca, ha distrutto un sistema di difesa aerea. Secondo Zelensky, l'azione delle forze speciali di Kiev ha provocato almeno 100 tra morti e feriti tra i soldati russi. Il ministro della difesa ucraino invece ha precisato che l'obiettivo strategico è quello di infliggere fino a 200 perdite tra il personale militare russo per ogni chilometro quadrato di avanzata. Kiev sta anche intensificando le operazioni offensive per liberare territorio. Aumenta anche la presenza delle forze ucraine al confine con la Bielorussia, anche se il presidente Lukashenko ha ribadito l'intenzione di non voler entrare nel conflitto, avendo invece aperto alla possibilità di dialogo diretto con Kiev.
2: Ora la tensione tra Stati Uniti e Cuba. L'esercito americano ha comunicato l'arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo di attacco. Ricordiamo che ieri gli Stati Uniti hanno incriminato l'ex presidente di Cuba Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 96. Poco fa il sottosegretario americano alla difesa Marco Rubio ha detto che Washington preferisce un accordo con Cuba, ma che si agirà in caso di minaccia. Siamo al caso Flottiglia. Dopo il trattamento disumano riservato agli attivisti da Israele e le immagini pubblicate dal ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir, l'Italia ha chiesto all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti. Intanto il deputato 5 Stelle Caro Tenuto è tornato in Italia e ha raccontato le violenze. Alberto Ciapparoni.
4: Come ha riferito il ministro degli esteri italiani e come dicevate da studio, l'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano per la sicurezza Ben Gvir. Tutto quando tutti gli attivisti italiani hanno lasciato Israele, gli ultimi dovrebbero arrivare entro questa nottata. Il deputato 5 Stelle Dario Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani al rientro hanno fatto un racconto drammatico delle ore passate nelle mani dell'esercito israeliano, ammanettati e picchiati selvaggiamente, con Caro Tenuto che ha lanciato anche altre accuse molto gravi. Sentiamo.
5: C'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani 60-70 anni che sono stati torturati.
4: Dal suo canto la Farnesina non rimborserà i biglietti per il rientro degli attivisti. La Procura di Roma intanto ha acquisito i video di Ben Gvir. A te.
2: Il caso Garlasco. Oggi al TG1 ha parlato Giuseppe Sempio, padre di Andrea, accusato di aver ucciso Chiara Poggi. Ascoltiamolo.
6: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio. È quello che ci sostiene. Solo l'innocenza di mio figlio, che non c'entra niente. E ripeto, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me. Non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. E poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
2: I 5 sub italiani morti alle Maldive potrebbero aver imboccato per errore una parte di grotta senza uscita. Sulle indagini, Max Viggiani.
0: Partiamo proprio dalle indagini. La squadra mobile di Genova ha sequestrato i telefoni cellulari, i computer, le chiavette e un hard disk della professoressa Monica Monfalcone e degli altri sub morti giovedì scorso alle Maldive. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Nelle scorse ore i sommozzatori finlandesi sono tornati nella grotta della tragedia per pulire il fondale e recuperare altri dati. Secondo la ricostruzione più accreditata, i nostri connazionali, ingannati dalla presenza di un banco di sabbia, sarebbero entrati in un cunicolo cieco e non verso l'uscita, perdendo successivamente l'orientamento. L'esaurimento dell'ossigeno nelle bombole purtroppo ha fatto il resto. Sabato arriveranno in Italia le salme di 4 delle 5 vittime. Lunedì in ospedale a Gallarate, in provincia di Varese, si svolgerà la prima autopsia, quella sul corpo del ricercatore padovano Gianluca Benedetti.

0: che si aggiudica anche gli abbuoni del chilometro Red Bull. Ora i secondi di vantaggio su Vingegaard sono 33. Domani tredicesima tappa da Alessandria a Verbania sul Lago Maggiore, e da Novi Ligure è tutto.
1: Infine il tennis. Oggi a Parigi il sorteggio per il Roland Garros. Il numero uno al mondo, l'italiano Yannick Sinner, giocherà la prima partita contro il francese Clément Tabur. Ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà il sole sul nostro territorio con anticiclone subtropicale. Clima infatti praticamente estivo, e specialmente sulla Valpadana, con valori massimi in ulteriore ripresa. Punte infatti che saranno anche vicine ai 29-30 gradi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con una notizia appena arrivata sulla 14 Bologna-Taranto. Tra Pescara Sud e Pescara Ovest, in entrambe le direzioni, il traffico è bloccato per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso, e c'è un chilometro di coda in direzione di Bari tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pescara Sud. La causa: un incidente tra un'auto ed una moto. Ed ora ci spostiamo in Toscana, andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa Reggello ed Arezzo verso Roma, 8 km di coda in diminuzione per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. Ancora sulla 1 tra Fiorenzuola ed il bivio con la 15 Parma La Spezia, per chi viaggia verso Milano, 7 km di coda in aumento per un incidente che vede coinvolte 5 auto, traffico su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane, e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36, e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36, e RTL 102.5 Play.
5: Eccoci qua, 19:09 minuti, amici e amiche, pronti per un'altra puntata in nostra compagnia, quelli di Protagonisti, matti di Protagonisti. Caro il signor Simioli, ho voglia di acquistare un posto auto, ma non un posto auto, un buon posto auto.
6: Stamattina, stasera proporremo un'offerta incredibile, irripetibile. Vendensi posto auto a Piazza Navona per soli 260.000 euro. Signori, signori, 12 metri quadrati, 260.000 euro. Fantastico, Taranto.
7: Ma ci si può anche abitare a questo punto, già che uno è abitato. Si può stare.
5: Beh, 12 metri quadrati.
7: Metto,
5: diciamo,
7: una brandina. E
6: no, scusa, dormi nell'auto.
7: Oppure dormi nell'auto, giusto, è vero. Scusami,
6: direttamente. 260.000 euro, 12 metri quadri, ma ne parleremo tra poco. C'era il Canzivino referente.
5: Aspetta, puoi anche lavorarci in auto. Se è una smart, fai lo smart working.
7: No,
5: vabbè.
7: Vabbè,
5: partiamo, ragazzi. Certo, e poi la Dispoli. Vai.
7: Prima di iniziare, però, con la musica, siete in partenza da Roma Fiumicino. Magari cercate un parcheggio comodo, sicuro, conveniente. Scegliete Easy Parking, perché è l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
5: Esatto, parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. Potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazione volo, e avete anche sconti su bar, ristoranti, negozi e tanti altri servizi in aeroporto.
6: Insomma, informatevi subito su adr.it, Easy Parking. E adesso che musica sia, benvenuti.
5: Bacci piano.

0: Cremonini, il comico 19-18 minuti. Apriamo allora protagonisti questa sera. Dove andiamo?
1: Scusa, ci sono richieste per questi 12 metri quadri, posto auto a Roma, 226 mila euro per la premiata immobiliare Simioli Fredella.
2: Beh, certo. Ci sono già due o tre richieste. Sì, posso, sì. Scusate, posso dire, perché
1: non
2: questa notizia.
1: Trattare, non
2: no, ha fatto il giro del mondo. 12 certo, metri quadrati, questa somma, un posto auto. Allora, facciamo la prova del 9.
1: Tristuccio, sì.
2: No, chiamiamo prima una guida turistica a Roma, Gianni. E poi un sindaco che non deve mancare in protagonisti, ovvio.
1: Mi deve fare queste stronzate. Poi
2: chiama la guida turistica, chiedi.
1: Persone, devo fare quella domanda là.
2: Ma non quella che hai letto su Foggia.
0: Ma che è occupato? Ma come?
1: Allora, è occupato. Vabbè, ragazzi, me la hanno guida già turistica di Roma Capitale, non è che la guida turistica.
2: Sì, però puoi dire che non si guida al telefono.
1: Ecco qua.
0: È vero.
2: Cioè, scusa, squilla? Squilla.
1: Occupato, no. Andiamo prima dal nostro sindaco.
2: Dai, allora, sigla. Andiamo da un sindaco, vediamo se ci risponde. Vado in Salento, attenzione, depressa. Cittadina.
1: Viva depressa.
2: Eccolo. Alle pendici del mare, sindaco di depressa, si presenti.
3: Buon pomeriggio, sono sindaco di Tricase. Depressa è un nostro borgo, ma adesso sono con i cittadini di Tutino.
2: Di Tutino, tutti con la tuta, li immaginiamo.
3: Non
2: vero?
3: Con la tuta. Ecco. Tutino vuol dire toti inutu, tutti insieme.
2: Ah,
3: toti
2: che bello! Inutu.
0: Allora, sindaco, la introduciamo con la sigla.
2: Sì.
0: Sigla.
4: Vai, oggi nostro
2: remix.
4: Quotidiano.
2: La sigla è offerta dal coro polifonico di Salerno. Scusi sindaco, ma si candida Tutino, che si è già un po' inclinato verso Tutino, no? Per capire.
3: Guardate, dovete venire a vedere questo borgo meraviglioso. Intanto la comunità tutti in uno è una cosa bellissima. E poi mi avevate promesso che avremmo fatto una mega trasmissione da depressa.
2: Vabbè, comunque
3: da tutti
2: sindaco, le marchette dopo, ecco.
0: C'è tempo.
1: Allora, a letto posto auto a Piazza Navona a Roma, 12 metri quadri, un grande affare, sindaco, per soli 226.000. No, 260.000 euro, Francesco, scusa.
2: Esatto, che in dollari.
3: Faremo un'offerta, allora.
1: Che fa?
2: Prende?
3: Facciamo un'offerta per quelle poche volte che andiamo in Piazza Navona, andiamo in macchina e parcheggiamo lì.
2: Beh, direi che non è male.
1: Che sa campare.
3: Non è male. Sì.
2: Scusi, ma quanto costa un posto auto a Tutino?
1: 12
3: metri quadri. Un posto auto a Tutino costa un euro l'ora.
2: No, ho capito.
0: No, tipo il box,
2: auto da,
0: il box.
3: No, possiamo offrire, no.
2: Da comprare.
0: Un box.
3: 15.000 euro.
2: 15.000 euro. Ragazzi, vabbè. Ma andate a vivere a Tutino, dai, che è meglio.
3: Venite a

0: Niente, certo. La guida è impegnatissima. La guida.
1: Sì, sì. Sindaco, lei conosce una guida turistica a Roma?
2: A Roma no.
3: Mi può dare il numero?
1: Zero, A Lecce?
3: No, perché a quest'ora è chiuso il comune.
2: Se volete ve la trovo però.
1: Ce la trovi, ce la trovi.
3: Perché c'è un papà di un nostro very normal Pipolino, piccolino, che dice potete chiamare il comune di Roma e capire quanto costano 10 gradini della scalinata di Piazza di Spagna, così ci parcheggia il monopattino.
1: Non si può parcheggiare lì.
3: Il monopattino.
1: Non ti puoi neanche sedere, esatto. Caro Gianni. Vabbè, allora
4: mi avete contattato voi?
1: Ah, sì. Eccola.
3: È la guida?
4: Sì, salve, sono la guida, sì.
3: Ma secondo lei me li vendono 5-6 gradini di Piazza di Spagna per parcheggiare il monopattino di mio figlio?
1: Secondo me.
3: Con 150.000 euro?
4: Ci può sempre provare, secondo me.
3: Allora la richiamo più tardi, perché tra il posto auto 260.000 euro, 12
1: troppo,
3: metri
1: troppo,
3: quadri,
1: troppo.
3: Di Piazza
4: ottimo.
3: Di Spagna.
4: Beh, è un'occasione, non se la perde.
3: No, se la vuole mettere mio figlio che parcheggia su Piazza di Spagna, scende, sai, i bambini devono essere abituati.
4: Ma ne vale comunque la pena, guardi, affronti questa spesa, ma ne vale la pena.
3: Mi faccia sapere se c'è una scontistica, grazie e buona serata. Grazie,
4: buonasera.
1: Ma come... Beh, mi sembra più una super cazzo. La posso dire, Gianni? No, però vabbè, va bene lo stesso. Allora, musica!

0: safe alle 19:25. Amici e amiche, ci siamo già occupati qui a Protagonisti su RTL 102.5 di pavoni. Come fa il pavone, Gianni?
1: No, no, era quasi un, miagolio, no? Quanto sembrava quasi.
0: Esatto.
2: Il pavone dice: quanto so figo, quanto so bello.
0: Beh, quello.

0: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto.
1: Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 19:39 minuti, Diodato, fai rumore qua in protagonisti. E allora atterriamo adesso sì all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli, che è con un sacco di persone. Quanti sono, Marti?
1: Mamma mia, ragazzi, sono veramente circondata in questo momento qui all'aeroporto di Roma Fiumicino. Sono con, giro di nomi, vai:
2: Davide, Gianfranco,
3: Saverio,
4: Jacopo,
5: Francesco.
1: E come mai state partendo?
6: Che memoria.
2: Ah, in realtà non stiamo partendo, abbiamo deciso di passare questo compleanno qui all'aeroporto.
1: Che forse stanno perdendo il volo per
2: appunto
1: colpa
2: nostra. Ci ha fermato mentre stavamo andando a metterci in fila, quindi non so se prenderemo questo volo.
6: Dove andate? Dove andate?
2: Andiamo a Valencia.
1: Per il tuo compleanno. E voi direte, ma quando è questo compleanno? Quando è?
2: A novembre.
6: Ma come?
4: Mi fa molto piacere.
2: Bellissimo.
6: Tu giustamente hai detto scrocco il regalo adesso, perché certo, magari fino a novembre,
1: esatto,
6: chissà.
1: Ma non no, si sa mai, si porti avanti fra i due compleanni. Poi abbiamo anche
2: un pelle rossa.
0: Un pomodoro, che è successo?
4: In realtà sono nativo americano, pelle rossa.
6: Ma ti sei bruciato in radiovisione.
3: Esatto. Il cervello.
0: Beh, anche come forse, però insomma,
1: è tutto meraviglioso. Sì, sì. Bene, e si può dire cosa fate nella vita o è meglio di no?
2: No, no, per carità, ci mancherebbe. Io
0: cosa fanno?
2: Lavoro in FTP, che sarebbe la Federazione Tennis, da due anni, tre anni a questa parte.
1: Capito,
6: complimenti. Sai che noi ci occupiamo di padel e tennis.
0: Certo,
6: io in particolare sono proprio uno dei massimi esperti.
2: Sì, tanto sì, perché ridi, soprattutto padel. Faggio soprattutto padel.
0: Sì, vedi, ecco, esatto.
6: Padel e salame.
0: Ma fatto saperlo,
6: massimo,
0: ma fatto saperlo.
1: Bene, festeggiate invece, che cosa fa nella vita?
3: E lavoro.
1: Lavori, meno male, meno male.
6: A tempo pieno?
3: Beh, part time.
6: Visto.
0: Va bene, ragazzi, buon viaggio allora.
1: Grazie.
0: Buon compleanno.
1: A dopo, ragazzi. Ciao.
0: A dopo.
6: You it.
0: Bye.

0: Mace, 19:44 RTL 102.5. Ragazzi, ho trovato un modo, ve lo dico, per risparmiare anche in viaggio.
1: Ah, cioè?
0: Non parto.
1: Vabbè. Geniale proprio. Oppure scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di aeroporti di Roma. Se volate da Roma a Fiumicino con Easy Parking, parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. Potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazione volo. Avete anche sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
0: Beh, questo sì che è un bel modo per iniziare una vacanza. Scegliete anche voi Easy Parking. Fatevi su adr.it/EasyParking.
2: Che voce.
3: Oh, e continuiamo a unire l'Italia attraverso sindaci, fatti, fattacci e fattarielli.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
8: Car

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi di infanzia e su kikko.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: La musica romantica.
8: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
14: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
15: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
16: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
17: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Perché ridi?
1: Io e quanto siamo bravi.
0: No. Cosa oggi ti renda così ilare e felice? Chi chiamiamo, Simeoni?
2: Un ristorante a Cuceglio per capire se fanno la frittura d'usa, di cui parleremo tra poco. Grazie.
3: Buonasera. Buonasera.
2: Pronto, fate la frittura d'usa?
3: No.
2: Ma come, che no? Cos'è sta frittura d'usa? Ci fate la sagra? Io me lo
0: d'usa
2: domando
0: e getta.
2: Da ieri sera. D'usa.
3: È la frittura d'usa dolce.
2: La voi la fate la frittura d'usa?
3: No,
2: e
3: no,
2: perché non la
3: fate?
2: E voi siete a Cuceglio e non fate la frittura d'usa?
0: Beh, ho capito.
3: Ha visto, la vita è strana alcuna volta.
0: Chiedi se fanno il pesce e spada.
2: Fate una frittura qualsiasi, non lo so, friggete le tende come la mamma di Fredella.
0: Ma no,
2: vabbè, chiamo più tardi, grazie. Non friggono qui a Trasaco, ristorante a Cuceglio.
0: Vabbè, Proloco, arriviamo da te.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sarei

0: Depresso Fortunato, Olli, 20:13, amici di RTL 102.5. Noi siamo, lo abbiamo sempre detto, il programma dei sindaci, sì. Ma da oggi.
1: E della scoperta di questa Italia meravigliosa. Anche
0: dei vice sindaci, non ci bastano più. Faremo tutto il consiglio alla giunta, perché andiamo in un paesino del Piemonte. Però prima mandiamo la sigla.
2: Ma certo.

0: Allora, dove andiamo, Gianni?
1: Andiamo a Cuceglio. Buonasera alla nostra vice sindaca. Buonasera.
2: Buonasera a voi tutti. Buonasera. Per me è un onore parlarvi.
3: No, ma per noi, grazie.
0: Ma anche a noi, sì, possiamo dire dove si mangia, si scrocca, ci si.
3: No, vabbè, adesso...
0: Parliamo subito di questa
3: una brutta
0: frittura.
3: Persona, veramente. Vai.
1: Questa sagra della frittura d'USA, quando si tiene, che cos'è la frittura d'USA? Perché molti non lo sanno.
2: Sì, anche perché in realtà è proprio un piatto tradizionale che contraddistingue le nostre zone canavesane. Quindi allora, diciamo che questa sagra si terrà questo weekend a partire da venerdì domani su tre giornate e domani avverrà anche un importante avvenimento in quanto che la succede? Nostra Proloco provvederà all'inaugurazione della nuova area eventi perché parte un progetto
0: bello.
2: Completamente nuovo
0: tutto
2: casa loro, diciamo
0: sindaco, vice sindaca, a noi fa molto piacere, ma andiamo al sodo. Come si frigge questa d'USA?
3: Esatto, che c'è dentro?
2: Sono tre parole che contraddistinguono questo piatto: tradizione, genuinità e freschezza.
1: Sì, ma che
2: la frittura d'USA è praticamente del semolino dolce. È una crema di semolino dolce messo a raffreddare, tagliata e panata, fritta e consumata calda.
0: Mamma mia, che bontà! Posso dire?
3: È venuta una fame.
1: Noi del sud e Fredella sentiamo la parola fritta, noi vice sindaco veramente ci emozioniamo.
0: Sa cosa ho letto io l'ultimo libro? Le sacre fritture.
3: Io ho paura.
1: Senta, è un dolce o un contorno lì su da voi?
2: È un dolce della tradizione che tra l'altro ha avuto anche l'onorificenza, diciamo, è stato riconosciuto come patrimonio. Quindi un prodotto agroalimentare della tradizione della regione Piemonte. E al palato è un'esplosione di gusti perché è una crema calda. È sublime. Cos'altro dire se non trovarla?
0: No, io ho una curiosità, Gianni. Io e te dobbiamo andare al mare, ma come facciamo? Se mangiamo?
1: No, infatti stavo per chiedere un quadro. Guarda, tu mi leggi nel pensiero, un quadratino, quante calorie?
2: Faremo in modo che voi possiate assaggiarlo. Faremo in modo che
3: la versione light
2: arriverà.
0: Guardi, non si preoccupi, perché la prova costume quest'anno la facciamo scritta. Non si preoccupi. Non c'è problema. Grazie.
1: Tutti alla sagra della frittura d'USA. Grazie, vice sindaca.
0: Grazie. Non abbiamo chiesto il nome, comunque. Fabrizia.
1: È vero, ma che
2: Fabrizia Tangi.
3: Perfetto.
0: Arruolata. Andiamo con Bossa Nostra, Gaia.

0: di U2, 20 e 22 minuti all'interno di Protagonisti. Allora, c'è questa moda, dicevamo prima, giusto?
1: Esatto.
0: Qui a Milano, devo dire, non faccio parte di questo, di questa,
2: cioè,
0: di questo
2: team. Non ci avevi detto niente, voglio dire, vivi a Milano.
3: Non avevamo dubbi.
0: Perché non sapevo, di correre alle 5 e mezza di mattina, sì.
3: Allora, 5 e 30. Sindaco di Solesino, buonasera.
2: Bella, Solesino, un abbraccio.
3: Buonasera. Lo sa che in onda su RTL 102.5 è tutto improvvisato, eh?
2: Come ti permetti, ti dirà, no?
4: Dai, basta, con chi sto parlando?
3: Con Fredella, Taranto e Signoli, con noi tre che conduciamo Protagonisti, il programma dei sindaci. Sì. Lei alle 5:30 del mattino è mandato a correre perché a Milano c'è questa moda. Il sindaco ha buttato
0: ma
3: giù.
0: Come?
3: Ma ragazzi, vabbè, non è uno scherzo.
0: Secondo
3: la
0: me non va a correre alle 5:30 di mattino. Era un
2: abbraccio, dite al sindaco di Solesino. Pronto, Monticelli, attore, atleta, fisicato?
3: Addirittura.
2: Allora, a Milano è tornata la moda tutti a correre alle 5:30 del mattino.
3: Direi.
2: Noi, ovviamente alcuni vanno a lavorare, molti, però c'è una moltitudine di anime che va a correre. Ma perché alle 5:30 viene meglio? Viene meglio la corsa, tu che sei un esperto.
5: Allora, se mi dici che viene meglio la corsa, magari gli piace correre, magari alle 5 di mattina non ha nulla da fare, riesce ad andare a correre prima di andare a lavorare in ufficio alle 8. Però correre in sé per sé, a meno che non è una passione, non serve proprio a niente. Cioè,
2: non
5: proprio neanche a dimagrire, A nulla, vuol servire a spezzare il fiato.
2: Aspetta un momento, vi svegliate alle 5:30 e non serve
0: per nulla, capito?
3: Allora, ma poi perché alle 5:30 del mattino? Posso capire? Cioè,
2: scusa,
3: perché?
2: Quindi tu sei proprio contro la corsa?
5: Non serve, dipende da che cosa ti serve. Devi dimagrire, devi andare in palestra, perché la corsa brucia solo carboidrati, perché è un movimento veloce, invece ha bisogno di un movimento lento.
3: Ma non è l'Isir,
5: dimagrire.
2: Un momento solo, dice Monticelli, movimento lento, Fredella.
3: Beh, che vogliamo chiamare
0: lento,
3: Tullio?
0: Lo sapevo.
3: Vogliamo provare a chiamare Tullio? Regia, dacci un attimo di tempo, che chiamiamo Tullio l'Episcopo.
2: Vabbè, Monticelli, grazie.
3: Vediamo se Tullio.
2: Grazie a lei. Che
3: beh, ha ragione, comunque. Proviamo con Tullio al volo.
2: Andamento
3: se ci risponde.
2: Lento.
3: Vediamo,
2: andamento
3: Tullio d'Episcopo. Tullio, sei su RTL 102.5. Ciao.
2: Miranda.
3: Allora, a parte Miranda, ci urli andamento lento?
6: Parte Miranda, quando?
3: Adesso urlaci andamento lento.
2: Ma
0: grande Tullio.

0: 825 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
7: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
8: Ma siete già arrivati?
7: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
9: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
10: Ah, sarà... più di un anno.
11: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
15: Stop! E un po' meno?
14: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
15: Stop! Un po' meno.
16: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
15: Stop! Buona!
16: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.

0: Sam Smith, One Last Song, 20 e 36 minuti. E allora atterriamo di nuovo all'aeroporto di Roma, Fiumicino. Andiamo da Martina Rinelli, che di nuovo non è sola. Con chi sei, Marti?
1: Eccomi ragazzi, ma ciao, ma sono con una sposa. Vi ho portato una sposa. E attenzione, c'è anche lo sposo.
0: Beh, in esclusiva.
2: Ma si sono già sposati?
1: In radiovisione è
0: un pupazzino,
1: diciamo così. Come si chiama la sposa?
3: Mi chiamo Asia, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: E dove stai andando di bello?
3: Stiamo andando a Palma de Mallorca.
0: Grande classico.
1: E lo sposo dove lo lasci?
3: Lo sposo sta a casa, a Viterbo.
2: Da solo? Da solo? Ma per
1: lo
2: capire.
1: Sposo, ciao.
0: Da solo?
2: Ti fidi? Da solo.
3: Ci fidiamo, facciamo finta.
1: Ma poi voi vi chiederete, vabbè, parte adesso, si sposa d'estate, a fine estate. Quando ti sposi?
3: Prossima settimana, il 31 maggio.
2: No.
1: Così.
2: Il giorno del power nostro Power is estate, quindi dalla sala ricevimenti dove tutti si abbufferanno di ovviamente cose che tu paghi, in TV ci sarà RTL 102.5, quindi ci seguite con il power.
1: Ovunque. Durante il matrimonio accendono la televisione per seguire il power is estate, mi sembra giusto. Bene, bene, è tutto pronto? Anche perché per forza deve essere tutto pronto.
3: Tutto prontissimo.
1: Gli amici emozionati?
4: Abbastanza, sì.
1: Bene, bello, bello. E come è avvenuta la proposta? Raccontacela così in breve.
3: La proposta è venuta a Pienza perché noi siamo dei grandi fan di Pienza.
1: Bellissima Pienza.
3: È venuta a Pienza.
0: Ah, che bello, bello.
2: Pienza un po', capito?
0: No, vabbè, io me ne vado.
1: E poi pranzo con gli amici toscani, magari.
3: Magari.
5: Guarda, ha fatto il countdown, è arrivato.
1: Bene, e allora auguri, divertitevi in viaggio.
3: Grazie.
1: E insomma, auguri per tutto.
3: Grazie mille, a tutti.
0: Buon viaggio.
3: Vabbè. Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie Marti. A domani.
5: Potevi dire alla sposa Pienza c'è bene.
2: Cosa renda Taranto così la refili.
0: No, questa idea del countdown per la battuta è una bella idea, se la metteremo.
5: Lo sentivo dentro. New Italy, vai.

0: Non è Francesco, Amelie, alle 20:40, alle 21, poco prima di finire il nostro programma, ci sarà come sempre il millennium. Quindi, caro Gianni, vogliamo chiedere l'aiuto del pubblico?
1: Chiedo io, stasera io e Taranto decidiamo. Chi vogliamo sentire stasera?
2: Una canzone degli AC/DC.
0: Ma come fai ad avere la vista così lunga, Taranto?
1: Le chiami canzoni, sono dei capolavori, che capisce Fredella lì? Noi, io e te siamo rock. No.
2: Esatto, l'importante è che non ci spoileri
1: siamo
2: il titolo.
1: No, no, anche perché lo non lo vediamo. Lo devono scegliere loro. 378 378 1025, vai adesso un SMS.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Biagio Antonacci Unplugged 2026. 4 straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera, a settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto, allaccia la libertà!
13: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
14: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
13: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio,

0: Coldplay su RTL 102.5, quasi alla fine del nostro programma di protagonisti. Allora,
1: come va?
0: Come va, abbiamo Taranto? Scelto?
2: C'è un ballottaggio, c'è un ballottaggio tra due canzoni. Non diciamo ancora i titoli, ma ballottaggio su. Siamo sui 35 voti pari al momento.
1: Sì, di sì, scegliete voi il pezzo 378 378 1025, manca poco.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, il titolo di questo brano degli AC/DC è un po' impronunciabile.
3: Sì,
2: ci vorrebbe che Zarbo per pronunciarlo.
4: Ma noi abbiamo Taranto. Allora, qual è il titolo degli AC/DC più votato sulla prima radio italiana?
3: Sta mettendo la marcia.
4: Lo devi ignorare. Quando questo qua è il nostro momento. Vai, Taranto.
3: È vero, questo è il nostro momento, caro Gianni. Allora, alla fine, queste per le percentuali alla fine.
4: Sì,
3: perché alla fine pensa con 41 sì. voti,
4: che figura
3: 41 voto, che voti a 40, quindi per un voto praticamente.
4: Ma che figura di...
3: No, vabbè, dai, comunque è una
4: ma
3: buona
4: persona. Siamo la prima radio d'Italia, solo 40 persone.
2: Senti che urlano sotto.
4: Taranto, esatto, ma vai contro.
3: Annunciatelo.
4: Vai contro.
3: Thunderstruck.
4: Thunderstruck.

0: AC/DC, Thunderstruck, Millennium Meat, capolavoro, ragazzi.
1: Sai che mi fa pensare questo brano?
0: Sì.
1: Al nostro track, che è bellissimo, diciamo.
0: È vero. No,
1: è così.
0: Beh, certo,
1: è
0: che presto tornerà, per altri lidi, chissà dove. Vediamo.
2: Noi ci risentiamo domani. Io adesso vado. Sul fuoco qualcosa, non ricordo che cosa ho messo sul fuoco.
0: Lo sgombro? No, lo sgombro?
2: Non lo so. Ho buttato una roba lì in padella, ma non lo so. Lo scoprirò tra poco.
1: Quattro salti in fredella, come si dice.
2: Sempre fra un fratello ovunque ci perseguita, vai.
0: Allora, prima di salutarvi, volate da Roma Fiumicino e non sapete mai dove lasciare l'auto. C'è Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
1: Parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. Potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazioni volo e anche sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
2: Easy Parking, un bel viaggio inizia dal parcheggio. Quindi informatevi su adr.it. Easy Parking, buonanotte da Napoli. Ciao,
1: caro signor Taranto Simioli. A domani, domani c'è la coppola adesso e poi la suite.
0: Anche a Valle Castellana, in provincia di Teramo, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura alla guerra in Ucraina, Kiev fa strage di russi nel Kherson, il servizio di Sergio Gadda.
5: Ad essere colpito nelle scorse ore è stato il quartier generale del Servizio Federale Russo per la Sicurezza nell'oblast di Kherson, nella zona meridionale dell'Ucraina occupata da Mosca, distrutto un sistema di difesa aerea. Secondo Zelensky, l'azione delle forze speciali di Kiev ha provocato almeno 100 tra morti e feriti tra i soldati russi. Il ministro della difesa ucraino ha precisato che l'obiettivo strategico è quello di infliggere fino a 200 perdite tra il personale militare russo per ogni chilometro quadrato di avanzamento. Kiev sta anche intensificando le operazioni offensive per liberare territorio. Aumenta anche la presenza delle forze ucraine al confine con la Bielorussia, dove Mosca e Minsk hanno concluso nelle scorse ore alcune esercitazioni, testando il lancio di missili intercontinentali e ipersonici.
4: La Germania si dice pronta ad assumersi una responsabilità di leadership maggiore all'interno della NATO, mentre gli Stati Uniti confermano i piani per il ritiro di migliaia di soldati dall'Europa. Torniamo in Italia con un'ultima ora. Si è dimesso oggi il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Frattasi. Il prefetto guidava l'agenzia dal marzo del 2023. In pole per succedergli c'è Andrea Quacivi. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui rideva e umiliava gli attivisti della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani. Tra i 29 attivisti fermati anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. Siamo allo sport, sentiamo com'è andata la tappa di oggi del Giro d'Italia, di cui RTL 102.5 Radio Partner. Paolo Pacchioni.
6: Alex Segaert ha vinto sul traguardo di Novi Ligure. Il belga, con uno scatto poderoso nel finale, è riuscito ad anticipare la volata del gruppo. Un colpo da finisseur nella terra dei campionissimi, Coppi e Girardengo. Jonathan Milan e gli altri velocisti erano già usciti di scena, attardati sulla salita al Brick Berton. Il portoghese Eulalio è sempre in maglia rosa, oggi ha anzi guadagnato altri 6 secondi al chilometro Red Bull con gli abbuoni. Ora Vingegaard segue, staccato di 33 secondi. Domani tappa da Alessandria fino al Lago Maggiore con arrivo a Verbania. Linea allo studio.
4: Grazie Paolo Pacchioni. Ora il traffico.
3: Via radio.
7: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. In primo piano la 1 Milano-Napoli tra Guidonia, Montecelio ed il Bivio con la diramazione Roma Nord. Per chi viaggia verso Firenze il traffico è bloccato, sono 3 km di coda con tendenza all'aumento. La causa, un incidente tra 3 auto. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5 Very Normal People.
8: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
9: Caffè Toraldo o caffè.
1: Cinque minuti dopo le 21 in questo giovedì 21 di maggio comincia la suite 102.5 fino alla mezzanotte. Signore e signori, nel nostro cielo c'è una stella che si illumina più forte delle altre. Da Verona, Francesca Cheyenne.
10: Buonasera Nick Giustini, buonasera a tutti voi. Abbiamo decisamente scavallato, siamo nel giovedì, ma attenzione perché abbiamo un contributo a breve con il quale faremo il picco di ascolti all over the world, quindi in radiovisione, su canale 36 del Digitale Terrestre, su TikTok, su Instagram, ovunque.
1: Everywhere è una foto. Forse.
10: Foto è una agghiacciante, dato che va di moda il creepy in questo periodo,
1: sì,
10: no?
1: Sì, sì, ecco, una
10: dopo
1: foto
10: Obsession.
1: Cringe e creepy allo stesso momento. Comunque grazie anche a Cristian Albertone, Beppe Di Dio,
10: regia,
1: che ci accompagneranno in questo viaggio meraviglioso che tra poco vedrà la sua prima tappa nella canzone sbagliata. Però, signore e signori, non si può iniziare senza la sigla.

0: Se voi prendete il telefono della Cheyenne e cercate qual è la canzone più ascoltata della Cheyenne negli ultimi anni, sicuramente c'è Savage Love di Jason Derulo alle 21.12 ritrovata su RTL 102.5 nella suite. Non è vero, Franca?
1: No, direi di no, però va bene uguale. Era bellissimo, insomma, il tuo point of view. Allora, siamo arrivati al momento della canzone sbagliata.
0: Vai,
1: regole. E quindi che cosa dovete fare? Dovete ascoltare una canzone a rebois, quindi alla, come si dice?
0: Contrario.
1: Al contrario, sì. Esatto. E dirci il nome dell'artista e soprattutto il titolo della canzone, perché questo di solito è un po' più difficile.
0: Sì, brava, hai detto tutto benissimo, ma io non avevo dubbi, essendo tu una grande professionista. E allora,
1: sì, sì.
0: Beppe, per favore, se puoi, se puoi, Beppe, screccia il reverse, però. Beppe. Beppe.
1: Beh, dai, io l'ho riconosciuta subito.

0: è bella anche al contrario.
1: Esatto.
0: E dai, è facile, è facile. 02251515. Chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo? Tra poco con noi, prima Ossessione. Beppe.

0: Uno, due, tre. Alza la Cheyenne nella testa. Bagno a mezzanotte, Elodie alle 21.20, RTL 102.5 la suite. Ma a proposito, no, di cose di cui bisogna parlare, cose che bisogna alzare il volume per ascoltare la canzone sbagliata, due sfidanti questa sera, Franca, sfida totalmente al femminile, partiamo dalla prima.
1: Bene.
0: Buonasera Nicole, benvenuta.
1: Ciao Nicole.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Buonasera.
0: Ciao.
1: Buonasera Nicole.
0: Sembri giovanissima dalla voce, quanti anni hai?
2: E 15, quasi 16.
1: 15 anni, beh.
0: Bello, vedi Franca, i giovani.
1: TikTok, sei una TikToker?
2: No.
1: Va
0: però,
1: bene, va
0: secondo
1: bene.
0: Me Nicole hai una o un TikToker preferito o preferita?
2: Bah, ne ho tanti, nessuno in particolare.
0: Stai mentendo. Io posso dire la mia.
1: Bitterino, che domani sarà con noi.
0: Bitter non è male. Posso dire la mia, Franca? Ti interessa?
1: Sì.
0: Alessia
1: dilla,
0: Lanza.
1: Dilla.
0: La saluto sempre con grandissimo
1: affetto. Vabbè, dice sempre lei. Cambia nome. Tra te e Palmieri.
0: È sempre la stessa. Nicole, conosci Alessia Lanza?
2: Sì, è molto brava.
0: Vedi che capisco, Franca, anche dei TikToker. Allora, Nicole, ti presentiamo la tua sfidante di questa sera. Buonasera, Stefania.
1: Buonasera. Ciao, Stefania.
0: Allora,
1: buonasera.
0: Stefania. Stefania,
1: di dove sei, Stefania?
3: Della Val Camonica, in provincia di Brescia.
0: Nel fuori onda, Franca, Stefania mi ha raccontato una cosa divertente. Puoi ripeterla in diretta, per favore?
1: Sì.
3: Che sono arrivata a casa dei miei genitori per prendere le mie bimbe, c'era mio cognato e gli ho detto Alessio, e gli ho detto che sarei stata in diretta su RTL fra 3 minuti e non ci credeva, mi ha mandato fuori dalla porta. Quindi lo saluto Alessio.
1: Salutiamo Alessio, ciao Alessio.
0: Alessio,
1: come vedi, ecco, non è una racconta frottole, siamo in onda.
0: Sai perché, Franca? Perché noi regaliamo i sogni perché i sogni non sono.

0: Sono desideri.
1: Esatto. Allora, altro che gadget.
0: Scusate, ogni tanto mi trasformo. Allora ragazze, è il momento di giocare, quindi Beppe, per favore, risentiamo un pezzettino di canzone. Grazie Beppe. Basta. Partiamo da Nicole. Partiamo da Nicole. Nicole, ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te.
2: Tiziano Ferro.
0: Stefi, confermi o ribalti?
2: Confermo.
0: Signore, brave, brave.
1: Sava Sandì.
0: È proprio Tiziano Ferro. Partiamo da Stefania. Stefania, qual è il titolo di questa canzone di Tiziano Ferro?
2: Sere nere.
0: Quante volte, eh?
1: Quante.
0: Nicole, confermi o ribalti? Sere nere.
2: Confermo.
0: Allora, noi andiamo al VAR. Beppe, è Tiziano Ferro con Sere nere?

0: bravissime Nicole e Stefania. Brave. Ma soprattutto bravissimo Tiziano Ferro, che tra l'altro questa sera esce, anzi tra pochissime ore esce, sì, con la Deluxe di Sono un Grande, all'interno della quale ci sono diverse collaborazioni. Abbiamo sentito quella con Lazza, tipo Perdono, poi, sì, c'è un brano con Shiva, uno con Ariete, uno con Dito nella Piaga, insomma tanta roba che esce, quindi in bocca al lupo, e poi comincerà il tour negli stadi e io andrò a vederlo a San Siro. Franca,
1: bravo Nicolò,
0: ho scroccato,
1: bravo,
0: il biglietto. Franca,
1: hai scroccato?
0: Sì. Torniamo tra poco, sempre qui nella suite.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
7: La spesa intelligente!
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
11: Ah, sarà più di un anno.
12: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
3: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Suona veramente sempre bene The Blessed Madonna con Mercy alle 21.34 su RTL 102.5 della suite. Hai sentito, Franca? Sto prendendo lezioni di inglese da Gerard.
1: Davvero?
0: No.
1: Salutamelo tanto. Ah, ecco.
0: No, non c'ho tempo.
1: Dobbiamo chiamarlo una di queste sere, Gerard, il nostro English teacher, che fa bene a tutti.
0: Absolutely. But, Franca, but diamo also un titolo? Diamo un titolo proprio al volo?
1: Sì, in questo momento sai che l'ho quasi scordato. No, non è vero. Allora, chi ascolta metal è più felice.

0: 1025 la suite, lui non è sicuramente annoverabile tra i cantanti metal, però noi questa sera parleremo
1: di lui, di quello, di musica metal.
0: E cioè, Franca, vai.
1: Perché praticamente è stato, secondo questo recente studio, i paesi più felici sono quelli con più band metal. Tra i paesi che figurano dove c'è la presenza, una presenza forte, importante di band metal e hard rock sono Finlandia, Norvegia, Svezia e Islanda. E in effetti da altri studi si evince che sono, che siano tra i paesi più felici in cui vivere, nei quali vivere.
0: Però io non capisco quale possa essere la correlazione.
1: Lo spiego con calma.
0: Tra le band metal e la felicità.
1: Mo te lo spiego, mo te lo spiego.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Ecco a lei, cosa ne pensa?
8: Questo vino è spaziale.
7: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
8: Salute!
7: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
9: www.sistemi.com. Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
13: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
15: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Questa è la via.
13: Dal 20 maggio al cinema.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
18: Stop! E un po' meno?
17: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
18: Stop! Un po' meno.
19: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
18: Stop! Buona!
19: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.

0: Fuori legge, Rosville nelle sue mosse, alle 21.53 su RTL 102.5 nella suite. Ascoltate musica metal? Punto di domanda.
1: Sì, ecco.
0: E siete felici?
1: Perché?
0: Punto di domanda.
1: Perché tirerebbe fuori non l'aggressività e la rabbia, ma la possibilità di sfogarsi. Capisci qual è il nesso tra la felicità e l'ascolto della musica metal? Se ci pensi ha un senso.

0: Ciao, maledetto ciao. Gianna Nannini alle 21.59 in chiusura della prima ora della suite. Nella seconda continueremo a chiacchierare anche con voi, no? Al 378-378-125, però parleremo di cinema con Luca Zeppilli e poi nella terza di colori con il cromatologo. Quindi serata croccante e piena, tavolo apparecchiato, tutto pronto, e allora ci sentiamo tra poco nella seconda ora. Anche a Dicomano, in provincia di Firenze, sono le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. In tarda serata è previsto il rientro degli attivisti italiani della flottiglia a Fiumicino e Malpensa. Intanto resoconti shock parlano di violenze e abusi. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
3: Come ha riferito il ministro degli esteri italiani, l'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano per la sicurezza Ben Gvir. Tutto quando tutti gli attivisti italiani hanno lasciato Israele, il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani al rientro hanno fatto un racconto drammatico delle ore passate nelle mani dell'esercito israeliano, ammanettati e picchiati selvaggiamente, con Carotenuto che ha lanciato altre accuse gravissime.
4: C'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani 60-70 anni che sono stati torturati.
3: Dal suo canto la Farnesina ha precisato che non verranno rimborsati i biglietti per il rientro degli attivisti. La procura di Roma intanto ha acquisito i video di Ben Gvir.
2: Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti torna sul taglio delle accise. Credo che si andrà a un decreto legge domani sera con il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno, per andare incontro agli autotrasportatori addetto e al trasporto pubblico locale. Ora il caso Garlasco. Parlando al TG1, il padre di Andrea Sempio ha escluso che il figlio sia l'omicida, dichiara Poggi. Stava a casa con me, ha detto Giuseppe Sempio. Siamo allo sport. Tennis, Roland Garros al via, oggi sono stati sorteggiati i gironi. Sentiamo Enzo Tamborra.
5: Il cammino di Yannick Sinner verso l'ultimo slam che gli manca inizia dal cospetto di una wild card, quasi certamente un francese. Il sorteggio del Roland Garros ha messo dalle parti del numero uno del mondo anche Luciano Dardi e Flavio Cobolli. Se fossero rispettati i pronostici, Sinner giocherebbe la semifinale con il numero 4 del Sydney, il canadese Auger Alassime. Tra gli altri azzurri, Matteo Berrettini ha pescato l'ungherese Fuchsovic, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con l'olandese Griekspoor. Nel men's draw, per la prima volta in carriera, anche il 29enne Andrea Pellegrino, che si è messo in luce al Foro Italico giungendo agli ottavi di finale, dove perse con onore contro Yannick Sinner.
2: È tutto, meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Emma Parigi. Con la rimonta dell'anticiclone subtropicale sulla nostra penisola, anche venerdì 22 maggio sarà una giornata con tempo stabile, asciutto, assolato, ma soprattutto con un clima caldo tipicamente estivo, specie al nord e sulle regioni centrali tirreniche, coi picchi più elevati prossimi ai 30 gradi, valori diurni più contenuti sul medio-basso versante adriatico, al sud per ventilazione che soffia ancora moderato tesa da nord. Dettagli maggiori sull'app e Trevi Meteo.
1: Via Radio.
7: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato sbloccato il traffico nel tratto tra Guidonia, Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord verso Firenze, bloccato in precedenza per un incidente tra due furgoni e un'auto. Nel tratto ci sono ancora 3 km di coda e il traffico defluisce su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
2: Grazie Damiano, è tutto anche per noi. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts.
8: in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Powerizza Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
0: Cinque minuti dopo le 22, in questo giovedì 21 di maggio, si apre la seconda ora della Suite 102.5 fino alla mezzanotte. C'è ancora Francesca Ceyen, non è un
2: ci
0: punto
2: di no. Ci sono sempre.
0: C'è sempre.
2: Ci sono sempre.
0: La Ceyen c'è sempre, c'è ancora Nick Giustini, ci sono ancora Beppe Di Dio e Cristian Albertoni, mi pare di vederli da qua, tutto ok, raga. Soprattutto tra poco Luca Zeppilli, parliamo di cinema e parliamo di metal. Grande serata, Franca, eh?
2: Eh sì, facciamo mix and match, parleremo anche di Cannes, suppongo, no? Con Luca.
0: Sì, sì. The gun, you and me.

0: Qualcuno direbbe essere umano reggiano, ma noi qui invece diciamo partigiano reggiano. Alle 22:12 su RTL 102.5 nella suite Razzucchero. Ovviamente era uno scherzo, un riferimento alla bravissima e super talentuosa Delia, a quello che le è successo il giorno del 1° maggio. Ma Franca, prima di parlare di cinema, sì? Spiegaci bene la correlazione dunque che c'è tra il metal e la felicità, perché a tutti gli effetti, in tanti scrivono, però ascoltando anche le quelle che sono insomma le dinamiche, sia dal punto di vista armonico che invece proprio dal punto di vista dei contenuti del metal, non è proprio un genere felicissimo.
1: Però diciamo che gli abitanti di finlandesi e norvegesi, svedesi

0: Esi e islandesi sarebbero più felici, perché dicono che l'heavy metal è una musica che non ha tanto a che vedere, appunto, come dicevamo prima, con la rabbia e con l'aggressività, quanto con lo sfogo di passioni e tensioni attraverso una musica potente ed energica. Vista da questo punto di vista, ha un esso e ha soprattutto una logica.
1: È vero, anche perché ti fa muovere il corpo in un certo modo, e quindi effettivamente ti fa
0: buttare... fa sfogare, probabilmente, no? Ti fa buttare fuori e quindi non reprimere, sostanzialmente. Quindi chiaro che non è che è l'unica musica che possa rendere felice, ci mancherebbe.

0: Posti vuoti, coma cose, 22:19, RTL 102.5, la suite, quando finalmente si parla di cinema. Oggi è giovedì ed è la giornata del cinema della suite, e non solo, direi. E noi lo facciamo con il nostro amico dei soliti cinefili. Buonasera, Luca Zeppilli, bentrovato.
1: Buonasera, Luca.
2: Ciao ragazzi, buonasera a voi.
0: Oh, come stai prima di tutto? Come va?
2: Tutto bene, Nick, grazie. Voi come state?
1: Bene, bene, bene. Senti, Luca è l'unico al mondo che ha delle luci persino peggiori delle mie, che virano sull'azzurro, eh? Virano sul blu. Vabbè. Film blu di Kieslowski, quella
0: lui,
1: roba lì.
0: Perché lui, Franca, è critico cinematografico,
1: certo,
0: non direttore della fotografia.
1: No, e questo esatto, è, non è sto raro, ecco. Senti, allora, io voglio subito chiedere una cosa a Luca.
0: Vai.
1: Allora, che aria si respira a Cannes? Perché insomma ho visto che c'è, come dire, c'è stato un grande dispiegamento di, abbiamo visto anche la nostra Elodie, tra l'altro,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: sulla passerella, bellissima statuaria come sempre. Insomma, voglio dire, ci sono più attori oppure c'è quel solito cucuzzaro, influencer e quant'altro?
2: No, a Cannes come a Venezia, comunque un palcoscenico che il tappeto rosso, la cura set, dà sempre modo a tutti gli artisti del mondo comunque di fare, diciamo, un giretto prima comunque la presentazione dei vari film. E lo dì, tra l'altro, ricordo che adesso quest'anno l'abbiamo vista a Cannes, ma l'abbiamo già vista a Venezia,
0: sì,
2: in realtà in più occasioni, perché lei ha recitato anche in qualche film. Comunque Cannes procede bene e questo sabato ci sarà la gran cerimonia di chiusura. Fatherland di Pawlikowski ad oggi,
1: sì,
2: sembra il favorito. Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che quest'anno l'Italia non aveva nessun titolo italiano in gara, ci rifaremo l'anno prossimo. E comunque sia, tra qualche mese avremo la mostra del cinema di Venezia, che probabilmente avrà 3-4 titoli in gara come ogni anno, quindi incrociamo le dita e speriamo che un film italiano riporti a casa un premio prestigioso per questa stagione.
1: Luca, speriamo.
0: Io ti faccio una domanda invece un po' più generica, perché in una, diciamo, dopo l'uscita del Diavolo Veste Prada 2 di Michael, io penso che fino al, diciamo, l'arrivo di Steven Spielberg, altri filmoni di questo tipo non ne usciranno. In compenso, però, questo è stato un gran weekend, una gran settimana per un film horror che
1: Obsession,
0: si intitola Obsession, che è andato molto bene, ha avuto super favori, insomma, della critica. Non voglio chiederti tanto del film, però in realtà negli ultimi anni sempre più horror vengono al centro, no, delle, insomma, delle chiacchierate di tutti, sempre più li guardano a partire da The Substance in poi. Perché secondo te cosa c'è nell'horror?
1: Ma ci sarà
0: affascina?
1: Anche un nesso con la musica metal magari?
0: Non credo.
2: Obsession sta ricevendo grandissima attenzione, soprattutto anche da parte del pubblico più giovane, perché vediamo, sì, tantissime reazioni sui vari social media, e questo ha dato modo, è stata la grande forza del film di Kerry Barker, a portare più gente possibile in sala, perché è un film che ha incassato la bellezza di 31 milioni di dollari, è un film low budget, quindi
0: sì,
2: il fenomeno social media ha funzionato tantissimo per questo film. A breve uscirà Backrooms, un film targato A24 diretto da uno youtuber, in realtà Kane Pearson, uno youtuber prodigio, bravissimo, che bravissimo soprattutto con il

0: Il montaggio uscirà nelle prossime settimane. Il fenomeno horror negli ultimi anni ha funzionato tantissimo, ricordo soprattutto proprio per le nuove generazioni, magari. Non tanto per la vecchia scuola, per chi gli anni 80 ha vissuto fenomeni come La Casa, Sam Raimi o L'Esorcista. Ma le nuove generazioni con i nuovi film horror hanno un approccio diverso, perché comunque creando tensione, portando qualcosina magari di fresco, perché abbiamo visto qualcosina di
1: Certo.
0: carino negli ultimi anni, magari c'è questa possibilità di portare lo spettatore più facilmente in sala e diciamo che ha funzionato.
1: Sì, tra l'altro secondo me l'horror più di tutti i generi musicali, per me, più di tutti i generi
2: sì,
1: cinematografici, permette di lavorare con la fantasia e di essere creativi. Senti Luca, grazie mille, ci risentiamo
2: grazie.
1: Giovedì prossimo.
0: Grazie a voi ragazzi,
2: ciao,
0: un abbraccio.
2: Luca.
1: Ciao bello,
2: un abbraccio,
1: ciao ciao
2: a te.
1: Ciao. Andate a seguire ovviamente la pagina I Soliti Cinefili, non lo diciamo
2: certamente,
1: mai, ma voglio dire, ce lo merita.
2: Del resto, prima citava The Substance, no? Quel
1: sì.
2: straordinario film con Demi Moore, che tra l'altro secondo me avrebbe meritato molto di più perché è stata meravigliosa nell'interpretazione, che io ho amato moltissimo. Ecco,
1: sì.
2: Un tipo di horror, però un tipo di thriller più che horror, insomma, che ti tiene con il fiato sospeso, e, insomma, costruito su altre dinamiche rispetto agli horror di una volta.
1: Che poi tu, Franca, mi ricordi un po' Demi Moore.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Trip Shop, Macklemore, Ryan Lewis alle 22.33 su RTL 102.5 nella suite. Ho adorato un messaggio al 378-378-1025. Sì. Dice: Franca, io ti adoro, sono tuo grande fan. Però ascolto la musica heavy metal spesso e volentieri e non sono una persona particolarmente allegra.
1: Beh, questo non ho detto allegro, ho detto felice, sì. Intimamente felici. Si può essere anche intimamente felici senza essere così superficialmente allegri. No?
0: Ah, tu dici che quindi questo.
1: Sì.
0: Però
1: sì.
0: Secondo me lui ha usato allegro come termine per non dire che non è molto felice.
1: Per dire che non è molto felice. Sì, vabbè.
0: No, non lo so, però effettivamente adesso che mi ci hai fatto pensare e che in tanti l'hanno anche riscontrato, il fatto che la musica heavy metal ti dia questa scarica di energia
1: di
0: incredibile.
1: Di adrenalina forte.
0: A tutti, poi all'inizio no, qualcuno storce l'orecchio, piace chi non è abituato, poi piano piano più ci entri dentro, più diventa un loop, no? Da cui uscire è difficile, no Franca? Un loop.
1: È vero, è proprio così, è proprio
0: è
1: così.
0: È un loop.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto Negramaro alle 22.50 RTL 102.5 La Suite. Oh Franca, possiamo dire che loro sono una delle tue band preferite?
2: Ma questa sera ce l'hai con le mie band preferite? Allora scusa, la mia band preferita sono i Pearl Jam.
1: Niente, quindi non ti piacciono i Rolling Stones, vabbè, questo.
2: No, certo, ci mancherebbe.
1: Ah.

0: Sempre bello, che disco, Smooth Operator, alle 22.59 in chiusura della seconda ora della suite in questo giovedì. Però state lì, state calmi, mettetevi comodi, prendete un bel Bloody Mary, perché tra poco
1: il Bloody Mary
0: arriva, il momento no sense del giovedì, no Franca?
1: Esatto, il nostro cromatologo Baldo Lanzo, al quale potremmo chiedere per esempio colori di Cannes, dato che abbiamo parlato prima con Luca Zeppili dei Soliti Cinefili, proprio della kermesse tuttora in corso, no?
0: Benvenuti nell'unico programma in cui parliamo di un argomento e con gli ospiti trattiamo di tutt'altro. Ecco qui la suite, tra poco la terza ora. Anche a Rossiglione, in provincia di Genova, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura alla guerra in Ucraina, Kiev al contrattacco nel Kherson, bombarda il quartier generale delle forze di sicurezza russe, provocando un centinaio tra morti e feriti. Intanto Mosca ha concluso le esercitazioni congiunte con la Bielorussia. Torniamo ora sulla tragedia dei sub italiani alle Maldive. I riflettori ora sono sulle indagini. Max Viggiani.
4: La squadra mobile di Genova ha sequestrato i telefoni cellulari, i computer, le chiavette e un hard disk della professoressa Monica Monfalcone e degli altri sub morti giovedì scorso alle Maldive. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Nelle scorse ore i sommozzatori finlandesi sono tornati nella grotta della tragedia per pulire il fondale e recuperare altri dati. Secondo la ricostruzione più accreditata, i nostri connazionali, ingannati dalla presenza di un banco di sabbia, sarebbero entrati in un cunicolo cieco e non verso l'uscita, perdendo successivamente l'orientamento. L'esaurimento dell'ossigeno nelle bombole purtroppo ha fatto il resto. Sabato arriveranno in Italia le salme di 4 delle 5 vittime. Lunedì in ospedale a Gallarate, in provincia di Varese, si svolgerà la prima autopsia, quella sul corpo del ricercatore padovano Gianluca Benedetti.
3: Torniamo sulla seconda inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, al TG1 è tornato a difendere il figlio. Ascoltiamolo.
5: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio. È quello che ci sostiene. Solo l'innocenza di mio figlio.

0: che non c'entra niente. E ripeto, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata. Non c'entra niente, mio figlio. Niente c'entra. È assolutamente innocente.
1: Una vigliaccata di chi?
0: Non lo posso sapere, lo dico io così.
2: Voltiamo decisamente pagina con la musica. Domenica 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma un cast straordinario di artisti inaugurerà l'estate con un grande evento dal vivo pensato per celebrare i 10 anni del Power Hits Estate, diretta esclusiva su RTL 102.5, sul canale 36 del digitale terrestre e in streaming su RTL 102.5 Play. Chiudiamo con lo sport calcio. L'ultima giornata di campionato viene aperta domani alle 20.45 da Fiorentina-Atalanta, sabato in programma Bologna-Inter e Lazio-Pisa, altri 7 match invece domenica. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per un tamponamento tra due furgoni e un'auto segnaliamo 2 chilometri di coda tra Guidonia Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord verso Firenze. Il traffico defluisce su una sola corsia. In direzione opposta, tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord, troviamo invece 1 chilometro di coda per lavori di manutenzione. Ed è tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il Centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
5: C'è. 4 minuti dopo le 23, allora verso la mezzanotte, oltre, come direbbe Buzz Lightyear, la suite 102.5 con la CGN, con Nick Giustini, sempre regia, Cristian Alberton e Beppe Di Dio. Ma Franca, tra poco il cromatologo Ubaldo Lanzo.
6: Ubaldo Lanzo, intanto gli chiediamo che colore ha una giornata uggiosa, no? Gli chiederemo il colore di canne e poi naturalmente chiederemo anche, non abbiamo mai chiesto ad Ubaldo ad esempio che genere di musica ascolta. Questo... magari ci stupirà e ascolta metal anche lui, dato che ne abbiamo parlato questa sera, no?
5: Allora, non lo so, però intanto noi ascoltiamo la nostra sigla.
7: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: Rosé e Bruno Mars alle 23.11 su RTL 102.5 La Suite. Noi sappiamo che i grandi fan di Bruno Mars non vedono l'ora, no? Franca, del 14 di luglio, data importante perché a San Siro arriva
1: il The Romantic Tour.
0: Sai, è uno di quegli artisti che penso che da vedere sia veramente divertente.
1: Sì, assolutamente, assolutamente, assolutamente.
0: Poi grande voce, grande interprete. Un po' mi ricorda, sai chi mi ricorda, Franca? Il nostro Palmieri.
1: No.
0: Che è un grande
1: di cui abbiamo il santino.
0: Abbiamo un santino, però non possiamo farlo vedere ancora. No. Ci stiamo lavorando, stiamo cercando di processare l'immagine, perché abbiamo ricevuto un'immagine di Palmieri che è arrivato a Verbania oggi.
1: Oscena.
0: Diciamo questo anche per ricordare che RTL 105 segue da vicino il Giro d'Italia e grazie a Davide Guerra, Salvo La Spina, detto Jack Moore e Simone Palmieri, si occupa anche di tutta la parte dell'intrattenimento. Pazzesco, Palmieri intrattenimento nella stessa frase, Frank. Chi mai l'avrebbe detto?
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Here for Someone Else, Benson Boone, 23:18, RTL 102.5, la suite. Ladies and gentlemen, il nostro momento preferito
1: Eccolo.
0: Del giovedì, perché arriva lui, il nostro cromatologo Ubaldo Lanzo. Buonasera Ubi.
1: Buonasera Ubi.
2: Buonasera dolce Cheyenne, fanciulli di studio, regia del mio cuore, buonasera.
1: E alla salute, cosa stai degustando questa, questo giro?
2: Un Iron Maiden.
0: Un Iron Maiden.
1: E com'è? E cioè, com'è l'Iron Maiden? Sentiamo.
0: Un Iron Maiden.
2: Gin, tequila.
1: Sì.
0: Sì.
2: Due gocce, ma anche se sono allergico mi interessa da angostura.
0: È per questo che ti vedo un po' rosso e stai sudando?
2: E l'ultima chicca, una goccia di limone.
1: Ah, oh, beh, buono deve essere. Senza non ghiatto, leggero, ma
2: bello
1: buono.
2: Bello caldo che poi ti sale su.
1: Esatto, beh, diciamo poi... che ti fa digerire, ecco.
0: Sembra, posso dire, potrebbe tranquillamente essere un cocktail alla bitter. Questo diciamoci.
1: Sì, è vero. Allora io penso che se Nick dovesse bere una cosa del genere, penso che lo troveremo morto sì. All'angolo così girato l'angolo della radio, ecco.
2: Ma sì, facciamo la sua
1: proverbiale riottosità nei confronti dell'alcol. Senti Ubaldo, volevamo chiederti, ma secondo te quest'anno Cannes che colore ha?
2: Allora Cannes che ho visto delle scene, non so se c'è intelligenza artificiale o meno, quella
1: questo non si può mai sapere veramente.
2: Sì,
1: no?
2: Infatti ormai è tutto
1: difficile da distinguere.
2: Sì, ha capito. Oddio, l'ultima tranche quando vedi che la mano si muove o meno. Ma candiamo un giallo fluo con delle punte argento, del silver.
1: Ah, ok.
2: L'ebbrezza del bio, del brio, della
0: del bio.
2: Libertà di espressione e anche la follia eclettica, che bella, che rappresenta Cannes anche,
1: certo,
2: perché c'è di tutto e non c'è nessuno, però ci sono.
0: Non ho capito, penso che l'Iron Maiden stia cominciando a fare effetto.
1: Però è un interessante cocktail da riproporre. Allora ripetiamo gli ingredienti dell'Iron Maiden, così facciamo un'anticipazione di bitter. È finito, tequila. Ne farà un altro. Tequila
2: quantità quanto volete.
1: Quanto volete, eccedete pure. Poi
0: in questo caso
2: gin
1: una spruzzata di angostura e di limone, giusto?
2: Un goccino di limone, sì. Senza ghiaccio.
0: Scusate
1: l'ignoranza. Senza ghiaccio, secco così. Tac.
0: Non ho idea di cosa sia l'angostura, è grave?
1: Nick, adesso non è che sia stereo, ma neanche l'angostura, dai.
0: Ragazzi, io non so che cos'è. Vabbè.
2: Ma te la mangi pure nel panino.
1: Una mistura, tipo una tintura degli odio, dai. Diciamo una roba così. Ecco. Tipo una tintura. Ecco.
0: La tintura. Perché bisognerebbe mettere una tintura dentro un cocktail?
1: Dà del coraggio ai drink. Ma che ne vuoi sapere tu che al massimo bevi la Coca Zero?
2: Esatto. Madonna, si vede che ho studiato dalle orsoline.
0: Grazie Ubaldo. Ci vediamo.
2: A voi.
1: Giovedì prossimo.
0: Oh mamma mia, ci mancava solo l'Iron Maiden stasera.
1: Iron Maiden numero uno,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Black Eyed Peas, Shut Up, alle 23.39 RTL 105 la suite. Visto che abbiamo parlato di Cannes, Franca, ci torniamo con questa notizia che riguarda Esther Exposito, la fidanzata di Kylian Mbappé, attrice spagnola famosissima, oltre che molto bella, che ha sfilato su red carpet, insomma anche durante la serata, con una collana così da 4 soldi, un regalo di Mbappé. Una collana, pensate, da 1 milione di euro, un regalo del fidanzato. Tu ci andresti in giro con una collana da 1 milione di euro?
1: Ma che domanda, eh?
0: Io sarei già al compro oro.
1: Ma certo che sì.

0: Bella storia, Fedez 2345 RTL 102.5 La Suite. Bella storia come quella che stiamo per raccontarvi, ossia quella del regista e sceneggiatore Paul Schrader, noto ai più, in particolare ai
1: per
0: grandi
1: American
0: amanti.
1: Gigolo.
0: Sì, e no, è a Taxi Driver. Lui era il regista e lo sceneggiatore di Taxi Driver.

0: rapper. Allora, ha rivelato che ha avuto una fidanzata fatta dall'intelligenza artificiale, ma lo ha lasciato. Questa storia tristissima. Quando l'ho
1: ragazzi, se persino Paul Schrader cade sull'intelligenza artificiale, che cosa dobbiamo fare? Noi poveri comuni mortali, no?
0: È un po' come il film Her, non so se l'hai visto, con Joaquin Phoenix e Scarlett
1: Johansson. Sì, l'ho visto.
0: Bellissimo.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Uepa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Destra gira Fredde Palma, Anita e Mischilla alle 23.55 in tempo, Franca, per raccontare un'ultima cosa volante.
1: La bombetta, la famosa bombetta prima di lasciarci, sì, prima del Millennium Heat.
0: Perché in corso in questo momento ci sono le finali NBA, le finali di Conference NBA dall'altra parte del mondo, in America, di pallacanestro, ma non è importante questa. Nella partita tra San Antonio e OKC, a un certo punto, all'intervallo, quindi tra il secondo e il terzo quarto, nella pausa lunga, è diventato virale un video di Carter Bryant, giocatore di San Antonio Spurs, che evidentemente gli scappava troppo la pipì, è andato nel bagno pubblico e quindi la gente l'ha visto uscire, questo gigante vestito, ha detto: ma cosa ci fa qua? E niente, aveva o sbagliato bagno,
1: aveva
0: o...
1: un'esigenza fisiologica,
2: sì. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo,
3: la più bella musica di sempre,
2: interagisce con te,
3: la più bella di sempre,
2: e adesso ti sblocca un ricordo.

0: Alle 23.56 non rimane che una cosa da dire e da fare, stavolta Frank a te.
1: Allora, questa è una band inglese che si è formata nel 1978, sono diventati famosi anche un po' dei portavoce della New Wave, di cui erano insomma grandi, come dire, promotori anche gli Spandau Ballet. Ma noi stiamo parlando dei Corgis e questo è un loro grande successo, Everybody's Got to Learn Sometime.

0: I Corgis, Everybody's Got to Learn Sometime, alle 23.59 in chiusura di questo appuntamento della suite di giovedì 21 di maggio. Ma non vi preoccupate, perché noi si torna domani, lo diciamo alla Toscana, sempre dalle 21, sempre fino alle 24, sempre con Francesca Cheyenne
1: e con Nick Giustini, naturalmente.
0: E allora noi ringraziamo anche i nostri due capitani, Cristian Alberton e Beppe Di Dio. E allora
1: grazie,
0: vi diamo
1: ragazzi.
0: Appuntamento a domani, che buonanotte.
1: A domani, che
0: anche a Prata di Pordenone, in provincia di Pordenone, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona nottata da Raffaella Coppola. Sono rientrati poco fa a Fiumicino e altri sono attesi a Malpensa gli attivisti italiani della flottiglia con i loro racconti shock di violenze e abusi, e il governo italiano chiama in causa Bruxelles. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
3: L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani. Tutto quando tutti i volontari italiani hanno lasciato Israele. Sono già rientrati nel nostro paese il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che arrivati allo scalo romano di Fiumicino hanno fatto un racconto drammatico delle ore nelle mani dell'esercito israeliano. Picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie, donne colpite, anziani torturati e anche, a detta di Carotenuto, violenze sessuali e molestie sulle donne. La Procura di Roma ha comunicato nel frattempo che ha acquisito i video del ministro Ben Gvir. La Farnesina invece ha precisato che non pagherà i biglietti per il rientro degli attivisti.
1: Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti torna sul taglio delle accise. Credo che si andrà a un decreto legge domani sera con il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno, per andare incontro agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Restiamo sull'economia, non chiuderemo impianti in Italia e in Europa, lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa, che citando Mirafiori, Melfi e Pomigliano ha aggiunto che il piano Italia è sulla buona strada. Siamo allo sport, sentiamo com'è andata la tappa del Giro d'Italia di cui RTL 102.5 Radio Partner, Paolo Pacchioni.
4: A Novi Ligure il belga Alec Segaert ha piazzato il suo scatto vincente a 3 km dall'arrivo, forse ispirato dal Museo dei Campionissimi che celebra Coppi e Girardengo e che si trova proprio a pochi passi dal percorso di gara. Un acuto da finisher con il quale il corridore della Bahrain ha anticipato la volata del gruppo, dalla quale comunque erano già stati tagliati fuori Jonathan Milan e gli altri velocisti rimasti attardati sulla salita al Brick Berton. Niente scossone in classifica generale con il portoghese Eulalio in maglia rosa, che si aggiudica anche gli abbuoni del chilometro Red Bull. Ora i secondi di vantaggio su Vingegaard sono 33. Domani 13ª tappa da Alessandria a Verbania sul Lago Maggiore, e da Novi Ligure è tutto.
1: Ed è tutto davvero. Traffico.
2: Via Radio.
5: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda il tratto laziale della 1 Milano-Napoli, dove per lavori di manutenzione segnaliamo un chilometro di coda tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano per chi viaggia verso Firenze. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto. Arrivano i nottamboli.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
7: RTL 102.5. silenzio, amici, amiche. Vi voglio presentare le mie due splendide partner. Cominciamo dalla bionda. Ma chi sei, Vanessa Grazia?
8: Sono una ragazza rappresentata su un bicchiere. Ma c'è anche Silvia Signore.
9: Buonasera, anch'io sono rappresentata su un bicchiere. Grazie, Ettore.
7: Mi aspetterei su un water. Aspetta, la mia
8: faccia. No, no, invece no, è su un calice. Volevamo dirti che ci sei anche tu. Però ora odiamo al nostro Beppe di Dio, Cristian Alberton. Magari quando ci vediamo, forse.
7: Ma cosa
9: lo portiamo, c'è scritto sopra, è arrivato un fax.
7: E mi piacete voi due che dite ci sei anche tu.
8: Cioè, scusami, perché i regali arrivano a noi, dobbiamo aprire altri pacchi.
9: C'è anche adesso... Andrea Di Sabato, però.
8: Sì,
9: eh?
8: Infatti.
7: Adesso vi facciamo noi un regalo, ricominciamo. Primo Power Hit, Alex Warren con Fever Dream. Se comincia.

0: Solo due satelliti, Marco Mengoni. Fuori, bellissima. Mezzanotte e 11 minuti, cari amici, siamo in ottamboli e come al solito siamo a vostra completa disposizione. Ovvero chiamateci se vi va, condividete la vostra notte allo 02 25 15 15, storie, quello che volete, tranne poesie.
1: Oh, e adesso non so perché sono convinta arriveranno un sacco di poesie, di dediche. Amici, sì, come state in questa notte? Da mezzanotte alle 3, come sempre, noi vi portiamo nel cuore della notte. No, com'era la canzone?
0: L'uomo
1: tigre, Tiger Man, tigre.
2: È impazzita la Grace stasera comunque.
0: Ma vuoi un uomo tigre che possa graffiarti la schiena?
1: No. Cioè adesso al massimo il massaggino.
2: I grattini.
1: Grattini, bacini, olio, basta.
2: Olio.
1: Certo, scusami, se ti devi fare il massaggio te lo devi fare con l'olio. Come
0: allora
1: te lo fa?
0: Insieme, dai. E l'olio tigre
1: che lotta contro il male.
0: Basta. Va bene, allora 378-378-1025 per i vostri messaggi. Anche video messaggi, pure che non siete vestiti benissimo.
2: Oppure anche Cologno Monzese per i vostri regali. Viale Piemonte 61 sbarra 63.
1: La nostra Silvia Signore chiede regali, perché poi è bello quando, diciamo la verità,
2: sì,
1: no? Quando siamo arrivati in radio abbiamo trovato dei pacchi con dei pensieri, dei regali, ma è arrivato il disco di Geged e Vladi e sì, invece a Silvia
2: mi hanno mandato la pallina per Sonny anche.
0: Vedi.
2: Hai visto?
0: Va bene, allora partiamo
2: da questo. Ti preoccupare, ci sei anche tu.
0: Partiamo da questo, parliamo di regali.
2: Sì.
0: Regalini, dai.

0: Joe Legend con Ordinary People su RTL 102.5, mezz'orata e 19 minuti, parliamo un po' di regali questa sera. E Silvia ci ha voluto fare un bel regalo.
1: Lo fai?
0: Sì,
1: dai!
2: Mare, mare, mare, mare, mare, lasciati toccare, lasciati baciare.
0: Bene, allora prego,
1: falla finire, scusami.
0: Allora,
1: amore,
0: prego, leggi
1: digitale. Va bene, per i regali si piange due volte, quando li ricevi e quando riapri e scopri che è qualcosa di completamente inutile.
0: Però, ma non è per lei, poverina, oppure è qualcosa di bello, comunque.
1: Oppure è qualcosa che non ti piace, che poi devi riciclare.
0: Esatto.
1: Devi riregalare.
3: Sapete quanti regali ho che non mi piacciono, però non ce la faccio a donarli agli altri?
2: State in mare, mare, mare, mare, mare.
0: Cioè Silvia ha fatto
1: però
0: una canzone.
1: Però mi hai fatto un bel regalo, grazie Armando.
3: Hai visto? Bravo.
0: Se c'è qualcuno da cazziare nei nottambuli sono io, ho
1: esatto.
0: Preso io la decisione. Non l'ha presa lei. Comunque va bene, allora
1: ecco, mare, ma ragazzi,
3: bisogna pensare di andare al mare, farsi i regali e bisogna coccolarsi, questa è la verità.
1: Avete già comprato i costumini?
0: Ci sono dei periodi, secondo me, che non vanno fatti i regali. Per esempio nel mese di agosto, tu non trovi, cioè il tuo amico per il tuo compleanno non c'è il mese di agosto, è in vacanza.
3: Ma infatti tu non lo devi festeggiare ad agosto il compleanno. Tu fai finta.
0: Voi due fate il compleanno ad agosto, il 15 di. Io non ci sono il 15 di agosto. Sono fuori. Come fate? Quindi non. A settembre?
3: No, ti mando l'IBAN e dico: guarda, devo fare un viaggio, caccia i soldi.
1: No, ragazzi, la peggiore.

0: La cosa peggiore capita a me, perché io sono nata il 7 gennaio ed è molto vicino a Natale, ma non sapete quanti fidanzati tirchi mi hanno fatto un regalo in...
1: Vabbè,
0: comunque così, dicevo che mi hanno fatto il regalo per il compleanno e Natale insieme.
2: Sì, ma come si sono permessi questi
1: no,
2: qua?
1: No, scusami, due regali al prezzo di uno.
2: Ma
0: pezzente!
1: Ma almeno era, scusate, era un regalone?
0: No.
1: Nemmeno, e non si fa, non si fa.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Mahmood di Rapide su RTL 102.5 a mezzanotte, 30 minuti in ottamboli. Allora, Vanessa, Silvia, Armando, insieme a voi allo 02.25.15.15. Regali, regalini, regaloni, ma è vero, basta il pensiero?
1: Allora, secondo me basta il pensiero, ma la cosa importante è che quando fai un regalo ti rendi conto che chi l'ha scelto è perché ti conosce, quindi veramente basta poco.
0: Cioè, non è che uno fa i regali a chi non conosce.
1: No,
0: cioè, conosce,
1: però allora magari uno fa un regalo perché
0: conosco,
1: ho capito, però magari uno fa un regalo perché deve, invece magari uno ha anche una cosa piccola, però la ragiona, come per esempio questi bicchieri, no, che ci sono arrivati oggi in radio, è una cosa piccola.

0: piccola, però vuol dire c'è dietro, c'è tanto,
1: c'è un pensiero, c'è ragionato,
0: c'è, è una cosa che sai che comunque piace.
1: Ma sai cos'è, che alcune volte quando si fa un regalo, no,
0: pensi, sono bellissimi,
1: pensi a quello che può piacere a te, non pensi all'altra,
0: esatto,
1: persona, dici ah bellissimo, magari l'altra persona odia il rosa, tipo tu prenderesti,
2: quindi,
1: una giacca rosa e l'altra persona non piace.
2: Tesoro, è il pensiero che conta,
1: sì,
2: però
1: anche
2: dentro di te lo dici, sto regalo fa cagare, allora, dentro di te,
1: no,
2: oppure è bellissimo, lo esterni, capito?
0: Perché se è il pensiero quello che conta, però è fatto con intenzione, cioè una persona ti conosce, anche se piccolo, ti piace.
1: Capito, regala un aperitivo che va bene, una tazza per chi colleziona tazze, no?
2: Io vi regalo un fiasco di vino, così fate, vi ubriacate e andate a letto, che dite? Che è una bella cosa.
1: Vabbè, comunque ci sono anche dei regali da non fare, poi vi dico.
2: Assolutamente.

0: due canzoni straordinarie, Sunrise di Norah Jones e prima ancora Material Lover di Sienna Spyro, davvero una canzone molto bella come novità, avrà una carriera fantastica.
1: Sì, vero, assolutamente.
0: Bomba atomica abbiamo ha preparato questa ragazza che è cominciato su TikTok a sì. 16 anni e poi ha lasciato la scuola e ha detto ehi, chissà carriera mia, capito o no?
1: Ma e adesso papà, più o meno quanti anni ha lei?
2: Vabbè, lei è giovanissima.
0: Un po' di più, ma è molto giovane, insomma, ha studiato però,
1: si
0: ha lasciato la scuola,
1: ha
0: ma è andata alla
2: 20
0: scuola
2: anni,
0: di musica.
2: Ve lo dico subito, ragazzi, 20 anni.
0: Scuola di musica e scuola di canto. Beh, perché così...
1: Vabbè, ma è anche quello il proprio talento, cioè ce l'hai dentro. Poi uno
0: cosa
1: può anche...
0: Vanessa, ti stiamo disturbando?
2: No, sto studiando Sienna Spyro.
1: Uno
2: no.
1: può anche studiare, ma se non c'hai il talento, la voce, che è un dono di madre natura.
2: Sì, comunque vi devo dire che è riconosciuta come una delle artiste rivelazioni del pop e solo internazionale, ovviamente questo lo immaginavamo, ma la cosa che non sappiamo è che è autrice e anche interprete, sì, però certo.
1: è autrice.
2: Perché molte volte è bello quando i pezzi te li scrivi tu. Poi magari c'è tutta la squadra che lavora per te, però insomma parte tutto da te.
1: Ma
2: ragazzi,
1: sì,
2: fatemi
1: solo...
2: fare l'esperta musicale.
0: Certo,
1: ma poi dice delle cose belle. Perché devi fare così, Armando?
0: Ma chi è? Ma che cosa dici? Perché incolpi
1: perché
0: le persone?
1: Russi.
0: Ma io non stavo a parte.
1: Vai a russare a casa tua.
2: Ma russi
0: questa
2: quando
0: è
2: dormi?
1: Russi? La moglie lo lascia sul divano per questo motivo.
0: Mi metto di lato, mi piace fare le cose di lato e non russo.
2: I cerottini.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: La musica romantica porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati sempre.

non si sa, forse quelli della

0: Hanno ucciso l'uomo ragno, gli 883 su RTL 102.5 a mezzanotte e 48 minuti. I regali, che cosa bella. Mi piace riceverli? Brava, brava o bravo. Firmati al 378-378-1025 così ti facciamo un saluto. Ma secondo me poi non ci sono regali belli o regali brutti, ci sono dei regali.
1: Ci sono regali che piacciono, che non piacciono, i regali che non si fanno. Tipo i fazzoletti non si regalano perché portano lacrime. Poi anche le scarpe. Cioè, non dico no, però per noi donne sono belli le scarpe.
0: Sì, le scarpe si dice che si regalano ai morti.
1: Però no, dice che no, anche che allontanano. Cioè, se tu regali un paio di scarpe, dici che allontanano. Però no, cioè,
2: io so che bisogna dare dei soldi indietro.
1: Camminano. Cioè, sì.
2: Comunque, scusate se vi interrompo, io devo fare un regalo.
1: A chi?
2: Devo fare gli auguri di compleanno a Marta, che oggi compie 4 anni.
1: A Marta, amore della zia, ma sei piccola piccola.
0: Io pensavo fosse Marta Suraci, Marta, ma in realtà non è Marta Suraci.
1: No,
0: Marta
1: no, è una nostra piccola ascoltatrice.
2: La nostra piccola fan.
1: A cui noi non regaleremo mai, ad esempio, delle, ecco, delle perle, perché le perle, ad esempio, tra le cose che non bisogna regalare, portano sfortuna.
2: Ah, sì?
1: Infatti, così si dice.
0: Infatti si dice perle ai...
1: porci.
2: Esatto.
0: Bravissimo. Vocale, sentiamo vocale.
3: Buonanotte ragazzi, sono Paolo da Milano. Per quanto riguarda i regali, secondo me il pensiero uno lo deve anche accettare, perché io ti parlo personalmente, dopo tanti anni che sei insieme a una persona che vuoi bene, e per tutta una serie di motivi non sai mai cosa regalarti, anche perché vabbè, io sono una persona normale, ovvero normal people, ma purtroppo abbiamo di tutto di più. Dopo vabbè, può capitare quell'anno che cogli l'occasione, che c'è una necessità particolare, allora nei limiti del possibile gli fai il regalo.
0: Ah, certo. Paolo, hai ragionissima.
3: Tante volte fanno un regalo.
0: Hai ragionissima, poi ci sono anche oggi, lo chiedi pure, cosa vuoi di regalo?
2: Secondo me l'hanno traumatizzato.

0: Parliamo di regali questa sera, stiamo parlando di regali e questo è stato un regalone, quello di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, che ha fatto a noi tutti il grandissimo cantante, amici. Pensate che questo pezzo è stato scritto a pizzichi e mozzichi, poi solo in una notte gli è venuta l'ispirazione e via.
1: Scusa Armando, che significa pizzichi e mozzichi?
2: Poco poco per volta.
1: Ah. Grazie.
0: Un pizzico. Grazie. È un per esempio, Vanessa chiama i grattini sulla schiena, sì? Dai, un pizzico e un mozzichetto.
1: Ma quello là dei proprio un pizzico e un mozzico vero, però.
0: Poco, ma poco
2: sulla perché sulla schiena, ragazzi? Ma
1: ti piace pianoforte il mozzico? Il pizzico.
2: Va bene, c'è l'informazione, scusate.
1: Anche a Bitetto, in provincia di Bari, e Luna in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura la notizia di un lutto: è morto ieri sera nella sua casa di Brane il cuneese Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere della tavola e per ridare valore al cibo. Cambiamo argomento, la Germania si dice pronta ad assumersi una responsabilità di leadership maggiore all'interno della NATO. Intanto in serata, in controtendenza rispetto all'annunciato disimpegno militare, Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che gli Stati Uniti invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione di un video in cui rideva e umiliava gli attivisti della flottiglia che nel frattempo sono rientrati a Roma e a Milano. Rinviato il test di volo della nuova Starship di Musk, che dovrebbe tenersi tra mezz'ora ora italiana. Si tratta della nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX che l'azienda prevede di utilizzare per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Non sono noti al momento i motivi del rinvio. E chiudiamo con lo sport calcio. L'ultima giornata di campionato viene aperta alle 20:45 da Fiorentina-Atalanta. Sabato in programma Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Altri 7 match domenica. E per finire il ciclismo, Segart vince la 12ª tappa del Giro d'Italia, di cui RTL 102.5 Radio Partner. La maglia rosa di leader della corsa resta al portoghese Eulalio. Oggi si parte da Alessandria con arrivo a Verbania. Ed è tutto traffico.
3: Via Radio.
4: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14

0: Bologna-Taranto e il tratto tra Orte e Orvieto in entrambi i casi per chi viaggia in direzione nord. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
3: Eccoci qua, siamo tornati, la seconda ora dei Nottambuli. Tutto esclusivamente live, dal vivo, tutto qui, niente di registrato, amici.
4: Perché qui c'è sempre qualcuno. Brave, perché brave. È come un pronto
5: perché
4: soccorso.
5: Sì. Ma perché qua ci chiamano proprio i pazzi, proprio.
4: Ecco, voi siete pazzi? 02251515.
3: Benissimo. Benissimo.
4: Scusate, questo telefono aspetta voi. Yeah.

0: È la camera di Ed Sheeran su RTL 102.5, l'una e 10 minuti, tutto è pronto ragazzi a sentire anche i vostri vocali al 378-378-1025. Sentiamo.
1: Ciao RTL 102.5. Allora, io quando ricevo un regalo sono sempre contenta, alle volte anche un po' imbarazzata, non so perché. Però se il regalo non mi piace non sono in grado di rifiutarlo, non sono in grado di riciclarlo e lo conservo comunque perché comunque è un gesto d'affetto nei miei riguardi.
0: Ma certo, e a caval donato non si guarda in bocca, certo. Si dice.
2: Mamma mia, questa sera abbiamo un sacco di detti da spararci, eh?
0: Sì, volete spararvi?
2: No. Un colpo. La tua bocca spara un sacco di detti. No, anche quello. Comunque. Un altro.
3: Ciao ragazzi, sono Mirko. L'estate mare, mare, mare, lasciati toccare. Bella Silvia, complimenti, l'ho ascoltata tutta, bellissima. Brava, ciao!
0: Ma non dice lasciati toccare, dice.
2: Sì, dice sì, lasciati toccare dall'estate.
4: Va detto così, lasciati toccare.
0: Lasciati toccare.

0: va bene.
1: Ciao Mirko.
2: Ciao nottamboli. Buonanotte. Tommaso sono di Soverato. Una volta dalle mie parti si dava ai matrimoni, specialmente si facevano i regali che potevano servire, tipo servizi di piatti, posate. Adesso non si usano più, purtroppo. No. Si usa soltanto il codice IBAN. Ciao, una buona notte.
1: Che però non è un male.
0: Scusate, ma non c'è la lista nozze. Nella lista nozze non ci sono le cose che interessano alla coppia, più o meno.
1: Sì, però diciamo sempre un po' meno la lista nozze. Cioè magari fai anche della beneficenza.
0: Abbiamo qualche problema con il ponte
1: no, però si usa tantissimo l'IBAN per andare a fare il viaggio di nozze, quindi vuoi andare in quel posto? Ti ci bando io, dammi il tuo IBAN.
3: Proprio in quel posto. Ma l'IBAN, allora, secondo me è un po' brutto, secondo me, mettere
1: poco
3: l'IBAN
1: chic.
3: Sì, è poco chic, poco mettere elegante l'IBAN sull'invito di matrimonio, allora, però potrebbe essere utile.
0: Come potrebbe essere utile?
3: No, è utile perché non fanno regali sbagliati.
0: Ma ti danno i soldi, non vuoi più, ormai non c'è più, c'è l'amore digitale, ci sono i soldi anche in digitale, no? Scusami. Ma...
3: sì, però, no, ripeto, sull'invito di nozze non puoi mettere l'IBAN, è poco, è poco chic.
0: E come me li dai i soldi? Io ti invito al matrimonio.
3: Ma chiedili a mia mamma, chiedili a mio papà.
0: Ma come a tua mamma?
3: Ma li chiedili chiedo a mia suocera.
0: Il proprio scusate, ma tu l'invito al matrimonio, cioè tu vieni al mio matrimonio, io ti offro una cena o un pranzo del valore di 100-200 euro.
3: Sì.
0: Ok,
3: ma io
0: ok, quindi devi darmi dei soldi, mi devi pagare quel pranzo.
3: Ragazzi okay. È arrivato un messaggio vocale di 8 minuti,
0: bellissimo.
1: Facciamo fatica a mandarlo questo, ve lo diciamo, sarà bellissimo, ma facciamo un po'
3: ma
1: fatica.
3: Ma chi l'ascolta?
0: Ah, e nemmeno l'ascoltiamo, eh.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Billy Myers, Kiss the Rain su RTL 102.5. Quando andò al provino, lei non doveva cantare, una sua amica doveva fare il provino. E hanno detto: ma scusa, ma perché non provi pure tu? No, io non voglio cantare. No, ma prova pure tu. No, no, ma... E poi ha provato e ha fatto la sua canzone ed è diventata molto famosa, insomma. Kiss the Rain su RTL 102.5. Ma quanto
1: scusa,
0: sono
1: Armando,
0: bravo.
1: Quindi ha rubato il posto all'amica? Cioè, ha rubato la canzone all'amica?
0: No, gli altri hanno detto: ma tu, siccome l'hanno vista che era molto bella, hanno detto: ma tu canti? Ma no, non voglio cantare. Era un po' timida. L'amica ha detto: ma sì, che sa cantare, dai, canta anche tu.
2: Quindi le ha fatto no le scarpe, però è stata più fortunata.
0: Un po' come è successo con Vanessa Gray e Giusy Ferrere.
2: Anche quello può capitare, capito? Ci vuole fortuna in generale.
0: Ma sei fortunata in

0: noi due,
1: ma certo,
0: stare.
1: Io voi e sto e basta, non raddoppio,
0: no, resti così.
1: Un vocale, ascoltiamolo.
2: Ciao belli, Ciro da Barcellona. Ragazzi, a me se un regalo non piace io lo dico, preferisco no. Anche che nel momento in cui faccio un regalo, se non piace, venga detto, perché così viene cambiato e uno si prende qualcosa che gli piace, insomma. C'è bisogno di fare di questi fronzoli tra amici o tra parenti. Un abbraccio, ciao.
1: Però
2: ciao,
1: no, cioè, poi alle volte,
0: fatto, no? Infatti non è che lo cambi se è bello o brutto, lo cambi se, se è un indumento, no? Allora se la taglia è sbagliata lo cambi, non
1: okay.
0: Ti piace quel colore lo cambi.
1: C'è convinto. Comunque Fabio da Manduria dice che l'IBAN per i matrimoni è consigliabile per evitare rapine in generale e
3: ai matrimoni.
1: Sì, ai matrimoni. E Giulio dice: io sull'invito alle nozze scriverei: evitate regali, siete voi il mio regalo.
3: Esatto. Sì, Giulio, sì, vabbè.
0: Invece ai funerali si scrive solo opere di bene, niente fiori. Ma
1: niente?
0: Questo non
1: c'è, fiori?
0: Niente fiori, solo opere
1: mamma
0: di bene.
1: Mamma mia, che brutta immagine.
3: Mamma mia.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Dualipa su RTL 102.5, è lei che si sposerà in Sicilia, chissà se farà l'Iban, sicuramente sì.
1: Ma chissà quanti regali, soprattutto che outfit pazzeschi. Ma scusate, a proposito di matrimoni, sì, è arrivato questo messaggio pazzesco che dice che sua sorella al matrimonio ha ricevuto un po' una fregatura, erano 530 invitati e sua sorella ha ricevuto 130 buste vuote.
0: Ma come?
1: Quindi, cioè, vuote, però ci hanno messo un po' a capire gli invitati che non avevano insomma fatto nessun regalo. Perché forse si dovevano
0: avranno chiesto.
1: Secondo me
2: avranno chiesto in giro.
1: No, secondo me scusate, no? Cioè, gira e rigira ti rendi conto tutte le persone che erano invitate. Quindi, sai, ti firmi, quindi 400 invitati hanno firmato, pian piano hanno capito che erano i 130 che non avevano firmato, che la busta invece era vuota.
0: Invece potevi passare inosservato se tu avessi messo la firma. Hanno detto: ma come, io ho messo la firma, c'erano i soldi, ma ti pare che mettevo la firma e non mettevo i soldi?
1: Vabbè, non era credibile lo stesso. Però mamma mia, ma perché? Cioè, secondo

0: insomma, queste persone, dici, magari l'hanno fatto per ripagarsi i vestiti fatti nel venire alla cerimonia.
1: Però io penso una cosa, no? Molte volte capita, no, che queste persone vengono invitate
2: abbiamo
1: ai matrimoni
2: tempo,
1: e magari non possono, non hanno i soldi. E che fanno? Capito. Non vai?
0: Lo dici, alle volte uno deve uscire 200-300 euro a matrimonio, sono tanti.
1: Certo.
2: Deve uscire 200-300.
1: No, vabbè, io parlo.
2: No, mi piace. No, mi piace questo italiano corretto. Deve uscire 200.
1: Perché per ritorno un po' in Puglia, perché
2: Puglia,
1: questo era un discorso che facevano delle persone ultimamente con cui parlavano di queste cose.
2: Esci i soldi, Silvia. Però, voi due,
1: vabbè, le uscite, si dice così, le uscite, quindi
0: entrate,
1: si dice così, mi dispiace Armando, vai a fare il maestrino dall'altra parte.
2: No, comunque, tesoro, non si dice esci i soldi, non si dice esci i soldi. Non
1: i soldi che escono e i soldi che entrano non si dice, no.
2: No, quello è lavorativamente parlando, ma esci i soldi dal portafoglio.
1: Ma me l'ho detto, esci i soldi dal portafoglio.
0: Vabbè, comunque questo teatrino in generale, per dirvi, caccia i soldi, ma se i soldi non li hai è un problema. Magari
1: al matrimonio
0: però
1: non ci vai,
0: oppure lo dici, cioè, perché se ti vuoi bene gli invitati, cioè gli sposi lo sanno, no?
2: Mi piacerebbe tantissimo sentirvi, ma c'è la nuova di Bresh con Daddio.

0: Io quando avevo 15 anni portavo i capelli come la cantante dei Roxette. Abbiamo sentito It Must Have Been Love. So che non ci credete, però.
1: No, ci crediamo, però, crediamo.
0: No, non ero biondo, mi sono fatto anche biondo una volta, ma chi se ne frega?
2: Vabbè, ti sei ossigenato i capelli.
0: Il cervello.
2: Ne avremmo bisogno un po' tutti, guarda.
0: Vocale!
3: Volevo dire a queste coppie giovani che si sposano, che mettono l'Iban sull'invito di nozze, che alla fine del matrimonio contare i soldi cash nelle buste sul letto è tutta un'altra cosa.
0: Dice bene.
2: È quasi una fantasia un po'
1: erotica,
2: sì, un po' sessuale.
0: Ah no, tu sei con tua moglie o tuo marito sul letto e conti i soldi, la busta.
1: Ma innanzitutto chiuditi a chiave bene, benissimo, renditi conto se c'è qualcuno che ti guarda, però è pericoloso, ragazzi, cioè qualcuno potrebbe anche venire in stanza.
0: Li metti in una borsa, capito? E dormi con la borsa abbracciata.
1: Mamma mia, mettili in cassaforte, dai.
0: Oppure li dai tuo suocero che torna a casa, portateli a casa.
2: E poi non lo vedi più il suocero. No,
1: oppure lo derubano.
0: Vabbè.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto

0: Sulla vostra RTL 102.5 c'era Annie Lennox con Why. Ricordatevi che i why non vengono mai da soli.
1: Mamma mia, è vero. E il why, il perché, lo scoprirete solo vivendo.
2: Cosa poi c'è il Silvia, come, il quando.
0: Perché stai mangiando, vuoi un po' d'acqua, tesoro?
2: Sì, ho dimenticato di prendere l'acqua.
0: Ah, mannaggia, sì, la paperella.
1: Sì. Lo faremo dopo dei vocali.
3: Ciao nottambuli, a proposito di regali, a me è capitato il giorno del mio compleanno, il mio 40° compleanno, 100 invitati. Mi è arrivata una busta, la sera guardo la busta a casa, ho trovato 200 euro, due pezzi da 100 falsi. Ma ho capito chi era. Allora cos'è successo? Che si è fregato con le sue mani. Perché la settimana dopo io ero invitato al compleanno del figlio. Ho ridato la busta con i 200 euro falsi. Non mi hanno mai detto nulla. Viva la vita! Ciao!
1: No!
0: E persone però, cattive!
2: Però magari non se n'era accorto, dai. Può capitare.
1: Però due pezzi da 100, uno. Cioè,
2: ma magari gliel'hanno dati e lui li ha ridati.
0: Questo amico, se ci sta ascoltando, se me li puoi dare che io faccio un regalo sia a Silvia che a Vanessa. Do 100 euro
2: a te. Guarda che io trovo sempre il modo per...
0: Vabbè, è reato, è un reato questo qui, Silvia.
1: Cioè...
0: No, non si fa.
1: Trova il modo per spenderli. Scusa,
2: non
1: si può fare.
2: Però se io sono incosciente, cioè che non lo so.
0: Vabbè, questa è un'altra cosa. Se sei incosciente, ok. Ma se sai che sono falsi e li metti in giro,
2: vai
0: in galera.
2: No,
0: e io faccio la spia, lo dico che siete voi due.
1: Ma poi si vedono, dai, si riconoscono. Come fai? Cioè, no, non si riconoscono?
2: E tu che ne sai?
1: Ah, sei tu che metti in giro le
0: banconote
1: false.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi.

0: Pochi secondi alle 2 della notte c'erano i Boston con More Than a Feeling. È vero, un po' il frontman dei Boston somiglia a Diego Batantuono, che faceva Juens, vi ricordate?
1: Sì, ma che vi ricordate? Ma c'era A come atrocità, doppia T come terrore terremoto, I come ira di Dio, L come laghi di sangue, A come adesso vengo lì
0: e ti spacca la...
1: Le corna, visto?
0: Va bene, signore e signori, cose più serie. Per fortuna, notizie. Infatti. Tra poco.
2: Anche a Fontanella, in provincia di Bergamo, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Kiev fa strage di spie russe nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'intelligence nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che conclude col lancio di missili intercontinentali ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Lukashenko ha assicurato che la Bielorussia non si lascerà trascinare direttamente nel conflitto in Ucraina. E con il crescente disimpegno militare americano in Europa, Berlino assicura di essere pronta ad assumersi le responsabilità di leadership nella NATO, ma Trump in serata annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia. Torniamo in Italia. Il caso Garlasco. Parlando al TG1, il padre di Andrea Sempio ha escluso che sia l'omicida di Chiara Poggi. Stava a casa con me, ha detto Giuseppe Sempio, certo dell'innocenza del figlio, aggiungendo che mio figlio non c'entra niente, non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata di chi, non lo posso sapere. E intanto Stefania K, una delle sorelle gemelle, cugine di Chiara Poggi, mai indagate, ha denunciato l'avvocato Antonio De Renzis, uno dei legali di Alberto Stasi, per istigazione a delinquere. Chiudiamo col calcio. L'ultima giornata di campionato viene aperta in questo venerdì alle 20:45 da Fiorentina-Atalanta. Sabato in programma Bologna-Inter e Lazio-Pisa, altri 7 match invece domenica. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. Vi informiamo che per programma di interventi di ammodernamento fino alle 6 di questa mattina sulla 12 Genova-Sestri-Levante rimane chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna in direzione di Genova e fino alle 5 il tratto sulla 10 Genova-Ventimiglia tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Pra in direzione di Ventimiglia. Ed Autostrade